0: Scrive sempre cose carine. Sono due giorni che o in DM su Instagram o qui mi arrivano messaggi: Serena, voglio rinascere Manola, voglio vivere un'ora da Manola, voglio 24 ore.
1: Solo,
0: ragazzi, no, credetemi, no.
1: Solo perché sei in onda con noi, per questo motivo.
0: Ma no, ma guarda, ma non ne vale la pena, sono noiosa, sono una cagata.
1: Confermo.
0: Ma proprio una rompiscatole,
1: confermo.
0: Lasciate stare.
2: Però ti spiego.
1: Confermo.
2: È un po' l'effetto Friends, cioè quando tu vieni in questo programma...
1: Tutto
2: poi si scatena tutto un fanatismo nei tuoi confronti.
0: Io pensavo per la mia compagna, pensa, invece no, per i Friends.
2: Anche per lei, anche per lei. Però è un po' l'effetto Friends, ma anche gli ospiti, quelli che vengono qui a promuovere i libri e film.
1: Oggi non avrei detto questa cosa. Comunque va bene lo stesso. Quanto sei scemo. Vedi che te sei strano, perché se io entrassi dicendo ma sei un cammello al semaforo, tu vai in onda e parli di deserto.
0: Del cammello.
1: Sì. Di deserto, senza accorgertene.
2: Non so di cosa stai parlando.
1: Comunque, oggi è una
3: si
1: di quelle.
3: Sei stato dal barbiere?
2: No.
1: No?
2: No.
1: Ieri?
0: No,
2: no, no,
0: lui tutte le mattine
2: vado, no,
0: si fa la.
2: No, no, sembra? Non sei contento. No, anzi, no. Cioè anche un po' la barba.
0: A me piace un po'
2: programma. Allora, oggi
1: ma
2: saremo.
1: Come mai?
2: Non lo so, perché?
1: No, dico, sembri... Io sono
0: ma
1: appena stato dal parrucchiere.
0: Ma di farti complimenti a vicenda.
1: Siamo
0: una
1: due
0: cosa terribile.
2: Oggi saremo da soli. Quando siamo soli è bello, perché possiamo raccontarci le nostre cose.
1: Soli no. Perché abbiamo un appuntamento importante con il film, con il cinema, è anche un bel film oggi.
2: Ma quella è una nostra cosa interna.
1: Interna, sì. E quindi avremo i Morriconi. Perché cosa vi in mente?
2: Intendo dire che secondo me gli ascoltatori amano le nostre ospitate, le nostre interviste, però sono anche molto contenti quando stiamo tra di noi, capito? Che ci possiamo raccontare le nostre cose.
1: È vero che ti chiamano Minion a Roma?
0: Minion, sì.
1: Ah, Minion. Minion. Sai che io non li ho mai visti,
0: Minion, perché quando mi arrabbio, io sono piccolina di statura, sono 1,62 m, proprio ad esagerare.
1: Vabbè,
0: quando
1: sul livello del mare.
0: No, è vero, cioè, sulla carta d'identità e non mento, c'è scritto 1,62.
1: Perché sul livello del mare, non cambia niente.
0: Comunque, quando mi arrabbio faccio un po' e quindi mi prendono in giro e mi chiamano Mina.
2: Tu sei una che si arrabbia?
0: Di rado, ma quando lo faccio sembro un chihuahua, capito?
1: Perché c'è una bella notizia stamattina che parla chihuahua. C'è una bella notizia stamattina che parla di quello che fanno gli italiani nel tempo libero, che sembra che ne abbiano. Cioè, usano il tempo libero per fare altri lavori. Ormai siamo a questo. Non è male, eh?
2: Cioè, per riuscire a mettere insieme il pranzo con la cena.
1: Che comunque accumulano le cose da fare durante la settimana e quindi occupano il tempo libero nel fare dei lavori.
2: Allora, nei giorni lavorativi. Ecco perché poi uno si incazza e diventa
1: minion.
2: Esatto,
1: minion.
2: Il tempo libero rappresenta il 29% delle attività quotidiane, ok?
0: Ok.
2: Durante la settimana. Nei festivi invece l'incidenza resta stabile. Uno dice sabato e domenica ci avrò il 50%, il 70%, l'80%. Invece no.
0: E invece?
2: Perché nei giorni feriali le persone devono intanto fare cose che non fanno in casa, il cambio di stagione, le cose, sgombrare. E poi perché alcuni si inventano anche proprio delle altre cose per procurarsi gli altri redditi. Insomma, è sparito il tempo libero.
1: Quello che nel nord Europa, lo prendiamo soprattutto dai film, dai documentari, da quello che dicono, io non ho amici del nord Europa, però ce lo confermano anche ascoltatori che stanno lì, è sacro. Cioè per loro è sacro lavorare 7 ore, 6 ore al giorno e poi stop. Ci si ferma, la noia, il tempo libero, a che cosa ti dai? Anche cose minime, il giardinaggio, le robe. Noi invece nel tempo libero, io sono uno di questi, voi dite che sono un workaholic, in realtà l'ho sempre fatto, forse perché ho l'horror vacui.
2: Tu hai un grande horror vacui.
1: Ma dove ce l'ho?
2: È un po' diffuso in tutta la persona.
1: Perché me lo faccio operare.
0: Quindi...
2: non si può levare, quello non si può.
1: Non si può levare, perché mi faccio operare?
2: È insito.
1: Cioè, praticamente devo sempre fare qualcosa, no?
2: Io sono l'opposto. Io, essendo poi, tra l'altro, un intellettuale, adesso con un libro in uscita, io devo guardare fuori dalla finestra.
0: Ma dici di più?
2: Osservare.
0: Sì.
2: Vuoi sapere il titolo?
0: Dici di più, sì.
2: Così doveva andare in pre-order.
1: Così doveva andare in pre-order? Che titolo strano. Così doveva andare
2: così doveva in pre-order. È un titolo.
1: Potrei
2: casa editrice,
1: così
2: la casa editrice ha un po'
0: protestato.
2: Ma alla fine me l'hanno. E per esempio, io sono uno, adesso a parte le cazzate, ieri sono stato a letto. a letto nudo,
1: sì,
2: dalle 14.30 alle 16, senza fare niente.
1: Faceva così anche Tolstoi, un tuo collega, anche Dostoevskij.
2: Ma che Fyodor.
0: Io non ho capito perché il dettaglio del nudo.
2: Perché faceva un po' caldo, non abbiamo ancora
0: c'è. Vabbè, ma scusa, un boxer.
2: Grazie per la domanda. Vuoi sapere perché nudo?
0: Sì.
2: Perché l'altro giorno i tecnici dell'aria condizionata che sono venuti a casa nostra hanno detto: ma non c'è bisogno di pulirli, non usate mai quest'aria condizionata. Perché non la usiamo, secondo voi?
0: Per la bambina?
2: No, perché mia moglie non la vuole. Allora, amici che state ristrutturando casa, non spendete soldi per gli split, perché vostra moglie vi impedirà di usarla l'aria condizionata. Quindi non risparmiate quel denaro. Risparmiate quel denaro. Fatevi, compratevi un orologio, una moto.
0: Però comunque io la domanda la devo rifare, perché evidentemente non è stata incisiva.
1: Rifalla.
0: Non ho capito quanto il boxer o lo slip possa incidere sul tuo caldo.
2: Ero completamente nudo.
1: Stai scambiando il nostro programma per altri programmi.
0: Ma incide sul caldo? Domanda.
2: No, ero in mutande.
0: Più la maglietta.
2: Ero in mutande sul letto.
1: Tanto
2: a fare nulla.
1: Tanto per fare star male i vicini di casa. Si affacciano. Cioè, io ho soltanto l'idea di. Perché ho
2: sono un bel bocconcino.
1: Sì, un bocconcino.
2: Quindi io non
1: sei
2: ho
1: un quarto
2: vacu-
1: di bue.
2: Cioè, io
0: ce la faccio.
2: Un bel manzone.
1: Un bel manzone.
2: Alessandro Manzone.
0: Sì.
2: Cioè, io riesco
1: sempre
2: a non fare.
1: Un collega. Sì. Alessandro Manzone.
2: Collega.
1: Un collega. Sì.
2: Io riesco. Beh, ha scritto un libro. Io ho scritto già quattro. Sminuire Manzoni.
0: E Manzoni, manco un pre-order.
1: Cazzo, ne ha scritto uno. È vero che
2: bello,
1: ha avuto.
2: Bello,
1: è sempre in distanza.
2: Quindi io
1: però,
2: non ho l'horror vacu, cioè riesco a stare proprio senza fare niente. Lidia, secondo me, uguale.
0: Io pure, serenamente, guarda.
2: Anche Lidia, secondo me.
3: Contro la mia volontà, tra l'altro. Perché, no, in realtà a me piace stare anche un po' rilassata, senza impegni, senza scadenze.
2: Esatto,
3: sì.
2: Esatto. Sì. Comollo? Ma via
4: di
2: mezzo.
4: Un paio di giorni, sì, poi mi annoio.
2: Poi ti annoio. Va bene.
4: Devo fare qualcosa.
2: Vabbè, e sentiamo cosa ne pensano i nostri ascoltatori.
4: E Tony, l'uomo giusto?
1: Ma io
2: Tony l'ha già detto.
1: L'ho già detto, io figurati se riesco. C'è un attimo fermo. Ho bisogno di un carrozziere.
2: Ma perché non ti. Scusa, dopo gli orologi, prova ad assemblare anche i motori. Che
1: motori.
2: Le macchine, le carrozzerie.
1: Prova a rimettere a posto le portiere della macchina che mia moglie ha deciso che in curva a destra si guarda a sinistra
2: e ha rotto la macchina. Però è un programma antimogli, non va bene.
1: Non va bene.
2: Sembriamo come si chiama Paolo Migone. Vabbè, e voi lì fuori, cioè siete di quelli. Intanto avete tempo libero o come questa indagine suggerisce?
1: E come utilizzate il vostro tempo libero? Veramente accumulate i lavoretti, i mestieri, li fate nelle ore libere? Secondo me la maggior parte degli italiani fanno così, sai?
2: Vediamo. Vai. Scrivetecelo al
3: 342 41 15 105.
2: Devo farvi una domanda, ma l'onda latina.
1: Sì.
2: Non doveva essere.
0: Beh, vabbè, ma lei loro so, cioè lei è latina, deve fare musica italiana.
2: No, dico.

0: quando è venuto a trovarci, guarda, io sono diventato il riuccio del quartiere.
1: Che bel ricordo!
0: Di tutti quelli che sono stati almeno una volta in Sud America, quelli che apprezzano Carol G.
2: Io l'apprezzo tantissimo.
1: Luciano Rispoli, che bel ricordo!
0: Che bel ricordo. Perché che bel ricordo. Una volta era famosa tanto in Sud America, ma anche da noi sta diventando sempre più famosa.
1: Star mondiale,
0: bravo, sì. Veramente
1: star globale.
0: Cioè, paragonabile a Taylor Swift, secondo voi?
1: Nel mondo latino, sì.
2: Secondo me, sì. Anzi, io ricordo, l'ho detto forse una volta, l'anno scorso c'era questo evento incredibile in Vaticano, questo concerto.
0: Io mi sono
2: ad un
0: già,
2: certo
0: aspetta un attimo, mi metto comodo un pippone di Manola.
2: Finalmente
1: anche lei fa un pippone.
2: Ad un certo punto esce Carol G e c'era una comunità latina.
0: Vestita da papa.
2: Poi, tra l'altro, poverina, dentro di me ho pensato: ma quali canzoni può cantare su a San Pietro Carol G? Cioè, ce n'ha una solo papabile che poteva essere. Eh no, perché la, voglio dire, una delle più famose si chiama Culona. Quindi immaginavo che potesse cantare poche canzoni.
0: Ma che ci facevi tu lì?
2: Perché stavo vedendo il concerto di Bocelli.
0: Ah.
2: Capito? In Vaticano. Okay. E lui aveva tutta una serie di ospiti.
1: Tra cui
2: ragazzi, la comunità latina è impazzita.
1: Allora, c'è una cosa da dire: che noi siamo Europa centrici e Americo centrici. Cioè, noi pensiamo che gli artisti famosi in Europa e in America siano quelli più grossi. Ma non è così. Perché, per esempio, nel cinema, Bollywood fa dei numeri e ha dei cachet. Ma non c'è proprio paragone.
0: È
1: anche
0: tutto
1: il mondo latino.
0: Tutto il mondo però lo è.
1: No, capito, tutto, ma noi tendiamo a pensare che le cose forti siano in Europa.
0: Anche
1: e
0: gli
1: in
0: asiatici
1: America.
0: Pensano che il mondo sia l'Asia, anche l'Africa che il mondo
1: ma
0: sia
1: invece
0: l'Africa.
1: Invece nella musica, per esempio, il mondo latino è un mondo che fa dei fatturati, dei numeri pazzeschi. Quindi quando tu dici tipo Taylor Swift, secondo me non è
0: anche
1: a
0: di
1: quelli
0: più.
1: Allora, il mondo latino non c'è paragone, secondo
0: perché
1: me.
0: Perché forse non sono così ricchi.
1: A livello globale, secondo me, se la gioca. È una delle forse 10 artiste più famose in questo momento al mondo.
0: Io, sul mondo latino, loro sono abbastanza americani e europei. In realtà guardano molto gli Stati Uniti e l'Europa, è il mondo asiatico che vive per conto suo.
1: Beh, dice tutto il fenomeno del K-pop, della Corea, che sta spaccando tutto.
0: Cioè, se pensi soltanto a Hollywood, la Hollywood, stavo per dire la loro Hollywood, perché tra un po' dovremmo dire nostra, la Russia. Quindi gli americani, quelli che stanno alla
1: camera,
0: pensano quando fanno un film sempre a come lo venderanno in Asia, come lo venderanno in India.
1: Sono riflessioni importanti da fare nelle cose meno così decisive come il cinema e la musica, e anche nelle cose più importanti.
0: Non volevo scatenare.
1: Cioè, Dario Fabbi aveva scritto un libro dove diceva: il problema degli europei è che pensiamo sempre che tutto succeda qua.
0: Infatti.
1: Non è così, non è esattamente.
2: Ma
1: così.
2: Quel libro lì era in pre-order come il tuo? No.
1: Tu parli di così doveva andare in pre-order il mio.
0: Ma in pre-order il sottotitolo?
2: In pre-order.
0: Il sottotitolo. No, comunque è bello studiare delle volte. Io lo faccio, vi avevo raccontato, vi avevo detto di come chiamano per esempio la seconda guerra mondiale gli altri popoli, proprio perché noi siamo sempre stati così. Noi siamo stati sempre abituati al nostro vecchio mondo. Il vecchio mondo, l'Europa è il centro del mondo, e l'Ovest è quello, l'Est è l'altro, quelli sono gli amici, quelli sono i nemici, e soprattutto in certi momenti tutto cambia, come ci dice Dario Fabbri, per esempio in Cina,
1: ciao Dario.
0: In Cina non dicono la seconda guerra mondiale,
2: no,
0: dicono la guerra europea. Perché la guerra mondiale per loro dura molto di più, è andata avanti ancora tanto. E in India non si parla della seconda o prima guerra mondiale, per esempio, dal nostro punto di vista.
1: Anche nel calcio, da noi non diciamo i mondiali, perché non ci andiamo mai.
0: Non ci andiamo mai, 15 anni.
2: Ma quello per un altro motivo.
0: Cioè, se vai in Asia, dicono: ma cavolo, ma adesso che passo dall'Austria a Israele, perché Israele è in Europa, fa anche gli europei, e poi non si accorgono che l'Israele, ma come, è nell'Unione Europea? Non dite niente Netanyahu? No, non è nell'Unione Europea.
1: Vuoi entrare in questi discorsi?
0: No,
1: li stiamo evitando in questi giorni. Tanti messaggi sull'ozio e sulla capacità di rilassarsi, e tra poco li leggeremo, forse, anche se poi abbiamo i Morriconi che arrivano, forse.
2: Vabbè,
1: vediamo.
0: Dopo.

Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it. Papà, buona...

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Mi accorgo, cari amici, che prima non c'era giustamente lui.
1: Parlavo di star globali, anche Olivia Rodrigo è una superstar internazionale del nostro 105 Selection, signori miei.
0: Mi accorgo, dicevo, che Manola è uno dei nostri, vedo che dice venerdì hai detto la stessa cosa, Manola, ti sei ripetuta.
2: Parlo di Carol G,
0: quindi è una di noi.
2: No, ma io ultimamente poi... venerdì non ero particolarmente in forma, avevo già la febbre, quindi non mi ricordo assolutamente dove sono andata, cosa ho fatto.
1: Ma non è che abbiamo sempre, anch'io ripeto le cose.
2: E poi venerdì non ero particolarmente in forma, avevo già la febbre, quindi non mi ricordo assolutamente dove sono andata, cosa ho fatto.
1: Ma non è che abbiamo sempre, anch'io ripeto le cose.

0: Tony, non riesco a stare fermo neanche 5 minuti. Tra passioni, persone che aiuto e cose che riparo, sono sempre impegnato. Vedi?
1: Mi ricordo da piccolino mio padre mi diceva sempre: devi stare fermo, invece te continui, ti chiudi in bagno. Manda la sigla, manda la sigla.
2: Un'altra cosa.
3: Ecco perché c'è gli occhiali.
2: Presenta.
1: Sì. I giovani sono
4: dalle
1: qui.
4: Migliori colonne sonore di tutti i tempi.
0: È stata dimostrata.
4: Va ora in onda.
2: I Morriconi di Rossettoni.
0: Quella cosa delle diottrie è stata mai dimostrata?
3: Sì,
0: da
3: una ma secondo me è una diceria.
0: A me si confermerebbe.
1: Come diceva tuo padre, quelli bambini.
0: Mio padre
1: diceva:
0: io ho sentito da una finestra.
5: Che colmo, mentre sei chiuso in bagno senti tuo padre che dice a tua madre, allora, due punti aperte virgolette.
0: Mia madre dice a mio padre: ma che ci fa Rosario sempre in bagno? Pausa, intanto trafficavano con stoviglie e poi mio padre col suo vocione: Anna, che le sono guaglione, si masturbano. Così. E io e non sono punto. Riuscito a guardarlo in faccia per almeno sei mesi, cioè sfuggivo.
5: Allora
0: sua...
5: non rubiamo altro tempo perché mi piaceva questa battuta, però dopo vi dico quello che è successo a me alla fine dell'appuntamento, va bene?
0: Va bene.
5: Fine di questo appuntamento è più o meno la stessa cosa. Oggi parliamo di un film, secondo me, veramente molto ben riuscito, una storia vera, è tratto da una storia vera, dove un signore che rimane un ricco
0: aristocratico anche,
5: sì,
0: no?
5: quasi nobile, comunque era un industriale, quindi stava piuttosto bene. A un certo punto, credo col parapendio o con qualcosa del genere, subisce un incidente e niente, dopo l'incidente è tetraplegico, vuol dire che può muovere soltanto la testa, non parla,
3: esatto,
5: tetraplegico,
3: sì.
5: E da lì in poi
0: cercano un cosiddetto caregiver, cioè una persona, sì, che si occupi di lui, e lo trovano in una specie di avanzo di galera,
5: va lì solo per farti firmare il foglio che gli serve per l'ufficio di collocamento o qualcosa del genere, per avere il sussidio, e invece poi viene preso.
0: Tutto viene lì. Preso, e da lì in poi, come nelle migliori storie, perché non c'è storia bella se i personaggi non cambiano e se le situazioni non cambiano, e qui cambiano, e come?
5: Eh sì, diventano quasi amici.
0: Quasi amici, come recita il titolo. Il film, come dicevi tu, è tratto da una storia vera, è un film del 2011, diretto da Olivier Nakache e Eric Toledano.
5: Un film che anche ha visto...
3: Sì, guarda, ma no, scusa, ma il mio sorriso, ma non lo vedi?
5: Vai.
3: Ero così entusiasta. A me
5: tu,
3: è piaciuto un sacco, perché loro inizialmente entrano in una grande collisione, poi si rendono conto di essere funzionali l'uno all'altro e diventano appunto quasi amici. È
0: questo
3: stupenda
0: è il classico
3: storia.
0: Film che dimostra una cosa che i francesi e gli spagnoli, secondo me, sanno fare meglio di noi italiani, cioè dei film commedia con un fondo... diciamo non tragico ma malinconico e serio, e loro secondo me questo cocktail riescono a dosarlo molto bene. In Italia stiamo forse imparando negli ultimi anni, in Italia facciamo o la commedia o il pippone. I francesi sono bravi a mixare
5: questi
0: generi.
5: Credo l'abbiano fatto anche in Italia, ci sia una versione italiana, mi sfugge però.
3: Sì, hai
5: credo
3: ragione.
5: Credo di averlo visto, però mi sfugge da che è stato fatto. Adesso approfondiamo.
0: Comunque vi faccio notare che su Netflix, sì, nelle categorie di film che si possono vedere c'è film che ha visto Manola.
5: Sì.
0: C'è una sezione.
5: È una sezione piuttosto...
0: E piccola, sono 5 film,
5: sì,
0: film,
5: sono 5 film di tutto.
3: E tu dici, da
5: di cui
3: lì
5: 4
3: puoi
5: cartoni
3: capire
5: animati.
3: Sì, esatto. E da lì puoi capire che genere ha. No, perché è uno diverso dall'altro. Allora. Manola è quella che al Festival di Venezia disse: ah, il film di Cuaron, terribile, Roma, ma terribile.
0: E
3: niente,
0: ha vinto. Ci sta.
5: Tra gli attori c'è Omar, si chiama Omar Sy,
0: sì, che
5: Omar
0: poi avrebbe fatto mille altri film.
5: François Clouzet e Audrey Fleurot, che è bellissima in questo film, è rossa.
0: E tra le canzoni
5: fantastica
0: del film che aggiungono una bella spezia ci sono anche gli Earth,

0: Posso dire due cose su questo disco? La prima è che vedere Morris White nel video che c'è sul, ovviamente, 66 del Digitale Terrestre, vederlo così atletico, così giovane, pensare che è mancato, siccome questo pezzo a me non sembra vecchio, sembra uscito ieri, allora faccio fatica a mettere insieme la giovinezza di Morris White nel video col fatto che lui è, nel frattempo era diventato abbastanza anziano ed è, non così anziano, però abbastanza anziano ed è mancato. È un cortocircuito, non riesco a capire.
1: In quell'album ci sono un sacco di canzoni bellissime, tra cui quella che piace di più è September. Vabbè, devo dire la verità. Che fa parte, tra l'altro, della colonna sonora del film, ma non ricordo in che parte. Mentre Boogie Wonderland è quando, durante il compleanno di lui, stanno suonando, c'è cioè un concerto di musica classica dove suonano Vivaldi e Bach, e a un certo punto l'attore Driss, il personaggio interpretato da Omar Sy,
0: dice basta con questo vecchiume,
1: e inizia a ballare, ragazzi, con Boogie Wonderland in una maniera incredibile,
0: sì.
1: Scatenata.
0: E poi, l'altra cosa è che quando sentiamo questi dischi degli anni 70, questo è del 79, dobbiamo sempre pensare che non ci sono campionamenti, cioè tutto quello che sentite in quel disco è suonato, cioè la batteria è un batterista che suona, la chitarra è un chitarrista che suona, gli archi è una sezione archi che suona, i fiati è una sezione, è tutto suonato.
2: Sembra un'era lontanissima.
0: E invece è proprio
2: mamma
0: così.
2: Mamma mia.
0: Quindi, pazzesco, pazzesco davvero. E cos'altro dire di questo film? Che guardate, se non l'avete visto e se siete giovani, secondo me è un film che può piacere anche alla Gen Z e anche ai millennials.
1: Secondo me sì, la millenaria non la troviamo.
2: Ma sono certa che consiglierebbe questo film, sai?
1: Ma lei è piaciuto molto, mi ha detto che è piaciuto molto. Secondo me vedere
0: la millenaria.
1: Lui, la millenaria. La millenaria. La millenaria.
0: Dinosauro.
1: Vedere lui, che il protagonista, questo attore francese, qui nel film tetraplegico, accetta la sfida di prendere e utilizzare questo, che non vuole farlo, e da suo assistente, piegarlo, e dall'altra parte l'altro che pian piano gli diventa amico e gli fa fare le cose più incredibili, lo porta in giro in auto sulla sua Maserati che non può più guidare a tutta velocità, e
0: Ti scende
1: a fumare anche, una canna,
0: ti scende quasi una mezza lacrimuccia a un certo punto.
1: Lo porta con le prostitute che gli toccheranno un orecchio, gli toccheranno le orecchie perché
2: è sensibile, certo.
1: Cioè mille altre cose, lo faranno fidanzare, questo è un fatto da pubblicare. Cioè è veramente
0: come reddito, ci siamo lì, sì. Come...
2: scusa, cioè...
1: è veramente è un film che siamo abituati quasi a vedere il contrario, no? Tipo Pretty Woman, lei che fa la prostituta e poi si redime. Questo è un po' il maschile, secondo me, per certi aspetti. Lui,
0: diciamo,
1: che
0: è uno schema che si è visto tante volte al cinema,
1: volte.
0: I due mondi opposti che inizialmente entrano in conflitto e poi trovano il modo per, quasi per osmosi, no? Un mondo entra nell'altro e viceversa. La lezione del film è quella, che quando si è molto diversi, entrando in contatto, magari si esce migliori,
1: certo,
0: da questo contatto. Però insomma, bellissimo, proprio bello, bravi. Bravi, grazie mille, è bellissimo essere oggi qua con voi, dedico questo premio.
2: Cioè, ma anche se bravi, detto a te,
0: no, mi sono fatto
1: un premio?
0: Sì, no, c'era un'atmosfera cinematografica.

0: venuta voglia di andare a vedere di nuovo sto film. Mamma mia.
1: È in piattaforma, credo,
0: Credo di sì, credo di sì.
1: In piattaforma.
2: Peccato. Niente cioccolato per l'handicappato è una delle frasi.
0: Niente cioccolato per l'handicappato,
2: sì, perché poi è una delle frasi.
1: Chiaramente la prima cosa che si modifica è tutto il linguaggio che lui usa,
2: chiaro,
1: no? Chiaramente
2: chiaro.
1: All'inizio ne usa uno poco attento e poi piano piano capisce che magari.
0: Beh, la cosa più cioè questa trasformazione, la cosa che dicevo prima,
1: è
0: no?
1: Proprio quello.
0: Addirittura arriva a un certo punto che lo scotta con dell'acqua bollente, con del tè bollente, perché quasi non gli crede che lui non senta nulla nelle gambe, e lo ustiona, gli fa male.
1: Fatto l'ustione, certo.
0: Lui l'unica cosa che non ha il senso del dolore, però. Vabbè.
2: Bello.
1: Non esiste far nulla, mi annoio subito, vado in crash.
0: Perché questo? Vi abbiamo chiesto se, come dice un'indagine, nel vostro tempo libero voi fate tutti i lavoretti, accumulate tutte le cose da fare.
1: O riuscite a rilassarvi. La noia è per i noiosi. E poi una cosa abbastanza seria dice comunque: ho l'ADHD, il famoso disturbo da attenzione, diciamo. Con quattro figli, famoso perché ne soffre sempre più gente. Con quattro figli maschi sono ormai uno schiavo e un bancomat. Tony, perché mandi messaggi? Ah no, tu non hai quattro figli maschi. Che tu sappia non hai quattro figli.
0: Stai zitto, perché
2: sempre meglio quattro figli maschi che quattro figlie femmine, perché altro che bancomat, ma lì te
0: dici?
2: La stracciavano proprio la carta di credito.
0: Tu dici?
2: Hai voglia, sì.
0: Ma
2: sì.
0: Le figlie femmine sono quelle che ti chiedono i soldi, i figli maschi sono quelli che fanno i danni. E
2: no.
0: Quindi i soldi escono uguali, secondo me.
2: Ma hanno più esigenze le donne, capito? Quindi non ti chiedo soldi, sì, ma magari ti chiedo in prestito la carta di credito, la faccio fumare, perché vai a prendere
1: è un tema anche questo.
0: Io penso sempre ai figli maschi con i carabinieri che bing dong, un giorno la caserma dei carabinieri, sì, abbiamo trovato suo figlio arrampicato sul palo della luce.
1: C'è anche da dire,
0: c'è
1: che
0: da pagare i danni.
1: Alcuni figli maschi producono anche reddito, spacciano. Io sono ricco, non me ne frega niente, non ho scritto niente. Lavorano vabbè. Gli altri per me. Mattia da Padova, il mio tempo è libero all'80%.
0: Beato te,
1: Mattia,
0: beato
1: che te,
0: Mattia.
1: Beata a te. Beata a te, con due T, a te.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
1: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un...

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
0: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
3: con il sottoscritto Enrico Papi
4: e Lodovica Comello.
3: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
3: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
3: solo su Radio 105.
5: Vi aspetto.

0: adesso io dico, ma non doveva finire l'onda latina. Vuoi dire di Carol G dal Papa, Manola?
1: Allora, volevo dire una cosa su Carol G, non so se ve l'ho già detta. Praticamente l'anno scorso
2: il pippone di Manola. Adesso c'è qualcuno in macchina.
1: Secondo me dire, ma scusa, ma sto andando sto ripetendo la stessa puntata più volte registrata.
2: Come il film Ricomincio da capo. Dice, ecco, hanno rimandato lo stesso nastro di
3: sbagliato.
2: Ieri.
1: Mannaggia, invece
0: allora,
1: no.
0: Qui c'è una notizia, cartello 2, perché va bene che dobbiamo schivare ultimamente.
2: C'è anche il cartello 9 che era carino.
0: Il cartello 2 farà incazzare molti ascoltatori, perché io dico sempre che faccio un po' il populista, siete pronti? Populista.
1: Sì.
0: In questo paese si bada a faccende secondo me più marginali,
2: li vuoi far incazzare tutti,
0: e non
2: così.
0: Si scende in piazza per il principale problema di questo paese, ovvero
2: il traffico,
0: gli stipendi ridicolmente bassi come in nessun posto d'Europa.
2: Stamattina
1: posso
2: stavo
1: aggiungere
2: leggendo...
1: anche
2: di
1: la parità salariale che ogni tanto si fa
4: desiderare,
1: per dire.
2: Stamattina una delle notizie del telegiornale era che l'Europa ci ha dato ok per quanto riguarda le accise, i carburanti e così via.
0: Accise.
2: Ma sottolineiamo ancora una volta dei nostri stipendi, dei nostri salari, che non sono adeguati al costo della vita, che non si sono adeguati. Quindi quello di cui stai parlando tu, l'Unione Europea ce lo sta chiedendo fortemente di adeguare gli stipendi, soprattutto quello di Lidia.
1: Beh, ma che posso dire? Tra l'altro lo meriterebbero di tutti.
2: Scusa Manola, che dicevi?
1: Lo meriterebbe più di tutti. Facciamo una petizione.
2: Devi essere
1: ruffiana. Raccogliamo firme.
2: Solo perché l'hai messa nei guai, Manola. Vabbè.
0: Buste paga più alte del 160% rispetto all'Italia in Svizzera. Cioè in Svizzera.
2: Vabbè, ma...
0: aspetta, gli incrementi retributivi minimi sono più alti del 160% se paragonati agli stipendi dei corrispettivi lavoratori italiani, con punte del 200% nel settore farmaceutico e ingegneristico. E tu dici, qua c'è sempre quello che risponde, ho capito figa, però quanto costa l'affitto lì? Secondo me il gap comunque è conveniente lì, anche a New York, dove costa 5.000 euro affittare una casa, ma guadagnano stipendi che sono 7 volte, allora, 6 volte i nostri.
2: Io credo che questo 160% sia in proporzione al costo della vita, sai? Che non sia letteralmente così, perché non mi torna. Cioè uno stipendio minimo
0: è un po' troppo, dici.
2: No, è un po' poco.
0: Addirittura. Cioè,
2: lo stipendio minimo, proprio che sappia io, in Svizzera siamo sui 5-6 mila euro. Non è così.
3: Ciao, io vado.
2: Quindi vuol dire che rispetto al costo della vita, cioè il massimo della vita sarebbe il massimo del vantaggio, e come fanno i frontalieri, guadagnare in Svizzera e pagare in Italia.
0: Sì, ma una volta lo facevano solo i frontalieri, ora lo fanno i professori, i farmacisti. Un mio amico mi diceva un tempo, attenzione, questo è un segnale importante di microeconomia. Un tempo tu vedevi nei supermercati italiani gli svizzeri, diciamo, quelli un po' meno ricchi, no?
1: Adesso invece
0: anche lo svizzero abbiente viene in Italia a fare la spesa, perché i prezzi sono molto diversi, e questo è al nostro vantaggio, che siano più bassi. Al contrario, ci sono un sacco di persone che appunto vivono in Italia e lavorano in Svizzera e sono ricchissime,
2: allora,
0: in proporzione.
2: Io credo che ce la passiamo male un po' tutti, noi un po' di più. Io vedo che mia figlia dice che in treno non c'è altro che persone che portano i sacchi dall'Italia, sacchi di roba da mangiare in Svizzera, e non si può.
0: Sì,
2: il massimo è 5 o 7 kg a testa di prodotti alimentari, e di cui la carne addirittura è molto meno, però è proprio perché costa tanto. Gli svizzeri in Svizzera francese si lamentano che il loro stipendio non è abbastanza, ma se parliamo di quanti franchi guadagnano 7.000 contro i nostri 1.600-1.700, cioè qualcosa del genere.
0: Vedi, anche gli ascoltatori scrivono, ho capito, ma lì costa di più.
2: Ma il gap,
0: soprattutto in una città, nelle grandi città, io non parlo delle città di provincia dove forse ancora in Italia, dico, ancora uno ce la fa. Ma
1: guarda, posso garantirti, perché ad esempio Frosinone, Roma, e voglio dire, sono 80 chilometri.
0: C'è una grande differenza.
1: Ma stai scherzando?
0: Ma ragazzi,
1: fare spesa a Frosinone è diverso che fare spesa a Roma.
0: Milano è delirante.
2: Il massimo della vita è guadagnare a Milano, ma fare lo smart working in una città di provincia.
0: No, a Milano è una cosa delirante. Ripeto, persone di New York, miei amici che venivano una volta qui e dicevano, ammazza, però da voi si spende poco. E io ridevo perché dicevo, ma come, è a Milano? E l'ultima volta, il mio amico Ciccio, che saluto, che ci ascolta in replica ma in diretta, fa una roba strana che non ho mai capito, cioè come se ascoltasse la puntata. Vabbè, e lui mi dice: l'ultima volta è venuto, mi ha detto: sai che ormai i prezzi di Milano sono veramente molto vicini,
1: che
0: a quelli
1: paura
0: di New York, ma gli stipendi no, gli stipendi sono un terzo, un quarto. Cioè,
2: è vero che noi in Italia abbiamo delle abitudini, cioè noi andiamo tanto al ristorante.
0: Tu dici?
2: Non ai ristoranti belli, ma ci andiamo a mangiare fuori. Guardate che ragazzi, per esempio, ripeto, sempre mia figlia mi ripete, mi dice che i ragazzi, per esempio, a Ginevra, a Losanna, non vanno fuori a cena. Ma non i ragazzi, la gente.
1: In generale?
2: In generale, non si va a cena fuori.
0: Si va dopo. Si va a bere, ma questo...
2: Si va dopo cena a bere una cosina, ma andare a cena fuori vuol dire buttare via i soldi, loro non ci stanno. Perché non ne hanno abbastanza.
1: Okay.
2: Non hanno questa abitudine. Non hanno questa abitudine, mentre per noi è quasi un'abitudine una volta alla settimana o in certe occasioni andare fuori a cena, ogni tanto andare fuori a cena. Loro mi spiace per i ristoratori, questo che sto per dire, però là non si usa, ma infatti il numero di ristoranti è molto molto minore. Soprattutto la sera ce ne sono pochissimi.
0: Forse
2: aperti.
0: Noi abbiamo una maggiore cultura.
2: Noi spendiamo
1: quasi
2: più soldi.
1: Più viziati, sì,
2: noi spendiamo più investiti. Loro non spendono investiti. Il resto del mondo, forse poche parti del mondo spendono, noi, Parigi, nemmeno la Francia, capito?
0: Quindi
2: Parigi
0: mettono via un sacco di soldi, perché se già il rapporto tra reddito e costo del paniere, io quando dico costo della vita penso all'affitto e alle utenze, che sono il telefono,
2: però,
0: cioè le robe a cui non puoi rinunciare. No?
1: Qualcuno dice una cosa, dice, a parte per i frontalieri non è più così, c'è una tassazione maggiorata, però in Svizzera l'assicurazione sanitaria si paga, non c'è sanità pubblica, i servizi sono tutti a pagamento, ecco perché probabilmente...
0: Se io divento premier, la prima cosa che faccio è parlare di questa faccia. Lo so che non è facile, io non sto dicendo che non è che puoi fare da domani 300 euro al mese, cioè, lo so che poi ci vogliono le coperture, i fondi, però sto dicendo che è un problema che uno si dovrebbe porre almeno, perché abbiamo degli stipendi fermi da 30 anni. Cioè, non è una roba...
1: Vabbè, è terribile.
0: Non è una roba. Poi lascia stare Tony, che è molto ricco, però infatti vedi che lui...
2: Perché poi bisogna annuisce.
1: Lui ha un sacco di case,
0: finta di capire.
2: Parla anche lei, che non sa niente. Perché ha un sacco di case, immobili.
0: Immobili.
2: Sulla fiducia.
0: Immobili. Immobili fa ridere, immobili.

0: amico Gaetano che scrivi: basta togliere il superfluo ai parlamentari italiani e dargli al popolo. Sai che purtroppo non è così, questo è un tema che una certa parte politica per anni ha cavalcato, è talmente una goccia nell'oceano quella cosa lì. Poi vogliamo abbassargli gli stipendi, va bene, possiamo parlarne, ma non credere che abbassando gli stipendi a una quantità di persone, quanti sono i politici in Italia?
1: Tutti
0: troppi, ha messi insieme, saranno 1000 persone, 2000 persone, metti anche i sottosegretari eccetera.
2: Sì, forse.
0: Amico mio, non risolvi niente, non risolvi nulla.
2: No. Zero
0: assoluto.
2: Era una buttade politica.
0: Era una cosa che ci stava per... ci sta. È più etica che non concreta, no? Le cose devono essere strutturali, cioè i soldi da qualche parte... Io non lo so come si fa. Io denuncio il problema, mica so come si fa, sennò farei l'economista o il politico.
2: Secondo me si fa innanzitutto pagando tutte le tasse, esatto, abbassando le tasse alle aziende e ai lavoratori.
0: L'hai detto tu.
2: È molto più facile, però è molto più facile prendere le tasse sempre da chi le paga, cioè i dipendenti.
0: Cioè da noi, tipo?
2: E obbligati, esatto, in qualche modo. No, noi non siamo dipendenti. Però
3: le paghiamo profumatamente anche.
2: In qualche modo abbiamo un sostituto d'imposta, quindi automaticamente ci vengono prelevati alla fonte. Se no, magari anche noi saremmo evasori fiscali. Io credo di no. Però. E questo è il disastro italiano. Non è vero che l'Italia è il paese dove si paga più tasse, perché dove si paga più tasse, per esempio, in Francia. Francia si paga più tasse.
0: Ne paghiamo tantissime, troppe. È giusto quello che dice qualcuno, dice, non si firma, non è un problema solo di premier, sono anche i sindacati che scendono in piazza spesso per altre cose, tranne per qualsiasi cosa tranne che per gli stipendi. Cioè io trovo proprio, posso essere sincero fino in fondo, io questo problema nella mia vita non ce l'ho, perché per una botta di culo, per quello che volete, sono economicamente tranquillo. Ma io sono certo che se invece avessi nella mia vita fisicamente quel problema, sarei incazzato. E quindi la gente che lo è ha perfettamente ragione, certo, perché non è possibile che tu sei ancorato ai valori, ai livelli di 30 anni fa, mentre tutto il resto continua ad aumentare in modo inesorabile, aumenta tutto sempre di più, e i stipendi sono sempre fermi. Ma che sistema è? Cioè, com'è possibile che una società possa reggersi?
3: Sì, è un meccanismo
0: inceppato. Come si fa?
2: Sono tante cose che non funzionano, non soltanto quelle. Io conosco un sacco di gente che fa il furbo e questa cosa qui va a scapito di altri, quelli che non pagano una lira di tasse ma hanno 3 appartamenti, perché fino adesso con la loro attività sono riusciti a evadere qualsiasi tasse e poi ti fregano il posto in ospedale ed esigono di essere, capito?
3: Certo.
2: Quando loro non pagano una lira a nessuno. Noi abbiamo una sanità che potrebbe essere il fiore all'occhiello della nostra Italia, invece facciamo delle code incredibili proprio perché c'è un sacco di gente che non paga le tasse. È vero che in Svizzera questo non è, lo Stato non è assistenziale, c'è un'assicurazione, però è meglio pagare l'assicurazione a sto punto, no?
0: E aggiungo che non le pagano le tasse da quegli anni lì che tutti indicano come gli anni dove stavamo tutti bene, cioè gli anni 80 e gli anni 90. L'altro giorno c'era...
2: Da lì nasce il casino.
0: Lascia da lì. L'altro giorno girava un post, il 1991 era l'anno in cui si stava meglio. E tutti... No, tutti no, devo dire. Io poi vado sempre nei commenti, molti dicevano attenzione, sembrava che si stesse
2: meglio. Era l'anno in cui è iniziato il disastro, vero?
0: È proprio così, perché 70, 80 e 90, se adesso le pagano in pochi le tasse, non le pagava nessuno, cioè la gente faceva il nero e quindi sembrava che ci fosse questa sensazione di benessere, ma lì stavamo preparando il disastro che sarebbe arrivato dopo. Io non sono un economista e non ci capisco niente, però la mia sensazione è che non è vero che si stesse così bene una volta, sembrava.
2: Ma il professor Cassinis, che ha detto che in questi giorni è in vacanza, è libero, perché non lo chiamiamo e chiediamo a lui?
0: Ci sto.
3: Lo invochiamo.
2: Qual è il vero problema?
0: Lo presentiamo anche a Manola, non sono ancora conosciuti.
3: Ma ti prego. Ma ti

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it. Ma se il coraggio allora spara,
1: spara. Lacrime nella tua aranciata. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: 3 proposte, in totale più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105, tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: E ora Manola in una divertente imitazione di San Giovanni, vai.
1: Gli ragazzi San Giovanni, perché parla un po', canta un po' in corsivo lui,
0: è una caratteristica.
1: Gli ragazzi.
2: Ma no. Vabbè. Ragazzi, è un plugin, è un'app, lo possono mettere tutti.
1: Ah, per quello.
0: Proviamo a immaginare. Lidia impazzirebbe per questa immagine che sto per a un'estate con tutta musica cupa. Ti piace, quanto ti piacerebbe?
3: Mamma mia,
0: musica
3: mamma
0: dark.
1: Sì. Beh,
3: una bella estate new.
2: Scusate,
3: wave.
2: Posso chiedere una cosa? Possiamo invitare Clara prima dell'estate?
1: Okay.
2: A me piace già.
1: È
2: così carina, carina.
1: Ce l'abbiamo a bordo, del Summer Festival.
0: Sì. Festival,
1: che, secondo me la incrocerete a Ferrara.
2: Sì.
1: E chi lo so,
2: il giorno prima della festa delle radio?
1: Le ragazze, sì.
0: Che poi scusa, la ragazza che faceva il corsivo ora fa la OnlyFans o neanche più quello?
2: Sì, ma non è che
1: ha avuto un upgrade.
2: Sì, ma poca roba, non è che
0: l'esperienza, l'expertise di Tony, l'expertise di Tony.
2: Perché io sono abbonato a un sacco di OnlyFans. Io per primo mi chiamano le elefanti, cioè io faccio delle cose. Vabbè, buongiorno, buongiorno.
0: Stamattina ho letto un interessante articolo sui Clippers. Quindi sono i Clippers.
1: Chi sono adesso?
0: Perché adesso non ci sono più i creators, ci sono i Clippers. Cioè ci sono aziende che investono molti soldi in podcast, ok? Che però di base nella puntata intera fanno pochi ascolti. E tu dici, ma perché allora spendono tutti questi soldi?
1: Perché
0: il fatturato lo fanno nelle clip che girano sui social. Cioè il prodotto podcast ha più ascolti vivisezionato e quindi vendono la pubblicità nelle clip che tutti guardiamo. Perché pensateci un attimo, voi seguite il podcast, adesso facciamo un esempio, Gazzoli, voi guardate il podcast di Gazzoli. Secondo me è molto bravo lui, ma hai mai visto una puntata intera? Magari tanti sì, e ho fatto l'esempio sbagliato perché lui fa tante views. Però in generale
3: però girano tanto di più le
2: fammi
3: le
2: Dario Fabbri come esempio, non ho capito. No.
0: Dario Fabbri,
2: sì,
0: che vabbè, lui probabilmente si guardano la puntata,
2: cioè,
0: intera perché esprime dei concetti.
2: Tanti pezzettini della sua puntata?
0: Vendono, certo, quelli che ti girano sui social.
2: Sì,
0: cioè,
2: sì,
0: io,
2: sì.
0: E tu dici, ma fatturano su quelli?
2: Ma scusa, ma dov'è lo sponsor? Non lo vedo.
0: Prima e dopo magari ti esce, soprattutto anche su YouTube, più
2: e
0: che
2: possono
0: sui social.
2: Spezzettarti le cose?
0: Se tu accetti, sì. Per cui si chiamano Clippers, cioè le aziende sono disposte a fare prodotti, ma c'erano dei dati, per esempio ce n'è uno che fa Google, un podcast internazionale, che fa pochissime views, cioè pochissime rispetto all'investimento, che so, 200 milioni di investimento per 10.000 ascolti al mese, che sono nulla, però sulle clippettine fanno il 90% del fatturato.
1: Io più parliamo di queste cose e più a volte penso non ci hai capito nulla nella vita, perché cioè bastava fare qualche clip ed eccoci
0: però
1: qua.
0: Però scusate, se pensate, noi ripeto ne furiamo così, io non penso che in questa stanza
2: intere puntate. Io non devo più andare in bagno.
0: Perché?
1: Guarda, stamani
0: perché è cambiato
1: proprio
0: il mondo, famoso, il famoso sono andato in bagno.
2: Sì, perché io dico sempre, cioè raga, una volta entro in bagno, esco e il mondo è cambiato. Non vado più in bagno.
0: Ma prima cambiava quando facevi quella grossa. Adesso cambia già se fai la pipì.
1: Basta. Posso tornare un attimo all'argomento clip?
2: Sì.
1: Stamattina praticamente per regalarmi un momento di alta cultura, proprio intensa cultura, mi sono regalata qualche clip del podcast della Lucarelli che ha intervistato Fabio D'Amato, ex
0: collaboratore di Chiara
1: Ferragni.
0: Beh, Lucarelli
1: ma mi sono guardata comunque le clip, nonostante potessi accedere a tutto il video.
0: Beh,
1: quindi
0: poi,
1: tutto il
2: ma scusa, ma le clip non sono pubblicate dallo stesso autore del...
1: Però li diffondi anche, si possono anche
0: girano.
1: Possono girare serenamente, cioè posso mandartela anch'io per intendere.
2: Allora non ho capito niente, pensavo fossero altri
0: dei trailer.
2: Sì, dei altri privatamente che prendono i film.
3: Estratti.
2: Sono estratti,
0: sì, frammenti.
1: Esatto,
0: sì.
2: Loro si chiamano clippisti, no,
1: Clippers.
0: Diciamo addirittura i creator ormai vengono più definiti appunto chiamati i Clippers perché
2: Ma allora facciamo anche noi, facciamo dei podcast lunghi di 5 minuti e poi li facciamo in 10 parli da 30 secondi.
0: Selvaggia Lucarelli poi, che salutiamo, è un case history a parte, perché sapete che lei ha fatto l'abbonamento, no?
1: Sì, esatto.
0: È in questo momento, credo, al mondo su Substack la giornalista più seguita e lei stessa ha dichiarato di aver fatturato nel 2025, credo, adesso magari sto sbagliando, una cifra intorno ai 2 milioni di euro. Lei dice, prima tutti mi leggevano e non guadagnavo. A un certo punto ho messo i miei 5-6 euro di abbonamento tanta gente si è abbonata e lei fa dei fatturati pazzeschi.
2: E poi ci scrivi puntata 1, puntata 2, puntata 3, puntata 4. No.
1: Ah, boh. Sì, c'era scritto. Allora, nella... Beh, nel suo caso, caso specifico,
0: per vederlo tutto
1: scritto...
0: devi pagare, se no non te lo puoi vedere.
1: Allora, questo io no, sono sì, riuscita sì. a vederlo tutto, ma frammentato, ovviamente.
0: Se vuoi
1: quindi
0: guardarti
1: probabilmente...
0: l'intera puntata, credo che faccia parte del suo abbonamento. Gli articoli, sicuramente, a un certo punto
1: sì,
0: ti dice:
1: quelli sì.
0: se vuoi leggere il resto, ti devi abbonare. Vabbè,
1: però si suddividono in puntata 1, 2, 3. Questa era la 19 nello specifico, quella di Fabio D'Amato.
0: Ma che idea ti sei fatta dunque? Vabbè, ce lo dici durante il disco.
1: Vabbè, fa tenerezza lui, posso dirti. Vabbè, 19 nello specifico, quella di Fabio D'Amato.
0: Ma che idea ti sei fatta dunque? Vabbè, ce lo dici durante il disco.
1: Vabbè, fa tenerezza lui, posso dirti.

0: sto pensando che abbiamo un argomento per domani da preparare da combini.
1: Da sviluppare, sviluppare.
0: Perché molti uomini restano in silenzio a letto e alle donne piace?
2: Sono morti.
0: Perché sono morti. Io ne parliamo domani con Bini.
3: Ma io non ho niente da dire. Cioè, voglio dirvela così, fuori dai idee. No, che devo, non posso partecipare io.
0: E nemmeno io posso partecipare, perché a letto con gli uomini non vado.
1: Il 94 delle donne, il 94%.
0: Il 94 delle donne.
1: Sembra che tu stia guardando una partita. E scende in campo il 94 delle donne.
0: No, il 94.
1: Anche un po', sì. A proposito, che botto nel tennis, eh? Stiamo spaccando tutto, eh? Povero Berrettini che si è ritirato.
0: Ma è possibile che non si parla più di calcio in questa nazione? Si parla solo di tennis?
3: Vabbè, ma torniamo al silenzio degli innocenti.
1: Va bene, ok, poi magari del tennis parliamo. Il 94% delle donne dichiara di essere più rumorosa del partner maschio, quindi si parla di coppie eterosessuali.
3: Non ho scoperto l'acqua calda.
1: Lei parla più di lui.
0: Ma perché si oliano meno, quindi scricchiolo.
1: Si oliano?
0: Sì, vanno oliate, capito? Mentre l'uomo è più dinamico.
3: No, ma posso dire una cosa? Ora, è vero che io non me ne intenda, eccetera, eccetera. Però vuoi mettere, come dire, il suono della voce femminile mentre gode di un certo momento di intimità, è quello animalesco dell'uomo, che è tutt'altro.
0: Io durante l'amplesso recito guerra e pace.
3: Ma scusa, ma tu durante l'amplesso sei più
1: partenopeo? Mi vuoi questa armadolla?
0: No, questa non è guerra e pace.
3: Partenopei da impazzire durante l'amplesso, no?
0: Sì, io ho un amico che recita le tabelline, perché l'analista gli ha detto di tabelline 6x6, 36, 6x7, 42.
3: Comunque, secondo me la differenza è tutta lì.
1: La cosa bella
0: tu
1: è
0: che verso fai?
1: Io in genere faccio la formazione del Napoli, del primo scudetto.
0: No, io faccio sto verso qui.
1: Tony, che domanda mi fai?
3: Sei più di quei paoni che
2: non so ricorda più.
0: Che verso faccio? Scappa da ridere.
1: Che verso faccio? Che ne so, che chi...
2: 4 anni fa, se ricordo.
1: L'ultima volta è stato...
0: Io mi sono registrato una volta, per capire.
1: Comunque la cosa bella è il termine corretto per definire ciò che viene detto durante l'amplesso. Sì. Sei pronti?
0: Vai.
1: Pronti? Vocalizzazioni copulatorie.
0: Esattamente, questo è quello che faccio.
1: Comunque le donne vorrebbero che gli uomini fossero più vocali.
0: Sì.
1: Quindi
3: quindi meno animaleschi, perché sennò fanno versi strani che rievocano un po' il mondo della preistoria.
1: Ma la cosa più bella, che rende perfettamente l'idea della complessità della donna rispetto all'uomo, non è solo una questione di desiderio,
0: ma
1: vedere l'altro vulnerabile può rendere il momento più autentico.
0: E quindi fare dei versi vulnerabile. Mamma mia!
3: A me un uomo vulnerabile fa incazzare. Scusate, ce la faccio.
2: Paura!
3: A me un uomo vulnerabile fa incazzare.
0: Giuro.
3: Quindi no.
0: Io durante faccio così.
1: Questo piacerebbe perché è più vulnerabile.
0: Sono vulnerabile.
3: Poi per cortesia un po' più lento.
0: Più lento. Allora deve essere un uomo più lenta.
3: Meno macchinetta. Più lento.
0: Se no lungo.
1: Invece gli uomini hanno.
3: È un lamento quello.
1: Lamento. Per farne una bruttissima. Invece gli uomini hanno dichiarato di volere
0: delle donne
1: più vulnerabili.
0: Io una volta ho trovato una ragazza.
3: Ma poi tu sei proprio fiero quando
0: dici. Sì, sì, dici una cosa. Io una volta ho trovato una ragazza a Ferrara, tra l'altro.
1: A Ferrara.
0: Era talmente silenziosa, che ho veramente avuto il momento di dire, cioè, questa mi dice la verità, perché ha detto mi fai morire. E a un certo punto ho pensato fosse morta. Cioè, questa mi dice la verità, forse
1: colpa,
0: è morta.
1: Colpa tua, eh?
3: Cioè, ma stai a vedere che sotto sotto mi sei uno stallone.
1: Colpa tua.
2: C'è la Murena.
1: Un Silvestre.
2: Cioè.
1: Comunque riflettiamo tutti su come essere
0: la Murena
1: più...
0: ride.
1: Anzi, vi diamo questo compito, siamo a fine puntata. Però mandateci dei messaggi che noi conserveremo per domani, in cui ci fate sentire delle vocalizzazioni copulatorie vulnerabili.
0: Vale quello che faccio io?
3: Opla!
0: Vulnerabili. Dai, vai. Fai una
4: complicarci la vita.
3: No, basta.
2: Scusa,
3: Un saluto alla comunità LGBTQ+.
4: No! Mi faccio male ma continuo a cercarti. Ma quali amici siamo solo bugiardi. Vorrei guardarti e non provare niente, niente. Ma

Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: 105
3: Che storia.
4: Radio 105 compie 50 anni.
3: Che storia.

0: nome fu più adatto per la musica di un gruppo, proprio chic nel nome, chic in tutto.
1: Erano altri anni,
0: gli arrangiamenti, anni, la raffinatezza.
1: Già allora dicevano, ma poi
2: raffinatezza,
1: la musica cesserà, la chi musica sudamericana, ma non si sa, non si sa. Già all'epoca abbiamo così terminato, vi diamo appuntamento domani, domani avremo il professor Bini con noi.
2: Yes. Sì. Finalmente un po' di spessore.
0: Ecco,
1: esattamente.
0: Mi raccomando, provate i versi vulnerabili.
1: Mandateceli
0: vocali.
1: Mandateli
0: domani
1: a Lidia Tagnesi. Certo.
2: Così ci farà una clip.
1: Una clip, chiocciola105.net con la foto.
2: Qualcuno ce l'ha mandati per davvero e poi aggiunge, poi cancello cronologia.
1: Certo.
0: Vi lasciamo con le news e poi con take away.
1: Grazie Manola da Roma.
2: Grazie amici.
1: Ciao Lidia, ciao Marco.
3: Ciao, ciao ragazzi.
1: Ciao Ross.
0: Ciao Tony, a domani.
1: Ciao a tutti.
0: Qui.

0: Showtime! Music and
1: Cars! Ma buongiorno!
2: Buongiorno!
1: Buon pomeriggio, buon giovedì, amici, come va?
2: Meno male che è giovedì, guarda!
1: Mamma mia.
2: Sono così contento che stamattina mi sono svegliato ed era giovedì.
1: Meno male che questa settimana è durata poco.
2: Poco!
1: Che non voglio dire, non abbiamo altre occasioni per fare danni, caro Darietto.
2: Sì.
1: Mi dispiace per la zia e per Pivati.
2: Sì.
1: Anzi, da una parte sono felice per voi che abitiate fuori Milano, ecco. Questa è una grande fortuna per voi, nel senso che non avete, come dire, avete l'obbligo in qualche modo di andare via,
2: di tornare a casa
1: e di non tornare a Milano, perché se voi viveste qua a Milano come noi, cari ragazzi, ieri avreste fatto insomma la nostra fine, sareste state con noi. Da una parte grande piacere, mi avrete fatto,
2: è stato bello, è bello quando dura poco, ma alla fine non dura mai poco quando noi usciamo.
1: Io e Darietto siamo usciti dalla radio ieri alle ore 18 senza nessun tipo di programma. Io dovevo tornare a casa, lui doveva tornare a casa.
2: Sì, tra l'altro io avevo il cane da solo, quindi io esco dalla radio, dico a Fabio guarda, adesso torno a casa perché il cane è solo da mezzogiorno e quindi è giusto che io torni da lei.
1: Esatto.
2: Rosario non era a casa ieri sera.
1: Basta, e ho detto vabbè, io intanto invece mi fermerò sotto casa a bere un bicchiere di vino.
2: Sì.
1: Vuoi venire? No! Sì, ok, vengo. E basta. Ed è finita così.
2: È finita così.
1: Insomma,
2: sì,
1: va bene. Però molto bene ragazzi. Però ci siete mancati, ecco, volevamo dire, capito?
3: Vi ho visto.
1: Devo dire, la zia oggi ha la faccia da furbetta. Che cos'è che hai? Cos'hai combinato, zia?
2: Ah, è che non sta tanto bene.
4: Sto organizzando il tour estivo, Fabi.
1: Ah, beh, certo, è vero, hai ragione.
2: Ma hai dei brillantini, zia, sulla faccia. Ho visto un po' luminoso, un po' strano. Devo dire una cosa, oggi Pivati non è stato molto carino con me.
1: Come mai?
2: Subito, appena sono arrivato, la prima cosa mi ha detto: oggi fai più schifo del solito.
1: Ah,
2: sì, cioè proprio subito, ma non un ciao, non un come
3: no,
2: stai.
3: Ciao, te l'ho detto.
2: Sì,
3: no,
2: cioè,
3: l'ha
2: detto, detto ciao, prima, fai più schifo del solito.
1: Ha detto ciao, virgola.
2: Sì.
1: Vi aspettavo come si aspetta il bonifico, Danilo.
3: Aspetta e spera.
2: Danilo.
1: Ma è una bellissima cosa questa, un complimento stupendo.
2: Anche noi aspettiamo i vostri bonifici se volete, Danilo, cioè.
1: Senti, volevo salutare anche Angel Fire, naturalmente, che da grande amante di musica rock, credo sia stato al concerto
2: a
1: anzi
2: Bologna.
1: Sì, è stato al concerto di ieri sera Metallica
2: a
1: Bologna, e quindi insomma grande Angel Fire, lo so, ho visto un po' di video.
2: C'era anche Ringaccio, mi sembra.
1: Certo, certo, ovviamente sì, e insomma molto bello, grande concerto, l'unica data italiana, poi quindi insomma bravi. Poi loro, devo dire, sono sempre sul pezzo, mamma mia.
2: E ieri dove erano? Allo stadio Dall'Ara, può essere?
1: Loro sono, sì, credo di sì.
2: Erano allo stadio.
1: Sì, sì.
2: Ho visto un po' di immagini, quindi non riconoscevo il posto, ti dico la verità. Bello.
1: Va bene, allora attenzione, caro Pivaz.
2: Allora, Rossellini, la famosa.
3: Isabella.
1: Sì, bravo.
2: Perfetto.
1: Ecco, poi, questi te li diciamo noi.
2: Sì.
1: Quirino.
3: Che grande.
1: È Rutilo.
3: Grandissimo.
1: È vero, Rutilo.
3: Oggi sembri proprio un Rutilo, Dario.
1: Perché?
2: Allora, posso chiedere?
1: No,
2: allora, voglio
1: oggi
2: chiedere una cosa a chi sta guardando il 66.
1: Sì.
3: Auguri.
1: Sì.
2: Onesti, io oggi ho una maglietta grigia con un vinile.
1: No, la maglietta è bellissima.
3: Ma cosa stai dicendo, Fabi?
2: Lui dice che è una maglietta da zingaro.
1: Perché lui, no, perché stava parlando dell'outfit, secondo me, generale. Che effettivamente è un po'
3: dissonante.
1: È un po' dissonante, ecco, mettiamola così.
2: I pantaloncini verdi che richiamano un po' il
1: no,
2: verde.
1: È un po' tutto un po' un casino.
3: È un pasticcio.
1: Sì, la maglietta, però se uno ti vede solo la maglietta ci sta, insomma, capito?
2: Non mi piacciono questi pantaloncini, quindi.
3: No, a me in particolare con la maglia lì.
1: Ah, vabbè, niente, amici.
2: Vabbè.
3: Rutilio.
2: No, Rutilo.
1: Rutilo.
5: Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: io questa canzone. È vero,
1: non tengo più di nero. Sono tanti i termini spagnoleggianti o comunque in spagnolo che vengono utilizzati nelle canzoni, soprattutto ultimamente.
0: Ma quelle estive?
1: Sì,
0: perché
1: sempre,
0: quando arriva l'estate, improvvisamente, olle.
1: Ragazzi, attenzione. Io devo dire che è una cosa che mi è capitata di sentire spesso. Che io non posso dire in prima persona perché non ho figli. Però effettivamente quando senti parlare le ragazze, le donne che hanno figli, parlando delle proprie creature, ci buttano dentro anche il marito. Cioè il marito viene considerato uno dei.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Ma non tanto nel senso, non nel senso buono, almeno secondo questo articolo che stavo leggendo. È una delle persone che effettivamente, come dire, crea più stress,
0: sì,
1: insieme ai figli.
0: Che fa dei disastri, fa dei danni e quindi tu, in quanto mamma, già ti occupi dei figli e quindi cerchi di sistemare e mettere le toppe. Lo fai anche con tuo marito.
1: Tanti.
0: Esatto. Beh, tu sei fortunata indipendentemente dal fatto che, insomma, tu più o meno abbia figli, ma perché tu, secondo me, anche se avessi figli, Daniele comunque non ti dà quegli stress lì.
1: No, zero. Però devo dire che
0: non
1: mi
0: è già burrasca,
1: ogni tanto sì. Però mi piace molto, no? È quel suo lato invece
0: giocoso.
1: Bimbo, che a me piace molto. Poi chiaramente ha invece anche
0: l'altro lato,
1: no? Però credo che sia un po' la stessa cosa. Anch'io poi ho il lato giocosa.
0: Sì.
1: No, un po' bimba, un po' figlia, no? L'esigenza di essere anche un po' coccolata
0: ci sta.
1: Però si parla proprio di persone che all'interno della famiglia vi mettono addosso uno stress incredibile, che può essere anche non solo il marito, a volte, non so, il nonno.
0: I nonni,
1: può
0: certo.
1: capitare che sia il nonno.
0: I suoceri.
1: Beh, esatto.
0: Le sorelle della moglie, i cognati o del marito, insomma, la famiglia poi.
1: Cioè, aspetta che Pivati agli occhi, che se l'ho già sentito,
0: sì.
1: Le sorelle della moglie.
2: Io mi sono, guarda, che parentela è?
0: Per esempio, ok, il figlio di tuo cugino.
1: La cognata, la sorella della moglie è tua cognata, capito?
2: No, aspetta, ridillo.
1: La sorella della moglie è tua cognata.
2: Ma della moglie di chi?
0: Di tua moglie.
1: Di tua moglie.
0: Di una tua possibile moglie.
2: È mia
1: la
2: cognata.
1: Sorella è tua cognata.
2: Questo è facile.
0: Ma ti faccio una domanda. Il figlio di tuo cugino, a te cosa viene?
2: Sta a cugino di secondo grado.
0: Bravo, vedi che stai imparando, Pivaz.
1: Sì,
2: è giusto.
0: Bravo.
1: Esatto.
2: Mi ha suggerito la zia.
0: Perché tu zia è una famiglia molto allargata?
1: Sì, è un po' teron.
0: Siete sette fratelli, no?
1: Sette fratelli. Sette sorelle.
2: Tanti zii.
1: Vedi?
0: Mazza, sette zii.
1: Effettivamente. Beh, io ho una. La mia mamma ha praticamente sei fratelli, quindi.
0: Sette sposi per sette fratelli.
1: Ho gli occhi che si sono girati al contrario. Ragazzi, va bene. Comunque, amici fancarsisti, attenzione che voi siate mamme o meno.
0: Esatto.
1: Qual è la figura?
0: Parliamo di famiglie, ragazzi, possiamo anche allargarle queste famiglie.
1: Sì, esatto.
0: Quindi al giorno d'oggi le famiglie sono veramente fatte da tantissime persone. Qual è quella persona, che ruolo ha nella vostra famiglia, che proprio vi manda ai pazzi?
1: Sì, che fa delle cose che vi mettono uno stress incredibile.
0: Sì.
1: Chiaramente noi vogliamo sapere che cosa, quindi ce lo raccontate. 342 41 15 105 Angel Fire veramente sa tutto.
0: Sì.
1: E mi risponde Daniele, cioè il mio Daniele,
0: sì.
1: È gemelli come me. E noi siamo così, sembriamo due persone differenti a seconda del contesto. Angel Fire, so bene, siete degli psicopatici. Si chiama, bisogna usare la parola giusta.
0: Ma
1: lui è Daniele e Daniel a seconda del
0: contesto.
1: Lo so, conosco molto bene la differenza.
0: Angel Fire, secondo te,
1: sì.
0: Ha messo delle microspie?
1: Ha una vita.
0: A parte quello, no, ma ha delle microspie? Ce li ha attaccate quando c'è.
1: Attento,
0: è
1: molto
0: attentissimo.
1: Attento.
0: Va bene, dai. 342 41 15 105. Parliamo di persone nella vostra famiglia che vi creano uno stress incredibile.
1: E ci raccontate il motivo di questo stress, mi raccomando.

0: dire che Manu Chao non metta proprio l'impronta in tutto quello che fa. È incredibile, il suono è riconoscibile sempre, sempre.
1: Super riconoscibile. E Manu Chao, Karol G, naturalmente, viajando por el mundo. Parlavamo di spagnolo prima, eccola qua.
0: Esatto.
1: Prima ora di 105 Music in Cars, amici, ma non vi... Non potete, insomma, stare tranquilli. In realtà stiamo parlando di stress.
0: Sì,
1: in questo
0: stress.
1: Momento.
0: Stress familiare.
1: Sì.
0: Famiglie allargate, quindi vale anche un po' tutto. Però c'è un personaggio nella vostra famiglia che proprio vi fa delle cose che a voi creano uno stress indicibile.
1: Esatto, siamo partiti da questa notizia che ha a che fare con i mariti che normalmente dalle proprie mogli vengono considerati come i figli. Mm-hmm. Quindi chiaramente, insomma, un po' di
0: pesantezza,
1: ogni tanto combinano dei casini come i figli, ogni tanto provocano stress esattamente come i figli.
0: Sì.
1: Però per allargare un po', non ci sono solo i mariti, e a volte sono anche le mogli che creano stress, ragazzi, adesso voglio dire.
0: Sì.
1: Qualcuno della vostra famiglia, e ci spiegate il motivo, qual è la cosa che proprio
0: vi
1: fa montare lo stress.
0: Dai, 342 41 15
1: 105.

Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
0: Radio 105. Proud to be different. 1, 2.

0: Ciao ragazzi, mia madre è una fracassa marrone, no, incredibile. No, pensate che praticamente noi viviamo fortunatamente comodato d'uso gratuito, quindi la casa è dei miei, sopra, sotto vivono i miei, mia mamma sale, apre il frigo, toglie le cose che stanno per scadere o scadute, mi mette le cose nuove, piega il pigiama, rimette a posto le cose, una fracassa cazzi incredibile. Ciao ragazzi, Ele da Biella.
1: Ma intanto mi fai troppo ridere. Allora, volevo dire che quello che hai detto è il sogno di molti.
2: Ma certo.
1: Però le donne non sono così. Le donne sono un po' più indipendenti. Avere una madre che viene a casa tua e ti piega il pigiama, ti apre il frigo, non è esattamente quello che...
2: No, certo,
1: personalmente, tu, sì, no, sì. A me non piacerebbe. Niente.
2: Io chiedo sempre a Rosario
1: Pivati, invece, mi ha appena detto è il sogno, sarebbe il mio sogno.
2: Vabbè, ma anche un po' il mio, dai.
3: Ma c'è, ma che bello è.
2: Cioè, tu torni a casa, praticamente hai sempre qualcuno che gestisce la casa.
1: Ma è bellissimo. Ho capito, ma ragazzi, ma ci sono le governanti. Prendi una governante.
3: Ma costa, no? Non governerà mai come tua mamma.
2: No, e poi non cucinerà mai come lei.
1: Ragazzi,
2: per tante
1: siete
2: cose.
1: Veramente i peggiori.
2: No, ma è la verità, però.
1: Ma dai.
2: Cioè,
3: no, ma no, poi ma perché tua mamma lo fa con amore.
2: Sì.
3: E soprattutto c'è fiducia.
1: Ah, beh,
2: sì. Cioè, tu sai che puoi fidarti.
1: Certo, c'è
2: sì.
1: fiducia. Cioè, ti stira le camicie e fate, insomma.
3: No, soprattutto non apre dove non deve aprire.
1: Perché no? Perché poi la mamma nei confronti del figlio, il figlio maschio. Sì. Amore mio.
2: Per la figlia femmina è diverso.
1: È santo, lui è santo. Cioè, quindi il figlio maschio potrebbe arrivare alle 3 di notte con 8 donne, potrebbe fare qualsiasi cosa. Chiaramente, se questo poi avviene con la figlia femmina, è un po' diverso. Quindi capite che c'è un minimo di
2: disparità.
1: Cioè, e c'è un po' di disparità, effettivamente. Però.
2: Viviana.
4: Eccomi.
2: Eccola
1: Viviana,
2: lì.
1: Buongiorno, come stai?
4: Buongiorno Dario, buongiorno Fabiola. Diciamo che lotto, vado bene ma lotto.
1: Lotti,
2: otto? Ah, lotto, pensavo 8 come numero, invece no.
1: No, lotto nel senso lottare, che
4: sì,
1: stai lottando.
4: Sì.
1: Perché stai lottando, Viviana?
4: Allora, io ho due figli. Uno di 9 e una di 14, quindi lotto con l'adolescenza.
1: Ovviamente.
4: Che è una roba allucinante. Adesso non tutti sono così, a me è capitata così. Una femmina, ma è capitata così.
1: Lo so, vuoi parlare quindi con la mia mamma? Ti do il numero, ti passo il numero che lei c'è già passata. Ha passato chiaramente di tutto, quindi fidati. Può darti dei consigli se
2: l'inferno.
1: Vuoi.
4: Guarda, mi servirebbero.
1: È sopravvissuta, però. Insomma,
2: ed è anche molto forte.
1: Si sopravvive. Viviana, però. No, raccontaci un po', effettivamente.
4: Allora, no, vabbè, questa ragazza che è difficile, adesso c'è la ribellione totale, in qualsiasi cosa, scuola compresa, quindi guarda, non vedo l'ora che arriva lunedì che finisce la scuola e così almeno un problema
2: è tolto.
1: Ti faccio una domanda però, Viviana, non voglio entrare nel... Però normalmente le mamme fanno questo discorso prima che la scuola finisca. Quando la scuola finisce e le figlie chiaramente hanno più tempo libero, a un certo punto si pentono di questa, come dire...
4: No. No, nel mio caso no, perché è stata difficile farla andare a scuola, nonostante sia in prima superiore, quindi... Aspetto la bocciatura,
1: così
4: almeno ho un problema in meno.
1: Ah, ho capito, capito.
4: Di girarla su al mattino.
1: Ah, va bene. Dai,
4: abbiamo...
1: Sì, prego, continua la linea.
4: Ho
1: bisogno di parlare.
2: Ma è una storia di disagio.
1: Vai, è una storia di molti genitori.
2: Sì, certo.
1: Prego, Viviana, vai.
4: Allora, oltre a lei abbiamo un marito che come tutti gli uomini, tutti gli uomini va accudito con un bambino perché non trova mai niente, perché chiaramente non mette a posto niente, perché quando c'è un problema è meglio lasciarlo alla mamma quindi ci abbiamo anche un marito.
1: Il povero bambino di 9 anni in tutto questo è abbastanza.
4: Lui è la gioia.
1: Ecco,
4: lui in tutto questo è l'unico che ci salva.
1: Vedi, ma le ho già sentite queste cose.
2: Le hai vissute?
1: E certo.
2: Come lui... si chiamano intanto sti ragazzi? Dai, salutiamoli.
4: Allora, Leonardo e Gilda.
2: E Gilda. Senti come ha detto Gilda. Leonardo e Gilda.
4: Leonardo e Gilda.
2: Va bene.
1: Senti Viviana, però posso dirti, lo so che è dura, veramente, credimi, anche se non ho figli, ma lo so perfettamente. Però ci stai facendo molto ridere, nel senso che con questi racconti è un po' veramente, è veramente una famiglia italiana, no?
2: Sì.
1: Se vuoi. E purtroppo poi questi sono momenti anche assolutamente normali,
2: e vanno superati, cioè bisogna attraversarli.
1: No, poi mi rendo conto che per le mamme è complicatissimo, ragazzi, davvero. Viviana, ti abbraccio forte.
2: Non ci hai detto come si chiama il terzo figlio, il marito?
4: Aspetta, c'ho da aggiungere due genitori. Perché in tutto questo qui aggiungo dei genitori che purtroppo sono anziani, di cui mio papà è ammalato, mia mamma che gli deve stare dietro e quindi anche lei si sta ammalando dietro lui, e in tutto questo io, e pure il cane, perché hanno voluto un cane grande, quindi c'ho pure il cane.
1: Sì.
4: Quindi è tutto questo accumulo di stress in due case.
1: Viviana, però una soluzione
4: ma ce la posso fare.
1: Io però una soluzione te la posso dare. La soluzione c'è e si chiama fuga. Nel senso, tu a un certo punto viva la fuga, tu di notte senza dire niente fumi le sigarette, hai la scusa di andare a comprare un pacchetto di sigarette,
2: se non fumi comincia.
4: Guarda, non fumavo da 15 anni,
1: ecco.
4: Ho ricominciato a fumare adesso.
2: Madonna, ma sembra un film di Hollywood.
1: Ti guarda. Dai. Viviana, veramente ti abbracciamo forte, un bacio grande. Viviana, tieni duro.
4: Grazie, un bacione anche a voi,
2: ti vogliamo bene.
1: Davvero, tieni duro.
4: Anch'io.
1: Un bacio. Ciao. Un bacio,
4: ciao
1: bella.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao. Buon

Attenzione, attenzione, lui è tra i vincitori, la capisco Viviana, scrive Alessio da Capraia Fiorentina, due gemelle di 15 anni. Ha vinto lui, però

0: questo disco è proprio un momento di pausa. Fa schifo, vero? Sì, fa schifo. Vabbè.
1: Guarda, era quasi quasi meglio quella del dito di ieri.
0: No, allora, basta! No. Che poi oggi allora... c'è anche notizia sul prurito, quindi...
1: Allora, ciao Dario e Fabiola, sì. Ma sono solo io che ho due figli gemelli, maschio e femmina di 16 anni e li tratto allo stesso modo? Non ho mai detto che lui è la gioia della mia vita, ma lo sono tutti e due. Mm. Se c'è da aiutare in casa, io chiedo le cose a tutti e due. Elisabetta, brava, fai assolutamente
0: giusto.
1: Bene. Non abbiamo detto questo, prima abbiamo fatto anche una battuta perché molte volte le mamme, come dire, considerano il figlio maschio un po' più, capito, il loro... Un po' il coccolone,
0: bambolotto, dai.
1: Capito, solo questo. Ma poi, anzi, poi ci sono persone che invece non fanno nessun tipo di differenza, no?
0: Esatto. Senti, ti volevo leggere questo messaggio, perché siamo partiti da questa notizia legata al fatto che spesso le mamme, mm-hmm. le mogli non sì. hanno solo da, insomma, curare i figli, ma okay. anche il marito ci si mette, quindi crea molto stress. Io quella persona nella mia vita penso che sia mio fratello, che
1: ah,
0: è una
1: cavolo.
0: Persona che non impara, non prova mai a fare niente. E per esempio quelle persone che a casa, quando c'è una cosa da sistemare, si mettono subito da parte. Lui neanche sul cellulare, se deve attivare o disattivare una cosa, non è proprio capace di farlo. E non è nemmeno, dici, uno stupidino. Cioè comunque c'ha 25 anni, un lavoro e tutto il resto.
1: Vabbè. Serena!
2: Ciao!
1: Ma ciao,
0: ciao.
1: Serena, come stai?
2: Ciao. Bene, bene, bene.
1: Beh,
0: ma no, ma
2: in piccagione.
0: In piccagione, cos'è che
2: No, è passato il caldone dei giorni scorsi e adesso si sta un filino meglio.
0: Ah, okay.
1: Perfetto, perfetto. Senti, Serena, tu che cosa ci racconti? Qual è la persona? Insomma, si parla di persone in famiglia che ci mettono addosso un po' di stress.
2: La mia secondogenita.
1: Eccola. Allora,
2: quasi 18 anni, ho detto tutto.
1: Qua adesso stanno facendo a gara, ci sono tutti gli ascoltatori che dicono: "No, ho vinto io. Io ho due gemelle di 17 anni e un figlio di 18".
0: Ecco.
1: Quindi insomma, perché provoca stress, Serena?
2: Perché allora si sente il Dio in terra. Non gli puoi dire niente, non puoi fargli nessuna osservazione, che ti mette il muso da qui a lì, ti risponde male, gli sembra che gli sia tutto dovuto.
1: Hai capito, Viviana, non sei da sola.
0: E quella ha solo 14 anni, ancora per il 18 ce ne vuole, Viviana, no? Giusto per...
1: Esatto.
2: No, perché ne ho un'altra di 22, ma sì. è completamente differente, cioè quella è proprio una santarellina, una... Mentre... quella di 18 il diavolo
1: è un,
2: cioè,
1: demonio,
2: non,
1: un demonio. Però un guarda demonio, che posso dire, ma sono più interessanti però i demoni,
2: no? Dipende dal punto di vista, secondo me.
0: Fabiola ci prova.
1: No, io ci provo, ma...
0: L'avvocato del
1: diavolo. Io sono l'avvocato del diavolo. No, ma senti,
2: io gli voglio un bene dell'anima, certo, figurati, a mia figlia, vabbè, tutto ovvio. Quello che vuoi. Però cerchi di fare tutto il possibile per far stare bene, capito? Tutto. Allora, non si fa mai sentire. Esce, dov'è?
1: Sì.
2: Non lo so, non ti avvisa, non fa niente. Fortuna che ho l'app con la posizione, quindi lo vedo bene dov'è.
1: Immaginavo che
0: lo
1: tu ce l'avessi.
0: Lo vedo bene.
1: Esatto. Vorria mai.
0: Signore.
1: Esatto. Senti, però lei caratterialmente è così, mi stai dicendo. Quindi comunque al di là dell'età...
2: Sì, lei è sempre stata, rispetto alla sorella, è sempre stata molto...
0: Più indipendente.
1: Un po' più...
2: Molto più indipendente, molto più... insomma, non si fa mettere i piedi in testa da nessuno.
1: Posso
2: lei.
1: Dire, però, adesso finché si
2: no,
1: scherza...
2: No, da un lato meglio così, da un lato
1: sì,
2: meglio
1: direi
2: così.
1: Direi di sì, direi di sì.
0: Come
2: però,
0: si chiama questa
2: calma.
0: Seconda... stai calma, come si chiama?
2: Alessia,
0: ascolta la mamma ogni tanto,
1: Alessia.
0: Stai calma un pochino.
1: Voglio dire, Alessia, per favore, che ci siamo passati tutti, ci sono passata anch'io. Dagli una carotina alla mamma ogni tanto.
0: E disattiva l'applicazione di geolocalizzazione.
1: No, però
2: sì, no, quella è fantastica, quella è fantastica.
1: Ah, bella ragazzi. Serena, ti abbracciamo, veramente la puntata di oggi per noi è meraviglia pura.
0: Sì.
1: Grazie mille, Serena.
2: Grazie ragazzi, grazie
0: ciao.
2: A tutti.
1: Un bacio, un bacio.
0: La voce sempre
1: No, ragazzi, abbiamo in onda delle ascoltatrici.
0: Ma un uomo che ci voglia chiamare.

0: Mamma mia, ragazzi, The Way We Touch.
1: Ma a volte è meglio non toccarsi,
0: ragazzi, fermiamoci. No, perché se no toccatina di qua, toccatina di là, va a finire come Simone
1: da Genova che scrive Matilde 16, Christian 14, Alessio 12, Ana 4, Ambra 3.
0: Io ho risolto la mia, nel senso, sì, mia figlia di 16 anni non vive con me e non mi risponde nemmeno al telefono, quella bestia. Mamma mia, ragazzi.
1: Ragazzi, io non ho figli. E dopo oggi mi sa che sono a posto così. Nicolò da Pordenone.
0: Comunque vi voglio far notare una cosa: chi crea stress in casa, è stato detto, mia figlia, mia mamma, mia suocera, mia moglie, comunque ha lo stress, è donna. Francesco.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
1: Cinque Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad istrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: amici, parliamo di quelle persone che fanno parte della vostra famiglia, che vi, insomma, mettono addosso uno stress incredibile. E sono venuti fuori dei messaggi. Mamma mia! 105 Music and Cars.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: con Aranciata, amici, stiamo parlando delle persone che, insomma, vi stressano. Siamo partiti da questa notizia che parla proprio dei mariti che normalmente nella classica famiglia italiana sono un po' considerati come i figli. Quindi uno dei figli, ecco, sì. Però da lì poi ci siamo allargati un po'.
1: Ho notato che qui i figli comunque hanno avuto, insomma, il loro momento di gloria nello stress familiare.
0: È vero. Intanto Francesco, scusami, riferendosi alle telefonate di Viviana prima, eccetera, dice: no, però non è che tutti i mariti sono uguali, io porto avanti la casa e cucino senza nessun problema. Lui è Francesco da Chiavari.
1: Bravo.
0: Ed è giusto anche, no, insomma, dire, no, perché sennò poi...
1: L'avremmo voluto un po' anche al telefono per dare un po' lustro,
0: esatto,
1: a questi maschietti che, insomma, non stanno facendo,
0: insomma,
1: una bella figura oggi. E, vabbè, per esempio, dice: io ho un bimbo di 9 anni, mm-hmm, ho quasi paura di ascoltarvi. Ecco, Daniela da Bergamo, ma tanti messaggi. Tipo questo qui è molto bello, di Frada Alessandria.
0: Sì.
1: Lei dice: ciao ragazzi, nella nostra famiglia la fonte di stress è la piccola 3enne che tiene tutti in scacco, racchiude in sé un adolescente. È permalosa, lunatica e risponde. Insomma, stiamo già vivendo nel futuro con lei. È la classica bambina che, se fosse nata per prima, sarebbe rimasta figlia unica. Vi dico solo che quando viene sgridata, dà la colpa a una signora che si è inventata e che nel tempo abbiamo capito essere il suo alter ego che fa i pasticci.
0: Deve essere poi, lo dicevamo prima io e te, deve essere anche una bambina super intelligente. Ammazza.
1: Cioè, io a 3 anni non capivo manco chi ero, figurati di inventarsi una persona
0: esterna. Pazzesco. Io ho una figlia di 3 anni e una moglie di 38 e praticamente fanno le stesse identiche cose.
1: Bene.
0: Hanno le stesse pazzie, gli stessi esaurimenti, gli stessi nervosismi. Una è la copia dell'altra. Io vivo nel terrore. Ma le
1: poverino.
0: Amo follemente, Mario da Varese.
1: Poverino, povero
0: amore
1: Mario.
0: Amore mio.
1: Il terrore della moglie e della figlia uguali. E poi abbiamo letto un messaggio.
0: Luigi.
1: Ridi o piangi, Luigi?
0: Luigi, sono lacrime
2: di
0: gioia.
2: Ciao.
1: Ciao, Luigi.
0: Luigi, intanto vorrei chiedere se ti hai messo uno stop. Intanto.
2: Sì, lo stop l'abbiamo messo perché non ce la facciamo più.
0: Però. No, ma prego.
1: Ma l'hai proprio tagliato a un certo punto.
0: L'hai buttato via. Sei diventato un manichino di un negozio. Proprio tutto bello liscio.
2: Sì, dai. L'ho messo in dispensa, diciamo.
0: Ma meno male,
1: buttalo proprio.
0: Ma ragazzi, allora, intanto, prego, quanti figli hai, Luigi?
2: Ho 6 figli.
0: Vai, prego, con i nomi e l'età, per favore.
2: Allora, il primo 15 anni, Alessandro. Poi c'è Stefano a 13 anni, poi c'è Cristian che ha 10 anni, poi c'è Andrea che ha 7 anni, poi c'è Alice che fa 5 anni e poi c'è il piccolo Nicolò che è la peste bubbonica di casa, che ha 2 anni.
0: Amore, quindi sono tutti maschi tranne Alice. Che bello però per lei.
1: Sì.
0: Avere così tanti fratelli, no?
1: È una squadra di calcio comunque, cioè praticamente.
2: Sì, diciamo che ci fa rispettare, è una leonessa.
0: Vabbè, vorrei vedere, con sei fratelli, ammazza, immagino. Ma
2: Sì, si fa rispettare.
0: Come, intanto, e tua moglie?
1: Sì.
0: Quella donna meravigliosa, intanto come si chiama?
2: Daniela.
0: Daniela ti ama tanto, sì, vero?
2: Sì, anch'io l'amo tanto.
1: Sì, l'abbiamo capito che vi amate tanto. Ma io vorrei capire.
0: Amatevi anche un po' meno.
1: Un po' meno. In casa chiaramente non c'erano i videogiochi, non usate i cellulari, non avete la televisione. Cioè, comunque siete una famiglia alla vecchia maniera, ecco.
2: Sì, alla vecchia maniera. La cosa bella è che non dormiamo neanche insieme.
0: Perché non dormite insieme?
1: Con 6 figli come fai?
0: Ah, beh, certo. No, vabbè, perché
2: abbiamo abitudini, diciamo, fisiche diverse, visto che lei ha sempre freddo, io sempre caldo. Ecco. Quindi non possiamo dormire.
0: Cioè, tu mi stai dicendo che nonostante questo voi siete riusciti ad avere 6 figli.
3: Capo del cazzo.
0: Esattamente.
2: Me l'hai tirato fuori. Ci incontravamo in bagno e tra
0: di nascosto, ovviamente, cioè. Perché poi piano piano la casa si affollava. Ma a casa vostra com'è, voglio dire? Com'è vivere in questa casa?
1: Vabbè, avete un castello, immagino.
0: Avete un palazzo?
2: È complicato, diciamo, perché poi i bambini ogni sera vogliono dormire in una stanzetta diversa.
1: Ah, pure?
2: Non è facile organizzarsi.
1: Cioè, fate i tour.
0: Incredibile. C'è Pivati,
2: sì, sì,
0: che secondo me è sulla strada ormai da tanto che lo diciamo, che effettivamente nella puntata di oggi è stranamente silenzioso.
1: Molto,
0: hai notato?
1: Molto, l'ho notato prima, te lo volevo dire,
0: non
1: guarda.
0: Non so se è paura, perché...
1: Depressione.
3: No, sono cose che non capisco proprio, sono come...
0: ma le capirai.
3: I legami parentali.
1: Senti, Luigi,
0: che bello, però, Luigi,
1: volevo entrare anche poi nel pragmatico, cioè del tipo, gli spostamenti, cosa avete preso? Un van? Un camper?
2: No, è la domanda che mi fanno tutti, abbiamo risolto, abbiamo due macchine.
0: Ah, avete due, certo. Beh, tanto ci stanno, insomma. Quindi, ma scusami, otto persone, quattro e quattro.
2: Con due macchine diverse.
0: Quindi, non so, voi andate a mangiare la pizza, prendete due macchine e andate.
2: Esatto, esatto.
3: Sì, comodo. Sì.
1: Beh, poi loro vivono a Brugherio.
2: Anche se vuoi andare via prima perché uno dei bambini si è sporcato.
0: Ah, non sei legato.
2: Comodo.
0: È vero, però, certo, è vero.
1: Certo, devi essere portate nei tre.
2: Sì, cioè, perché l'idea di avere la macchina o il furgone nove posti è veramente stupida. Lo consiglio a chi più figli, due macchine.
0: Però no, è la prima volta che lo sento, effettivamente non è sbagliatissimo.
3: Oppure cedere quattro figli a qualcun altro.
0: Appunto, al limite. Per esempio, vi siete dimenticati un figlio mentre partivate per le vacanze? Un figlio in casa?
2: No,
0: non l'ho mai capito.
2: Ogni tanto glielo lasciamo qualcuno dai nonni, diciamo, per uscire anche con una macchina a volte.
0: Senti, è l'ultima. Io veramente ho un sacco di domande. L'ultima cena a lume di candela che hai fatto con tua moglie?
1: Messa incinta, incredibile. Due anni fa.
0: Quando è stata?
2: Venerdì siamo andati al ristorante greco, io e mia moglie. Abbiamo mangiato al greco.
0: Aia! Venerdì scorso?
2: Sì.
0: Com'è stato, moglie? Tutto bene? Non è che sta arrivando un altro?
2: No, non abbiamo fatto nulla.
0: È che il greco è bastardo, te lo dico io. Ho sentito cose.
1: Afrodisiaco, cara Fabi, la pita di qua.
0: Lo tzatziki combina,
2: diciamo,
0: più danni.
2: Lei ama il ristorante greco, l'ho portato giustamente al ristorante greco.
0: Che bello.
1: Bravo, bravo.
0: Va bene, Luigi, no, però sei molto simpatico,
1: molto,
0: devo dire.
1: Nel caso in cui non dovessi più farcela, c'è un consiglio. Brugherio è famosa per i cerchi nel grano, gli alieni. Lascia i tuoi figli che se li vengono a prendere gli alieni.
0: Amore.
3: O vendili sul mercato nero.
0: Simone da Genova dice: Luigi, dobbiamo uscire. Non so per quale motivo.
1: Beh, lui 5, questo 6.
2: Vuole dei consigli. Mi chiedono come fai a fare i figli perché non riesco.
1: No, ma Simone ne ha già 5.
0: No, Simone ne ha 5, scusami.
2: Quindi...
0: L'aveva scritto prima. Ecco,
2: ah,
0: perché.
2: Ne ha 5, quindi sì. Magari sì, vuole consigli come organizzarsi. No?
1: Bravo, può essere.
2: Esatto.
1: O vuole i consigli su come fare il testo, che magari non l'ha capito ancora.
0: Esattamente.
1: Vabbè.
0: Va bene, senti, voi per dire adesso, Luigi, sai che ultimamente tante famiglie numerose hanno deciso anche adesso veramente per consigliare, per dare dei consigli su come farli, soprattutto non farli, no, ma hanno aperto delle pagine magari Instagram. Voi ci avete mai pensato? Adesso non sto scherzando.
2: No,
0: per condividere...
2: io sono antisocial.
0: Capito, va bene, questa mi era effettivamente che stupida che sono.
1: Lui ha la pita greca, solo quella.
0: Esatto, viva la pita.
1: Che Dio la benedica.
2: Sempre. Viva.
0: Grazie, Luigi, un bacio.
2: Grazie a voi, vi seguo sempre.
0: Grazie. No,
3: Segue sempre, ascolto pure la replica per non fare disastri.
1: Io stavo pensando
3: così
1: una 4 cosa.
3: 4 ore è impegnato.
1: Però vi devo dire la verità, è bellissimo. Il fatto di avere gli ascolti con le famiglie così allargate. Perché pensate quanti piccoli fancarsistini ci sono.
3: No, pensa a Dario, che noi che facciamo un programma zero figli,
1: sì,
3: sono quelli che ci pagheranno le pensioni. Meno male che li fanno.
1: Ma quali pensioni? Sì, pensioni. Ma quale pensione?
0: A te che pagano le pensioni. A me, a Dario.
3: A me, tu perché fai il nero, Dario?

0: Questo è un messaggio.
1: Sì, sì.
0: Credo che se i figli faccia parte dell'egoismo delle persone.
1: Vabbè,
0: se tutti facessero così.
1: Ma chi è che fa così?
0: Povero pianeta. Per me non c'è niente da ridere o festeggiare. Mi vergognerei. Lorenzo.
1: Vabbè, intanto voglio dire, non è che ci siano proprio così tante famiglie che fanno 5-6 figli. In Italia, insomma,
0: siamo negativi come nascite.
1: Adesso non è proprio così, caro Lorenzo. Poi... E poi c'è lui,
0: sì,
1: che scrive: ciao, io ho 3 figlie, 7, 14, 17 anni, una moglie. Io non conto più nulla in casa mia da una vita. L'unica femmina che mi dà ascolto è il cane. Lui si chiama Zerbino da Brescia.
2: Sei un grande.
1: Sei un grande.
3: Per il momento Summertime di oggi, 105 Music and Cars presenta un disco per ogni estate.

0: diciamo che noi avevamo suonato all'interno del programma anche chiaramente quello delle Weather Girls,
1: certo.
0: Però insomma questo è bellissimo, devo dire, è sempre stata una bella versione, una bella canzone.
1: Brava, dal 2001 il disco per ogni estate di oggi, It's Raining Men, ma
0: settimana corta, quindi 342 41 15 105 se volete giocare con noi.
1: Scrivete di qua o di là
0: e vedremo chi vince oggi.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
1: Radio 105 presenta 105 X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Che confusione sarà perché...
4: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
4: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
6: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
8: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
9: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
10: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

0: trovate tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Stavo sistemando, diciamo.
1: No, ma non si è visto, però non si è visto.
0: No, no, no. No, perché il body adesso le donne lo sanno, sì, no? Sì, sì. C'è un, insomma, c'è una, ogni tanto come
1: un restringimento. Un po'
0: che rende il body, insomma, un capo speciale per questo. Buongiorno amici, buongiorno Antonio. Antonio, amici. Aspetta, Antonio. Sì. Buongiorno Antonio, sì. Come stai?
2: Sì.
0: Sì,
2: sì. Tutto bene.
0: Tutto bene. Perfetto, Antonio.
1: Di dove sei, Antonio? Che io non leggo.
2: Io sono dalla provincia di Salerno.
1: Ok.
0: Bene, okay. Antonio, papà di
2: Pasquale.
0: No. Ah, Pasquale. vedi che figli però ne hai, perché sai che prima stavamo parlando
2: uno.
0: Sì. Beh, normale, quanti anni ha?
2: 10 anni, li fa tra 3 giorni.
0: Ah, tra tre giorni. Bravo, sì. Vabbè, festeggerete, Antonio.
1: Beh, anche weekend,
2: fate. Bello, sì, vero?
0: Bravi. Bello, bello.
1: Allora, Antonio, sei il primo, quindi devi fare una scelta. Con chi vuoi giocare? Con Fabiola o con Dario?
2: Con Dario così perde.
0: Benissimo, così giocate in tre. Perfetto.
1: Vabbè, però non è tanto carina questa cosa. Va bene.
0: Ma allora, non è vero, perché adesso lui è ironico. Ogni volta che ti hanno detto questa cosa, poi alla fine hai vinto. Quindi ogni volta che uno dice, ah sì, così ti faccio perdere, poi non è vero.
1: Ogni volta.
0: Sì. Davide?
3: Sì, pronto.
0: Davide, come stai, Davide?
3: Sto molto bene, Fabiola.
0: Beh, meno male. Davide, padre di?
3: Come?
0: Dico, bene. Davide, padre di?
1: Khmer, figlio di Bru.
0: Tu hai figli?
3: Sì, ne ho uno.
0: Ah, anche tu
3: Pietro,
0: uno,
3: vedi?
0: Pietro.
1: Pietro e Pasquale, Pietro. Tutti e due con la
0: esatto,
1: P.
0: Esatto. E allora, Davide, tu giochi con me, ok?
3: Sì, molto volentieri. Bene. Anche se la frase che ha detto il concorrente di prima... so già come andrà a finire.
0: Io mi do una bella grattata così, tanto per che ogni tanto ci vuole, almeno una volta ogni allora. Benissimo. Pari o dispari?
1: Scegli tu.
0: Pari.
1: Va bene. Bim bum bam.
0: Tre.
1: Eccola, dispari. Quindi.
4: Mamma mia, che palla questa.
1: Ma cosa vuoi?
0: Vabbè, dai.
1: Antonio?
2: Sì.
1: Possiamo scegliere la categoria, siamo fortunati. Allora, siamo nel mondo del cinema. Attori o attrici che sono stati sposati o non lo sono mai stati, oppure sì, registi che hanno vinto la Palma d'Oro a Cannes o che non l'hanno mai vinta.
2: Attori,
1: attrici, ok. Quindi io ti faccio un elenco di nomi e tu mi dici sì, sposato mai, ok, in base a quello che pensi.
2: Sì.
1: Oh, tutto chiaro?
2: Sì.
1: Benissimo. Vai. E allora giochiamo. Charlize Theron.
2: Sposata.
1: No. Charlize Theron.
2: No.
1: Diane Keaton.
2: Sì, sposata.
1: No. Charlize Theron.
2: No.
1: Diane Keaton.
2: No.
1: Monica Bellucci.
2: Sì.
1: Pier Francesco Favino.
2: Sì.
1: No. Charlize Theron.
2: No.
1: Diane Keaton.
2: No.
1: Monica Bellucci.
2: Sì.
1: Pier Francesco Favino.
2: No.
1: George Clooney.
2: Sì.
1: Bravo.
0: Vabbè, ragazzi,
1: bene, dai,
0: alla fine,
1: dai,
0: capito?
1: Dai, 5 che comunque, meno
0: buttali
1: male.
0: Buttali via,
1: Antò.
0: Davide.
2: Sì.
0: Allora, stai calmo, Davide, stai calmo, un po' di ottimismo, per favore. Allora, registi che hanno vinto la Palma d'Oro a Cannes o che non l'hanno vinta. Quindi mi puoi rispondere sì o no. Ha vinto, sì.
2: Va bene.
0: Ok?
2: Va benissimo.
0: E allora andiamo. Nanni Moretti.
2: Sì.
0: Paolo Sorrentino.
2: Sì.
0: No, Nanni Moretti. Moretti.
2: Sì.
0: Paolo Sorrentino.
2: No.
0: Ken Loach.
2: No.
0: Nanni Moretti.
2: Sì.
0: Paolo Sorrentino.
2: No.
0: Ken Loach.
2: Sì.
0: Ridley Scott.
2: Sì.
0: Nanni Moretti.
2: Sì.
0: Hai visto? È sempre così. Quando una persona dice "Ah, gioco con te per farti perdere", poi alla fine vince. Vedi? Non bisogna mai. Davide. Senti. Mamma mia, Davide.
2: Ci troveremo.
0: Non bisogna mai, mai. Davide. Senti, mamma mia,
3: pazienza,
0: Davide.
3: Cerco

0: Io per farlo perdere, in realtà hai vinto.
1: Hai visto? Kit di Radio 105,
2: ah,
1: bravo.
2: Brillante anche lui, tutti brillanti, eh?
1: Va bene,
2: Antonio,
1: dai.
2: Va bene, saluta chi vuoi.
3: Sì, posso salutare mia moglie, la maestra Anna Boccomino?
2: Certo, certo. Come si chiama, Anna?
3: Boccomino.
2: Boccomino. Va bene, assolutamente sì.
1: Ma è la maestra di chi?
3: Di mio figlio Pasquale.
1: Ah, ok. Quindi tu hai salutato tua moglie, che si chiama, non lo sappiamo.
2: Ah, scusami. Pensa. Ah, non ho capito. Io avevo capito. Posso salutare? Pensavo che la maestra fosse
3: mia
2: anche la mamma.
3: È anche la maestra.
1: È la maestra.
3: No, no, no.
2: Ah, ok. Cioè, da una parte c'è la moglie, che però ha un nome pure lei, sì. Immagino.
3: Teresa.
2: E la salutiamo. E come mai questo
1: anche
2: saluto
1: Anna?
2: Speciale alla maestra?
3: Perché siete molto... la maestra... Perché mio figlio è un bambino speciale, lei la maestra di sostegno che se ne prende tanto cura.
2: Ah, bravissimo,
1: amore, bravissimo. Guarda, bravo,
2: bravissimo.
1: Antonio. Noi già qua pensavamo una tresca.
2: No, è giusto anche dirlo, è giusto dirlo,
1: giusto.
2: Invece.
1: Bravo.
2: Onore alla maestra, bravo, bravo Antonio.
1: Bravo, bravo.
2: Allora, e allora guarda, sono anche più contenta che tu abbia vinto, toh. Mm-hmm. Kit di Radio 105, i saluti li abbiamo fatti. Antonino, vuoi aggiungere qualcosa?
3: No, vi ringrazio, è stato un piacere.
1: Anche
2: un
1: per
2: piacere,
1: me, Antonio.
2: Davvero.
1: Anche per me.
2: Grazie, Antonio.
1: Ciao, Antonio.
2: Ciao, bello.
3: Ciao, ciao.
4: 105 Music and Cars ha presentato.

0: Cara Fabiola,
1: sì, caro
0: amica,
1: Dario,
0: collega,
1: sì,
0: sì, sorella maggiore,
1: sì,
0: puoi dire che cosa ti ho detto fuori onda prima? Cioè, l'onestà con cui ho ammesso di avere...
1: No, ho detto, sono veramente fortunato. In questo periodo, in queste settimane, ho veramente... un grande culetto.
0: Esatto.
2: Sì. Ma vai a cagare.
0: Ma la verità, gliel'ho detto, sono stato onesto, cioè...
1: Questa effettivamente era stata la mia risposta.
0: No, non mai detto così.
1: No,
0: però l'hai pensato forse.
1: Non è vero, non è vero.
0: Vabbè,
1: va bene, sentiamo i messaggini, dai, anche oggi. Tanto ormai i messaggini...
3: Oggi sono tutti appannaggio di Dario.
1: Ah,
3: anzi,
1: sì,
3: è uno solo molto lungo.
1: Ah, sentiamo. Ah,
0: uno, sono tutti uno solo. Ma anche...
4: Ciao ragazzi, oggi pasticciotto day. Lecce e provincia festeggiano il pasticciotto salentino, patrimonio dell'umanità.
1: Sì.
4: Si è diffuso in tutto il mondo, Texas, in America, Spagna,
1: sì,
4: Francia, eccetera,
1: però,
4: eccetera.
1: Sì, amico...
4: Oggi pasticciotto day,
1: sì,
4: si festeggia il pasticciotto salentino,
1: sì,
4: accompagnato con il caffè in ghiaccio con latte di mandorla leccese,
1: sì,
4: perché
1: sì,
4: qui fa caldo.
1: Sì.
4: Uno spettacolo, ragazzi, è prodotto e venduto a sottoprezzo, quindi pasticciotto salentino venduto a sottoprezzo.
0: Cazzo, ma la rotina...
1: Come la rotina, vengo con la Pecar.
3: Piuttosto di mettere un messaggio a favore di Dario,
1: incredibile,
3: optato,
1: hai messo
3: per la rotina del pasticciotto.
0: Però attenzione, scusate, io questo devo dirlo. È arrivato un messaggio che non mette più solo me nel calderone dei ladroni, ma dice: la coppia di ladroni Darione e Pivati ha colpito di nuovo. Che tristezza.
1: Che tristezza.
0: Fabiola, tranquilla,
1: sì,
0: la giustizia alla fine trionferà.
1: Sì.
0: Hai capito? Sei stato sbugiardato.
4: Questo è un coglione.
1: Benissimo, lo sapevo, vedi. Uno non può neanche scrivere e già subito dopo si becca.
5: Ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Music and Cars. Music

0: Allora, devo dire una cosa. Questo è il braccio fuori dal finestrino. Sì. Tendenzialmente già dal nome dovrebbe essere tamarro. Questo di tamarro non ha niente, questo è una bomba.
1: Dai, mixiamo un po', non è che possiamo sempre mettere
0: la mortujour.
1: Esattamente. Pensa, bravo, bravo che hai capito.
0: Sì, ma io un po' ti conosco.
1: Però grazie alla nostra Pinnetta, grazie alla zia, grazie Pivati.
0: Grazie ciao. Fabiola.
1: Grazie Darietto, ma grazie soprattutto a tutti voi, amici fancarsisti. Domani ci sentiamo alle 4.
0: E anche ai vostri figli, tanti.
1: E anche ai vostri figli.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è... MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: E se fosse solo colpa mia?
5: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
4: Cosa è cambiato?
5: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No!
8: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
10: Ecco la refurtiva McDonald's.
11: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
10: E ci sono anche i McFits irresistibili.
11: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
12: Radio 105 presenta 105 X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma Kamik?
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. 105,
1: 105. Radio 105. Proud to be different.

0: domenica.
1: Radio 105.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche! Con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
8: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana. La sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset è semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
7: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
8: A Radio 105 sono le 6:05. Sasa Kato!

0: posto!
1: Avanti avanti c'è posto 2.0. Nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti avanti c'è posto!
1: Marco Galli presenta Avanti avanti c'è posto 2.0. La segreteria telefonica di tutto esaurito. Solo su Radio 105.
3: Avanti avanti c'è posto!
1: Questa richiesta l'hai scelta tu. Tu. Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
4: Buongiorno ciurma, vorrei dedicare la canzone L'emozione non ha voce di Adriano Celentano alla mia carissima mogliettina e dirgli che la amo tanto, tanto, tanto. A colazione!
5: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. La suoniamo. Solo su Radio 105. 105.

0: solo su Radio 105.
1: Dire parolacce ridurrebbe il dolore di una ferita, di una caduta, sì, di una sportellata.
2: Comunque
3: dai,
2: ti viene.
3: Sì, sì, ma...
1: Chiaro, è uno sfogo. Beh, questo lo capisco anch'io. Sì. Ma che ridurrebbe il dolore? Mm. Boris.
4: È un effetto analgesico. Cioè, dire la parolaccia, gridare, funge da effetto analgesico, secondo quello che ha riferito addirittura Richard Stephens, che è uno dei più noti ricercatori della Keele University. Allora, lui ha fatto in modo che qualcuno davanti a lui si facesse male per un lungo periodo. Cose stupide, faceva cadere una palla da biliardo sul piede.
2: Certo, cosa vuoi che sia?
4: E ad alcuni chiedeva di essere liberi nella reazione, altri invece li imbavagliava. Però più passava il tempo, più quelli che non potevano imprecare, cioè sentivano maggiore dolore. Gli altri, invece, a cui la mano era sì fasciata, ma potevano dare libero sfogo, il dolore diminuì.
5: Avanti, avanti, ci posto!
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
6: No, ma ragazzi, io quando sono incazzata impreco, ne dico dietro di ogni a ciascuno, ma quando mi faccio male, tipo il mignolo che avete detto, io implodo, faccio... divento bordò, sembra che mi scoppia l'embolo, cioè veramente. Betta da Sant'Angelo Lodigiano, ciao.
7: Buongiorno Summa, vorrei vedere le facce di quelli che picchiano ste povere vittime per la scienza. Ciao Summa.
8: Ciao amici, mio padre mi racconta sempre che quando avevo 3 anni stava facendo un lavoro e a un certo punto si è dato un colpo col martello alla mano. Allora ho stretto i denti perché c'ero io piccolina, lo guardo e gli ho detto: porca puttana, vero babbo? Mio padre dice sempre che si è messo a ridere. Sì Paola, porca puttana. Me lo racconta sempre e ho 48 anni. Ciao amici, buona giornata.
9: Capitano, mio papà, per non dire parolacce, si è inventato lui una parolaccia in siciliano. Allora ogni volta era: porco lo solo il cornuto ne che miso! Andrea da Cerenzano.
10: Capitano, anche il mio pappagallo impara subito le parolacce, come i bimbi. Basta dirlo una volta che lui te la ripete sempre.
11: Ciurma, davvero Gio. Io sono un autista, ma faccio le consegne e fidatevi, insultare gli altri fa benissimo, ma proprio benissimo. Immaginate voi, dal lunedì al venerdì, per 8 ore, nel traffico cittadino a tutte le ore, immaginate voi, insultare gli altri fa benissimo.
12: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
13: Solo su Radio 105.
2: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Sono le 6:15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così. Così, così.
14: Ciao Marco, sono Andrea di Cusano. Dai, svegliami le 6:15 con Personal Jesus di Depeche Mode. Ciao!
12: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Decidi tu la canzone.
13: Decidi tu la canzone.
0: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
13: Quando vuoi tu.
0: Solo su Radio 105.

0: avanti avanti c'è posto. 2.0 nasce la nuova mattina per te, solo su Radio 105.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Il caldo ti rallenta.
5: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
6: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
7: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
8: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
9: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
10: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma è Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Estate palco luci!
15: E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
16: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
17: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
16: Cioè?
17: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
18: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
19: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
20: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
0: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
21: Radio 105. Proud to be different.
22: Avanti, avanti, c'è posto!
23: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
24: Buongiorno, Walking on a Dream dell'Empire of the Sun, Lorenzo da Cernusio sul Naviglio.
25: Avanti, avanti, c'è posto!
23: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Ecco. Ieri Marco leggeva un articolo che diceva cosa fare nei primi 10 minuti in caso di attacco nucleare.
4: Avanti, cosa bisogna fare nei primi 10 minuti? Allora, a un certo punto, Betty, tu sei lì che ti stai asciugando i capelli e senti il giornale radio.
5: Tra 5 minuti arriva la bomba.
4: Cosa devi fare?
3: Allora, innanzitutto mai guardare cosa sta succedendo, perché comunque ti accechi, è pericoloso. Devi cercare un posto dove nasconderti coperto.
6: Ti devi riparare.
3: Esattamente, una buca.
4: Una buca. Beh, Milano è piena, cazzo.
3: Secondo, cercare un posto chiuso per le radiazioni. Quindi devi entrare in qualche posto chiuso, meglio se sotterraneo, quindi metropolitana.
4: Vedi, hanno tolto
3: cantina,
4: le cabine telefoniche, vedi che servivano a qualcosa.
3: Poi, aspetta,
4: anche se erano rotte.
3: È importantissimo levarsi subito tutti i vestiti, metterti nudo.
7: Nudi?
4: Sì. No!
3: Sì, perché ci sono le radiazioni, che i vestiti hanno preso le radiazioni, e se riesci a lavarti, farti
4: Betty,
3: uno shampoo.
4: Secondo me la tua è fame nel mondo, perché ti ha colpito la frase del nudo e dice: cazzo, non mi sembra vero.
3: Poi devi avere dello scotch. Ce l'avete dello scotch?
8: Sì, non ha dello scotch.
3: Perché bisogna chiudere tutto.
6: Le fessure, intendi?
3: Sì, tipo la fessurina della porta, ci metti sopra lo scotch.
4: Ma Betty, ma se sei fuori attaccata al muro, nuda, cioè, io non voglio pensare male, veramente. Betty, cazzo, uno, io passo, ti vedo lì nuda attaccato al muro e dico: Betty, che cazzo fai? Sta arrivando la bomba,
9: con lo scotch in mano.
0: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Oggi il protagonista sei tu.
10: Buongiorno capitano, cioè mi state facendo pensare da ridere. Raga, ma io, cioè, se non muoio per le radiazioni, muoio per il freddo perché sono nudo. E se non basta, con lo scotch che mi metto a chiudere tutte le fessure, muoio soffocato perché non passa l'aria. Alla fine mi sto preparando la tomba per crepare. Cioè, aiuto raga, ma come siamo messi? Ciao Giurma, a colazione, Cristian da Lodi.
11: Betty, fammi capire, io in 10 minuti devo cercare un muro, mettermi nuda, andarmi a fare la doccia, andare nei sotterranei e mettere lo scotch. In 10 minuti? Sì, oggi faccio le prove e poi domani ti dico.
10: Capitano, ti immagino nudo a correre per strada mentre ti bombardano.
12: Capitano, mi viene in mente quella puntata dei Cesaroni dove Ezio e Cesare tentano di rubare il sottomarino per salvarsi da non mi ricordo quale catastrofe. Uguale.
13: Capitano, ma tra mettersi nudo e coprire tutte le fessure con lo scotch, sto facendo un po' di confusione. Ma di che fessure parlate? A colazione.
14: Ma se io rimango vestito ed è il bunker a denudarsi, ad entrare dentro di me, va bene lo stesso?
15: Betty, sono rimasto che non devo guardare la luce, poi che cazzo devo fare?
0: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Avanti, avanti, c'è posto 2.0.
2: Oggi il protagonista sei tu.
1: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Solo su Radio 105.
1: Radio 105, TGCOM 24. Breaking news.
16: Buona giornata da Boris Mantova. Zelensky scrive una lettera a Putin: incontriamoci e finiamo questa guerra. La replica dello zar al Cremlino: sei il benvenuto, non c'è pace, intanto è libero. Hezbollah respinge il cessato il fuoco con Israele, ucciso un casco blu serbo, nessun italiano coinvolto. Trump arginato dal congresso che chiede il ritiro delle truppe dell'Iran. Archiviate a Firenze le accuse a Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri nell'inchiesta sulle stragi di mafia del 1993. Secondo il giudice mancano elementi concreti di contatto. Il commento di Marina Berlusconi: è la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla, con richiesta di archiviazione degli stessi PM. Un teorema basato sull'odio e sul fango del pregiudizio. Mio padre, aggiunge la presidente Fininvest, è stato il grande protagonista della lotta alla criminalità organizzata. Per il premier Meloni con questa sentenza vengono spazzati via 30 anni di sospetti infamanti. uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il momento della strage dei braccianti di Amendolara, provincia di Cosenza. Il giudice ha convalidato il fermo dei due 31enni pakistani. Salta il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. Rinvia un decreto ministeriale anche per la proroga al taglio sulle accise per il carburante. Arriva il primo sì al ritorno del nucleare in Italia dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale conferma il prossimo El Niño potrebbe essere il più intenso di sempre, già prima di settembre, dunque il fenomeno che innalza le temperature e intensifica le precipitazioni. Lo sport tennis, Sara Errani, Andrea Vavassori ancora campioni al Roland Garros. Il doppio misto azzurro ha confermato il successo dello scorso anno. Questa sera Arnaldi Cobolli si sfidano per un posto in finale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Questa è la tua richiesta di oggi con un WhatsApp vocale
2: al 342 41 15 105.
6: Buongiorno a tutti, comandante Ciurma e tutta Italia. Volevo American Idiot dei Green Day. A colagione! Un abbraccio a voi e a tutta la mia splendida famiglia. Mauro da Ovada.
0: Avanti, avanti, c'è posto!
2: Tu scegli la musica.
1: Noi la suoniamo.
2: Solo su Radio 105. Su Radio 105.

0: Smile Champions.
1: Buongiorno esauriti, Giulio da Porto San del Pio. Ciao capitano, come va? Allora, due amici imbriachi vagano nella notte, non si sa come va a finire dentro uno zoo. Curiosi, mettono la testa dentro le sbarre di una gabbia. Improvvisamente scappa fuori un leone. Uno dei due scappa le corse a gambe levate, e l'aria fa: ma fermati, dove vai? Che mo comincia il film.
0: Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: È finito.
4: Il quesito.
3: Tutto esaurito.
4: Il tutto esaurito.
5: Esauriti, buongiorno, pronti a un nuovo quesito. Trattiamo l'argomento astrologia. Di quale segno è chi è nato tra il 22 dicembre e il 20 gennaio?
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
3: Manda un messaggio!
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
3: 105!
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato!
8: 105 Traffic.
9: La situazione in autostrada sulla A24 verso la tangenziale est di Roma: code per traffico tra via Fiorentini e l'innesto sulla tangenziale. Sulla diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare: 1 chilometro di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria fra Torre Nova e l'immissione sul grande raccordo. Sulla A4 verso Torino: code a tratti per traffico tra Dalmine e l'immissione sulla tangenziale est esterna di Milano. Proseguendo, code a tratti per traffico tra la barriera di Milano Est e Cormano. Sulla A19 verso Catania, rallentamenti per lavori fra Tremonzelli e Resuttano. Prudenza e buon viaggio.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto, allaccia la libertà!
12: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
13: Costo del carburante.

0: Durante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Radio 105. Proud to be different.
5: La soluzione
6: al quesito di tutto esaurito.
7: Pronti a darvi la risposta al quesito di oggi. Vi abbiamo chiesto di che segno è chi è nato tra il 22 dicembre e il 20 gennaio. È un capricorno. È questa la risposta corretta.
8: Il vincitore.
9: Ne conosco uno, anche tu lo conosci, Fabio Liuzzi, un capricorno?
10: Sì, lo conosco.
9: Un giorno, no, ma anche un altro, sempre con la P.
6: Pizz.
9: È il nostro capricorno Pizza. Buongiorno
6: a te, cari legni, e buongiorno al nostro Fabio Liuzzi a Milano e Max Madia Roma.
9: Auguri, Max.
6: Auguri.
9: Anche i festeggiamenti per il gladiatore proseguiranno per una settimana almeno,
6: Sicuro.
9: Sì, sicuro.
10: Poi tanto anche lui sarà capricorno prima o poi. Gira, no?
9: Gira?
10: Sì, non è a giro.
9: Sai che sarebbe bella, una bella idea, provare tutti i segni.
10: Non cambia come l'anno cinese.
9: No, in teoria no. Niente, allora, attenzione perché abbiamo Joel Busto. Con dentro il nome del vincitore del quesito, ma prima cerchiamo i vostri dischi. Buongiorno!
6: Basta richiederli al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocale la vostra canzone con scritto disco. Buongiorno!
9: E qui ti voglio perché non è facile né difficile.
10: Ma il capricorno si salva sempre.
9: Semplice sarà.
6: Spacchio
9: magico. Allora, apriamo la busta.
10: Chi è?
6: Ma non lo so.
9: È una canzone di un cartone animato.
10: Stile Branduardi.
9: Attenzione, the winner is
6: Enrico. Attenzione, da Montemurlo.
9: Dov'è?
6: Lì c'è una rocca, Montemurlo. La rocca di Montemurlo.
10: Sul monte c'è sempre una rocca.
6: Provincia di Prato. Non lo sapevi questa,
9: No, proprio no.
10: Non sapeva neanche che Prato fa provincia.
9: Bene, grazie, bravo Enrico.
11: Marco Galli presenta. Il buongiorno si sente dal mattino. Buongiorno!

0: Avanti avanti c'è posto 2.0.
1: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
1: È tutto esaurito.
0: Solo su Radio 105.
2: 50% delle donne avrebbe un partner di riserva.
3: No!
4: Che senso?
5: In alcuni casi è idealizzato, in altri casi è reale. È idealizzato, sì, nel senso che individui quella persona che in assenza del tuo attuale partner potrebbe essere il tuo partner.
4: Cioè, quello se vabbè, può, in
5: ho reso l'idea.
4: Ok.
5: Altre invece danno realtà alla fantasia avendo di fatto un vice partner che è l'amante stabile. Tutto questo da dove arriva? Ovviamente non da un'invenzione,
2: però,
5: ma dalla ricerca di One Poll che ha un campione di 1000 donne circa il 49,7% di queste intervistate dice di avere un partner di riserva. Per molti è quello che sostituirà l'attuale partner quando veramente non ne potrà più. Altri invece lo vedono come il partner, come dicevo prima, idealizzato, cioè colui il quale sarebbe perfetto se non ci fosse quello attuale.
2: Certo, gli uomini non sono così, gli uomini non sono come voi, diglielo, diglielo.
3: Noi una e basta.
2: Fedeli,
3: sempre.
2: Sempre. Bravo.
6: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Oggi il protagonista sei tu.
7: Capitano, buongiorno. Io sono 15 anni che sono sola. Vorrei sapere solo una cosa: chi si è presa i miei due? Ciao, Antonella da Torino, a colazione.
8: Capitano, io ho 34 anni di matrimonio e da 25 anni che sono partita IVA. Prima di arrivare a casa chiamo mia moglie. Ciao, Benny da Torino.
9: Ciao Marco, ma quale riserva riserva? Io sono quasi 18 anni che sono insieme a mio marito, ma io lo amo come il primo giorno.
10: Capitano, per mia moglie tutti sono meglio di me, mi sa che la riserva sono io, a colazione!
11: Hai capito perché ci si chiama amore? Amore, per non confondersi il nome.
12: Capitano, noi facevamo l'album di figurine, loro fanno l'album delle riserve, siete pazzesche donne!
13: Me lo dite adesso che due giorni sto andando via per lavoro.
3: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0.
1: Oggi il protagonista sei tu.
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
1: Solo su Radio 105.
14: Tra poco su Radio 105.
15: Tanti baci al nostro capitano Marco Galli. Ti abbracciamo fortissimo, Marchino. Torna presto. È intanto il buongiorno. Mi arriva dalla ciurma. La ciurma è tutto esaurito, naturalmente. Al completo. Al completo ci siamo tutti. Chiedo. Sembra questo.
16: Perché?
17: Io ti vedo di più con Macho Man.
3: Macho Man.
17: Macho, Macho Man.
16: Perché?
17: C'era il motociclista nei Village People.
3: Sì, sì.
15: Ma il suo preferito era l'indiano.
3: L'indiano.
14: Come mai l'indiano?
17: C'aveva l'arco con le frecce.
15: In effetti, Betty, pensaci. Come si chiama la moto di pizza? Il brand, quantomeno, è quella roba lì.
14: È vero.
15: È l'indiano. Vedi?
18: Pizza urlava sempre in filza.
3: Sì, in filza.
15: Celebriamo tutti insieme un compleanno speciale. Chi lo vuole dire? Chi lo vuole annunciare?
3: È il nostro Max Modi.
15: Auguri Modi a
14: tutti. Tanti, tanti auguri.
3: Grazie a tutti.
17: Tra l'altro oggi è il compleanno non solo di Max Maddi, ma anche di Massimo Mongiardo. Auguri!
15: Ah, sì, è vero, Massimo.
14: Auguri, Massimo.
17: Auguri, auguri.
15: Cosa ti preparerà Rosaria di buono?
3: La pastina.
15: Ah, non ne ho idea. Non hai fatto come la
14: pastina.
15: Pastina.
19: Sì, può essere. Ormai l'età è quella, dici sì, è la pastina. Forse meglio, sì.
15: Vabbè, con 50 gradi, no, ma non le hai fatto una richiesta specifica? Amore, fammi, non so, la carbonara come la sai fare tu?
3: Ecco, mi stai dando una buona idea. Sì, sì,
19: effettivamente sì, sarebbe una buona idea.
15: Rosaria questa, potrebbe sì, essere in ascolto a quest'ora. Solito ci guardate,
19: sì,
15: no?
19: Sì.
15: Voi dalla,
19: sì,
15: dalla
19: sì,
15: TV.
19: Sì, tutti.
15: Max vuole una bella carbonara per questa così, sera. Ma direi che sarà, se la merita tutta. Vai, vai.
20: Ma poi Max mi ha detto una cosa prima, che ha fatto una richiesta. La torta Sacher. Buona.
15: Ah, la salte, tipica romana?
19: Sì, no.
15: Guri guri.
20: Ma soprattutto,
15: Max,
20: ragazzi, sì, c'è un messaggio speciale per Max.
15: Ah, attenzione.
20: Lo mando subito.
15: Sì.
21: Tanti auguri, papà, ti vogliamo bene. Da Francesco e Filippo.
20: Amori.
3: Un fazzolettino.
15: Max, mi sto commuovendo sì, io. Amore. Quindi posso solo immaginare quello che stai provando in questo momento.
3: Grazie.
15: Che belli che siete.
20: Che bocci.

0: solo su Radio 105.
1: Buongiorno.
2: Per tutto il giorno.
3: Amici, sono le 6:54 minuti. C'è il disco Buongiorno che incombe. Siamo pronti? Voi siete pronti?
4: Ma certo.
3: Allora, avete mandato le vostre richieste musicali, molto belle peraltro anche questa mattina, quindi complimenti, vi stiamo chiamando. Se squilla il vostro cellulare siamo noi, ma non dite pronto.
4: Ma un bel buongiorno.
5: Scusate, è entrato lo Yeti, sì, spaventato un attimo.
3: Ho visto.
6: Fa freddo fuori.
3: Ciao amici, ma tu sei in maniche corte, fa freddo oggi, ti dovevi mettere una giacchetta.
6: Ma poi c'è l'irrigazione, ho scoperto.
4: Sì, esiste.
6: Siamo a Milano, siamo
4: cosa c'entra?
6: Per due pezzi di erba.
3: Una volta
6: sono passato l'irrigatore, ma ha lavato tutta la
3: pasta. Sì, una volta è successo anche a me a Pizza. Senti un po' consolare. A quest'ora scatta l'irrigazione qui sotto la sede della radio e lei va. Cioè, non è che si riguarda,
5: ragazzi,
3: hai capito?
5: Sono vent'anni che c'è.
3: Io coglio, chi c'è c'è. Una volta siamo stati lavati anche noi, ma è acqua buona quella.
6: Benedetta.
3: Sì.
6: Benedetta.
4: Cinque squilli. Questo è il primo,
3: è giovedì. Non è giovedì.
4: Ah no?
3: È il secondo squillo, amici.
4: Fo.
3: È già il terzo. Aia.
4: No.
3: Guarda squillo, dove sei? Perché non ci rispondi?
7: Ecco.
4: Oi.
3: Detto pronto?
4: Oi.
5: No, non ho capito.
3: Hai detto pronto o hai detto buongiorno? Sii sincero.
4: Ho detto pronto.
3: Pronto?
7: Pronto?
4: Pronto? Sì, pronto, buongiorno!
7: Ciao!
4: Ciao, per ricevere il pacco! Sì, aspettiamo, quanto vuoi! Ci sei?
3: No, è che aspettiamo, che facciamo?
7: Non ci credo, non stavo guidando.
4: Hai fatto bene.
3: Ma
4: dai,
3: amico,
4: bravo.
3: Hai detto pronto o hai detto buongiorno? Sii sincero.
7: Onestamente sono un po' preso dalla confusione, non ricordo se ho detto buongiorno o
4: no. Hai detto pronto, fratello, te lo dico io.
7: Porca la miseria,
4: ciao patatino, te l'avevo detto io di buongiorno.
7: Non ci credo che mi avete chiamato. Insomma, è vent'anni che mando messaggi. Dai tempi di Caracalla che mando messaggi.
3: Dalle terme di Caracalla?
4: Ciumbia, che bello è.
3: Le terme. Però non c'è, in realtà non ci sono più le terme da mo, mi sa.
4: Da Caracalla.
7: No, adesso,
4: da Caracalla.
7: Dai tempi,
3: infatti.
5: Quanti andiamo?
3: Sei il numero uno. Come ti chiami?
7: Nicola, sono Nicola da Marsala.
3: Grande Nicola da Marsala. Dice Fabio Liuzzi che l'hai bevuto il Marsala.
7: Lo faccio, sono un produttore di vino.
3: Ma dai, grande Nicola, vuoi farti un po' di pubblicità?
5: Secondo me ha detto buongiorno lui,
7: Lavoro presso una cantina sociale casale di Marsala.
3: Cantina sociale casale. Di Marsala, veniamo a sbirciare sul web.
5: Chissà se è buono il vino.
4: Sì, è buono.
3: Certo che è buono, fa Nicola, scusami, con le sue dolci mani.
5: Nicola, assaggiamo questo vino.
3: Senti, Super Nicola, vuoi fare dei saluti? Sì. Non possiamo suonare il tuo disco perché hai detto pronto, ma tutti i saluti del mondo.
7: Sì, ok, dai. Saluto tutti voi. Saluto anche il nostro capitano,
3: certo.
7: Tanto mi dispiace che lui non c'è in questo momento.
3: Non ti preoccupare che torna. E allora Nicola, noi ti mandiamo un abbraccio enorme, ci risentiamo tra vent'anni.
7: Sì.
5: Buona bevuta.
3: Ciao bello.
4: Ciao Nicola.
8: Buongiorno, buongiorno, se si può sentire, vengo dalla luna di Caparezza.
3: Accetto.
9: Buongiorno, posso
3: chiedere?
5: Deve essere amico di Mari.
3: Buongiorno, Nicola. Tutto il giorno. Noi vi accontentiamo.
2: Tutto il giorno.
3: Oh, ma questa te la ricordi?
4: Ma ricordo sì.
3: E Micci se la ricorda?
6: Ma ricordo.

0: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
1: Non è giovedì.
2: Giovedì.
3: A Radio 105, sono le 7.03. Sasa, au, cato. Ah, si mangia.
4: Внимание! 22 to the killing.

0: Rebecca.
1: Eccoli, buongiorno a tutti voi amici. Oh, lo possiamo già dire, questa settimana è stata brevissima, velocissima. È venerdì. Noi siamo la ciurma di Tutto Esaurito. Io sono Ilenia, Pizza e Mici qui accanto a me. Buongiorno ragazzi.
2: Ben ritrovati, ben ritrovati.
1: Di fronte a noi Fabio Liuzzi, regia a Milano. Il nostro gladiatore reduce da festeggiamenti. Mamma mia, spatapim e spatapam. In quel di Roma, buongiorno Max.
3: Buongiorno.
2: Festeggiato ieri sera?
3: Sì, oggi dico la verità, sono un po' pesantito.
1: Ti gira ancora un po' la capa, secondo me.
3: Sì.
4: Hai mangiato tanto?
3: Sì, Betty, sì.
4: Bravo.
1: Non riesci neanche a parlare.
3: No, però nel senso, sì.
2: Auguri, basta.
1: Auguri, gladiatore.
4: Auguri.
1: Vedi, Francesco da Forlimpopoli scrive: buongiorno, ciurma. Buongiorno. Un abbraccio al capitano. Ma Rosaria avrà fatto la carbonara Max per il suo compleanno?
2: Ma certo. L'ha fatta Max?
3: Sì, per questo che sono un po' pesantito.
1: Eppure in abbondanza.
3: Sì, fate il bis.
1: Buongiorno, naturalmente, all'informazione, quindi a Boris Mantova. E buongiorno alla nostra Betty, il nostro sole, il nostro
4: buongiorno.
1: Ciao. Io adesso che questa mattina mi è venuta incontro con un occhietto un po' chiuso.
2: No, come
4: non
2: mai?
4: Chiuso, gonfissimo.
1: Sì, un po' chiuso perché era gonfio. E mi ha detto una zanzara.
4: Una
1: combattuto
4: zanzara
1: tutta la notte.
4: Mamma mia, un fastidio. Sentivo zzzz. Dov'è? E non l'ha trovata.
2: E certo, era sopra l'occhio.
4: Ma non solo, ovunque. Però poi stamattina ho visto proprio l'occhio gonfissimo.
1: No, si è sgonfiato. Sei un fiorellino, Betty. Non ce l'hai la racchetta, quella che usa anche il nostro capitano?
4: Non ce l'ho, mi sono riempita di autan. Eppure niente proprio.
1: Si è spruzzato tutto l'autan addosso. Poi si è coperta col lenzuolo stile Tutankhamon.
4: È vero,
1: davanti a dormire.
5: Ma non ci credo.
4: Eppure sotto le lenzuole è venuta.
5: Chiama la fessa.
1: Molto bene, lo mandiamo un abbraccio enorme al nostro capitano Marco Galli.
2: Ciao Marchino. Marco.
1: Dai Marchino, risolvi presto insomma tutte le tue cose che noi ti aspettiamo qui. A braccia aperte. Allora, siamo partiti questa mattina, oltre che con la disavventura di Betty, anche con quella del nostro Mici, che è stato lavato totalmente dall'irrigazione che c'è qui sotto la radio.
2: Sì, ho scoperto dopo tanti anni che c'è l'irrigazione proprio qui sotto la radio.
1: Ecco.
2: C'è un giardino, due aiuole, e c'è l'irrigazione.
1: E c'è l'irrigazione.
2: Sono passato, mi sono fatto il bagno.
1: Ma bello, sei bello che fresco, gira, hai capito?
2: Bello fresco.
1: Sei bel fresca. Che poi è arrivato in maniche corte, giustamente giugno, uno dice mi sbraccio. Ma fa freschino qui a Milano in questi giorni.
2: Poi bagnato doppiamente. Adesso sono umidiccio.
1: Ma
5: attenzione.
1: Attenzione amici.
5: Cosa c'è?
1: Perché tutto sta cambiando.
2: No.
4: In che senso?
5: No.
2: Arriva il caldo?
5: Ma che caldo.
1: Ci strapperemo nuovamente la pelle di dosso.
2: Sì.
1: Non lo dico io, lo dice Boris. Prima notizia della sua rassegna stampa. Sta arrivando il super Nino.
4: No.
6: Serena giornata Elenia, buongiorno ciurma.
1: Buongiorno Boris.
6: In realtà, se ricordate, un mesetto e mezzo fa avevamo detto che probabilmente ci sarebbero state grosse novità sul fronte meteo per quel che concerne le temperature estive. Perché c'era un primo studio dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale che diceva che sarebbe aumentato il fenomeno noto come El Niño. È il fenomeno che alza le temperature globali, quindi in generale le alza, che sia estate, inverno, la temperatura della Terra aumenta, ovviamente l'avvertiamo di più in estate, contemporaneamente a quelle grosse, pesanti precipitazioni. Prima di dare una notizia e fare il solito terrorismo che magari spesso si sente, abbiamo voluto approfondire. E in effetti la notizia è arrivata confermata ieri. El Niño potrebbe arrivare con l'80% di probabilità molto prima di settembre, quindi portando temperature decisamente elevate, superiori alla media estiva. È normale che in estate faccia caldo, ma con quelle precipitazioni violente che tra l'altro stiamo vedendo in questi giorni.
1: No, infatti Salvo da Palermo mi scrive: scrive, dice: comunque Ilenia, volevo soltanto ricordarti che il Super Niño non è una bella notizia. No,
6: appunto,
1: no, certo, non lo so, lo sappiamo bene. Quindi si parla di caldo estremo, anche l'ONU adesso lo sta confermando.
2: E poi forti piogge.
1: E poi purtroppo, esatto.
6: L'evento forti sarà piogge. Forte, così viene definito dagli esperti che si sono riuniti a Ginevra, spiegando che diversi strumenti di previsione hanno confermato come il Niño si farà sentire tra maggio e settembre. Come sapete, a maggio, oggi a ragion veduta, la prima riunione era stata più o meno a inizio aprile, e abbiamo vissuto un anticipo d'estate a maggio. A questo punto possiamo in realtà ipotizzare, confutare la tesi per cui sarà un'estate particolarmente calda, ma anche caracterizzata da improvvisi rovesci acquazzoni.
2: Quindi anche grandine. Cioè effetti
6: la grandine è estremi. Un elemento che cambia a seconda del luogo in cui ti trovi e delle condizioni atmosferiche, per cui quello non possiamo dirlo, magari potrebbe accadere. Sicuramente forti precipitazioni alternate a giornate di caldo molto molto intenso.
1: Intanto il nostro Cristiano scrive: ma Betty è contenta che arriva l'africano? Però Cri non è africano, è proprio il Niño.
2: Il Niño cosa significa? Cioè,
4: che porta tanto caldo significa?
1: È il calore, bruciissimo.
2: Caldo, bollente.
1: Questo significa,
0: diciamo, che è molto tropicale, rischi uragani,
4: ormai è così.
6: Si chiama il Niño perché è un fenomeno climatico periodico che nasce nell'oceano Pacifico, se non erro. E il Niño, la traduzione dovrebbe essere il bambino, di fatto. Ed è caratterizzato proprio da quello che vi dicevo, essendo di quella zona viene chiamato il Niño.
1: Allora, intanto Albe da Sarona, a proposito della freschezza invece che c'è nell'aria in questi giorni, noi parliamo naturalmente del nord Italia, nord ovest, nord est, poi insomma fateci sapere dalle vostre parti.
5: Che
1: com'è?
5: Tempo fa?
1: Albe dice: ma stanotte pizza, ha rimesso le mutande di lana.
5: Lascia stare che stanotte facciamo un frescolino pazzesco.
2: Hai dormito col copri più o meno.
0: Cioè, ma è possibile che da quando hai preso la moto piove? È colpa tua.
1: Sarà per quello allora.
0: Direi di sì.
5: Lo stavo dicendo, guarda. Ho detto: domani mattina mi faccio un bel giretto. Domani mattina piove tutta la mattinata.
0: Puoi andare a piedi,
5: non lo so.
1: Povero B, ti sfogherai. Arriverai il Niño e allora lì.
5: Sì, nel box.
1: Ti sfogherai.
0: Il vecchio e il Niño fanno.
2: È il corsello del box.
1: Chi avverti?
7: Avrei una bottiglia di vino nobile da mandarvi. Sono stato in Valdichiana durante il ponte. Se la gradite, ve la spedisco.
5: Ma certo.
7: Fabio da Oriolita.
5: Ciao,
4: che
5: Fabio.
4: Carino.
5: Io lo adoro. Carino, ma certo.
1: Fabio da?
4: Da, aspetta,
2: Oro?
7: Fabio da Oriolita.
2: Oriolita.
5: Sì, sì, provincia di Olivo. Sì.
0: Basta che ce la mandi.
1: Ma che meraviglia!
0: Sia.
1: Ma grazie. Ma se vuoi, guarda, noi brindiamo in onore di Max Maldi e del suo compleanno.
0: Festeggiamo
1: volentieri e sappiamo, insomma, anche insieme a te.
2: Anche in onore di Fabio che ci regala la bottiglia. Dai. Non ce lo dimentichiamo proprio. Visto che ci regala la bottiglia.
4: Ovvio quello.
5: Tanto non arriverà mai.
1: No, ma non volevo essere scortese. Il senso era che c'è anche una bella occasione, certo, no? Nel caso, in questi giorni, che è proprio il compleanno del nostro gladiatore. Ecco.
2: Ma tanta ragione, pizza. Non la vedremo mai con la bottiglia di vino nobile.
0: Non hai assaggiato le pizzette che ha mandato Max ieri?
5: Buone.
1: Non le ha mandate le pizzette, Max.
0: Non le ha mandate a te. Le ho mangiate.
1: E allora te le sei mangiate tutte tu.
0: Sono arrivata all'1:20. Dove eri tu? Ecco. È un problema.
1: Facciamo un saluto. Ah sì, c'è il primo disco.
5: Sì.
6: È scelto da
1: ad un corriere farmaceutico. Non si firma, che è senza aria condizionata in questo momento nel furgone. In Sicilia ci sono 35 gradi. Forza.
5: Ciao.
1: Ti mandiamo un bacio enorme. Allora, giusto, da dove arriva lei? Primo disco.
5: Da Ferrara,
1: ragazzi.
5: Lei è Barbara.
2: Buongiorno, Barbara. Ciao.
8: Buongiorno
1: Barbara.
8: Buongiorno.
1: Fa freschino lì a Ferrara o fa caldo?
8: Allora, fa freschino.
1: Ti sei messa la giacchettina? Ti sei coperta?
8: Mi sono messa la canottiera, come la Betty.
1: La canottiera, fantastico.
0: Che senso, come la Betty?
4: Io metto la canottiera.
1: Sì? Dici Barbara.
8: Sì. Allora, sono andata a prendere il lievito, per fare i pangoccioli per pizza per quando verrete qui.
5: Grande tesoro!
1: Che dolce! Che donna meravigliosa! Barbara. Ma Barbara, ma li possiamo mangiare anche noi, no, i pangoccioli? No, no. Sono tutti di pizza.
8: Certo, ma è per tutti.
1: No, ah, no, è per, no, tutti, Barbara. Grazie.
8: Con tante gocce di cioccolato.
0: Oh, che buone. Peccato che pizza non le può mangiare.
5: No, quelle di Barbara le mangio.
1: Voi ci prendete per la gola, ragazzi. ci conoscete bene.
0: Pizza. Meglio per la gola che per altro, eh.
8: Senti, l'altra ragazza di Ferrara ti ha invitato a mangiare i cappellacci.
5: Sì, è vero.
8: Io ti invito a mangiare il dolce, vi invito, no?
5: Grazie.
8: Dopo il primo c'è il dolce.
5: Ma quindi, guarda te cosa faccio io.
1: Cosa fai tu alle donne? Pizza, mamma mia. Ah. Quindi praticamente noi non verremo, tutti, Barbara, a Ferrara, insomma, a fare la serata, ecco, diciamo, sì, a festeggiare con voi, a mangiare, a mangiare, a bere, un giro fuoco.
4: Che ascoltatori che abbiamo.
8: Venite a mangiare.
2: Vabbè, il giorno dopo, dai, il giorno dopo. Possiamo... I 50 anni li festeggiamo in piazza tutti insieme.
1: Infatti, possiamo approfittarne per ricordare che venerdì, sì, 19 di giugno saremo tutti, quando dico tutti, intendo tutti gli speaker di Radio 105 a Ferrara, Piazza Ariostea, dalle ore 21. Mm-hmm. L'ingresso è libero, ovviamente è gratis. Ci saremo tutti, ospiti musicali, super DJ set, quindi la musica, i nostri gadget, e festeggeremo insieme a voi, sì, i 50 anni di Radio 105 e il raduno di tutte
2: esaurito. Wow. Esatto.
1: Barbara, quindi deduco che tu sarai dei nostri.
8: Sì. Io spero, anzi voglio esserci. Abito lì vicino, vengo a piedi.
1: Fantastico.
5: Ah, buono.
1: Meraviglioso. Ma nel caso, per Barbara, cui... con chi vieni? Chi ti porti? Chi c'è con te?
8: Con mia figlia, Sissi.
1: Sì?
5: Sì, così, sì, così la Sissi me la lascio a voi. E sì, io e Barbara andiamo a mangiare i dolcini.
1: Sì, Barbara.
8: Fissa, sai quando è nata Sissi?
5: Quando?
8: Il 17 agosto.
5: Oh, amore, come capitano. Il nostro capitano, vai, grande.
8: Come capitano.
5: Certo.
1: Quanti anni ha Sissi? Ne
8: approfitto per salutarlo.
1: Sì,
8: brava.
1: Certo, certo Barbara, assolutamente. Ma quanti anni ha la tua Sissi?
8: Ha 13 anni e oggi è l'ultimo giorno di scuola e dopo ci saranno gli esami di terza media.
1: E come sta? Un po' agitata? Sì.
8: No. Per adesso no.
2: No.
8: Teniamo questo mood.
1: Dai, forza. Noi le mandiamo un abbraccio enorme. Forza, Sissi, ne approfittiamo, insomma, per fare un in bocca al lupo gigantesco anche a tutti i bimbi, i ragazzi, alle prese, insomma, quest'anno con gli esami, che siano di terza media, della maturità, ma anche, insomma, quelli universitari. Barbara,
8: tutti, un bacione a tutti.
1: Allora, noi non vediamo l'ora di incontrarti, sì, quindi di conoscerti a Ferrara, manca pochissimo, di assaggiare naturalmente anche i tuoi pangoccioli, se avrai voglia di farli. Intanto, la tua canzone, sei il primo disco di oggi, qual è e a chi la dedichi?
8: Allora, la dedico a tutti voi.
1: Grazie.
8: La dedico a tutte le persone che in questo momento non sono proprio al 100%, dando un abbraccio a tutti.
1: Sì.
8: La mia canzone è Nord, Sud, Ovest, Est degli 883.
1: Degli 883,

0: regia del capitano Marco Galli.
1: 105, tutto esaurito, il mio programma preferito.
0: Resta qui con noi, questo è 105 tutto esaurito.
1: Dai, non c'è storia.
2: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto
2: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
8: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
9: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
10: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a €299. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
11: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
12: Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Ma chi è?
14: È la Bettina.
15: Ferrara, è tutto pronto anche per il Blasco.
13: Stasera
15: e domani la città è bloccata, ma chi se ne frega, c'è Vasco stasera
13: grande,
15: e domani.
13: Grande Vasco!
14: Sì. Con le favole.
13: E poi a proposito di Barbara, nostra ascoltatrice, sì, Ferrara di poco fa, che ha detto abito vicino a Piazza Ariostea, quindi verrò a piedi, molti stanno chiedendo a Barbara attraverso il nostro numero di WhatsApp se ci fosse per caso la possibilità di parcheggiare l'auto a casa
15: magari,
13: non so, magari dispone di tanti garage.
16: Ma povera Barbara.
17: Condomini, potrebbe essere business quello.
13: Certo.
17: Sì.
13: Buongiorno Betty.
18: Buongiorno.
13: Ma buongiorno oggi, venerdì 5 giugno 2026. Si festeggia San Bonifacio.
17: Auguri.
13: È la giornata mondiale dell'ambiente, istituita nel 72 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e festa dell'arma dei carabinieri.
17: Auguri.
13: Dove si ricorda la prima medaglia d'oro al valor militare per la partecipazione alla prima guerra mondiale.
17: Ringraziamoli, grazie per il lavoro che
13: sempre fanno. Sempre. Per il tuffo nel passato, nel 1224, ben 802 anni fa. Federico II, imperatore del Sacro Romano Impero, fonda l'Università di Napoli, considerata la prima università statale laica.
19: C'era Boris,
13: sì.
19: Non credo.
13: Lui. Sì. E nel 1962, 64 anni fa, debutta Spider-Man, l'uomo ragno, pubblicato dalla Marvel sul giornale a fumetti Amazing Fantasy.
17: C'ha 64 anni.
13: Ha un po' di anni. Per l'angolo musicale oggi facciamo gli auguri a Enrico Ruggeri.
17: Auguri, grande auguri.
13: Enrico. E Marina Rei.
19: Auguri Marina. Auguri.
13: E nel 2015, 11 anni fa, tra le prime posizioni della classifica italiana c'è Neck con Se telefonando.
20: Se telefonando io potessi dirti addio.
13: Gran bella versione. Bella versione, sì, sono d'accordo.
19: Bravo. Vabbè.
13: Tutta. Un pezzettino, dai.
19: La vuole sentire tutta, Fabio? Lasciagliela sentire.
15: Questo metto anche il mio.

0: scritta, capolavoro di Costanzo.
1: Esatto, certo, scritta dal grande Maurizio Costanzo.
2: Ma ora passiamo all'oroscopo del venerdì. I segni propizi di oggi sono: al primo posto la Bilancia.
1: Ah, va su il nostro Boris.
3: Ma dai.
2: Invito a casa di un amico per quest'estate,
3: sì,
2: che vi risolverà le vacanze.
3: Ma figurati, certo.
1: Pizza, sei tu una delle tue innumerevoli case?
3: No, no, non
4: piove
3: sono
4: piove sempre
3: io
4: sul bagnato.
3: Ma certo.
2: Ma anche il segno dell'acquario. Oggi le vostre gambe vi appariranno più snelle e sode che mai.
1: Che bello.
2: Invece il segno nefasto è il segno dei Toro.
5: No, cosa succede al Toro?
2: Attenzione ai gradini.
5: Ma no.
2: Distrattamente potreste non vederne uno e fare un bel capitombolo.
1: Il
4: Toro sbatte le corna, diciamo.
2: E chiudo con il proverbio.
3: Sì, Betty.
2: L'avidità spesso corrode, ma chi si accontenta gode. Che significa che essere felici con quel poco che si ha,
3: brava,
2: è uno dei segreti per vivere al meglio.
1: Brava, brava Betty.
3: Betty, brava.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Massimo, Pizza ha già comprato 10 box a Ferrara, così li affitta per la festa di 105.
2: Ma che li affitta, li regala.
1: Sì, sì, certo, sì, proprio.
3: Sì. No, c'è mai.
6: Lui chi è?
3: Ma lui?
6: Lui chi è?
1: Anche lei.
3: Ma lei?

0: Buongiorno, oggi io e tutti i miei fra, a cui rivolgo un saluto, facciamo esattamente 20 anni di servizio in Marina. Ci fate gli auguri a colazione.
1: Auguri anche a mio cognatino Jenny. C'è a patatino.
0: Jean si chiama?
1: Jenny.
2: Marinaio.
1: Grande anche
3: salutiamo
1: voi.
3: Anche noi il marinaio che conosciamo, Thomas. Lo
4: grande
3: salutiamo.
4: Grande Thomas.
0: Sì, chi è Betty?
5: Ciao a tutti, esaurito. Ciao. Potete fare un in bocca al lupo perché sto andando a Egea Marina per una gara di ginnastica ritmica. Ciao Elisa da Lecco.
0: Ciao Elisa. In bocca al lupo naturalmente.
3: Lecco Egea Marina è comoda come gara.
0: Poi tantissimi compleanni al volo anche oggi. C'è Michael 9 da Reggio Emilia che domani fa 10 anni.
6: Poi in anticipo tanti auguri.
0: Mandiamo un bacino anche a Selene, 9 anni, che sta andando a fare gli esami di karate, anzi li ha già fatti, e ci dice che ieri è passata di livello. Ma
4: grande,
0: brava Selene, complimenti.
4: Un'altra cintura.
0: Sì.
3: Chissà che kata ha fatto.
0: Non saprei, io giocavo solo a cincin karate, sayonara ole. Ma è un'altra cosa. Allora amici, spalanchiamo le porte all'intruso. Un tema, un argomento, quattro elementi, uno di questi non c'entra nulla con gli altri, lo dovete scovare voi.
4: Oggi abbiamo i biscotti.
0: Biscotti.
4: Cantucci al numero 1, Amaretti numero 2, Fighielli numero 3, Baci di Dama numero 4.
0: Quali sono i tuoi preferiti?
1: Posso dire.
0: Allora, ci sono i biscotti oggi e gli elementi sono
4: Cantucci, Amaretti, Fighielli, Baci di Dama.
0: Qual è l'intruso, lo sai o pensi di saperlo?
1: Ma scrivilo adesso al 342 41 15 105.
3: Ma i Fighielli dove li pucci?
7: Torna tra poco.
8: E allora, tra questi, chi è?
9: Grande! L'intruso

0: 5 tutto esaurito. È ciò che fa per te.
1: Fantastico, veramente stupendi.
2: Torna Estat Estrit Basket 3x3 Italia, il tour che porta nelle piazze più belle il torneo ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro. Due squadre, un solo canestro e 10 minuti di adrenalina pura per decretare la squadra vincitrice. Il prossimo appuntamento è questo weekend a Pavia, ma su estate.it trovate più di 100 tappe da nord a sud per vivere giornate di sport e divertimento. E provare anche il nuovo Estate Sport, la bevanda per pensata per i ragazzi che idrata e reintegra i sali minerali al gusto arancia o limone.
3: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra, confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento

0: MotoG87, ora nei migliori punti vendita.
1: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
2: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
1: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
7: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
8: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
9: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
10: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
9: Spiega meglio.
10: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
11: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
12: I prezzi stanno scendendo ancora, sono super convenienti.
13: Lo so, un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
12: Da non credere, è perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
13: Ecco, guarda qui, olio Pietro Coricelli extravergine d'oliva da un litro a 3,99 euro.
12: E succede anche sulla spesa online.
14: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.

0: sono i biscotti.
1: Allora abbiamo i cantucci.
0: Buoni.
1: Gli amarette.
0: Buonissimi.
1: I fighelli.
0: Non li conosco.
1: E i baci di dama.
0: Stra,
1: qual
0: stra.
1: È l'intruso?
0: Strabuoni, strabuoni. Attenzione perché vi stiamo già per chiamare. Ci avete risposto. Entro il quinto squillo. Potete anche dire pronto.
2: Ma certo, ma la domanda tu chi sei? Vi ricordo la risposta.
1: Io sono l'intruso.
0: Ah. Attenzione, questo dovrebbe essere il quarto.
2: Ah, oui.
0: Pronto?
3: Sì.
0: Pronto?
4: Ha messo giù.
0: No.
1: Come ha messo giù?
2: No.
1: Ha fatto cici.
0: Pronto?
4: È tornata.
0: Ci sei?
4: No, è la riserva.

0: presente la riserva, è la riserva. Pronto?
1: Kiss.
2: Buongiorno.
0: Qualcuno c'è allora dall'altra parte del telefono.
1: Stavo facendo la domanda.
0: No, dai, chiediglielo subito a schiaffo. Vai, Micci.
1: Chi sei?
2: L'intruso.
0: Ma che brava! Benvenuta. Adesso ce lo puoi dire come ti chiami.
2: In realtà era bravo perché lui è.
0: Sì.
1: Lui è.
2: Sono il figlio di Adriana.
0: Ciao figlio di Adriana, come ti chiami?
2: Mi chiamo Raul.
0: Ciao Raul. Quindi Raul sei tu che hai mandato il messaggio in realtà.
2: Sì, lui lo manda dal suo telefono, poi anche dal mio, così facciamo
0: la
2: competizione.
0: Mamma Adriana e Raul, quanti anni ha Raul? Adri, parliamo con te?
2: No, ma parlate pure con lui perché non si vergogna.
0: Ah, fantastico. 11, ciao Raul, quindi stai andando a scuola, immaginiamo, con la mamma che ti porta?
2: Sì.
1: Sei alle medie, giusto?
2: Mm-hmm.
1: Dai, tra poco Amassa finisce
0: Lombarda. Raul, a Massa Lombarda, quando è che finisce la scuola, quindi? Ci siamo?
1: L'8?
2: Alle 1, domani.
0: Quando
2: finisce l'anno scolastico. Finisce domani.
0: Ma domani?
3: Che
0: domani.
3: Bello.
0: Raul, domani è l'ultimo giorno?
2: Sì.
0: No vabbè, fantastico.
1: E fallo un urlo, Raul.
3: Veramente.
0: Possiamo immaginare la gioia. No, Raul, o volevi continuare ad andare a scuola ancora un po'?
2: No,
0: infatti, un po' si scemo.
2: Sta già facendo il countdown da 2 settimane. Ma meno 13, meno 1. Oggi siamo a meno 1.
0: Possiamo immaginare. Senti, mamma Adriana, poi vi siete organizzati, sì, per la gestione, insomma, in qualche modo di Raul.
1: Sì.
2: Certo, andrò a fare un po' di vacanze in Romania dalla nonna.
0: Ok.
2: Poi dopo quando tornerai insieme a noi andremo a fare qualche giornata da qualche parte, vedremo com'è il tempo.
0: Brava. Perfetto, fantastico direi. Allora ragazzi, qual era l'intruso?
2: Numero 3.
0: I Beverly che non esistono, almeno per il momento. Poi magari qualche marca di biscotti deciderà di crearli. Allora attenzione, maglietta di Radio 105, vero pizza, pronta.
3: È vostra, cosa fate? Continuate o vi fermate? Mm-mm. Vi ricordo che se continuate sbagliate perdete tutto, eh?
0: Se invece ce la fate, vincete, azzeccate la risposta, andate a casa con un bel paccone pieno di gadget. Quindi
1: esatto.
0: C'è dell'altro oltre la maglietta di 105. Così io ve la butto là, vi tento. Però la scelta naturalmente è vostra.
3: Io andrei avanti.
2: Noi ci siamo confrontati.
0: Sì.
2: Visto che siamo già stati fortunati. A guffare chi doveva veramente rispondere, noi ci teniamo la maglietta.
0: È un po' è vero perché loro non ce lo dimentichiamo, sono le riserve, va bene.
2: Però noi vi chiediamo gli autografi.
1: Ma certo, volentieri.
0: Ah, che dolce, ma sì, assolutamente sì, Adriana, sarà fatto. Sì. Chi si accontenta gode, come diceva anche, ricordava
2: assolutamente sì.
0: Nel proverbio questa mattina.
2: Siamo qui in grande trepidazione. Bellissimo.
0: E allora, che bello. Arriva la maglietta di 105, tutta per voi. Adriana, Raul, chi salutate da Massa Lombarda?
2: Faccio fare a Raul prima i saluti.
0: Dai.
2: Ciao, arrivederci.
0: Ciao,
2: non vuoi salutare nessuno?
0: Nessuno, bravo.
2: Amici,
0: no, sì.
2: No, la scuola che finisce.
3: Ok,
0: perfetto. E tu, mamma, chi
2: Dai,
0: saluti?
2: Io saluto... Prima di tutto salutiamo voi perché ci fate veramente compagnia tutte le mattine a farci ridere.
3: Grazie.
2: A stare lì a vedere ma chiamano, non chiamano, poi quando sentiamo che rispondono no. Invece prima o poi arrivate. Voi anche il capitano, e mi dispiace che il capitano è da un po' che non lo sentiamo,
0: lo so Adri, moltissimo.
2: Ma comunque voi siete sempre bravissimi. Capitano,
0: Adri, noi facciamo del nostro meglio. Naturalmente il capitano è immenso, è insostituibile, però ecco, ci proviamo. Comunque torna.
3: Sì.
2: Voi siete comunque tutti quanti insieme una bellissima ciurma.
0: Oh, grazie.
2: Esauriti come noi, e già questo ci fa un gran piacere.
3: Abbastanza, dai.
0: Fantastico. Ti abbracciamo fortissimo, vi abbracciamo.
1: Ciao.
0: Buona fine scuola, buone vacanze.
3: Ciao.
4: Intruso.

0: tra i protagonisti, tra le protagoniste, tra le altre cose, del 105 Summer Festival, che inizia e ufficialmente questa sera saremo a Mestre Parco San Giuliano Venezia. Io, Daniele Battaglia e Linda Pani vi aspettiamo con un cast stellare pazzesco.
1: Che bello,
0: insomma,
1: che bello.
0: Ci potete eventualmente seguire anche in TV sul canale 66 del digitale terrestre, quindi Radio 105 TV, e poi alla radio stasera, con tutta la radio cronaca trasmessa da Lucilla Agosti e Sansone, che saluto, salutiamo.
2: Ciao, ciao ragazzi,
0: ciao, ciao. Stasera, stasera chi è Betty?
3: Ciao Giurma.
0: Ciao.
3: Ultimo giorno di scuola.
0: Hai capito.
3: E vai.
0: E bevemo.
1: Ciao. Molti finiscono anche, finiscono lunedì molti.
4: È vero, qui a Milano molti sì.
0: Come mai di lunedì? Scelta strana.
1: Dipende dai giorni che si sono fermati, magari.
0: No, scusate, io mi sono un attimo frizzata perché ho letto una stringa di Boris. L'avrete forse vista anche voi, Boris.
5: Eccomi.
0: Eccoti. No, vorrei che fossi tu, naturalmente, a leggere quello che hai scritto.
5: No, no, leggi pure. Sei
0: no,
5: più
0: no, vai.
4: Insisto.
5: Il capitano sta
4: vai.
5: Ascoltando, salutava diciamo i protagonisti dell'intruso di oggi, tutti coloro che stanno seguendo la trasmissione in questi giorni,
0: sì.
5: E il messaggio testuale che
0: vai,
5: scrive:
0: leggicelo,
5: guardate
0: dai.
5: Che torno, torno, asse torno.
0: Spero che non sia una minaccia nei nostri confronti.
4: Aiuto!
6: E quando torno vedrete cosa vi fa.
0: Capitano, no, noi non stiamo facendo niente di che, ti assicuro che i soldini nella cassa è tutto esaurito, sono rimasti al loro posto.
5: Sì.
0: Come non ce n'erano?
1: Ah, era già vuota.
7: No, impossibile, impossibile.
0: No, ragazzi, chi ce l'ha la chiave? Poi tra l'altro
1: indovina.
0: Che noi dobbiamo ancora pagare Zedando, Danna 90.
4: Aiuto.
1: Lo facciamo ad interim.
0: Il nuovo gioco di tutto esaurito, che oggi, attenzione, esauriti, spoiler, ritorna alle 9:15 più o meno. E come se torna? Voi siete pronti, ciurma?
1: Siamo prontissimi,
4: carichi. Prontissimi, sì.
0: Tre belle canzoni da scegliere, naturalmente, tre decadi diverse. Avremo modo di riparlarne, avrete modo di rispiegarlo. Una dei 70, una degli 80, una dei 90, che vanno in sfida e naturalmente a scegliere quale canzone portare alla vittoria. Poi, cari esauriti, sarete voi! Come in questo caso, perché ritorna Big Smile anche oggi, quattro barzellette che vanno in sfida, ma una sola vince.
6: Tocca a voi decidere la 1, la 2, la 3
1: o la 4.
8: Ti ho fregato. Smile.
9: Bravo. 1.
10: Buongiorno esauriti.
0: Ciao.
10: Sono Marco da Ostra, questa è la mia barzelletta.
0: Ciao Marco.
10: Tre persone anziane si incontrano al parco e uno fa gli altri due amici: ragazzi, ieri sera stavo pensando cosa sia la cosa più veloce al mondo. A me è venuta in mente la luce, perché la luce accendi, schiaccia il bottone e si accende, schiaccia il bottone e si spegne. E l'altro gli fa: no, dai, secondo me è il pensiero, perché quel pensiero un attimo sei qua, un attimo sei là, va in ogni dove. E il terzo: no, no, no, secondo me è la diarrea. Ma come la diarrea? Guardate ragazzi, ha detto, io ieri sera non ho fatto in tempo a pensare di accendere la luce che mi so cagato addosso.
9: Due.
11: Buongiorno a tutti. Volevo dire, ma secondo voi qual è il mare che piace ai carabinieri?
12: Ah, non so.
11: Sarà forse il mare sciallo.
12: Ma non ci credo.
0: Quel mio livello.
13: Buongiorno ciurma, sono Claudio da Andria e questa è la mia barzelletta. C'è una coppia, Peppino e Maria, che per la prima volta decidono di recarsi a un ristorante stellato. E arrivano, entrano, si accomodano, vedono il menù, però ovviamente i denti passi sono un po' cari, vanno direttamente al primo, vedono un bel piatto di spaghetti dello chef e ordinano quello. Gli arriva il piatto, il cameriere va via, però lui si guarda, ma manca qua. Scusi, cameriere, chiama il cameriere. E c'è, prego signore, c'è qualche problema? Senta, assaggi. Così, in che senso? Assaggi. Sì, ma perché dovrei assaggiare il suo piatto? E ci sono dire assaggi, va bene. Il cameriere è un po' spaesato. Scusami, e la forchetta?
9: Quattro.
14: Ciao a tutti, sono Galdino da Cornigliano Ludense ed ecco la mia barzelletta. C'è Pierino a scuola che viene interrogato dalla maestra e la maestra dice: Pierino, ti voglio fare una domanda di matematica molto semplice. C'è un albero, sull'albero ci sono 10 uccellini, arriva un cacciatore, spara, ne colpisce uno, quante ne rimangono sull'albero? E Pierino risponde: Nessuno, maestra, perché quello che viene colpito non può più volare, ma gli altri sì, e quindi volano via, e sull'albero non rimane niente. Ah, dice la maestra, e come risposta matematica è sbagliata, ma mi piace la tua idea. Va bene, signora maestra, adesso posso farle io una domanda? Fammela. Allora, in un parco ci sono tre signore che tutte e tre con la mano sinistra stanno mangiando un gelato. Allora, la signora di destra lecca il gelato, la signora di centro succhia il gelato e la signora di sinistra morde il gelato. Secondo lei, quale di queste tre è sposata? La maestra ci pensa un po', si gratta un po' la testa, arrossisce un pochino, poi dice: secondo me la signora di centro, quella che lo succhia. No, signora maestra, è quella che ha la fede. Comunque, mi piace la sua idea.
0: Tocca a voi, amici.
6: Adesso a votare la più bella barzelletta al 342 41 15 105, la 1, la 2, la 3 o la 4. E se hai una barzelletta a disposizione, cosa c'è?
0: Sì, no, in generale, se hai una barzelletta
6: a disposizione, registra col WhatsApp vocale.
2: Grazie, hai fatto spaventare di più attraverso il nostro barzellettometro. Alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi. Big Smile.
15: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
16: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
15: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
16: E ci mantiene giovani.
15: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
16: Perché Oliveto è Oliveto.
17: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
18: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
19: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
21: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
23: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
24: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
25: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
26: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
27: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
26: Ti aspettiamo!
25: MD, buona spesa Italia.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
2: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
3: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
4: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
7: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
8: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
9: Ascolta, Esaurito, il tuo programma preferito che ti dirà la verità.
10: Pronto?
11: Buongiorno, sono il colon di Marco Galli. Che... No, Stellina, come ti chiami? Buongiorno.
10: Ma sono Elena.
11: Ciao Elena. Ma Elena, ciao. Ma come stai, Elena?
10: Ah, sto benissimo.
11: Ah, che bello. Adesso attenzione, Elena, perché arriva la parte un po' più complicata.
12: Un tipo di nuvola.
13: Ti intendi di nuvole, Elena?
10: Oddio.
11: Beh, oddio, certo.
13: Oh. Prima opzione, sofficioni. Due, i cirri.
11: Le nuvole a cirri.
13: Tre, le nuvelle.
12: Attenzione.
13: Ma com'è difficile?
11: Le nuvelle, difficile.
13: No. Cirri o nuvelle?
11: I cirri? Non lo so,
13: sono i cirri, dai, sono i cirri.
11: Sono i cirri, brava. Oh, ragazzi,
13: io non le ho mai viste queste nuvole. Voi sì.
11: Ma tu lo sai, i cirri, le pecorelle, cioè veramente. Ascolta, Elena, hanno scritto: ciao Elena, sono Giano di Saluzzo, del negozio Folletto a Colaccione. Lo conosci?
10: Pensa
11: Giano, vedi?
14: Tutto esaurito.
11: Quelli della Folletto ti raggiungono ovunque.
10: Cioè,
11: ciao Giano, ciao Giano. È vero, quando meno te la smetti, c'è uno con un Folletto in mano. Numeri uno.
15: 105 tutto esaurito con Marco Galli. Dal lunedì al sabato alle 7, solo su Radio 105.
16: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105. Madonna.

0: Sabrina, Bring Your Love, il nostro
1: 105
0: Selection.
2: Tutto esaurito è qua.
0: Pizza
2: e con semplici
0: complici,
2: ti darà la carica.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No, dico, certo.
3: Beh, ma i nostri controlli.
4: No, no, no,
3: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV-Line.
3: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line, maniaci della qualità.
5: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
6: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
0: Gigi.
7: No.
0: Ah, no.
1: Radio 105, sono le 8.04, Sassà, catto!
0: Ti sei svegliato di colpo!
8: Sei
0: ciao Marchino!
1: Ciao!

0: cos'è.
1: Cos'è?
0: Le cose brigida. Marco Galli ti darà la carica.
2: Buongiorno, buongiorno amici.
3: Buongiorno,
2: buongiorno. Buon venerdì dalla giurma di tutta Saurina.
3: Buongiorno,
2: buongiorno. E buon weekend, dai, portiamoci già avanti. Ma sì, crepi l'avarizia. Anche se domani mattina noi ci saremo,
3: sempre.
2: Come sempre inauguriamo il weekend di 105.79. Tutto esaurito, replay. Suonavi, Betty?
4: Sì. Ciao ciurma, io sono Emanuele da Melignano.
2: Manuele.
4: Per salutarmi la quinta D, che è il mio penultimo giorno di scuola.
2: Vabbè.
4: E salutatemi anche le mie maestre Giovanna, Lorella e Alice. Ciao.
3: Ciao,
1: ciao,
3: ciao.
1: Giovanna, ciao. Lorella, Alice, la quinta D.
3: Un saluto.
2: Ciao, ciao ragazzi, ciao, ciao maestre. Che bello. Sì, ma voi ve lo ricordate quel periodo là, ultimo giorno di scuola, poi quando sapevate di avere tre mesi davanti di vacanze.
5: Non vedevo l'ora in quinta elementare di salutare le suore, grazie suore.
3: Che bei ricordi,
2: mamma mia, godetevele tutte ragazzi.
3: Bravi.
2: Queste vacanze, chi è Betty?
6: Senti la gioia,
2: dai.
4: È finita la scuola, è finita la scuola. Ricky e Ale da Rimini.
5: Ciao ragazzi.
2: Ciao, ciao ragazzi. Ciao. Buone vacanze.
5: È finita la scuola.
2: Ma qualcuno magari mancano i compagni, però.
5: A
2: no,
5: chi?
2: No, tu dici.
6: Ma si rivedono poi a settembre.
1: Sì, sì, sì. Tu hai una cena, no?
2: Io penso che il prossimo weekend ho una cena, ho una rimpatriata.
5: No.
2: Non sono vecchi compagni di scuola, alcuni sì in realtà, sono più che altro vecchi compagni di oratorio.
5: Ma oratorio?
2: Sì.
5: Tu frequentavi l'oratorio?
2: Frequentavo l'oratorio, l'ho frequentato per tantissimi anni, poi ovviamente ci siamo persi tutti. E insomma, rivedrò gente che non vedo, facevo due conti, da 30 anni.
1: Ma dai.
5: Vuoi fare un coro anche tu? Vai, fai il coro, dai.
1: Tu.
5: Vai.
2: Compagni dell'oratorio.
5: I compagni dell'oratorio non si può
2: aspettare. Beh, ragazzi, vi dico, c'è un po' di emozione.
1: Ah sì? Perché li vedrai.
5: E dove vi trovate? Vi ritrovate in oratorio?
2: Sì, certo.
5: Che bello. E c'è anche il parroco dell'epoca.
2: Esattamente così.
1: Ma non ci credo.
2: Ma che pazzesco. Don Bortolo. Ciao donna.
5: Don Bortolo.
2: Don Bortolo.
6: Che nome particolare.
2: Particolare, hai ragione. Sì, sì.
5: È arrivato Don Bortolo.
2: Che ci portava in gita. Mi ricordo poi, soprattutto in estate, no? La mia mamma mi mandava con il gruppo, la compagnia, la cumpa dell'oratorio. Andavamo all'acquatica.
5: Che bello. Come
2: Milano,
5: vi siete ritrovati tramite social? O vi
2: è stato un ragazzo a decidere insomma di fare questa rimpatriata. È riuscito a beccarci un po' tutti, perché poi molti si sono trasferiti, hanno cambiato zona, eccetera. Mi ha fatto una specie di catena di Sant'Antonio su WhatsApp. Alla
5: carino.
2: Fine,
5: che
2: sì.
5: Bello.
6: Ma in quanti siete?
2: Non ne ho idea, sai Betty.
6: Ah, ok.
2: Non ne ho idea.
1: Ma è bellissimo.
2: Secondo me almeno
1: cosa.
2: Una trentina.
1: Sì. Che bello, bello. Divertiti.
2: E rivedremo, tra l'altro, faremo una specie di cineforum all'oratorio.
5: Sì. No.
2: Rivedremo un vecchio spettacolo teatrale che qualcuno registrò su VHS.
5: Ma che bello.
2: Ma è
5: stupendo.
2: 30
5: molto
2: anni fa, che facemmo proprio 30 anni fa, una specie di saggio di fine anno, dove io facevo la parte della pazza.
5: Ah, sì. Anche
1: ma
5: lì limonavi con qualcuno in quell'occasione.
2: Avevo 13 anni.
5: Tipo la corazzata con gli occhi.
2: Sì, qualcosa del genere. Io facevo la matta.
5: Sì.
2: Non lo so, non so che aspettarmi. Comunque sono pronta, sono carica. Chi è Betty?
7: Buongiorno capitano, ti vogliamo bene.
2: Sì, ti aspettiamo.
1: Ciao.
2: Allora, intanto il nostro Cristiano è scatenato questa mattina. Ce l'ha con te, Max.
1: Sì.
2: In effetti tu non ci hai detto niente. Cioè, hai mangiato tanto, hai bevuto. Però giustamente Cristiano scrive, ma il signor Nicola cosa ti ha regalato?
1: L'invito e basta.
8: Bravo qui. Vedo che hai capito come. Sì, esatto.
1: Certo.
8: Sì. Ha portato, come si dice in Calabria, ha portato panza e presenza.
2: La sua simpatia. Beh, insomma, già tanto. La simpatia di Nicola è prorompente.
8: Ah, beh, sì, sì.
2: Più simpatia. Nicola per tutti. Grazie. Tutti dovrebbero avere un genero così. Oh. Grande signor Nicola.
6: Grande Nicola.
8: Un suocero. Tutti vorrebbero un genero così, sicuramente.
1: Certo.
8: Un suocero.
5: Un suocero un po' meno.
2: Signor Nicola, io la invito ufficialmente al raduno oratorio da me, insomma, a Milano settimana prossima.
6: Ma perché
2: se vuole venire?
5: Io me lo immagino.
8: Sicura?
5: L'ingresso di Nicola a un certo punto. E bevemo!
2: Adoro!
0: È arrivato Nicola!
2: Poi poi ce l'ha anche con te, Cristiano. Dice Pizza, ma sai qual è il problema? Qual che è? Quando finirà di piovere, quindi potrai inforcare la moto. Non sarà tanto piacevole andare in giro, perché poi farà troppo caldo e magari il pavimento è bagnato. Ma è una gioia, Pizza.
9: Ma a proposito di gioie, fatemi fare gli auguri al grande Roberto Rod, che con un cacciavite in mano fa miracoli.
2: Chi è MacGyver?
9: Vai, Iconic, no, il nostro Conic. Meccanico.
5: Ma tu,
9: e non solo
5: ogni giorno
9: meccanico.
5: Non puoi salutare il meccanico ogni giorno.
6: Sarà qualcuno della banda delle moto, figurata.
2: Ma scusami, si è già scassata la moto, che hai già bisogno del meccanico. Facci capire.
5: Sì, è lui che ha bisogno del meccanico.
9: Io ho bisogno, no, la moto va benissimo.
5: Si porta avanti, non si sa mai.
9: Sono io che...
2: La chiave inglese nelle ginocchia, praticamente.
5: Esatto, è come Frankenstein, guarda.
9: Auguri, Roby.
2: Tanti auguri. Chi è Betty? Chi è?
10: Ma è tranquillo, Pizza. La bottiglia di vino nobile ti arriva. Glielo dico alla Federica del TG Com.
9: Sì.
10: E ci pensa lei personalmente.
9: Grazie.
6: Vi ricordate stamattina, ragazzi, che c'è il vino nobile? Sì, esatto. È lui.
5: Amico di Federica De Boni.
2: Grazie, sì, Federica De Boni.
9: Bella,
2: brava, buona, buona, ce le ha tutte. Sì, sì, sì. Assolutamente. Allora, amici, sentite qua. La schiscetta.
9: Sì.
2: E dice sì, schiscetta, sì. Pizza, per chi non è milanese.
9: Sì.
2: Che cos'è la schiscia?
9: È l'apparecchio dove metti da mangiare.
5: L'apparecchio.
9: Per, sì.
5: Il contenitore. Dai.
9: Contenitore dove metti da mangiare quando sei al lavoro. No?
6: E poi, sì, voglio dire, comprende un po' tutto, anche quello che c'è dentro.
9: Certo, quello dipende, esatto, quello che ci metti dentro. Puoi mettere la pasta, la carne, l'insalata di riso, tutto
2: gli
9: quello che vuoi.
2: Gli avanzi della sera prima,
9: ma
2: qualcosa,
9: certo,
2: che hai cucinato, sì, preparato di proposito, insomma.
9: Sì.
2: Quindi è il contenitore con relativo contenuto, sì, col pranzo, che ti porti, diciamo, al sacco, quindi sul posto di lavoro.
5: Esatto.
2: Poi quando scatta la pausa pranzo, apri la schiscia,
9: sì,
2: e te la mangi, no? Alla scrivania. È anche un modo, intanto, per mangiare sano.
9: Certo.
2: Per mangiare cose che hai preparato tu,
9: sì,
2: tua moglie, tuo marito, quello che è, ed è soprattutto un modo anche per risparmiare.
9: Mm-mm.
2: Ebbene, signori, la schiscetta le andrà in pensione.
5: No!
2: Addio schiscia, è in
5: non
2: crisi,
5: si usa più.
2: Non si userebbe più, è boom di piatti pronti e pranzi al volo. Boris.
11: Si chiama food service, cioè quella modalità di cibo che trovate già pronta nei supermercati, e quindi parliamo di vaschette di poke o di insalate già pronte con suddivisi pomodori, tonno, mais, mozzarella, scaglie parmigiano, quel che sia.
2: Sì.
11: E tutto questo finisce al posto della schiscetta, cioè del porta pranzo. Questo perché?
2: Perché
11: la sera siamo già stanchi,
2: non c'è
11: abbiamo
2: tempo.
11: Fatto troppo, che ora devo già prepararmi il pranzo per domani, o mi devo svegliare prima per prepararmi il pranzo, magari devo già occuparmi degli animali di casa, dei bambini,
5: esatto,
11: di tutte le attività. Quindi perché non spendere 8,90 euro nella migliore delle ipotesi, ma molto spesso anche 19 euro per un'insalata pronta?
2: 19 euro per un'insalata.
5: Ma anche meno, se uno si accontenta e va in qualche supermercato, in qualche gastronomia così, ci sono già delle insalate pronte anche a 5 euro.
11: Io a 5 euro devo dire non le ho mai trovate.
5: Sì.
11: Attenzione anche alla qualità di ciò che mangiamo, perché molto spesso purtroppo il problema è quello. Ma
2: sì,
11: indipendentemente da questo, quale che sia il prezzo, gli italiani stanno diventando un po' fraccomodi, secondo la ricerca che evidenzia come il pranzo si consuma al volo, trovando qualcosa in un locale o in un supermercato vicino.
2: Allora, intanto noi ve lo chiediamo,
9: ma certo,
2: se vi portate il pranzo da casa, la schiscetta, se vi preparate, riuscite, no, anche a organizzarvi magari nelle preparazioni. C'è chi lo fa la domenica.
9: Certo.
2: E poi magari
9: per tutta la settimana.
2: Esattamente,
5: settimana, sì,
2: surgela, poi tira fuori il pacchettino, no, la sera prima. Vuoi chiederglielo tu in maniera ufficiale, Pizza?
9: Sì.
2: Marketing proprio di quelli che solo tu sai
9: amici,
2: fare.
9: Amici, ma voi la preparate la schiscetta o prendete già tutto confezionato per il pranzetto pausa pranzo?
5: O uscite fuori a mangiare.
9: Oh sì, certo, sì, usciamo fuori a mangiare.
5: Ci sono i pranzi di lavoro, con 10 euro mangi.
9: Ah sì?
2: Ma è ancora così, ragazzi?
5: Ancora
2: io
5: così,
2: difficilmente
5: sì, sì,
2: bazzico, diciamo, la zona radio in pausa pranzo, quindi non mangio più qui
5: sono
2: da tempo.
5: Sono i famosi pranzi di lavoro.
2: Ma ce la si fa con 10 euro?
5: Ce la si fa, sì, sì. Ce
12: e
5: la
12: cosa
5: si
12: mangi
5: fa?
12: Con 10 euro? Cosa
5: primo,
12: ti
5: secondo.
6: Il panino anche, sì, dai.
5: Sicuramente il panino.
12: Primo e secondo?
5: Sì, sì, con l'acqua pure.
9: Ah, sì?
5: Sì, sì.
9: Ma ditecelo al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocale.
2: Allora, c'è da dire che molti dipendenti avranno i ticket restaurant.
9: Sì,
2: no?
9: Ma ormai è di poco il ticket.
1: cos'è, 7 euro, 8
6: no,
1: euro?
6: No, un po' di più.
5: Dipende,
6: ah, sì?
5: No, no. Dipende da posto di lavoro.
11: Dipende dal sì, certo. luogo, dal Beh. Ruolo che si occupa in azienda, non c'è un costo un fisso. Si va dai 5,20 euro fino anche ai 14 euro. I dirigenti spesso hanno 14 euro.
2: Eh beh, ci sta. Beh, chi è Betty?
12: Ciurma, no, ciao. Io la schiscetta la uso ancora.
2: La schiscia.
12: Si attacca anche all'accendisigari, si scalda. Ma c'è adesso c'è quella che si scalda in automatico, che si ricarica la sera prima.
2: Meraviglia.
12: No, no, la uso ancora. E come me io faccio camionista, autista di camion.
2: Sì.
12: E no, la usano in molti, quindi la schiscetta va ancora di moda, ragazzi.
2: Grande.
5: Non c'è, non c'è la trattoria per i camionisti di solito. Non si ferma
2: però, sai, con la schiscia intanto mangi quando vuoi, ti fermi, non devi fare magari le code, attendere, risparmi, sai quello che mangi perché ce l'hai messa tu, no? Dentro.
5: Quello è vero.
2: La roba. Ma dove compri l'insalata? Ti scrivono Boris a 20 euro appunto. Dai giardini della Reggia di Versailles.
11: No, parliamo delle insalate pronte che all'interno hanno mozzarella oppure pollo.
5: Sì. Ma già le forchette in plastica ci sono.
11: Le poke, per esempio, difficilmente costano meno di 16 euro.
2: Ma la poke perché ha il pesce crudo, che chiaramente ha un costo diverso.
11: Quindi ha un costo diverso. Ragazzi, però i costi sono elevati. Considerate che in questo momento la FIPE, cioè la Federazione dei Commercianti, dice che nonostante questo boom dei piatti pronti ci sia un calo dell'1%. Ciò detto, evidentemente la schiscetta è soltanto in pausa, tornerà quando riusciremo, se mai riusciremo, ad abbassare i ritmi di vita.
2: Sì. Chi è Betty?
13: Buongiorno. È vero, però. Non avendo i buoni pasto, purtroppo sono obbligata a farmi la schiscetta. Perché? Perché Milano le cara.
2: Le
13: ciao,
2: cara.
13: Le... Buon venerdì.
2: Buon venerdì a te. Solo tu, Mici, riesci con 10 euro a mangiare la qualunque. Non lo so, poi dici ragazzi, dove vai.
5: Ragazzi,
11: credo facesse riferimento all'Opera San Francesco. Sì. L'unico posto dove
5: secondo me voi non andate fuori a mangiare a pranzo. Cioè, ci sono i cosiddetti ristoranti che fanno i pranzi di lavoro e da 10 euro in su si può tranquillamente mangiare con primo, secondo.
2: Ma è possibile che sia così. Effettivamente io dal lunedì al venerdì è difficile che mangi in giro.
5: Poi per tanti è piacevole anche condividere il pranzo con i colleghi, quindi si ritrovano piuttosto
2: allora,
5: che mangiare
2: c'è
5: la
2: anche
5: schiscetta.
2: Scusatemi, da dire una cosa. Leggevo, Boris, vienimi soccorso, da qualche parte, che in molti uffici, in molte aziende la schiscetta sarebbe vietata per evitare gli odori che poi si diffondono nei corridoi. Pensiamo
11: non
2: a chi lavora in open space, per esempio. Vietati per esempio anche i fornetti, i microonde per scaldarsi la roba.
11: È una questione sia di odori che di sicurezza. Cioè l'azienda non sempre mette a disposizione uno scaldavivande o un forno a microonde. Il fatto che lo porti tu e lo attacchi autonomamente potrebbe esporre l'azienda al rischio di cortocircuito. Non sappiamo dove l'hai comprato, se è nuovo. Per cui magari evito, a prescindere che possa alleggiare questo rischio. E poi gli odori, viviamo sempre più in spazi condivisi. Se uno porta il cibo etnico, l'altro porta la genovese,
2: l'altro che piace tanto al nostro capitano,
11: ovviamente che... neanche nella trattoria peggiore avremmo questo mix di odori.
2: È vero, è vero. Amici, sono fortunata, in pausa pranzo vado a mangiare da mamma e papà. Lo scrive Ila, e questa sì che è una gran fortuna. Ciao Ila, chi è Betty?
14: Ciao ragazzi, buongiorno. Katia da Villa Santa. Schiscetta tutta la vita, è una vita che la preparo e continuerò a prepararla.
2: Brava.
14: È vero, si esce tardi dalla cucina la sera, ma vogliamo mettere. Buona giornata.
2: Ciao. Un'altra cosa, un'altra cosa. E poi ci siamo noi, ci scrivete?
1: Sì.
2: Provincia di Cuneo, oltre 100 dipendenti.
5: Sì.
2: Pranzo pagato in azienda dall'azienda,
1: meno male,
2: con un catering che ogni giorno cucina per noi. Resto anonimo, ciao. Ragazzi, questa
1: fortunati.
2: È tanta roba, veramente tanta roba.
5: Come
2: vedi?
5: Le aziende che hanno le mense interne, o addirittura Ugo da Palermo ci scrive: noi abbiamo la cucina e non sapete che cucina, quindi c'è la possibilità anche di cucinare.
11: Alcune aziende stanno scegliendo la cucina, però quella a norma di sicurezza.
2: Certo.
11: Dove è possibile condividere frigo, scaldavivande, addirittura qualcuno anche il fornello,
1: il barbecue,
11: a induzione, proprio per evitare fuochi. Però molte aziende, quelle che hanno gli spazi per lo più, si stanno attrezzando.
2: Se noi avessimo la cucina qui all'interno della radio e facessimo il pranzo di tutto esaurito, pizza, tu cucineresti per noi tutti i giorni?
1: Ma certo.
11: C'è la cucina.
1: Sì, ma sicuro.
11: La cucina c'è, il
9: c'è la
2: dov'è
9: cucina?
2: La cucina?
5: Dov'è la cucina?
2: C'è la cucina? Io non l'ho mai vista.
6: Nemmeno io.
2: Ma dov'è c'è, la cucina in radio?
5: C'è la Betty, è bellissima.
2: Ah, ma nei piani,
5: piani alti.
11: Non aggiungo altro, ma c'è.
6: Ma
11: c'è.
6: Ah, e vabbè, noi non possiamo accedere.
2: Non possiamo andare su nei piani alti.
9: Nei piani alti c'è anche lo chef, cioè, ragazzi, per piacere.
5: C'è Antonino direttamente. Daniele da Milano ti scrive.
2: Sì, da una banca pure.
5: Daniele da Milano ci scrive: io vado sempre in una trattoria a pranzo e spendo 11 euro poco fuori Milano.
9: Fuori Milano, sì.
2: Il problema è che chi lavora magari in centro poi deve essere comodo, no? Perché c'ha l'oretta, oretta e mezza al massimo a disposizione.
9: Oretta e mezza?
2: Ma dipende se,
9: ma certo che ce l'hanno di meno. Oretta e mezza c'è.
2: Magari ti pigli la mezz'ora in più ogni tanto e poi ti fermi mezz'ora di più la sera. Non lo so. Chi è Betty?
15: Buongiorno Surma, qua nella zona di Massa più che altro che cantieristica c'è pratica un ristorante ogni 10 metri, fanno pranzi di lavoro che variano dai 10, 11 e anche 15.
2: C'ha ragione, amici.
15: Ciao, grazie, Andrea, resinatore da Massa.
2: Grande, bravo Amici. Bravo, amici.
5: Vanno tutti a casa a mangiare, non lo mettavamo ma non lo mettavamo in dubbio, anche 10 euro a Milano ci sembrava poco.
2: No, sì, 10, ma infatti, 11, 12, dipende anche
5: dipende
2: dalla
5: se
2: zona.
5: Uno vuole il piatto, capito, il pranzo completo, si accontenta di prendere solo un secondo piuttosto che un primo.
9: E quanto mangiate?
2: Metti su Bici in villa da te una bella trattoria con cucina. Sì. Menù a 10 euro.
6: Io ci vengo.
2: Anch'io. Allora, chi avrà vinto questa batteria Big Smile di oggi? Max.
9: Dai.
8: Vado, vediamo.
2: Vai.
16: Inizializzazione sistema in linea. Siete collegati con il barzellettometro di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 4.
2: È Galdino.
17: Ciao a tutti, sono Galdino da Cornigliano Ludense ed ecco la mia barzelletta.
9: Sì.
17: C'è Pierino a scuola che viene interrogato dalla maestra e la maestra dice: Pierino, ti voglio fare una domanda di matematica molto semplice. C'è un albero, sull'albero ci sono 10 uccellini, arriva un cacciatore, spara, ne colpisce uno, quante ne rimangono sull'albero? E Pierino risponde: nessuno, maestra, perché quello che viene colpito non può più volare, ma gli altri sì, e quindi volano via, e sull'albero non rimane niente. Ah, dice la maestra, e come risposta matematica è sbagliata, ma mi piace la tua idea. Va bene, signora maestra, adesso posso farle io una domanda? Fammela. Allora, in un parco ci sono tre signore che tutte e tre con la mano sinistra stanno mangiando un gelato. Allora, la signora di destra lecca il gelato, la signora di centro succhia il gelato e la signora di sinistra morde il gelato. Secondo lei, quale di queste tre è sposata? La maestra ci pensa un po', si gratta un po' la testa, arrossisce un pochino, poi dice: secondo me la signora di centro, quella che lo succhia. No, signora maestra, è quella che ha la fede. Comunque, mi piace la sua idea.
2: Oh, Galdino va a casa con la nostra Pedrita. Vince lui questa batteria di barzellette. Avete un lungo weekend avanti.
9: Per registrare la vostra barzelletta, stavo pensando al prezzo.
5: Sì, al prezzo. Dove andare a mangiare?
9: Subito registrala al 342 41 15 105 30 WhatsApp vocale.
5: Come stai pensando al gelato, te?
2: Alla fede, pensa alla sua moglie.
18: Gioco nuovo.
2: È il mio programma preferito. Adesso arriva.

0: striscette, ragazzi, arriva di tutto. Massimiliano di Rimini dice che lavora in un'azienda ASL Romagna, sede di Rimini, e hanno la mensa ospedaliera. Dice non si mangia male, qualcuno si lamenta, ma sicuramente vuol dire che non ha mai fatto il militare. In effetti,
1: vero.
0: Poi vi leggiamo ancora qua e là, ma intanto arriva il gioco nuovo. Gioco nuovo, due lettere che vi diremo tra poco. Naturalmente vi dirà il nostro Micio, sono una vocale e una consonante, e voi dovete formare delle parole di lunghezza piacere in questa fase.
2: Non valgono nomi propri, nomi di città, inglesismi, patata e banana, ma andiamo con le lettere.
1: Le lettere di oggi sono la E di Empoli e la R di Roma.
0: La E di Empoli, la R di Roma. Tu puoi formi la parola?
2: Sì, e la
0: lunga,
2: mandi.
0: Corta. E dove la mandi?
2: Al 342 41 15 105.
3: Gioco nuovo, gioco nuovo.
4: Il gioco nuovo
5: torna tra poco. Gioco.

0: mandato anche oggi tante parole. Gli c'erano la E di Empoli e la R di Roma questa mattina. Attenzione, perché vi stiamo per chiamare proprio con la parola che avete scritto e mandato nel vostro messaggio. Ora ci dovete rispondere. Ma quindi certo, non vale il pronto.
1: No, no.
0: 5 squilli.
2: Ah.
3: Primo squillo.
0: Già.
3: Secondo.
4: Epidermide.
0: Epidermide. Wow, ma che parola difficile.
3: Complimenti, bravissimo.
0: Bravo, benvenuto. Preso, chi sei?
4: Buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno.
3: Come ti chiami?
4: Andrea.
3: Andrea.
0: Salve. Salve, salve. Ciao, Andrea, di dove?
4: Sono di San Severino Marche.
0: Ah, bella. Beh, vabbè, posti, insomma, zone meravigliose, meravigliose. Andrea, cosa fai a San Severino Marche?
4: Allora, lavoro a Tolentino, sono andato a lavoro e lavoro in un'azienda di porcellana.
0: Ah, porcellana, buono. Quindi fate la porcellana, fate cose, realizzate cose, manufatti.
4: Può fare la marchetta oppure...
1: Ma certo! Mm-hmm.
4: Ma certo, lavoro con un'azienda che si chiama Egan.
0: Ok, noi salutiamo anche tutti i tuoi colleghi, tutta l'azienda. Andrea, non so se ci stavi sentendo, ma tu di solito te la porti la schiscetta, cioè il pranzo da casa?
4: No, io sono uno di quelli che fa il pranzo
3: di lavoro
4: al ristorante.
3: Al ristorante.
4: O di lavoro.
0: Ah, cacetto. Tutti i giorni, cioè esci con i colleghi?
4: Sì, sì.
0: Ok, ok. Ma avete i ticket? Scusami se ti faccio queste domande, non so se sono troppo personali.
4: No, no, tranquilla.
0: Sì, sì, sì,
4: no.
0: Sì.
4: Ce la paghiamo.
0: Pagate, pagate.
3: Lui risparmia sui piatti che direttamente certo, dall'azienda.
0: Ah, tu
3: capito?
0: Dici perché li fanno loro. Vabbè. Andrea.
4: Diciamo che...
0: sì. Sì. No, no, no, dici, dici.
4: No, a posto, posto, ci sono.
0: Okay. Perfetto, va bene. Andrea, sei il primo, sì. Ok? Rimani lì, rimani lì in attesa con noi. Scopriamo chi giocherà insieme a te questa mattina. Primo il nostro Andrea da San Severino Marche.
3: Primo squillo.
1: Epidermide, ma è difficile, difficile.
5: Odico minerale.
0: Ma oggi cosa avete mangiato? Lo zanichelli a colazione. Pane devoto oli. Olico minerale, bravissima. Con la E, con la R, chi sei?
5: Roberta da Roma.
0: Grande Roberta.
5: Ciao.
0: Robby, come mai olio minerale? Stavi bevendo l'acqua quando abbiamo
5: perché
0: detto
5: perché oggi è una giornata lunga e quindi
3: la parola lunga
0: è scema, una parola lunga che è una giornata lunga. Roberta, perché sarà una giornata lunga?
5: Niente, perché allora per la bimba è il suo ultimo, il penultimo giorno di scuola. Siamo usciti in ritardissimo e siamo bloccati nel traffico romano.
0: Eccala. Mannaggia, mannaggia. Vabbè,
5: un disastro.
0: Un disastro, Roby. Ma perché poi tu accompagni la bimba a scuola e poi devi andare al lavoro, immagino.
5: Allora, diciamo che lavoro in proprio, quindi diciamo che la giornata te l'adatti. Il problema è che te l'adatti stesso.
0: Ok. Ma c'è qualcuno, non so se hai un negozio, un'attività che può aprire al posto
5: sono
0: tuo?
5: Sono una fotografa professionista.
3: Fotografa,
0: scusami. Ah, hai capito, quindi c'è qualcuno che magari può aprire lo studio prima di te? Qualche dipendente?
5: No, ricevo suo appuntamento, quindi in realtà se non è la giornata di scatto sono a casa a post-produrre.
0: Va bene, certo, da post-produrre, al massimo sposti gli appuntamenti.
1: Ma sì.
0: Ma scusami Roby, ma che shooting fai prevalentemente? Moda?
5: Allora no, prettamente sono mamme in attesa, bambini appena nati, quindi newborn, foto sott'acqua, però a filo dell'acqua, piscina,
0: che meraviglia.
5: E il mio studio si chiama Momenti di Tenerezza.
0: Momenti di Tenerezza, ed è proprio a Roma, Roberta?
5: Guarda, provincia di Roma, Guidonia.
0: Ah, Guidonia, comunque immagino avrai una pagina social, anche più d'una forse.
5: Sì, Momenti di Tenerezza.
0: Ok, allora andiamo a sbirciare i tuoi scatti. Bellissimo, bellissimo.
5: Dai,
0: tutta, forza Roberta. Allora, la squadra è composta. Vi ricordiamo, cari amici, che potete in qualsiasi momento trasformarvi in salvatori.
1: Che mi piace tutte le ore. Occhio e orecchio.
0: E orecchio, quindi pronti, insomma, create, formate le parole insieme ai nostri concorrenti. Partiamo? Dai. Tu, Mici, ci sei?
3: Ci sono, tutto
0: e
3: pronto
0: allora, Andrea, veniamo da te.
3: Andrea,
0: carico?
3: Ci sei? Carico?
4: Ci proviamo,
0: dai,
4: vai.
0: Forza.
4: Vai.
3: Allora dimmi una parola di 5 lettere che contenga la A di Ancona. e la V di Verona.
0: Andre!
3: Troppo carico, troppo carico.
0: Vabbè, le mocione, un po' di emocione. Andrea. Allora, sì. Questa manche però, tanto Andrea, mettiti pure comodo, tranquillo. Tu lo sai, è tutta nelle mani di Roberta, quindi Roby, mi raccomando, compito è doppio, salvare te stessa naturalmente e salvare anche Andrea, superare così la prima manche, mi raccomando, respira, concentrata, vai Mitch.
3: Allora Roberta, dimmi una parola di 5 lettere che contenga la I di Imola e la D di Domodossola.
1: Salvatori.
0: Pizza.
1: Occhio.
5: Daino!
0: Boris?
2: Corretto.
0: Bravissima, Roberta!
3: Brava!
0: Vedi il gufo pizza! Dai, Roberta! Cosa dice un daino a un altro daino? Daino! Allora adesso sì.
6: Gioco è finito.
0: Vado, me ne vado io tra poco. Adesso vi invertite, ragazzi. Roby, sei la prima. Ok, pronta? Ripartiamo?
6: Dai.
0: Attenzione,
6: dai, no,
0: perché il giro del non e le lettere diventano sei.
3: Allora dimmi una parola di sei lettere che non contenga la O di Olbia e la M di Milano.
5: Papera.

0: Macchina. No.
1: Forse un po' lunga?
2: Sì.
3: Non è corretto.
2: Sette. Non è corretto.
1: Era di 6 lettere e purtroppo Andrea casca e butta giù anche la nostra Roberta. Ma attenzione, non tutto è per
2: lui. No, contavo su di loro io.
1: Non è vero.
4: Hai contato male.
2: Ah, sì?
1: Non ci hai mai creduto, Pizza, sei una brutta persona. Allora, attenzione, Salvatori, pronti? Dai. Vi stiamo per chiamare. Entro il quinto squillo dovete rispondere con la parola, naturalmente i 6 lettere, senza la I e senza la P. Non vale il pronto. Se il Salvatore ce la fa, che succede?
2: Che si babba tutti e due i regali, i pacconi.
1: Si frega i pacconi, il pacco di Andrea e il pacco da Roberta. Se non ce la fanno, dovesse rispondere o rispondere in maniera errata, invece Andrea e Roberta vincerebbero comunque.
2: I pacconi.
1: I pacconi, un paccone qualcuno. Attenzione. Ai ai ai.
2: Oh,
4: c'è tensione.
1: Molta.
2: Ah.
1: Allora, questo è il segnale, il galli segnale.
4: Primo squillo.
2: Lo sapevo, guarda.
5: Targhe.
1: Targhe. Targhe, targhe.
3: Corretto.
1: È corretta, ragazzi. E Salvatore, salva tutto. Salvatore, chi sei?
5: Sono Matteo da Padova.
1: Ciao Matteo da Padova. Rimani lì, Matteo, che poi veniamo a conoscerti, a salutarti. Andrea, mannaggia.
0: Sì,
1: è andata male.
4: Che peccato.
1: È andata così. Vabbè, insomma, tutti i saluti che vuoi, quelli sì, Andrea, sono straconcessi.
0: Bene, allora saluto i figli che sono a scuola con l'ultimo giorno.
1: Sì.
0: La moglie che lavoro e tutti quelli che mi conoscono come sempre. E grazie per aver chiamato.
2: Grazie.
1: Ma grazie a te, Andrea, grazie per essere con noi, per aver giocato con noi. Riprova,
2: ciao.
1: Ok? Un bacio enorme anche alla tua famiglia, Roby. Mannaggia, sei stata brava.
6: Ci siamo felicissimi così.
1: Amore, come si chiama tua figlia?
6: Letizia.
1: Ciao Letizia.
4: Ciao.
1: Buon ultimo giorno di scuola da tutti noi, buone vacanze.
6: Grazie.
1: Roberta, vuoi salutare qualcuno?
6: Guarda, tutti voi siete fantastici, ti ascolto da un secolo e grazie.
2: Troppo buona.
7: Grazie a te.
1: Fantastica tu, ciao Roberta.
2: Ciao.
1: Abbiamo Salvatore, Pizza.
2: Fratello, come ti chiami?
5: Matteo da Padova, ciao a tutti.
1: Ciao Matteo.
4: Vabbè,
1: Matteo lo sa che siamo un po' storditi tutti quanti.
5: Mi seguo da una vita e sono già venuto in onda più volte, quindi vi conosco, non preoccupatevi.
2: Anch'io ti seguo.
1: Matteo, hai capito che ti freghi due pacconi?
5: Sì, la mia compagna e la nostra piccolina saranno molto contente. Mi spiace che non ci sia Ginevra perché è una fan di Pizza.
2: Ma dai, patatina, salutamela tanto.
1: Matteo, e tu che fai a Padova?
5: Sto andando a lavoro a Mestre in questo momento.
1: Ah, ma ci vediamo stasera a Mestre, mi raccomando.
4: Dai, te li porta direttamente.
5: Volentieri.
1: C'è la prima tappa del 105 Summer Festival, non puoi mancare con un cast pazzesco. Vuoi approfittarne, Matteo? Vuoi fare dei saluti?
5: Saluto semplicemente chi mi ha riconosciuto e vi ringrazio.
1: E noi grazie ringraziamo te. Ciao Matteo.
2: Ciao.
1: Nuovo.
2: Torna.
1: Quando?
2: Lunedì.

0: 105.
1: Tutto esaurito, la sveglia più bella che c'è.
2: Il condizionatore vi tenta, ma la bolletta vi frena? Ci pensa Viessmann. Scegliete VitoClima, il climatizzatore in pompa di calore. Rinfresca in estate, riscalda nelle mezze stagioni e se lo abbinate al fotovoltaico Viessmann, abbattete i consumi. Il tutto in comode rate. E non finisce qui. Se acquistate subito VitoClima, ricevete un buono Amazon fino a 100 euro. Consultate il regolamento su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Ehi, hey, umano, abbaio a te. Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
6: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis.
7: Trovi Monge, crocchette cane 800 grammi, extra small, mini pollo, Shiba filet, vaschetta gatto 60 grammi, tutti i gusti.
6: Che risparmiamo!
5: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it. Convenienza
8: nostra. Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Super conveniente della vita.
10: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
11: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Che facciamo questo weekend?
18: Stiamo a casa.
17: A casa?
18: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
17: E dove?
18: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
17: Porto le pantofole.
18: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
19: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
20: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
19: Brava Samira!
20: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
19: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
20: Riso Flora, non scuoce mai.
0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
21: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
21: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
21: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
21: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
22: Iperceramica.
23: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
24: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
23: Colombo, navigando sull'app Family,
25: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
23: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
26: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
27: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
28: 105, è tutto esaurito!
29: Ti risolve tutti i problemi e ti dà sempre una risposta!
30: Sono una figata!
31: Ecco cos'è 105, tutto esaurito!
32: Bellissimo, programma fantastico!
33: Su Radio 105 con il capitano Marco Galli.

0: giorno.
1: Io ascolto 105 tutto esaurito.
2: Radio 105 è tossì!
1: Con lui, il capitano Marco Galli.
3: 105 Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 4 km per un incidente tra Reggio Emilia e Modena Nord in direzione Napoli. Rallentamenti per un veicolo in avaria sulla A11 tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Per traffico, coda di 2 km sulla A22 tra Carpi e il bivio per la 1 in direzione Modena. Infine, sulla A2 autostrada del Mediterraneo si segnalano rallentamenti per lavori tra Ponte Cagnano e l'allacciamento Salerno-Avellino verso quest'ultimo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
9: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
10: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
11: Prendiamo due prodotti Luxury
10: e teniamo lo scontrino.
11: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
10: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.

0: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
2: Ah già, solo fango.
1: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
4: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
5: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
4: L'ha applicato da sola?
5: Ma certo, pennello, polso e voilà!
4: L'allievo che supera il maestro!
6: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
9: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
8: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
9: Ecco, guarda qui! Pasta De Cecco di semola da un chilo a soli 99 centesimi.
8: E succede anche sulla spesa online.
10: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa! Caciocavallo di grotta deliziosa! Un sapore che ti Puglia!
14: E se fosse solo colpa mia?
15: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
14: Cosa è cambiato?
15: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
16: Alla ricerca della qualità.
17: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
16: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex, da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa, a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati, come Ottimo Doc e Sole 365.
17: Porca vacca, non sul tappeto!
18: Tutto esaurito, buongiorno!
19: Ascoltiamo Radio 105, tutto esaurito.
20: Qui da Radio 105.
21: Giulia dice: ragazzi, io non ce la faccio ancora da settimana scorsa.
22: No, no.
21: Quando Ile ha cominciato a ridere sì, senza più respirare,
22: sì,
21: per felice ma stronzo.
10: 105, tutto esaurito.
21: Giulia!
20: Pronto?
21: Ciao Giulia!
20: Ciao!
21: Tu sai come si chiama felice ma stronzo adesso?
23: Ma stranzo.
21: No, sì, dai, ma non ci...
20: No, io mi sono fermata in linea che non respirava.
24: Boris, perdonami, c'è confermo, il suo nome è stato cambiato in Mastranzo.
21: Ma non ci credo. Non ci credo.
20: Capitano,
0: come siete matti, matti, matti, matti.
1: Così ha cambiato il cognome.
21: E tu come fai a saperlo? Hai sentito Gioè Felice?
24: Lo conosce.
21: Sì. Siete amici? Vi frequentate?
1: Mi è capitato di conoscerlo, di incrociarlo.
21: No, veramente? Cioè tu sei uscito con Felice Mastronzo?
1: No, uscito no, perché si trattava di una personalità,
21: Boris,
1: pubblica.
21: Tu mi stai inquietando, guarda Boris, che da un anno e più, tu stai eccedendo nelle cose.
24: Stai eccedendo, poverino.
21: Lui eccede, capito? Cioè frequenta cardinali, esce con i papi.
2: Ascolta anche te, tutto esaurito.
21: E lui ti ha detto, guarda Boris che mi chiamo Mastranzo.
2: Dai,
21: no, basta.
22: Più che altro è il nome che gli hanno abbinato, lì sta la creatività dei genitori, dai. Perché è Felice, se lo chiamavano
23: tutto esaurito.
21: Ha cercato di rimediare, amici, dai.
22: Come rimediare?
21: Eh sì, perché si chiama Mastronzo, almeno che sia Felice. Scusa.
25: 105 tutto esaurito con Marco Galli, dal lunedì al sabato alle 7, solo su Radio 105. Quando

0: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. Il presidente ucraino Zelensky si rivolge direttamente a Putin con una lettera personale. Incontriamoci faccia a faccia, mettiamo fine alla guerra. Lo zar risponde: al Cremlino sei il benvenuto, lasciando intendere che debba essere Mosca il luogo dell'incontro. Poi aggiunge: non dovrà essere l'Europa a mediare. Nei fatti lo zar bombarda il Kherson facendo una vittima. Intanto la Camera americana dà via libera a nuovi aiuti per Kiev, 8 miliardi, netto contrasto con la linea Trump. Il provvedimento passa al Senato e qui l'approvazione non è scontata. Torniamo in Italia. La strage di braccianti ad Amendolara, uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente, aggravato, come si legge nell'ordinanza di arresto, da crudeltà disumana. L'azienda conferma che vittime e killer lavoravano insieme. Il procuratore della Repubblica lancia l'allarme sull'omertà che copre il caporalato. La cronaca giudiziaria: archiviate le accuse a Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri nell'inchiesta sulle stragi di mafia del 93. Secondo il giudice mancano elementi concreti. Il commento di Marina Berlusconi: è la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla di fatto, con richiesta di archiviazione degli stessi PM. Insomma, un teorema basato sull'odio e sul fango del pregiudizio. Mio padre, aggiunge la presidente Fininvest, è stato grande protagonista della lotta alla criminalità organizzata. Per il presidente del Consiglio Meloni, con questa sentenza vengono spazzati via 30 anni di sospetti infamanti. Nella notte, incidente mortale a Iseo, provincia di Brescia. Due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita in un frontale con la provinciale sulla provinciale 510. Le vittime erano tutte della Valtellina, morte sul colpo, ferito l'altro conducente. Bullismo tra i giovani: una 12enne è stata strattonata per i capelli e riempita di calci e pugni, attirata con l'inganno in un luogo isolato per un finto chiarimento da due coetanee. È accaduto a Reggio Emilia. Intorno alla ragazzina un branco riprendeva tra urla, risate, senza intervenire, evidentemente anche senza cervello. Per la ragazzina lividi e una frattura allo sterno. Ora non vuole uscire di casa. C'è però l'invito del maestro di box: vieni da noi e fortifica il tuo carattere. Si celebra oggi il 212esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Tra due ore la cerimonia a Reggio Calabria, dove sono schierati tutti i reparti. Oggi e domani per la prima volta il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri sarà aperto al pubblico per le visite guidate. Poi appuntamento a Roma, Villa Borghese, come spiega il colonnello Andrea Corinaldesi, capo ufficio stampa del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.
2: Un'opportunità per i cittadini di conoscere da vicino le molteplici attività svolte dai carabinieri tutti i giorni al servizio del Paese. Ci sono spazi espositivi, dimostrazioni operative e percorsi interattivi. Il 7 giugno alle 19.30, nella splendida location di Piazza di Siena, sempre a Villa Borghese, ci sarà il tradizionale carosello del 4 Reggimento Carabinieri a Cavallo.
1: Lo sport: l'Italia incanta il Roland Garros e sogna ancora. Errani, Vavassori sono campioni del doppio misto per il secondo anno consecutivo. Poi oggi la semifinale tutta azzurra del singolare maschile, Cobolli-Arnaldi. Chi vince se la vedrà con uno tra il tedesco Zverev, numero 3 del mondo, e il ceco Mensik. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No, dicevo, certo.
3: Eh beh, ma i nostri controlli.
4: No, no, le mie sono migliori.
3: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV-Line.
3: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV-Line!
3: Maniaci della qualità.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
9: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
10: No,
11: cosa? A Radio 105 sono le 9.08. Sassà, cazzo!
12: Non è giovedì? Eh no, è venerdì.
13: Aspetta, sto giovedì.
14: Tutto esaurito.
15: Ciao.
4: Giurma ci scrivono: mi siete mancati, Francesca. Ma noi siamo sempre stati qui, anche

0: tutti il naso, sì. Se no non ti sposi.
1: Ah, no, allora,
0: ci dicevano, sì, no? Quando eravamo piccolini.
2: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Albe, è così tardi che Pizza va in giro con la slitta e non con la moto.
1: Ale, Albe.
2: Sei il Babbo Natale.
1: Eh certo, sì. A proposito,
0: poi c'è Cristiano che scrive: Ile, ti serve un passaggio per Venezia. Chris,
1: sì,
0: se passi col camion sotto la radio al volo, però 10 minuti ce ne andiamo. Io accetto, volentieri.
2: Perché no? Perché no? Perché è comodo. No? Io la volta l'ho fatto con un esaurito.
0: Sì.
2: È passato sotto casa.
1: Ma dai.
2: Sì, sì, sì, grandissimo. Mi ha preso e mi ha portato praticamente a Carrara.
1: Ma dai,
0: che bravo.
2: Sì, sì, mi sono fatto il viaggio sul tir.
0: Bellissimo.
1: Ma raccontaci, dove vai stasera? Dove sei stasera?
0: Abbiamo
1: Cicina.
0: Già detto, siamo a Mestre Parco San Giuliano, Venezia. C'è la prima tappa del 105 Summer Festival. Un cast stellare, ma proprio veramente tantissimi artisti. Una line-up pazzesca.
1: Ah, sì?
0: E io sarò con Daniele Battaglia e Linda Pani. Che saluto, arrivo ragazzi.
2: Ciao.
1: Ma a che ora ti posso vedere in televisione? Sul canale 66.
0: Ma tu sei un bel golosello,
2: allora. Visibile, visibile.
0: Vediamo, ci siamo.
2: Che bello.
0: Allora, credo dalle 20:30, insomma, poi fino a fine, chiaramente concerto, fino a fine live, ma naturalmente tutto l'evento sarà trasmesso anche alla radio, su Radio 105 con la radio cronaca di Sansone e Lucilla. Ciao ragazzi!
2: Ciao. L'esclusiva ce la dai, tipo il tuo outfit,
1: sì,
2: come sarai?
1: Io qual
0: l'ho
1: è.
0: Cambiato 10 volte ragazzi, perché continuavo a monitorare il meteo, alla fine sono riuscito a sbagliarlo, cioè morirò di freddo, fa niente.
1: Come sempre. Sbaglia sempre.
0: Sbaglia se non ne azzecco una. Suonavi Betty?
3: Sì.
0: Vai.
3: Ragazzi, oggi compio 46 anni.
0: Sì.
3: Mi fate gli auguri.
1: Ma certo.
3: Mi chiamate Stellina. Un bacione e soprattutto un bacione al nostro capitano.
0: Brava. Auguri. Ma
1: ciao Stellina. Patatena, una bambina ancora.
0: Andiamo anche un bacio da Delchi da Spinea. Dice:
1: ciao.
0: Non sono riuscito a prenotare gli ingressi per San Giuliano di stasera e adesso insomma è a casa con l'acqua alta perché poi ha piovuto, no? Evidentemente da quelle parti.
4: No, perché la figlia piange.
0: Ah,
4: per
0: tu
4: quello.
0: Dici ha riempito la casa di lacrime. No,
2: no,
0: ma vieni lo
2: povera.
0: Stesso Adelchi. Ti aspettiamo,
4: sì.
0: Dai,
4: stai lì fuori.
5: In realtà ci stiamo lavorando, però non.
0: Bravo Boris, io per quello l'ho detto,
2: Bravo Boris,
0: bravo. Allora, attenzione, sì. Prima di entrare nel meraviglioso mondo, poi io vi ascolto ragazzi.
1: Va bene,
0: 5 minuti scappo, vi sento sul taxi, vi sento sul treno di Zedanda.
1: Otanda!
2: Novanda!
0: Vi chiedo, lo chiediamo naturalmente anche agli esauriti a casa, vi piace scrivere a mano?
1: Sì.
0: Cosa scrivete di solito? Cioè prendete gli appunti a mano, la lista della spesa a mano?
2: Gli insulti. È il modo di parcheggiare?
0: Insulti?
2: Voglio l'attacco sul parabrezza.
0: No, dai.
3: Addirittura.
0: Le lettere, scrivete ancora le lettere a mano?
4: No.
3: Le cartoline.
1: Sì, le cartoline.
3: Quella la scrivo.
2: Bello. Ma tu scrivi le cartoline, non ci credo.
3: Sì, no, giuro.
2: Sì.
1: Ciao a tutti, scrivo.
0: No. Basta.
2: E beh, i biglietti magari di compleanno, quando
1: biglietti
2: vai
1: di compleanno, quelli sì,
2: che la, poi lista, la lista della spesa anche.
1: La lista della spesa, tutti i medicinali che devi prendere.
0: Vedi?
1: Gli appuntamenti sul calendario.
2: Sui medicinali non ci sono ancora arrivati.
1: Ah no, ci arriverà,
0: cominci, ma io ti seguo ovviamente. È questione di poco. No, per esempio c'è tanta gente che ha ancora la lavagnetta o luminosa, oppure la lavagnetta proprio col gessetto, no? A casa, in cucina.
1: Sì.
0: E ama segnarsi proprio le cose a mano. Pare che la mente, la nostra mente, la mente umana adori la scrittura a mano. Ma perché, Boris?
6: Perché mette in moto una serie di attività cerebrali che tra l'altro mantengono più giovane attraverso l'esercizio del cervello. Da cosa nasce? Dal fatto che c'è un input, un muscolo che si muove e di conseguenza un maggiore senso di concentrazione. Voi direte, beh, qual è la differenza con il PC? Che per esempio il PC, se voi sbagliate, magari avete il controllo ortografico attivato e dopo basta un click. Invece con la scrittura a mano c'è maggiore concentrazione, il cervello è focalizzato e sa che tutto dipende da lui, anche materialmente la scrittura, non solo battere un tasto. Tutto questo nasce nel momento in cui vengono attivate determinate aree cerebrali che danno poi il via dei muscoli che non nemmeno immaginate esistono,
1: ma, dai.
6: Ma che consentono un mantenimento in attività del vostro corpo.
2: Memorizzi di più scrivendo a mano.
1: Beh, sì.
6: Tra l'altro questo è uno degli elementi,
2: sì.
6: Non solo, c'è un rilascio emotivo, perché tenere per esempio un diario manuale offre uno spazio per le nostre emozioni,
1: sì.
6: Anche scrivere con rabbia o scrivere con una certa dolcezza,
0: con dolore,
6: un bel ricordo.
0: Certo.
6: Talvolta, consentitemi il ricordo magari di qualche pagina bagnata dalle lacrime di emozione. Ed è un benessere a lungo termine, secondo una ricerca antropologica e neurologica, secondo cui la coordinazione della grafia mantiene il cervello efficiente nel tempo.
0: È un'attività che secondo me dovremmo riprendere un po' tutti.
1: Esatto.
0: Boris, tu che sei anche docente universitario, hai notato se per caso i tuoi alunni prendano ancora appunti a mano, come facevamo noi poi?
6: Sì, l'esame l'ho obbligati a farlo a mano.
2: Quindi annotazioni sui libri, sui quaderni dove prendono...
6: No, oramai questo devo dire no. Scrivono immediatamente, gli appunti durante la lezione vengono presi dai ragazzi direttamente con il PC. Addirittura taluni, non condivido affatto, infatti lo vieto, sul cellulare.
1: Ah.
6: Scrivono con le due ditine, il che... non fa assolutamente bene. La penna è un'altra cosa, infatti l'esame è stato preteso a penna.
1: Bravo
0: Boris,
2: però lo stiamo perdendo addirittura con la firma digitale adesso.
1: Sì,
2: non
1: davvero,
2: almeno prima ognuno firmava, dice,
0: infatti,
2: usava. Invece, ultimamente...
0: io non riesco neanche a farla, cioè se c'è il pennino quando vai in banca per esempio,
4: se non ce n'è bisogno ti mandano un OTP, ti mandano il codice e basta,
0: e
4: già hai firmato.
0: Però non vi è mai capitato di fare la firma digitale
7: con
0: il dito?
7: Che tipo?
0: Tutta storia.
7: No, imposta lo fanno.
2: Imposta lo fanno.
4: Per la consegna del corriere.
8: Ciao ragazzi, allora mia madre ha questo brutto vizio di fare 1000 bigliettini in casa, sparsi ovunque. Dove scrive le mail di Google, la password delle mail, la password di Poste Italiane, il tutorial per fare lo speed. Il problema è che poi questi bigliettini spariscono. E quindi il giorno dopo basta. Sono io da figlio ovviamente che devo far vedere a mia madre come fare lo speed, qual era la password,
0: amore,
8: di le mail.
0: Vabbè, dai.
8: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
0: Però per la mamma questo è d'altro. Sabrina scrive anche lei che lascia sempre i biglietti sul tavolo a sua figlia.
1: Sì.
0: E anche la lista della spesa lei sempre rigorosamente a mano. Ma bigliettini d'amore, magari dei post-it, ne lasciate mai?
4: Noi
2: si usano.
0: E voi alle vostre mogli, le mogli e mariti, insomma, non so.
4: No, io li ricevo, c'è da buttare la pattumiera.
2: Quelli sono ordini, sono bigliettini.
4: Sono ordini. Lei scrive benissimo, io leggo benissimo.
0: Io mi riferivo a qualcosa di più romantico, ma comunque. Vedi, mandiamo un abbraccio a Manu. Io scrivo ancora in stenografia i miei appunti. Dice sì, Boris, stenografia, perché secondo me i più giovani non sanno neanche che cosa significhi.
6: Addirittura un tempo c'era l'esame di stenografia, cioè quel metodo di scrittura basato su segni e abbreviazioni che sono convenzionali in qualche modo, cioè la stenografia è un tasto che corrisponde per esempio a ST. Quindi utilizzare questi tasti come un pianoforte, li vedete magari spesso nelle aule del Parlamento o nelle aule giudiziarie, permette di prendere appunti o trascrivere interi discorsi in tempo reale.
0: Vedi?
2: L'unica cosa che preferirei non venisse scritta a mano è la ricetta del medico, oppure quando il medico mi scrive.
1: Ma non si
0: capisce. Ma ormai non si fa più,
2: ormai
0: è tutto digitale, anche
1: non si capisce.
0: In quel caso.
1: No.
0: Cos'è?
1: E ora che tu...
0: Cosa sta succedendo?
2: Ti
0: stiamo segnale? Te ne andate? Te ne vai o no?
7: Aspetta, Elenia, che c'è una telefonata per te.
0: Ah, che bello. Chi è?
9: Ciao Radio 105. Ciao Ciurma.
0: Ciao.
9: Io voglio venire a vedervi stasera a Parco San Giuliano.
0: Ma
9: i biglietti mi risultano sempre non disponibili. Perché?
0: Annaggia,
9: ditemi perché.
2: C'è tutto esaurito.
0: A crocione. Boris, pensaci tu. Ragazzi, io vi aspetto naturalmente,
1: stasera,
0: tutti quanti, se volete venire e raggiungermi, ci vediamo a Mestre Parco San Giuliano. Vi ascolto perché va ora in scena Sedanda
4: 80 90.
7: Buon viaggio Ile.
1: Ciao Ile.
2: Ciao.
1: 80 90. Chi vince se la canta.
2: Ed eccoci qua, è tutto pronto. È tutto pronto per il format acquistato dal capitano.
1: Grande.
2: 70, 80, 90. Chi vince se la canta.
1: Andiamo con le decadi, caro Micci.
2: Partiamo con i decenni.
1: Dai.
2: Li presenti tutti te?
1: Li presento io, ok.
10: Pisoso.
1: Ah, cara. Andiamo con i 70.
2: Salutiamo Ilenia nel frattempo, ciao, che è ancora Ile, in studio. Ciao, un bacione, Ile.
10: Ti guardiamo stasera, Ile.
2: Che spacca tutto, spacca tutto.
1: Ciao Ile, ciao. Buon viaggio.
2: Grande.
1: Andiamo negli anni 70, usciva il capolavoro nel 1977, il grande Roberto Vecchioni con Samarcanda.
4: Buon cavallo.
11: 70.

0: Cavallo, oh.
1: E questi sono gli anni 70, rispondono e arrivano gli anni 80.
2: Gli anni 80 anche loro nel 1983, il capolavoro dei grandi U2, Sunday Bloody Sunday.
3: 80!

0: esauriti, entriamo negli anni 90 adesso, i miei anni, gli anni di Fabio Liuzzi, gli anni della musica dance.
1: Ma non ci credo, loro nel 1992 usciva, 92 tesoro,
2: uscivano
1: gli Snaps con Rhythm is a Dancer. Questa mi piace.

0: tutte le voci.
1: E sono questi tre decenni che si sfidano. Anni 70, anni 80, anni 90. Per i 70 Roberto Vecchioni, sì. San Martanda, Disco 80, Sunday Bloody Sunday, U2. E gli anni 90 con gli Snap. Tocca a voi decidere.
0: La decade, votando al 342 41 15 105.
2: Di primavera.
0: Ma già si capisce, guarda, si capisce.
2: È troppo presto, non si capisce.

0: 90 per Franco, poi anni 80, brava, Umberto da Crotone.
1: Chi è Betty?
2: Esauriti, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Io sono nato nel 70.
1: Bravo.
2: Ma gli U2 con Sandy Bloody Sandy, sempre nel cuore. Sì, anni 80, sempre.

0: La vita, anni 90, chi vince se la canta invece per Francesco da Lissone.
1: Anni 70, Edo da Lumezzana, anni 70, Giuseppe da Reggio Emilia, chi è Betty?
2: Buongiorno ciurma.
1: Buongiorno.
2: 90, Mari Lissone.
1: Ciao, 90.
0: Sono lì, sono lì.
1: Ma si capisce.

0: macchina a fare il tagliando, sì. Che dolore al portafoglio. 80, chi vince se la canta. Vincenzo,
1: guarda, guarda che sfilza di anni 70 sono arrivati, Mitch. Anni 70 Claudia da Imola, anni 70 Claudia da Imola, anni 70 Claudia da Imola.
0: Questa è bella, sono i Negramaro, si canta, si canta.
2: Per poi nascondersi ad un tratto.
3: Chi è Betty?
4: Anni 90, Roberta da Parma, e si balla.

0: esauriti, continuate a votare. Tra poco ci sarà l'allarme, come ha raccontato prima Pizza, no? Il nostro gioco si ferma e girerà la ruota. Butterà fuori una decade.
1: Vuoi dire?
0: Voglio dire.
1: Chiederti.
2: Pizza! Pizza! A San Marcanda, a piedi ci deve andare.
0: Eccola, questo è l'allarme.
3: Chiamiamo!
4: Ecco, te l'ho detto io, vedrai.
5: Che cosa?
0: Gira la ruota.
4: Lo sapevo io. Sapevo.
5: No!
4: Sentite!
0: Sono i tuoi anni, Pizza.
4: Ma certo, ragazzi, mi raccomando, voi che avete votato la decade 70, dovete solo rispondere 70, chi vince se la chiente.
0: 5 squille a disposizione.
6: Che lo salvate.
4: Sicuro. Salvatemi, per piacere.
0: Ti salveranno
4: a mani basse.
5: Primo squillo.
4: Dai.
7: Pronto?
0: No! Non hai detto no, non hai detto 70, non hai salvato la categoria. Chi sei?
4: Ha messo giù.
5: Era Roberto da Chia.
3: Niente da fare.

0: degli 80 e 90.
1: Esatto, quegli anni restano gli anni 80, restano gli anni 90 e quindi potete continuare a votare.
0: 342 41 15 105. Chi è Betty?
2: Anni 80 e che Dio benedica gli U2. Beppe da Belluno.
0: Vanno via come il pane gli U2, eh.

0: se la canta. Chi è Betty?
1: Roberto, vergognati. Vergognati, ma quando mi chiamate però? Ma quando mi chiamate a me?
2: Domani mattina ti chiamiamo, fratello.
3: Ma non è vero, magari lo chiamo tra un po'.
2: Ah sì?

0: No, questa è bella, ragazzi. Questa dovevamo mettere anni 70.
1: Ma non è anni 70.
0: Fa niente. Ci stava.
2: Chi è Betty?
3: Giurma, oggi 90 mani basse, 80 e 70 a casa con pizza in moto.
1: Anni 90 da Perugia, chi vince se la canta. Anni 80, una delle canzoni più belle degli U2, Carlo da Cesena.
0: Mi fai madre natura, amici.
1: Io madre natura.
0: Dai.
1: No, la Betty può fare madre natura.
0: Betty.
4: Ma che carini che siete, però mi sa che non posso.
0: Che peccato.
4: Non sono abbastanza bella.
1: No, no, sei bellissima. E che manca la scala per farla scendere, capito?
4: Poi cado, faccio capitomboli.

0: tutti, puoi stare dentro un cubo, dai, per dai, dai, dai.
1: Spingete, che salgo su, spingete.
0: Sì, sì, spingiamo, spingiamo, spingiamo con la musica, con la cassa, senti, senti.
1: Cado!
2: Ragazzi, allora, visto che sono caduti 70, voto gli 80, sono sempre Cristia.
3: Ciao Cri!
0: E hai fatto bene, continua la sfida tra gli anni 80 e gli anni 90. 90 a mani basse, ce lo scrive Melita Lodi. 80 ce lo scrive Mauro.
3: Attenzione!
4: Attento! Fuori!
0: Gira la ruota ancora.
3: Sì.
4: Chiamiamo! Oioio.
0: Vediamo chi chiamiamo, quali anni?
3: Ecco, sapevo.
4: 80!
3: 80!
0: Anni 80, o dentro o fuori.
3: 5 squille a disposizione, dovete rispondere con ottenete.
1: Primo squillo. Secondo.
3: Ah sì?
1: Dai, dai, terzo. Terzo.
0: Quarto.
1: No!
3: Ci credo.
5: Iliad, rispondi.
0: No! Quinto.
4: Niente
0: salutiamo.
4: Da fare.
3: Ciao, ciao, ciao.
0: Salutiamo.

0: La ruota gira lo stesso, anche se sappiamo che è 90.
1: Ma no.
2: Dai, giriamola, ma scusate.
1: La giriamo.
2: Sì, dai.
1: Ma esce 90.
2: Piace,
0: la
2: quando
0: Betty,
2: gira.
0: La Betty decida.
3: Giriamo.
1: 90.
2: Allora. 90.
0: Ah, sono usciti 90.
2: E ricordiamo che adesso sono due le telefonate, quindi la prima e la seconda che deve confermare.
1: Brava.
2: Due risposte esatte.
0: Se squilla il cellulare siamo noi.
1: Certo.
0: Come devono rispondere?
1: 90, chi vince se la tiente.
2: Primo.
1: Dai.
2: Dai, dai, dai.
4: 90. Sono Federica da Pinerolo.
1: Ciao Fede.
0: Grande.
4: Ciao.
0: Che fai di
4: Ciao
0: bello?
4: Ciao a tutti.
0: Da Pinerolo, che cosa fai di bello?
4: Sto facendo le consegne in questo momento, col viva voce, sento malissimo.
0: Ah, ci dispiace, allora facciamo veloce.
1: Dai.
0: Va bene, Federica.
1: Riceverai i nostri regali, Federica. Il paccone a colacione.
2: Continua con tantissime cose, ricordiamolo.
1: Sì.
0: Continua a fare le consegne. E ascoltaci, dai che andiamo a vincere. Anni 90.
4: Dai, grande.
0: Vuoi fare un saluto?
4: Ciao a tutti. Ciao. Salutare, sì, tutti quelli che mi hanno riconosciuta. E vabbè, tutti voi.
1: Grazie.
4: Siete dei grandi.
1: Grazie. Ciao,
0: ciao.
1: Ciao. Ciao.
0: È la prima andata, signori.
1: La prima. E se dai, dovesse, dai, dai, e se non dovesse andata. Rispondere il secondo?
2: No, non dirlo neanche. Non dirlo neanche.
0: No, se non dovesse confermare.
1: No.
0: C'è il disco Millennium.
2: Non dire niente.
1: No,
2: pizza.
1: No, non dico niente. Tanto a mani basse.
0: Dai. Cinque squilli di conferma.
1: Dai.
0: Concentratevi, esauriti.
1: Siamo noi.
0: Gridate anni 90. Chi vince se la canta. Basta anche soltanto 90.
1: Sì.
0: Non esageriamo.
2: Oh, primo.
1: Occhio.
2: Secondo, dai, dai, dai.
5: Alta.
1: L'ha detto.
0: L'ha detto.
2: L'ha detto.
0: L'ha detto. L'ha detto.
1: L'ha detto.
0: Grande.
2: Salvatore,
0: hai fatto vincere,
2: detto,
0: grande!
2: Aspetta, chiediamoglielo che non si sa mai. Salvatore, hai detto 90, giusto?
5: Sì, sì, ho detto 90.
1: L'ha detto, l'ha detto. Bravo Salvatore, di dove sei?
5: Spettacolo a voi, sono Salvatore da Genova.
1: Grande, si sentene?
0: Salvatore, nome tipico ligure,
1: sì,
0: proprio.
1: Bello.
0: Che fai a Genova, Salvo?
5: Oggi sono in festa perché devo fare un viaggetto sino a Brescia a ritirare la macchina di mio figlio.
0: Macchina nuova, si inaugura allora.
5: Non vedo l'ora, sì.
2: E come mai vai a prenderla tu?
5: Perché mio figlio, siccome lavora su uno yacht, allora è fuori Genova e ci devo andare io.
1: Ma dai, hai capito? Allora ti yachtizzi e vai a prendere la macchinone, Cicino.
0: Come mai hai scelto gli anni 90? Sei affezionato a quegli
5: perché...
0: anni?
5: Guarda, io sono del 67, perciò fai te i migliori anni.
1: Bravo, l'abbiamo vissuti molto bene, diglielo Salvatore a questi sbarbati.
5: Ma molto, molto bene.
1: È vero. Che ne sei?

0: si fa in questo periodo a non pensare alle vacanze? Io sto organizzando un mini giro d'Europa e ho già trovato un sacco di case perfette per noi su Airbnb. Poi mi sono detta che anche casa nostra resterà vuota mentre saremo via. Allora perché non metterla su Airbnb? Voi ci avete mai pensato? Mentre siete in vacanza o se avete una seconda casa, al mare, in montagna, in città, ormai i turisti ci sono tutto l'anno. È un modo intelligente di fare un po' di soldi extra, magari per coprire le spese quotidiane. Non male, eh? Allora vi do un consiglio, visitate airbnb.it/host, host con l'H, e scoprite quanto potreste guadagnare mettendo la vostra casa su Airbnb.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
5: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
6: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
7: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
8: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
9: Crema di caponata o salsa di fichi?
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
11: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
12: Allora la risposta è MG.
13: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Parti e se ti cancellano il volo?
16: Tanto io parto con Boscolo.
17: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
18: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
19: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
20: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
21: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
22: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
23: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì,

0: Fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
3: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
4: Dai, Scudo, non essere arrabbiato.
5: 70! 80! Vince se la canta. Decade 90.

0: E sono gli Snap che vincono gli anni 90. Chi vince se la canta. Che bel viaggio di ascoltare gli Snap. Ci scrive Alpi da Zoppola. Poi ancora, che bella questa botta di energia. Grande. In ufficio si salta Antonella da Bologna.
1: E anche Cristiano scrive: che musica pazzesca!
2: Gli anni 90 era musica micidiale, Ciccini.
0: Siamo caduti in piedi, dai.
2: Dai, meno male, dai, grandi. Allora, ci sentiamo domani mattina, ragazzi, dalle 7 alle 9 con il replay. E poi continueremo dal lunedì, dalle 6 alle 7 con Avanti Avanti C'è Posto. E dalla 7 sarà ancora tutto
0: esaurito. Buon weekend.
2: Ciao, raga.
0: Vi lasciamo ai Friends.
1: Ciao, Pizza.
2: Vengo Betty. Da te.
1: Vieni.
2: Dai, Betty.
1: Seguiamo Ilenia.
2: Sì.
3: I know that the bar closes at 11.

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade, sulla A22 verso il Brennero 6 km di coda per traffico tra San Michele e Bolzano Sud, verso Modena 2 km di coda per traffico tra Carpi e l'immissione sulla A1, sulla A7 verso Milano 3 km di coda per lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla, sulla statale 12 della Betone e del Brennero traffico intenso per un veicolo in avaria all'incrocio Pescantina verso il passo del Brennero. Prudenza e buon viaggio.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
6: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
7: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri. Due grigliatine. E tu?
8: Ah no, io riparto con Boscolo.
9: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi. Accompagnati e in compagnia.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
11: Quando lavoro il tempo è prezioso, per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
12: Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
14: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
17: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
18: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
19: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
5: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
9: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
14: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno.
20: Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
21: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
22: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.

0: se io fossi in te,
1: diresti quella
0: porrei,
1: cosa.
0: Comprerei al pubblico, allo pubblico tutto.
1: Ludibrio.
0: Quella tuo quesito riguardo alla musica latina.
1: Sì, la vorrei fare con un po' di eco. Se
2: sì, ma iniziamo così proprio.
0: Sì, sì,
2: vabbè.
0: Sì.
1: E poi si potrebbe attaccare Manola con la faccenda del Papa.
0: Con la voce di Gassman.
2: Posso raccontarvi di Carol G.
1: Ma l'ondata latina! Non doveva essere finita.
0: Scusa, su di lui l'eco, no? Su di me.
2: Ma ve l'ho mai raccontato di quando l'anno scorso sono andata al concerto del Papa in Vaticano?
1: Ah no!
2: E c'era Carol.
3: Grazie!
1: È un episodio, un aneddoto davvero
2: interessante, coinvolgente.
0: Col nuovo Papa o con
2: col nuovo.
1: Provate a chiedere, Carol G a ChatGPT. Carol G ha incontrato Francesco o Leone?
0: Come minimo Papa Francesco.
1: Comunque c'è un messaggio già subito in apertura. Ciao Fran, sono sudamericano, non riesco a capire a quale canzone assomiglia questa di Saif. In effetti a quel giro lì
2: Chihuahua assomiglia.
1: No, quel giro lì, no, secondo me è una roba più colta.
2: Adoro.
1: Una roba cubana più.
0: Non mi trasformo in Tonino Latino proprio perché ho preso delle pillole. Ho preso l'anti-Tonino Latino.
2: Peccato.
1: Sono però le 10. Ancora.
0: Buongiorno Roma.
2: Buongiorno Milano.
0: Mi sembra di essere.

0: Ma scusate, se voi lavoraste in una radio e foste in diretta sul canale 66 come noi, che bella camicia che ho oggi. Non sembra a quadretti, sembra a righe. Vabbè. E sul canale 66.
1: Ah, ma perché a quadretti?
0: Sembra
1: io avrei detto a righe.
0: Invece no, a quadretti.
2: Vediamolo in video.
0: E a quadretti.
2: Raga, ma si vede,
1: questo
2: raga.
1: È come quel giochino che c'era tempo fa su Facebook. Ma il vestito è blu o
0: dorato? No, hai ragione. Sui monitor interni sembra quadretti. Quelli
3: che
0: in
3: strano,
0: TV
3: è vero.
0: Che c'è la compressione e la banda.
2: Va bene.
0: C'è quello che c'è. Va bene, buongiorno. Stavo dicendo che se voi aveste un regista che invece di dedicarsi alla regia video sta tutto il giorno su...
4: Ah, non sono io.
0: No. ChatGPT, Graziano, a fare le foto. Adesso ha fatto il Papa con la faccia di Carol G.
2: Ma io direi facciamo di necessità virtù.
0: E non si può mandare in onda.
2: Mandiamolo in onda. Perché?
0: In
2: per
0: onda,
2: i diritti Graziano. Non si può mandare in onda. Perché il Papa Carol G.
1: Oddio, forse ci chiudono il programma per blasfemia.
0: Fatti sentire, Graziano, ma non si può mandare in onda?
5: No. Io preferirei di no.
4: Ecco, io preferirei di no.
1: Io ci terrei al mio lavoro, preferirei di no, giustamente.
0: Cosa ha detto? Sembra quei programmi di una volta che c'era il cortile, quelli con quello bravo piccolotto.
2: Il comitato.
1: I fatti vostri,
0: quella roba dove c'era
2: comitato.
0: Dove parlavano
2: come si chiamava
0: dal
2: lui?
1: Michele Guardì.
2: Guardì
0: e Magalli. Fagli fare un po' Magalli, perché no?
4: Vai.
5: Allora, voi intrattenete il pubblico, io intrattengo voi.
2: Giusto,
1: certo,
2: è una specie di organizzazione piramidale del lavoro. Ma chi intrattiene?
0: Un'associazione delinquente.
2: Chi intrattiene Graziano?
6: Ciao,
2: allora,
6: buonasera.
1: Ah, non credo nessuno, sai? Nessuno. Credo proprio nessuno.
0: Il povero Masino, invece, da Roma non può parlare con noi?
1: Non credo, però se vuole venire intanto in diretta da qui.
0: Masino non
1: no,
0: puoi
1: che
0: parlare.
1: Poi guarda, c'ha un diavolo per capello stamattina perché gli hanno chiuso la Flaminia ad un certo punto.
2: Ah,
1: e
2: beh.
1: Quindi lui
0: la
1: che
0: macchina?
1: Cosa ha fatto? La strada.
2: La fidanzata?
1: Quindi che hanno chiuso la Flaminia la strada. Quindi lui che cosa ha fatto? Era in macchina, ha fatto un'inversione un po' così, colorita, diciamo.
0: Un'inversione
1: è tornato
0: Y.
1: A casa. Ha preso la moto ed è tornato in moto perché sennò non si sarebbe mai mosso da lì.
2: Quanto è romana la frase? Gli hanno chiuso la Flaminia. Stamattina mi hanno chiuso la Flaminia.
1: Poi è lui proprio, capito? Ah, è Masino, gliela chiudiamo.
2: Ma hanno chiuso la Flaminia.
0: Frasi che abbiamo sentito soltanto nei film di Alberto Sordi, quelli degli anni 60. In bianco e nero. Va bene, buongiorno. Oggi è l'ultimo giorno della settimana. Avremo alle 11 il buon professor Bini che viene a trovarci. Abbiamo un sacco di domande da fargli. Presto, settimana prossima, verrà anche Cassinis. So che Lidia lo sta contattando per avere un sacco di domande. Ieri mi sono sciroppato Mimmo. Perché quando
2: vai
0: parliamo
2: Mimmo.
0: Di economia, vai Mimmo.
2: Ma Mimmo dopo... è un ascoltatore celebre del programma.
0: Molto, molto simpatico, erudito di economia. A modo suo, di finanza,
2: sì,
0: di economia.
2: Ma dice delle robe che non.
0: Dice delle robe,
2: non stanno
0: ma
2: in terra,
0: perché
2: però.
0: Sono dettate dalla politica che ha nella testa, ma per il resto.
2: Adesso starà impazzendo.
0: Che scrive.
1: Adesso manderà 12 messaggi in 2 secondi
0: allora,
1: e mezzo.
0: E Mimmo, da oggi in poi. Scrivi a Manola Mosley
1: @gmail.com
0: Malona Mosley.
2: Senti, ho avuto un'idea che è già una notizia. Ma siccome l'altro giorno abbiamo fatto quell'esperimento, ci mandate una foto del...
0: Mandateci la foto del...
2: Del vostro posto di lavoro.
0: Mandateci la foto del pube.
2: Ma che
0: no.
2: Stai dicendo?
0: No, non lo so. Che foto ci facciamo?
2: No, mandare? Siccome abbiamo cominciato dicendo come lì a Roma, la Flaminia, no? È bella questo doppio teatro che abbiamo, questo doppio palco che abbiamo ultimamente. Ma lì, nella vostra città, stamattina...
1: Ma lì?
2: Com'è? Facciamo un po'... Cioè, com'è a Poggi Bonsi? Com'è a Rovigo? Com'è
1: ma la situazione traffico in generale?
2: Ma tutto.
0: Cioè, uno è chiuso in una fabbrica, in una ditta, in un laboratorio, come fa?
2: Vabbè, chi ha la possibilità ci mandi una foto della sua città di stamattina. Ma non per forza panoramica.
0: Per incazzarci. Perché
1: ma sì.
2: Probabilmente sì, perché se uno sta al mare non sarà
0: non
2: bello.
0: Non so, sarà sicuramente tutto più bello di qui. Anche dove stai tu, Manola, è una strada abbastanza anonima.
1: Ma lo possiamo dire che è un po' tristina, perché è tutta
0: non volevo
1: una zona industriale.
0: Dillo
1: quindi
0: tu.
1: Voglio dire.
2: Anzi, in realtà la sede di Milano è molto in centro.
0: È molto in centro e piena di turisti.
1: Vabbè, se dovete fare i fighettini, allora ditelo. Cioè, la chiudiamo qua, perché se no non c'è proprio gara.
0: Chiudiamo la sede di Roma, la chiudiamo qua.
1: No, la chiudiamo qua la trasmissione, perché siete.
0: Allora,
1: cioè,
0: scusami,
1: non c'è gara.
0: Scusa, c'è un messaggio da parte di Rosario Alinus.
2: Palazzo di Gio Ponti,
1: sì.
3: Vabbè, schibidi bocca.
2: C'eri anche tu, Manolo, la sera che dissi questa frase.
0: Dissing.
1: Guarda,
2: la sera che dissing,
1: la, bravo. La sera che dissing, sì. Comunque posso dire che la nostra sede di Milano è incredibile.
2: Beh, molto bella, sì. Stupenda. Molto bella. Allora, mandateci una cartolina virtuale della vostra città. Io ho voglia di fare sta roba stamattina. Voglio vedere
1: arrivate
2: dove...
1: le foto, eh.
2: Sono già arrivate, sì, ma sì, non per forza sì, panoramiche. Sì. Anche dove lavorate? C'è la finestra. Io... Fate una foto fuori dalla finestra.
0: Questa mi ha mandato la foto del sedere.
2: Ma uno o una?
0: Che città? Non,
1: ah,
0: non
1: scusa, ho sbagliato. L'ho mandata a te?
0: Ah, è tuo?
1: Potevo fare di meglio, lo so.
2: Ok, hai ragione. Ma comunque... ci incazzeremo. Vedo già un Sanremo.
1: Sì, vedo un cielo azzurro.
2: Era un'idea di merda.
0: È un'idea di merda. Cioè, per noi che stiamo, ma anche per lei a Roma, cioè stiamo nel caldo, nel traffico della città, per quanto non in centro, quello che vuoi. Cioè,
2: io
0: sono
2: venuto
0: la natura
2: a piedi,
0: è bella.
2: A piedi sono venuto stamattina.
0: Vabbè, è carino, perché è come dire, vivo la città come se fosse la natura. Sì, giro certo. A piedi, però giro a piedi tra le strade, non è che...
2: Tra i palazzi, a Milano, fondamentalmente tra i palazzi. Va bene, proviamoci. 342, 41, 15, 105, facciamo un'ora di cartoline dalla vostra città.
1: È perché in radio sono fondamentali, ecco. Le cartoline. Infatti, però le spiegheremo.
2: Noi saremo bravi, abbiamo Bravo. Capacità descrittive, se no non faremo questo lavoro, Bravo. E racconteremo le foto.
1: E sai perché?
0: Perché?
1: Perché siamo il miglior programma radiofonico al mondo. E lo sappiamo fare.
2: È vero. Non sì, come darti torto. Eravamo, poi arrivata lei.
0: Sì, qua, Manola, dai un po' di essenza.
2: Vai, essenza.
1: Ridò il numero, che faccio?
0: C'è un messaggio.
6: Sì, qua sono il commissario Montalbano. E qua a Trieste c'è un poco nuvoloso, un poco piovi, fresco, nosa evento. E anche me, commissario Montalbano, ascolto Friends 105. Ciao,
2: bravo a fare l'accento di Montalbano.
1: Montalbano da Trieste, c'è qualcosa che non mi quadra? In che senso?
2: Surreale! Però
0: c'è un posto vicino a Trieste che si chiama qualcosa del genere.
2: Montalbano
0: un suono
2: da Trieste.

0: ragazzi, qua bisogna fare qualcosa, non possiamo non mandarle in onda.
1: Sto piangendo.
0: Questa è bellissima, guarda che se la vede il capo, ci fa fare un programma.
2: Un tour.
0: Ci fa fare il tour, ci fa fare un programma 105 Latinos. Esiste.
2: Ragazzi, chiama subito tipo Banane Chiquita.
1: Banane Chiquita. Ma anche le tette, come quella sponsor. Foto lì.
0: Infatti,
1: incredibile.
0: Anche le tettone.
1: Ma anche
0: culo,
1: le tette.
2: No? Ma cosa stai dicendo?
1: Ma guarda lì, Rosario, guarda quella foto lì.
0: Rosario è normale.
1: Rosario non si può mandare.
0: Sì, la mandate in onda, eccola lì.
2: Cos'è Rosario è
0: se
2: normale?
0: Siete, è normale che se non sei lungagnone 6 metri.
2: Un po' tarchiatello.
1: Rosario soprattutto ha un'espressione allora, veramente allupata. Non so per quale motivo. Sì, guarda, guarda
0: sì, ma sta guardando me perché più indietro.
1: Vabbè, per te, certo.
0: Comunque, vabbè, se volete, sul canale 66 potete vedere la creazione di 105 Latinos.
2: Perché la stiamo mandando in onda questa?
0: Sì, sì, sì, la stiamo mandando in onda.
2: Ah, è vero,
0: e
2: vero.
0: Volevo dire una cosa, non riesco a capire, ma che cos'è il carnevale di Rio? È il Rambodro? Come si chiama?
2: No,
0: il
2: vedi
0: Sambodromo?
2: Che dietro c'è il Cristo Redentor.
1: Sì, sì. Oh, ma che stacco di coscia, Tony, guarda là, guarda.
2: Rio de Janeiro,
1: incredibile, sì. Bellissimo, bello, bello. Che stacco di coscia.
0: E non si vede però, vabbè,
1: Vabbè dai, però si può intuire.
2: Allora, come voleva si dimostrare, sì, ci incazzeremo, perché chiunque ci manda una foto di un posto più bello. Cioè, a me Milano piace molto,
0: normale.
2: Però più, diciamo, come puoi dire, più ameno, montagne, tanta campagna,
0: che
2: mare.
0: Questa cosa qui è un supermercato, eh?
2: Tutto ameno.
0: No, più ameno.
2: Più ameno.
0: Pam.
2: Il
0: vuol
2: pam,
0: dire più ameno.
2: Ah, guarda sto tramonto. Vabbè, ma attenzione però, regole d'ingaggio, foto fatta adesso. Non è che mi mandi la foto di repertorio del tramonto di quella volta.
0: Tu hai detto una foto di...
2: Ho capito,
1: sì, non hai specificato.
2: That's not fair. Vabbè, comunque.
0: Okay, c'è una foto con una piscina bellissima in un agriturismo.
2: Ulivi.
0: Guarda che bello.
2: Ulivi.
0: Con palco, con addirittura il campo da tennis.
2: Allora, adesso
1: sì?
2: Qui possiamo anche testare la nostra conoscenza del paese Italia. Tipo, qua c'è... Qua Tony, secondo me la riconosci. Ci sono delle tegole, un campanile e un piccolo promontorio. Dove ci troviamo qua?
1: Che è Trentino.
2: Dove sei? In Toscana? Liguria?
0: Ma potrebbe essere
1: bella, sarà banda delle regioni, stiamo facendo, io non ho idea.
0: Qui ce n'è una con una cattedrale, una chiesa, con una bandiera del posto, ma io non riconosco la bandiera, potrebbe essere in provincia di Siena, qualcosa, ma non so dove. Siena! Oggi è così, è proprio Siena, Pietro.
2: Che bello!
0: Bello!
2: Perché abbiamo fatto questa cosa?
0: Ma tu
1: qualcuno ci ha mandato addirittura, visto che tu hai chiesto foto estemporanee, ci hanno mandato foto di cibo, evidentemente sarà una trattoria, un bar, eccetera. Credo che sia cibo tipico, ma non so di quale regione.
2: Da quello potremmo arrivare a capire dove.
1: E c'è scritto pure mercoledì 23 luglio chiuso. Nel dubbio, c'è pure
0: dimmi,
1: il cartello.
0: Dimmi le ultime due cifre del numero a sinistra, che voglio vederla anch'io.
2: Il numero
0: perché
2: allora,
0: stavo invece guardando una cava.
1: 96 396.
2: Sto guardando anch'io la cava. I miei amici montagnini sarebbero anche capaci di dire al volo che montagna. Io, diciamo, non invidia.
0: No, le montagne sono bellissime.
2: Ammirazione per chi vede una foto di una montagna e dice: ah, quello è il Resegone, quello è il cime di Lavaredo. Io per me è una montagna.
0: Allora, sto guardando la foto della salumeria, sono le cose più belle. Ci sono delle melanzane al forno, dei peperoni al forno. Mercoledì 23 luglio.
1: Chiusi.
0: Hai detto chiuso? La scrivono adesso, più
1: perché
0: di un mese prima.
1: Dubbio.
0: Non si effettua il servizio al tavolo. Avanti, leoni.
1: Quindi?
0: Leoni quali sono? Quelli di Latina, quelli del tuo. Non sono
1: Frosinone.
0: Leoni.
1: I leoni sono Frosinone.
2: I leoni dei Frosinoni. Cioè,
1: i leoni è la squadra del Frosinone. Sono
0: e
1: i leoni.
0: Allora delle tue parti.
1: Ma sta a vedere che non ho riconosciuto i piatti tipici delle mie parti.
0: E mi fa morire che c'è anche la campanellina per quando qualcuno arriva e per chiamare l'oste. Ding, suona il campanello.
2: Poi qui c'è un municipio, ma è evidentemente il municipio di. Cosa di. Montefiasco, non lo so, potrebbe essere qualsiasi posto, c'è cioè un municipio con una bandiera.
0: Qualcuno ci manda una foto da Sanremo, la bandiera forse non lo so.
2: Mamma, quante ne arrivano? Mamma
0: c'è
2: mia.
0: Una vista di Sanremo da tanto lontano, dai monti, con una di quelle valli tipiche liguri, in fondo viene sovrastata, solcata dal ponte dell'autostrada.
2: Qua c'è un pontile così bello che sembra uno sfondo di Microsoft, quelli già impostati nel computer.
1: Ma
2: scrivete dov'è però? Scrivete.
0: Ho una vigna bellissima, ragazzi, in collina, non so dove, una vigna bellissima vicino a un fiume. Guarda che vigna, voglio sapere anche l'uva, qual è?
2: Follonica, che bella Follonica, ammazza.
1: I leoni sono Ravenna, quindi parliamo di Ravenna.
0: Ravenna.
1: Città di Ravenna, sì.
2: Okay. Secondo me sono il simbolo di tanti posti.
0: Ma
2: anche il leone di Venezia, scusami.
0: Sì, ma i leoni come squadra calcistica è quello. Abbiamo anche la foto di un parcheggio, ma in realtà non ci mandava un parcheggio, ma i monti che sono dietro,
2: alle spalle,
0: che sono bellissime. Vedi le montagne, sono bellissime.
1: C'è qualcuno che ci ha mandato il primo piano della focaccia ligure. Questa la riconoscerei fra mille.
2: Comunque vince uno che per fare la foto si è probabilmente fermato, sceso dalla macchina e ha fatto la foto tipo Abbey Road, di lui sulle strisce pedonali. Scusate, lo sappiamo che non è un contenuto così irresistibile, forse, ma però... a noi piace un sacco, lasciatecelo per un paio di mattine.
1: Ma l'idea che ci ascoltano mentre sono in questi posti, stupendo, o comunque magari mentre stanno mangiando
0: matto,
1: un po' di focaccia ligure, è stupenda questa
0: divento
1: idea,
0: matto,
1: capito?
0: Divento matto. Olbia, il porto, bellissima, la parte dei motoscafi da diporto. Il porto da diporto.
2: Poi c'è il Ristoro Mucciante, Campo Imperatore, che ignoro dove sia. Ma...
0: Campo Imperatore sarà in montagna dove?
2: Ma sicuramente in montagna.
1: No, in Abruzzo Campo Imperatore, signori. Dici? Sì, sono
2: brava.
1: Sicura, c'ho a casetta lì.
2: Hai capito?
0: Poi dice a me,
2: hai capito, quella che fa la poveraccia.
1: Ma quella, scusate, quella terremotata, ve lo ricordate?
2: Sì, l'avevi detto.
0: Con la storia che è terremotata l'ha già spostata in un'altra città.
1: No, con la storia che era terremotata l'ho fatta rifare, capito, con la piscina a sfioro. No, non è vero.
2: Per esempio, questa pala qui, questa cima montuosa. Uno la vede, uno esperto in montagna sa dov'è. Per me cos'è? La Varedo questa? Quella famosa? Dolomiti? Dolomiti?
1: Qualcuno ci manda i segnali stradali. Verso destra si va a Mignanego, sinistra Campo Morone, sempre sinistra a 25 km di distanza il Sacrario Martiri Benedicta.
0: Dritto Dallas.
2: Comunque, ragazzi, ne arriva una valanga. Ma quanti siete lì fuori?
0: Finalmente
2: bellissimo.
0: Una foto di città, Chiesa Novate Milanese. Qua vicino. Abbastanza vicino. Sì.
2: Va bene, che gioia questo sport.
0: Lo facciamo una volta alla settimana. Questa cosa.
2: Bello.
0: Dobbiamo tutte le settimane trovare il perché farci mandare delle foto. Questo è l'interno di un gommista.
2: La rubrica si chiama Fatti mandare delle foto.
0: Fatti mandare delle foto, bella.

0: E adesso, amici, parliamo del re degli aperitivi, gli originali salamini Beretta, che siamo felici di avere con noi a tutte le tappe del 105 Summer Festival, motivo in più per venire a trovarci. Eh sì, c'è sempre un perché per gli originali salamini Beretta, pronti così, ideali come snack o aperitivo tra amici o magari proprio prima di un concerto. E poi sono buonissimi, piacciono proprio a tutti, insomma è impossibile resistere, ma soprattutto non fate tardi, perché gli originali salamini Beretta spariscono in fretta.
1: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro, con 3 mesi di Dazon full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
6: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
7: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
6: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
7: Ecco, guarda qui! Olio Pietro Coricelli extravergine d'oliva da un litro a 3,99 euro.
6: E succede anche sulla spesa online.
8: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
9: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
12: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
13: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
14: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
13: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
14: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
13: È buonissima!
14: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
13: E per risotti cremosi?
14: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
15: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa... Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
16: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. e colore. Colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro. E con le mega offerte, mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero!

0: Io non ho parole.
1: Ma parli bene tu, che hai una figlia di 25 anni e che è molto contemporanea, ovviamente.
0: No, no, no, ma non è lei che mi spiega queste cose. Voi dite che io sono il boomer. Io sono effettivamente
2: su questa
0: sono
2: cosa
0: un boomer.
2: Qua in effetti sapevi una roba.
0: Sono in età di boomer, però voi siete due boomer perché non sapete nulla.
2: Questa cosa qua
1: non avevo idea.
2: Spieghiamo. Buongiorno. Buongiorno.
0: Questa è Radio 105. Grazie per averci scelto. Grazie per le foto che ci state mandando. Adesso ritorniamo a parlarne. Ma prima.
2: Ma prima, momento boomer. Cioè, Manola un attimo fa ha detto: ma sai che ha scoperto che se apri la foto e che ci mandate sotto
0: parla
2: c'è anche
0: così?
2: Il testo.
0: Non, non parla così. Parla.
3: Quando
0: no, no, no, come i doppiatori perché... romani, quando parla fuori dal microfono, parla in romanesco.
1: Ma lo sai che sotto la foto, foto c'è sta tipo quello che ti scrive da dove viene?
2: Sì, il doppiatore romano fa così. Io ti ho amata dal primo momento che ti ho visto. Pausa.
3: Avrà cicore, guardami tu cicorie.
0: Mandamelo un'altra volta, alzami il volume. Ti stavo dicendo, amore.
2: Avrei
0: ma che ha scritto sul testo del cazzo? Parla così.
2: Poi, vabbè. Chissà perché a Roma hanno tutti dei vocioni profondissimi.
0: Sì, profondi.
2: Sto dicendo una cazzata.
1: Però, lasciamo tutti
2: se
1: qui,
2: ci
1: sai?
2: Pensi, io sono molto appassionato di questa cosa. Ogni città ha, secondo me, un tono di voce prevalente, predominante. Mm. Per esempio, in Veneto c'è tutte le voci un po' alte così di testa.
1: E
2: secondo
1: anche me... lì in Lombardia, sai, con le vocali chiuse.
2: E anche un po' in Lombardia.
0: Secondo me le donne hanno la voce
2: tutti così,
0: hanno una voce bella profonda nelle Marche. Ho sempre trovato donne marchigiane con delle voci profonde.
2: Però, secondo me, adesso uno studioso che ci spiegherebbe perché i fonemi dialettali possano spostare il tono. Per esempio, gli americani, no? Io dico sempre, io sento parlare un americano. Io una volta, quando stavo a New York con la radio, ho preso il tassista per le orecchie, l'ho portato in radio, mi sono fatto fare i jingle perché questo parlava così. Yeah, I'm taking you to Lexington Avenue. E io faccio:
0: parlava male.
2: Gli faccio: ma perché tu fai il tassista e non fai lo speaker? E lui fa: ma perché gli americani hanno tutti dei vocioni.
0: Vocioni.
2: Che tu dici: fate qualcosa.
0: Ma nei film, no, gli attori hanno sempre le voci piuttosto
2: sottili.
0: Sì.
2: Gli americani?
0: George Clooney non hanno le voci Brad Pitt, non hanno le voci enormi.
2: Io lo sento, io sento. Comunque, io sento
0: ma scusate, stavamo parlando di boomer.
1: Esatto.
2: Lei non sapeva questa cosa, Manola, e io. Qualche giorno fa ho scoperto una funzione che Tony incredibilmente conosce.
0: Ma che
2: non sa un cazzo, non
1: so. Ma è strano che tu lo sappia, noi no. Scusa,
0: ti tiro
1: se
0: una
1: dico.
0: Scarpa 600
1: km. Ma è strano.
2: Vediamo se gli ascoltatori lo fanno.
0: Il bello della storia mi dice a un certo punto lui sta parlando di profilo, perché siamo tutti di profilo al mattino davanti al computer, e dice: oh, ho scoperto una cosa che se mando un messaggio WhatsApp a me stesso posso memorizzare un link. E io e Comolo ci siamo guardati.
2: Foto, qualsiasi
0: e noi io e Comolo ci siamo guardati della serie. Se no, come fai? Scusa, lo mandi a te stesso. Lui: ma lo sapevate, non me l'avete detto? Ce l'ha detto di tutti i colori.
2: No, prima lo facevo con
0: adesso
2: le note.
0: Noi lo raccontiamo a Manola
2: e nemmeno lei lo sa.
1: Io rispondo:
2: allora,
1: ma perché si può fare?
2: Spieghiamolo bene. Tu, Gino, che stai ascoltando, tu, Teresa, che stai ascoltando, tu, Marco. Puoi mandare un messaggio a Marco, cioè a te stesso.
1: Sì.
2: Quindi se c'è un link che ti interessa, te lo mandi. Se c'è una foto che
0: tutti.
2: Se c'è un biglietto ferroviario, te lo metti lì, no? Io e Manola non lo sapevamo.
1: Io non lo sapevo.
2: It's never too late.
1: Ma io non ho mai pensato di mandare un messaggio a me stessa.
0: Ma sai quante
1: partiamo
0: volte?
1: Partiamo dall'inizio proprio.
0: Ma sai quante volte mi sono mandato un messaggio a me stesso dicendo: ciao, ti ho conosciuto, io voglio fare l'amore
1: stupendo.
0: Con te. Poi vado in giro. Guarda che messaggio mi ha mandato quella lì. Guarda, e me lo sono scritto io.
1: Io non mi googlo nemmeno, non lo so fare, non mi viene.
0: Ritorniamo alle foto,
1: vabbè.
0: Perché sennò abbiamo chiesto: ma quante ce ne avete mandato, mamma mia, questa, che cos'è questo balcone sul mare,
4: sei
0: ditecelo.
4: Bravo, sai, ti ascolto sempre dalla radio, anche i tuoi libri mi piacciono molto.
2: Questo è il primo messaggio che mi sono mandato.
0: Sei tu che ti mandi i messaggi, no? Ma sei un scemo.
2: È tutta autostima.
1: Ma tu devi tornare in analisi, no?
0: No, lui non deve mai andare via. Lui deve entrare ed entrare da un analista, ma non uscire mai più. Lo devono condannare a 6 anni. Proprio...
2: Come si dice a Milano, l'ho fatto per far ridere mia moglie. Secondo me l'ho fatto sul serio.
0: Certo che l'hai fatto sul serio.
1: Ecco, eccone un altro. Enzo scrive: scusate, ma WhatsApp web? Ma che è WhatsApp web? Scusate.
0: Sì, è quello su internet.
2: Sì.
0: Su internet. Certo.
2: non lo so
5: cosa. L'applicazione di WhatsApp.
0: Io lo faccio per esempio per mandare le foto, per essere più veloce. Certe volte per mandarmi degli audio sul computer, invece di mandarlo via mail o in altro modo, me lo sparo su WhatsApp e poi WhatsApp web sul computer lo prendo e lo copio.
2: E poi adesso si può fare con le AI, sai, si può fare con l'assistente virtuale, si può fare con Claude.
1: Mi state dando troppe informazioni, non ero pronta ad incamerarle.
0: Io meno do all'intelligenza artificiale e meglio sto. Scusami, te l'ho detto stamattina, meno collego l'intelligenza artificiale a me e alle mie cose e meglio sto, che non si sa mai.
2: Vabbè, comunque, insomma, scusate, ma non lo sapevamo. Foto. Non lo sapevamo, ora lo sappiamo. Torniamo alle nostre foto. La cosa bella di questo piccolo giochino che abbiamo fatto è che, al di là delle famosissime, diciamo, città, celeberrime città italiane, Roma, Firenze, Venezia, Napoli, Sorre, Positano,
0: scopriamo
2: Siena,
0: un sacco di piccole città dove ci ascoltate che non, magari non conoscevamo.
2: Tipo, apri e c'è Bra, e tu dici Bra. La piazza di Bra, bellissima, allora, vigevano.
0: C'è una foto di un lago stupendo a Molino, Val di Ledro, che io non conoscevo. Guarda che bella, da andare in bici qui su Giro Lago, mi piacerebbe tantissimo. L'hai vista anche tu? Bellissima,
1: sì,
0: mamma
1: sì, sì,
0: mia.
1: Bellissima.
2: Quindi cosa ci insegna tutto ciò? Che l'Italia è un paese meraviglioso.
0: Sì.
2: È banale, è banana dirlo, ma è bello ricordarselo ogni tanto, no? Quando... Adesso è pieno di gente che dice io vengo a stare l'altro giorno, leggevo che qualcuno chiederà asilo politico, credo la cantante Noah l'ha detto, non mi piace quello che fa il governo israeliano e se devo cambiare città vengo da voi.
0: Benvenuta, benvenuta.
2: Noi, bravissima tra l'altro.
1: Questa prossima canzone ti piacerà, Ross, senti che bel ritmo.
2: Bella, bella.

0: Beh, io faccio tutta la giornata a guardare le foto delle località da dove ci ascoltano gli ascoltatori di 105 Friends. Perché questa è 105 Friends in stereofonia.
1: Dalla città di Milano.
0: Pazzesco,
2: proprio. No, ma non solo, posso dire anche Roma.
1: Dalla
2: però.
1: Città di Roma, bravo, è vero.
0: Sì, ma meno. Poco.
2: Ma perché meno? Ma non è perché meno? Ma non è vero.
0: E perché ci sei soltanto tu a Roma? Chi
2: ma
0: sei?
2: Ti
0: tu
2: pare?
0: E papi? Chi altro c'è a Roma? Tu?
2: A parte che qua
0: a Roma ci sono i papi, lo sappiamo.
1: Beh, certo.
2: Allora, qui praticamente arrivano, vanno, vengono, c'è un via vai di gente non indifferente. Sì. Quindi i papi, poi viene ogni tanto la Comello, poi la Ghini, insomma, fanno avanti.
1: Posso fare una domanda?
2: Sì.
1: Che ne sai tu di un campo di grano?
0: Che senso?
1: Perché ci mandano anche da Ragusa un campo di grano nelle campagne ragusane. Mimmo, non è che ci sono solo montagne e mare e campagne, c'è anche campi, un campo di grano ragusano.
0: Voi sapete che la città di Barletta Barletta che è carinissima,
1: bellissimo.
0: Io sono rimasto stranito, hanno visto Barletta, ho detto ma qui vorrei vivere.
1: È bellissimo.
0: Il lungomare dedicato a Pietro Mennea. Guarda,
2: che
0: è bellissimo,
2: bello.
0: Lungomare Pietro Mennea.
1: Che te lo fai
0: bellissimo.
1: Di corsa, proprio essendo dedicato a Pietro Mennea.
2: Bravo, questa era carina, sottile ma carina.
1: Detentore del record che è rimasto più a lungo, il famoso 19,72 sui 200 metri, che rimase tipo 40 anni, 30, 40, che è una roba delirante perché poi in genere vengono superati.
0: Rimase due secoli. Ma quanti anni abbiamo?
1: Più o meno.
2: Vabbè, Andrea da Torino ci ha mandato la foto del grattacielo San Paolo.
1: A Torino?
2: A Torino, sì, certo, sì, bello, certo. Bello, alto, ovviamente.
1: Beh, certo, tendenzialmente.
0: Ci ha mandato un ghiacciaio, ma non sappiamo qual è.

0: Ma veramente non lo sai? Miseria.
1: No,
0: dai,
1: non lo so.
0: È la cosa, la marmolada.
1: Eh?
0: Marmolada, burro e marmolada.
1: Burro e marmolada.
2: Poi
1: ci sono anche
2: scrive...
1: loro nel rifugio, ci sono anche loro nel rifugio. Di.
2: Casa mia e figli. Uscito solo per farvi innamorare di questo posto.
0: E qual è?
2: E ci manda la foto della località che si chiama La Sega.
0: La Sega.
1: La Sega.
2: Comune di Gruaro.
1: Comune di Gruaro,
0: quindi Porto Gruaro.
1: E Ponte Canale, Cuneo, anche qui un laghetto bellissimo, guarda,
0: cioè,
1: che
0: capisci,
1: bello.
0: Tu vai a caso in questo
1: c'è
0: paese,
1: un ragazzo con la canoa,
0: sono tutti carini i posti, è un paese, ieri vedevo, come si chiama, Giovannino, di Aldo Giovanni e Giacomo,
1: sì.
0: Giovanni Storti,
1: sì.
0: Che ultimamente ha preso un po', cioè ha preso una bella scimmia, la scimmia dell'ambiente, cioè, usa i suoi social molto su quella cosa lì, secondo me fa benissimo, ieri diceva che tipo... i paesi con tanta natura, soprattutto quelli con tanto mare, in giro per il mondo, hanno tipo il 20-30% di territorio che diventa area protetta, no?
1: Sì.
0: In Italia è il 2%. 2% è area protetta in Italia, 2%.
1: Soltanto il 2%.
0: Altrove, che so, il 25%. Appunto, infatti lui diceva è scandaloso che sia solo il 2%.
1: Qualcuno ci manda una laguna, non so cos'è, mentre adesso
2: io
1: la pubblico.
2: Io non
1: foto
2: posso
1: lì.
2: Lavorare così, io lo
1: e
2: dico.
1: La foto di Manola in
2: io non posso lavorare così.
1: Sul Lago Maggiore, esattamente
2: sì.
1: A Bellano.
0: Non è Lago Maggiore, è Lago Maggiore Bellano.
2: Lago
1: di Como, Lago di Como.
0: Como, sì.
1: Lago di Como, Bellano, ma è la parte di Lecco, Bellano? Forse la parte di
3: è quella che porta a Bellagio, la parte di Como.
0: Ok.
1: Ah, la parte di Como.
0: Quel okay. Ramo del...
1: del lago di Bellano.
3: No, ma... chiedo venia, è parte
1: che tra l'altro...
3: di Lecco, scusa, è parte di
1: Lecco. Parte di Lecco,
3: Bellano.
1: Avevo ragione,
3: sì,
1: sì. Parte di Lecco.
0: Sai che mi sembrava
1: passo...
0: più parte di Lecco.
1: Perché ci passavo spesso per andare di là, poi appena dopo trovavo sempre quello lì col bastone in mano.
3: Sono le 9:10:45.
1: Chi era?
2: È il solito.
1: Chi era?
3: L'uomo del monte.
1: Il ciambellano, ragazzi.
0: Ma
1: che
0: lo sai
1: dicevano.
0: Che...
1: ma cavolo, che
0: ma lo sai che c'ha?
2: Ho una domanda comunque. Perché vi è sfuggita questa cosa e l'ha dovuta scrivere un nostro ascoltatore?
1: Che cosa?
0: Quale?
1: Strano.
2: Ma vicino a Barletta.
1: Sì.
2: C'è bar scritta?
0: Certo.
1: Certo.
0: Questo è evidente.
2: Ma però vi è sfuggita?
1: C'è una serie di
2: dire.
1: Bar lì. C'è...
2: cioè?
0: Ce n'è uno dove
1: c'è Barzotto,
0: no.
1: Dove
0: no,
1: tutti entrano,
2: no.
1: C'è un bar dove tu bevi e esci, cavolo, cavolo.
0: Ragazzi, il canovaccio col bar è infinito, ve lo voglio dire. Quindi fermiamoci.
2: Sì.
0: C'è
2: allora,
0: quello dove tutti hanno il monocolo e la tuba.
1: Come si chiama?
0: Barone. Non finiamo più col bar, ragazzi, ve lo dico.
3: C'è Giovanotti,
0: meno male.
1: Cioè, comunque, ieri ha avuto un grandissimo successo. Mi hanno scritto in parecchi i versi che facciamo noi durante l'orgasmo.
0: La vulnerabilità.
2: Animaleschi.
4: Un po' di tempo
0: dobbiamo tornare su
1: dobbiamo tornare sull'argomento.
0: Sì, sì,
4: allora. Il campo.

0: sai che zit, chiano chiano, questa diventerà una super canzone dell'estate 2026.
1: Ma Lorenzo, quando colpisce sempre nel segno.
0: Qui con Alfa, che è un po', diciamo, l'abbiamo già detto, un po' un passaggio di consegne, perché Alfa potrebbe, glielo auguriamo ovviamente, potrebbe diventare un prossimo giovanotto.
1: Però no? È pieno di donne, perché molte amano
0: il maschio Alfa.
2: No,
0: è vero.
2: Questa era dura, no, sai.
1: Quindi era dura, bella.
0: Comunque Tony, attenzione, è pronto per un progetto musicale per rivaleggiare con Pavarotti, Giovanotti, Ramazzotti. Lui farà
1: Tonotti.
0: No, Varigotti.
2: Un
0: trapper balneare.
1: Sei veramente un cretino.
2: Questa era carina, però. Io l'ho trovata carina.
0: Un trapper vestito da marinaretto.
1: Sei un cretino.
0: Ciao zio, sono Varigotti.
1: Ancora.
3: Ma che cosa c'è il 19?
1: Non c'è niente,
2: guarda,
1: perché io non vado.
2: Impegni,
1: dovevo andare, ma adesso
0: dopo questa
1: battuta non c'è.
0: Ragazzi, qua c'è un seratone. La serata che tu, ascoltatore 105, tu ascoltatrice, hai sempre sognato. Tutti noi nella stessa sera sullo stesso palco. Ma quando succederà mai più nell'universo? Nella vita,
1: mai più. Quindi, se siete alle parti di Ferrara, ma intendo dire nel raggio di 6.000 chilometri, vieni a trovarci.
0: Anche se sei a Città del Capo, sì, un attimo, prendi un aereo.
2: Organizzati, che sarà mai.
1: Porta anche l'amaro del Capo. Venerdì 19 giugno saremo tutti sul palco lì in piazza Ariostea.
0: Eh sì, proprio così.
1: Giusto.
0: Ingresso libero, che va detto di questi tempi.
1: Sì.
0: Ingresso libero.
1: Mangeremo tanto, quindi ci sarà anche l'ingrasso libero.
0: Perché voi ci porterete delle vivande.
1: Sì.
0: A me un caffè, che come sapete poi io mi... a un certo punto berrò sul palco.
1: Sempre così.
2: Vabbè, una serata speciale, la passeremo tutti insieme, festeggeremo i 50 anni. Non miei, ma di Radio 105.
1: E non solo, ma festeggeremo i 25 di 105 Friends.
0: Capito?
1: Esattamente la metà di questi 50 anni. E poi sono andato a 50 anni. Poi
0: è arrivata lei. E poi all'improvviso.
2: Guarda,
1: ma
2: è un caso.
1: A me fa impazzire che fa quella faccina lì. Fa quella faccina. adesso citano me.
0: Guarda, allora, ci vediamo venerdì 19 giugno dalle 21. Ingresso libero in piazza Ariostea a Ferrara per il seratone del 50esimo compleanno di
2: Radio
0: 105.
2: Tutti.
1: Ci vediamo lì. Tutti. Ci sarà Manola vestita da coniglione.
0: Esatto.
2: No, vestitino carino, sai?
4: 105 Summer Festival.
5: 105 Summer Festival.
4: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
5: 105 Summer Festival.
4: Venerdì 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
5: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
4: Conducono Ilenia e Daniele Battaglia.
5: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
4: 105 Summer Festival.
5: 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
4: Solo con Radio 105. In collaborazione con
6: Nuovo Sportage Turbo Trifuel. Full Hybrid e un'anima GPL. Con oltre 1500 km di autonomia. Kia. Movement that inspires.
7: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
8: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
7: Dai, Scudo, non essere arrabbiato.
9: La pubblicità sembra durare per sempre.
10: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
9: Poche cose sono per sempre.
10: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
11: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti. Servizio raffinato. Esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
14: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
15: Che estate esagerata!
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
16: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
17: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
18: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
19: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
20: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola Moto G 87 nei migliori punti vendita.
21: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
22: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
23: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
22: Cioè?
23: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
24: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
25: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
26: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
27: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
28: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
0: con il sottoscritto Enrico Papi
2: e Lodovica Comello.
0: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
28: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
0: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
28: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
0: solo su Radio 105.
29: Vi aspettiamo!
30: Gli Squizzati di 105!
31: 105
32: Che storia!
33: Radio 105 compie 50 anni.
32: Che storia!

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Intanto abbiamo messo Easy dei Commodores nella versione dei Faith No More, e quindi non è che la lasciamo così.
2: Questo
1: la
2: lasciamo voglio, questo lo voglio assolutamente.
3: E poi Bini, c'è una sua foto bellissima delle gambe. Io non credevo che delle gambe.
2: Perché vi sottovalutate nella parte bassa, non la vedete
4: stupendo,
2: mai.
4: Stupendo, professore.
2: Quella la voglio assolutamente.
4: Quasi un po' innamorata, se posso dire.
2: Ci credo, perché la parte bassa. No? C'era un pezzo famoso di Paolo Poli in cui sua sorella guardava la parte del Davide Michelangelo, lo baciava così via. Lui baciava. E poi c'è la parte sotto del Davide di Michelangelo, Michelangelo, quindi capisco che le possa piacere questa parte. Insomma,
3: anche,
2: diciamo
3: anche Miguel Bosé diceva che grandi registi annoveravano tra le sue gambe, tra le più belle.
2: Sì, quando aveva fatto Almodovar, sì,
1: con
2: sì,
1: Almodovar. Carne tremula?
3: Allora, sì, sono le 11 in punto, tra poco Let's Talk About Sex con il professor Bini.
5: Radio 105, proud to be different.

0: caro il mio professor Bini, quante ne ha viste,
1: assolutamente,
2: letteralmente.
1: La parola esatta, è vero, questo è un problema.
0: Quante ne ha viste?
1: Ma non so,
2: centinaia di migliaia,
1: migliaia? Centomila,
0: centomila.
1: Ma non so, cioè, sono così vecchio, sono
0: 100.000 praticamente a Milano potrei visto il numero di donne, una su cinque l'ha vista.
1: E devo dire che
3: Milano mi sento di
1: si ripetono, non sono le stesse, e poi voglio dire non solo le ho viste, sono anche entrato in
2: visto.
3: Professor Bini, lei è il sogno di ogni uomo e di ogni manola che si rispetti.
2: Ma ha visto più, adesso dico una cosa che sai che le mamme dicono,
0: sei veramente scemo.
2: Più pisellini patatine.
1: Molto più patatine, nettamente più patatine. Per
0: esempio, li riconosce? Lucia! Oh,
1: ma ho visto anche le forme fatte, voglio dire, di tutte e due. Cioè, non ho solo visto
3: il prima e il dopo.
1: Ho visto i peni nativi, le vagine, le vulve native, i peni fatti da una vagina e le vagine fatte da un pene. Ho visto anche tutte le forme alternative.
2: Fare un pene.
0: Io quando racconto queste cose mi immagino sempre quella la scatola degli avanzi. Il doggy bag.
1: Doggy porta a casa,
0: che porta a casa i pezzetti avanzati.
1: No, l'unica cosa che portano a casa era nella castrazione asiatica, perché nella castrazione occidentale no. Ma in quella asiatica ti davano lo scatolino con i testicoli.
2: Come fanno con i calcoli o con...
1: Ma perché?
0: Sì. Quando avevi il diritto di portarteli dietro.
1: No, qua sì, ti avevano una scatolina e quando morivi ti mettevano lo scatolino e dentro...
0: In modo che
3: professore, in un'altra vita io la corteggerei. Posso dire? Veramente.
0: Io in un'altra vita mi farei castrare. Tanto
3: amicizia.
1: Ma lei le faccio quello occidentale che è più bello, perché in genere li mettevano nel latte bollente.
3: Certo.
1: In modo che perdessero la sensibilità e poi li schiacciavano con un morsetto i testicoli.
2: Ho capito,
0: come le patate lesse, ci facevano il purè.
2: Lui deve prendere Easy Box, sai quei posti?
0: Manda, non ti degnar di loro, Comollo, manda la figa.

0: Professore, lei che ha visto, dica che sono del tutto normale.
1: Io ho visto, visto tutto, anche dietro ho visto tutto, tutto. Lei ho visto tutto.
0: Di me dentro, fuori.
1: Dentro, fuori, tutto.
0: Da tutte parti. Tutte
2: ma le manco solo io, però.
1: Esatto. Però anche di tutta la radio mi manca solo lei, non è che...
2: No, infatti, adesso rimedieremo, non si preoccupi.
1: Vabbè, vediamo.
2: È una minaccia.
1: Vediamo.
3: Ripartiamo un attimo da ieri, ecco. Dottore,
0: ieri?
3: Perché... Ieri abbiamo toccato un argomento e ci siamo detti, ma addirittura gli ascoltatori ormai ce lo dicono anche loro, dovete parlarne col dottor Bini. Manola, hai sotto mano l'articolo. Credo.
2: Esatto.
3: Ok, che cosa
2: sondaggio diceva? Di Love Honey. Il 94% delle donne dichiara di essere più rumorosa del partner a letto e fin lì niente di strano.
3: Okay.
2: Il termine corretto è vocalizzazioni copulatorie.
1: Mm-hmm.
2: Sospiri, gemiti e suoni che accompagnano il piacere che per molte persone diventano parte dell'intimità.
0: E fino a qui.
3: Ma
0: siamo d'accordo.
3: Ma c'è un aspetto, una sfumatura che ci ha fatto fare delle gag.
2: Spesso gli uomini rimangono in silenzio.
0: Ok.
2: Perché? Perché dal punto di vista maschile le ragioni possono essere innanzitutto che alcuni fanno poco rumore per abitudine perché magari sono timidi, altri perché si sentono in imbarazzo o addirittura temono di sembrare ridicoli. C'è anche chi resta in silenzio perché si concentra sulla performance e cerca di far durare il più possibile il rapporto.
3: Ma cosa sognano le donne? Quella è la parte divertente. Loro vorrebbero che noi mostrassimo attraverso... la vocalizzazione un po' di
2: vulnerabilità.
3: Fragilità.
2: Vulnerabilità.
4: No, lì no.
1: Io c'ho un po' paura in questa trasmissione.
2: Le donne si prendono la briga di dare anche dei consigli. Esperti dicono:
0: uomini,
2: ascoltate il vostro respiro e lasciatevi andare con naturalezza, cominciando piccoli passi, senza esagerare.
0: Perché a quel punto io ho iniziato a essere serio e a dire realmente che durante il plesso io faccio
2: a un animale.
0: E non è molto da vulnerabile, professore.
3: Io l'altro giorno addirittura ho detto: sei contento di questo sciopero? Faccio ragazzi.
1: Cose.
3: Come quel meme.
0: Io addirittura posteggio le macchine. Vengi, vadi.
3: Un po', ehi. Cattate un cocca. Però non era contenta lei. Mi voleva più vulnerabile.
1: Voi lo sapete quando io faccio così cosa vuol dire?
0: Ti prego signore,
1: prendimi.
0: Sì.
3: È interessante, no? Che loro dicono.
1: Però
3: voglio più vulnerabili.
1: Cominciamo da una prima
2: io
1: cosa.
2: Io ho anche detto un'altra cosa, professore, che a me un uomo vulnerabile fa incazzare, mi innervosisce.
1: Cominciamo la prima cosa: perché le donne vocalizzano
3: e gli uomini
1: primo,
3: no?
1: L'abbiamo studiato a suo
0: per
1: tempo
0: per dare soddisfazione agli uomini,
1: perché vocalizzano non dopo l'orgasmo. La vocalizzazione maggiore del femminile è sul finale.
2: Vabbè, ma anche durante
1: sul finale di orgasmo vocalizzano di più.
0: Sì. È stato bravissimo.
1: Il motivo della vocalizzazione è comunque
2: è
1: anche di comunicazione sul valore partneriale, perché dato che l'orgasmo femminile non si vede, diciamo così,
2: quindi sia finto che reale,
1: non si vede,
3: ha bisogno di essere raccontato.
1: Ha bisogno di essere raccontato con la verbalizzazione. L'orgasmo maschile si vede, per cominciare, per come lui non ha bisogno di dirlo.
2: Mm-hmm.
1: È un po' come succede come voi per la radio, ne ve l'ho sempre detto, che non potendo far vedere quando ce l'avete grosso, dovete raccontare quando ce l'avete grosso, che quello ci creda o non ci creda.
0: Io non lo racconto mai, lo dicono gli altri, ne ho piene le balle.
1: Detto, ancora per poco prima che schiacciamo.
0: Va bene.
1: Allora, torniamo a noi. Allora, quindi non c'è necessità in realtà del maschile che vocalizzi, perché la visualizzazione della cosa, perché me vocalizzano,
3: perché per noi parlano i fatti.
1: Vi ricordate quando vi abbiamo fatto vedere quella pompetta per i maschi che fingono l'eiaculazione, per esempio?
0: Sì, mi ricordo.
1: Si legano allo scroto, va sotto nella parte del pene, che uno schiaccia questa cosa che è tipo bagno schiuma, insomma, che esce. Perché i maschi non riescono a eiaculare e quindi non hanno. Questi maschi vocalizzano, per esempio. Il maschio che finge uh-huh. l'orgasmo vocalizza.
0: Come vocalizza. Super sex, it fixed cent cent. Gridano quel.
1: Vabbè, questa prima roba, quindi non è necessità. Poi devo dire che molti maschi.
0: Se lo ricorda il fotoromanzo. Ci ha impiegato un po' a arrivare, professore. Non se lo ricorda il fotoromanzo di Super Sex.
1: Ma questo qui, veramente. Avete una cultura. Come farsi una cultura mostruosa, veramente.
0: Si chiamava Gabriel Pontello.
2: Siamo un po' vintage da questo punto di vista, via.
3: Adesso dice che l'ha avuto pure come paziente.
0: L'ha operato lei.
1: No, non l'ho operato io.
0: Si chiamava Amanda prima.
1: Oggi siete in forma bestiale.
3: Quindi la donna ha bisogno...
0: Quando mi ha detto che mi schiaccia io da quel momento.
3: Quindi la donna ha bisogno di verbalizzare proprio perché il suo corpo non, diciamo,
0: non dichiara,
3: non dichiara, non lo dichiara il raggiungimento del piacere.
1: Esattamente.
3: Okay, okay.
1: Vi avevo ricordato un anno per Natale, vi avevo regalato i campanelli da luce. Lo ricordo.
0: Quindi l'uomo non vocalizza perché non ne sente il bisogno.
1: Non ne sente bisogno anche perché molti maschi gliene frega un cavolo dell'autostima della femmina.
0: Ma perché la
1: tale
0: donna
1: che gliene importa a lui? Che me ne importa?
0: Io sono di passaggio.
1: Che me ne importa a me?
0: Ma perché la donna vuole l'uomo? Com'era l'uomo?
3: Vulnerabile. Questo è il punto.
1: Questo è un punto che c'entra con quella cosa che discuteva prima sul fatto delle donne che guardano i film gay, ma ne parliamo fra un attimo.
0: Perché io ho una mia idea.
1: Ok, va bene.

0: Ti stai preparando, sì. Ti stai preparando, sì, sì, perché sì, è il momento del latino. Professore, dove siamo?
1: Allora, eravamo arrivati del perché le
2: alla
1: donne vorrebbero... Sì, esattamente. Perché le donne vogliono questo maschio fragile e così via. Perché degli ingredienti fondamentali del sesso che vi ho insegnato per fare la ricetta sono...
3: Allora, sono...
0: Perché guarda me? Perché devi guardare e interrogare sempre me, no?
3: Capito? 750 grammi di scamone.
0: Ripete la domanda.
1: Allora, gli ingredienti fondamentali del sesso sono tre.
0: Sono tre.
1: Che sono?
2: Preliminari.
1: No, non quelli sono i tempi.
3: Il corpo.
1: Il
3: corpo.
1: No. Allora, sono il piacere. Uno. Sì. Vabbè, certo. Uno fa sesso per il piacere. Certo. Uno fa sesso per la relazione.
3: Sì.
1: Uno per sesso
3: per la riproduzione.
1: No, per la conoscenza. Questi sono i tre ingredienti fondamentali.
0: Ma quello è biblico.
1: No. Conoscenza dell'altro. E gli ingredienti sono
3: piacere, relazione, conoscenza.
1: Conosci queste tre cose. E a seconda del partner, a seconda dell'età della vita, a seconda delle esperienze personali, gli ingredienti.
3: Ho pensato della vita.
1: Gli ingredienti variano, non necessariamente, per esempio,
3: cioè le dosi cambiano.
1: Le dosi,
2: cioè potrebbe non esserci uno dei tre ingredienti, ma funzionare comunque.
1: Per esempio, la parte di conoscere, il piacere della conoscenza sulla prima sessualità è un ingrediente molto alto che è stato calcolato che cala dopo l'ottava volta che uno fa sesso con la stessa persona.
0: Ah, sono ancora in tempo.
1: Dopo 8 volte cala. E perché? Mentre aumenta la relazione, perché se supera le 8 volte vuol dire che un motivo per cui fai sesso per quella persona è perché ti piace anche la relazione con quella persona.
2: Sì, se supera le 8 volte, dai, amore.
1: Capito, esattamente. Vabbè, detto così. Però ci sono poi gli ingredienti secondari, no? Oltre a questa cosa ci sono le spezie. Una spezia è il potere, cioè una sessualità determina un passaggio di potere, ci deve essere una simmetria di potere.
0: Quindi le donne vogliono questo potere.
1: Una simmetria di potere, per cui deve passare... Una coppia fisiologica non è una coppia che non ha una simmetria di potere, è una coppia che non ha una rigida simmetria di potere. Cioè nel senso che uno può salire o scendere di potere tra le coppie durante la sessualità e non è sempre nello stesso verso.
0: Certo.
1: Se è sempre nello stesso verso, uno va verso il BDSM, va verso il sadismo, verso il masochismo. Ma una coppia normale deve essere così. Cioè che una parte di potere ci deve essere. Il femminile, che è sempre abituato a subire, ovviamente ha un piacere di vedere una possibilità di avere il potere.
0: Le donne che aprono il cassetto mentre fai l'amore, tu quel cassetto vedi il frustino, lo strappone, e ti aspetti il peggio.
2: Lo strappone
0: è uno vestito malissimo.
1: Perché parlava prima di queste donne che guardano i film gay, per esempio. Ma perché amano i film gay? Perché vedono un maschio subire quello che loro subiscono.
2: Certo.
1: Questo è il piacere che provano.
0: Quindi loro vogliono un uomo fragile e vulnerabile per avere potere.
1: Per provare questa simmetria di potere dell'altro verso.
3: Quindi per questo in un universo distopico dove siamo alla pari, questo desiderio non ci sarebbe.
0: Allora, perché ti aspetti da un momento all'altro che sia lei che ti fa le peggio cose.
2: A me il desiderio crollerebbe, ma io non faccio testo. Cioè, se io vedessi un uomo così vulnerabile, mi crollerebbe proprio il mondo addosso. Cioè, mi passerebbe.
3: E invece, sai che a me funziona? Ogni tanto mi metto lì su uno sgabello completamente nudo e faccio: no, non mi va.
2: Io ti prenderei a pizze, capito?
3: Impazziscono. Mi metto lì come sul trespolo nudo così e faccio: oggi non mi va.
0: Io invece ricevo, mi siedo e ricevo queste ragazze in faccia. Mi sento vulnerabile.
3: Vulnerabile.
1: Vi avevo detto anni fa, ma non vi ricordate niente, un meraviglioso libro che è Bella del Signore di Cohen, che dovreste leggere, dove c'è questo signore anziano che parla con il ragazzino spiegandogli la vita delle donne e dice questa cosa: lo sai cosa vogliono le donne? 9 parti di orango e una di orfanello.
2: Poi dice,
1: possono cambiare magari le dosi, ma gli ingredienti rimangono quelli.
3: 9 parti di orango.
0: 50-50. 50-50 no.
1: Vede, però la dose che va bene per Manola è 9 parti di orango e una di orfanello.
2: No, l'orfanello, scusate, però mi nervosisce, menerei.
1: Anche la singola parte le dà fastidio, vabbè.
2: Sì,
0: no. Oh, ci fermiamo qui, ritorniamo tra poco.
3: Come le spiega lui, si capiscono.
1: Vabbè.

0: Talk about sex.
1: Ora parliamo di Acqua Santa Croce, l'acqua ufficiale che accompagna la nostra estate al 105 Summer Festival. Eh sì, per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, Acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Caratteristiche che, tra l'altro, la rendono particolarmente adatta per i bambini e le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
7: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
6: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
7: Ecco, guarda qui! Pasta De Cecco di semola da un chilo a soli 99 centesimi.
6: E succede anche sulla spesa online.
8: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
14: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
15: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
16: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
15: Ti aspettiamo!
14: MD, buona spesa Italia.
17: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
18: Prendiamo due prodotti Luxury
17: e teniamo lo scontrino.
18: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
17: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Salve!
3: Ah, lei, ho un problema, sa?
8: Cioè?
3: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
8: Per 10 anni non le darà più fastidio.
3: Ha 6 balconi e un terrazzo!
8: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: E se fosse solo colpa mia?
5: Non è colpa tua.
0: Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
20: Cosa è cambiato?
0: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company. Hey! 105.
21: Radio 105, proud to be different.

0: Hey Kevin, what's up? Come pull up in my spot. Let's keep the night glowing. I don't ever wanna stop. I'll never leave this floor.
1: Professore, qui comunque ci sono un sacco di messaggi che noi dobbiamo leggerli assolutamente.
2: Sentiamo, sentiamo.
1: Allora Gabri dice: io quando vengo urlo Adriana, anche se mia moglie si chiama Valentina, quindi vuol dire che si sente molto.
2: Questo è un problema
1: Rocky,
2: serio.
1: Quello che
2: vi ricordate quando abbiamo parlato del rodeo, vero? Di quella pratica sessuale che si chiama rodeo, non vi ricordate niente?
1: Sì, la
3: pratica è facilmente intuibile. Ecco.
2: Sì, no, mica tanto intuibile,
3: no, no.
2: Mica tanto intuibile.
3: Ah,
1: no, sono dei pizzettini di polenta cotti.
2: No, ma me l'ho insegnato tante volte.
4: Com'era?
2: È così che tu fai sesso quando stai per eiaculare, sbagli il nome della partner. Lei si divincola arrabbiatissima per andare via
1: e tu rimani agganciato.
2: Il tuo piacere aumenta in conseguenza del divincolarsi di lei che se ne sta volendo.
3: Ma io veramente, guarda, sono senza parole. Cioè, ma dove? Ma in che? Ma perché?
1: Tu devi rimanere in groppa.
3: Ma io voglio rimanere
2: il cavallo
3: imbizzarrito nella mia piccola bolla,
2: durante tu la tua eiaculazione.
1: C'è anche quella di pulirsi sulle tende che fa urlare molto le donne.
4: A me fa innervosire mio marito, scrive un'ascoltatrice, immagino, ma potrebbe anche essere un ascoltatore, credo di no, come prosegue il
3: messaggio,
4: che
1: non esprime, dice
4: non esprime nulla. Poi, se ti interrompi, si lamenta perché stava per venire. Ma non si capisce cosa provi, è così da 20 anni.
1: Almeno conta, no? 9, 8, 7, 6.
4: Poi c'è un altro che nel momento dell'orgasmo canta All'alba vincerò.
1: Sì.
4: Pure carino.
1: Io sento la cavalcata delle Valchirie, è normale?
4: E poi invadi la Polonia.
1: Sì. No, è Apocalypse Now. Vabbè.
3: Va bene.
1: Ritorniamo a noi,
2: che
1: professore.
2: Storia, che storia.
4: Ma aveva due argomenti suoi.
2: No, un argomento, una cosa. Purtroppo non posso perdonare il Parlamento che ieri ha votato per le cose nucleari. No, non c'entra l'altra delle due, quella dell'educazione sessuale.
1: Sì?
2: Perché mi comporta che devo di nuovo andare a teatro con la Camila Rasnovic. Cioè, nel senso che
4: cos'è che hanno votato? Raccontiamolo.
2: Ieri è stata passata in via definitiva la legge sull'educazione sessuale nelle scuole, che prevede che è vietata l'asilo, e vabbè, vietata l'asilo si può, poi vietata le elementari, vietata totalmente le elementari, e invece nelle medie e nel liceo richiede l'autorizzazione genitoriale.
3: Mamma mia.
1: Ma quando i ragazzi potrebbero spiegarlo?
2: Esattamente. Questa cosa ha numerosi problemi. Il primo problema è la sottovalutazione delle informative personali dei soggetti, cioè che ne sanno molto di più e molto male, e questo è il problema, che nessuno gli mette ordine nelle cose, ma mettere ordine anche nell'età giovanile. Io mi ricorderò sempre anni fa, una quindicina d'anni fa, che feci una lezione in quinta elementare e tutti i genitori dicono non stanno niente, non dica niente, parla poco e via. Poi ha detto: avete qualche domanda? E si alzò questo ragazzino e disse: ma se mi viene da pisciare mentre trombo, così,
1: proprio che posso farla lì dove sono?
2: Dove sono? Quindi è un po', è che non sanno, sono tutti impastrugnati su, me lo ricordo, un compagno di mia figlia della terza media, della seconda media, mi guardò e disse: ah, non dimmi niente, tanto io glielo fico su fino all'omero. Cioè, confondeva.
3: Ma dove l'ha mandata a scuola sua figlia?
2: Esattamente, sì, nel riformatorio dove mia figlia andava.
4: Quindi non è tanto che sanno poco,
1: poi
4: che
2: sanno tutto garbugliato.
4: Sì. Sanno poco.
2: Quindi bisogna... E prima uno gli mette un po' d'ordine, meglio è. Oltretutto, se chiedi il permesso genitoriale, il problema è che quelli che negano il permesso sono quelli che hanno il figlio che ha più bisogno.
1: Certo,
3: è lo specchio un po' di quello che vive anche a casa, no? Il figlio.
1: Perché poi
3: turno,
1: i ragazzini, non sapendo le cose, chiedono ai colleghi, ai coetanei, e lo chiedono al fratello che magari li prende in giro. Io ero pieno da ragazzino di perché non me le spiegavano, di cose strane. A un certo punto noi pensavamo che nel bacio, con il bacio alla donna, alla ragazza, fosse il primo stadio di rimanere incinta, quello di...
4: A che età questo?
2: 20 anni.
1: Già avevamo
4: 22 anni.
1: Io avevo finito il militare da 8 anni. e quindi quando abbiamo visto una delle ragazzine a scuola che si stava sviluppando, noi abbiamo iniziato tutti a dire: vedi, lei si è baciata. Perché baciandosi ora si sviluppa il seno.
2: Ma no, hanno per esempio questa idea sul numero delle cartucce da sparare.
1: Sì,
2: per esempio.
1: Sì,
2: una cosa tipica.
4: A me un amico aveva detto che noi ce ne abbiamo 5 lì litri, sì. Finiti quelli,
1: e nella spina dorsale si svuota tutto.
2: Tutto nella spina dorsale.
3: Allora, esatto. Io ricordo ad esempio che avrei veramente preferito che qualcuno mi raccontasse a scuola di come certe cose avvenissero, perché in casa ho avuto una educazione molto rigida da quel punto di vista. Non se ne parlava di ste robe qua, soprattutto da parte di papà, che insomma anche per cultura è particolarmente ostico, no? A raccontare ai figli certe cose. E io mi sono andata a documentare da sola. Ecco che il risultato lo vedete tutti. No, scherzo. Però mi sono documentata da sola e avrei preferito che qualcuno magari mi indirizzasse, qualcuno di molto più grande di me, autorevole, mi indirizzasse, mi facesse
1: ma
3: capire
1: non più
3: certe
1: grande,
3: cose.
1: Solo più grande di te, uno che un
4: professionista,
1: preparato.
4: Un professionista.
3: Certo, un
4: Sabri
3: insegnante.
4: Dice una roba molto, lo dice, dico una cosa forte, e la penso da tempo, che contro l'educazione sessuale a scuola è, io aggiungo, in qualche modo a favore della pedofilia. Perché dice questo? Perché un bambino che non conosce è un bambino più vulnerabile e più manipolabile. È un concetto interessante.
2: Sì,
4: se tu spieghi i confini, dai anche degli strumenti al bambino per difendersi.
2: Ma il motivo di queste forti limitazioni che sono state poste sono legate a delle paure che qualcuno insegni delle cose strane, questo è che insegni prima a correre di saper camminare, cosa che invece è esattamente l'inverso di quello che molto spesso adesso con la pornografia le persone imparano prima a correre, cioè le variazioni,
4: il corso base.
2: Quindi è vero. Il problema grosso è che molti dei problemi che derivano sulla sessualità sono che il corso avanzato certe volte fai un po' fatica a dire ce la faccio a farlo,
1: e
2: no?
1: Lei già parla di quello sessuale, quello sentimentale,
4: ma perché lo fanno secondo lei? Cioè il governo lo fa per compiacere un elettorato che immagina.
2: Sì, e allora come dicono gli italiani, prendiamo sempre l'onda di reflusso prima di essere arrivati sulla cresta dell'onda. Cioè è vero che alcuni eccessi woke nel mondo anglosassone sono veramente degli eccessi woke. Cioè ho avuto una mia paziente che ha un figlio in Inghilterra che non poteva chiamare il figlio con i pronomi maschili o femminili, non poteva, perché sennò doveva scegliere lui alla fine qual era un bambino piccolo. Questo è un eccesso, ma in Italia non ce li abbiamo quegli eccessi lì, no?
4: Quindi quel pericolo non c'è.
2: Sono d'accordo con lei.
4: Va bene,
1: fermiamoci un attimo e poi arriviamo all'ultima parte di Let's Talk About Sex.
0: Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio 105 alle 11.36. Noi siamo con il dottor Bini.
1: Ecco.
0: Come al solito alterniamo cose molto divertenti in questa rubrichetta e cose anche invece molto serie, molto seriose. Qualcuno si è sentito un po' offeso da quella cosa che diceva la nostra ascoltatrice Sabri, ma lei intendeva dire si espone al pericolo, certo. In quel senso intendeva della pedofilia, perché un bambino informato, e quindi un bambino che per esempio studia e che gli insegnano delle cose, è un bambino che può
2: gli
0: difendersi.
2: Insegnano anche come stare lontano da certe,
3: esatto.
2: Certe
0: bastava fare certe questo, questo sforzo per capire, però va bene. Evidentemente non l'hai fatto, ma va bene lo stesso.
1: Vabbè, insomma, intanto volevo adesso mi aiutate a risolvere questo caso di questo signore che si è molto arrabbiato.
0: Paziente suo?
1: Paziente, mio. Okay.
2: No, ma mi piace chi scrive anche, naturalmente io sono di destra e voi solito comunisti, ma comunque questa decisione del governo è assurda.
1: È assurda, sì,
2: perché
1: sì,
2: non importa come la pensi politicamente, secondo me cosa
1: No.
2: Continui, professore. Non guardi le foto che crea Graziano. Vada avanti.
1: Graziano, però, una volta potremmo qui e fare una vivisezione. Perché
0: sì,
1: sarebbe.
0: Esatto,
1: perché
0: esatto.
1: Io non vorrei, so cosa troveremo dentro.
3: Io
1: come
3: vorrei capire, ma soprattutto se troverà qualcosa c'è da dire.
2: Nella sua testa. Che
1: è interessantissimo.
0: Ma pensa che se lo vivisezioni, ogni piccola parte è comunque cretina.
1: Sì,
0: cioè rimane.
4: Comunque, peggio di me.
1: Ma lo so che lei porta sempre persone peggio di lei. È l'unico modo che ha per salvare.
0: Che cosa ha fatto sto paziente?
1: No, però stavo dicendo, però Graziano, l'unica cosa che ha detto entrando durante la pausa, ha detto questa cosa: a me queste donne che vocalizzano durante il coito salvarsi.
0: Che cosa ha fatto sto paziente?
1: No, però stavo dicendo, però Graziano, l'unica cosa che ha detto entrando durante la pausa, ha detto questa cosa: a me queste donne che vocalizzano durante il

0: come lui la fa con la masturbazione sua, quindi come dire, non, mentre non pensa che per una donna il fatto di che l'uomo abbia dell'eccesso di sesso che usa in altro modo non svaluti il partner, perché il problema grosso di quando tu hai del sesso di più di quello che dai al tuo partner è che il partner si sente insufficiente, no? Dice io come mai non riesco a coprire tutta la tua necessità e così via. E allora in questo caso il maschio sente che effettivamente lui non riesce a saturare tutta la sessualità di lei, che per un maschio è più grave nel suo io per questa gravità di questa cosa. E poi c'è il problema principale, che usa la stessa che usa lui. È come se fosse una invasione di campo, insomma, è come se qui c'è dentro un po' di patriarcato.
1: Cioè lei dovrebbe essere l'opposto?
0: Lei dovrebbe essere
1: comunque diversa. Quella
2: è giurisdizione, la pornografia è roba mia. È giurisdizione mia, perché ti impicci?
0: È roba mia, un po' come se fosse un'appropriazione indebita, diciamo sì, così. Sì, un po' come, e qui c'è dentro chiaramente del patriarcato. Cioè che al femminile può fare l'Erika Lust, non so se avete presente la pornografia femminile,
1: sì.
0: Tutta la storia, abbiamo sempre discusso sul fatto che se uno suona il campanello e aggiusta il lavandino prima, quella è pornografia femminile, prima di scopare. Cioè, se invece suona il campanello e scopa prima di aggiustare il lavandino rotto, quella è pornografia maschile.
1: Certo, perché dopo aver fatto l'amore...
3: Certo, ci sono arrivata.
0: La differenza sta solo...
1: Cioè perché dopo aver fatto l'amore, lei ti obbliga a fare un lavoretto per lei, riparami la...
0: Diciamo l'aspetto più brutto e diseducativo della pornografia è il fatto che loro, viene quello di portare la pizza, loro scopano prima di mangiare la pizza. Viene l'idraulico, loro scopano prima di aggiustare il lavandino. Certo. Ma quella roba, il dovere prima del piacere, che dovrebbe essere...
2: Ed è questa l'idea, noi produrremo dei film porno di 2 ore e mezza, dove 1 ora e 58 è la riparazione tipo tutorial. Bravo, lavandino. Per vedere chi rimane fino alla fine.
3: Gli
2: ultimi 20 minuti si tromba. Vediamo chi rimane.
0: Tieni presente che questa cosa che dicono che l'attesa carica il desiderio, carica il piacere, può essere sviluppato.
1: Ma fare le due cose contemporaneamente? Anche... Mangiare la pizza durante l'amore?
3: Non è tanto.
1: Fare l'idraulico, così piacciono la chiave inglese.
0: Però sugli idraulici poi c'è tutto un
3: perché
0: lavoro.
3: Poi o mangi o dai adito a gemiti vari ed eventuali.
1: No, con la bocca piena.
2: Ma anche poi tra le tante mestieri, le tante professioni, proprio quella dell'idraulico è diventata proverbiale, sì, perché arriva e se ne va. Ma però anche l'elettricista
0: non è per quello, non è per quello.
3: Perché manovra con i tubi, perché fa cose
0: con i tubi, perché sta sdraiato a pancia in su con i genitali esposti sotto il lavandino.
1: Anche il meccanico quando guarda la macchina da sotto.
3: E ti va a trafficare con i tubi che li riportano ad immagini.
2: Ma lo dice seriamente?
0: Ma sì, certo che seriamente. Se fosse uno che aggiusta le cose così, sarebbe meno inimmaginabile.
1: Quelli che mettono i filtri dell'acqua sotto la cosa si stendono anche loro?
0: Capito? Perché sta in una posizione da missionario, diciamo così.
3: Ma allora, quello che mi svita la lampadina...
1: Sì, sesso verticale.
0: Le fa effetto lo stesso.
3: Che è?
1: Che sesso verticale, non c'è.
0: Che Manala è all'oscuro di tutto ciò che fanno questi uomini.
3: No, purtroppo ho visto. Io vedo prima di voi queste foto.
1: Che poi il bello della storia, non è che ha detto...
0: No. Movimenti anche con consulti di... che sottolineano con la prossemica.
1: Non ha detto che svita la lampadina, che mi svita la lampadina.
3: Che mi svita la...
1: Dove ce l'ha sta lampadina che viene svitata? Non capisco.
3: Me la va a svitare in casa.
2: Tra l'altro
3: in quel caso
2: c'è anche una questione di altezze giuste, perché sale sulla scala.
1: Ma perché
0: ma è lo stesso motivo per quello che fra tutte le professioni mediche, quelle che hanno maggior rapporti sessuali con i pazienti sono i dentisti. Questo è
2: C'è anche una cosa di mettere le mani in bocca, che è già una cosa un po' intima.
0: Perché ha i genitali a livello della testa di lei, e viceversa. Capito? C'è tutta una situazione. Poi i dentisti che hanno poco contatto con il decesso del paziente.
2: Diciamo che succede a un'incidenza statistica bassina.
0: Bassina. Meno male. Quindi sviluppano una distanza dal paziente, che è anche una distanza più facile da superare.
1: Tutte queste vostre fantasie, non se uno pensa a svitare la lampadina, io penso a che tipo di lampadina, non a come...
3: Pensate voi Tesla due dallo stesso dentista piuttosto.
2: Sì, infatti non riuscirò più a guardare i nostri
3: esatto, Tony Ross, stesso dentista, pensateci.
1: Ma non per colpa mia, non sono io.
3: No, hai ragione.
2: Io salto la parte del sesso, scrive un ascoltatore o ascoltatrice, tornando a quello che dicevamo prima, e vado direttamente al finale, dove si sposano.
0: Perché dopo si sposano.

0: Chi ha battuta una donna quando guarda un porno dice: ma i due alla fine restano insieme, si sposano.
1: Ma certo.
2: Va bene. Va bene. Buona giornata.
3: Grazie, bravi. Professor
1: Ciao,
3: Dini. Buona settimana.
0: Anche a lei, a presto.

0: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto
0: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto, allaccia la libertà!
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Taneta e Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
8: contabilizzare le fatture? Fatto.
9: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Radio 105.

0: domenica.
1: Radio 105. Proud to be different.
0: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
0: Venerdì 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono Ilenia e Daniele Battaglia.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
2: 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con
3: Dreamy Beauty, tecnologia avanzata che trasforma il tuo styling ovunque tu sia. Capelli perfetti in pochi minuti. Scopri la gamma sul sito ufficiale Dreamy.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di wofferte?
12: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
13: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
14: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
15: Un set di 3 valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
20: Eurospin, la spesa intelligente.
21: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
22: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
23: Onligol.
24: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
25: Super conveniente della vita.
26: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
0: nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
10: 105
23: Che storia!
27: Radio 105 compie 50 anni. Che storia!

0: qui vado fuori di testa, impazzisco, dico ma come può un gruppo fare un pezzo della Madonna così
1: e poi sparire
2: fare reggaeton,
0: ma non lo so cosa avranno fatto degli altri dischi, ma questa era una bomba.
3: No, hanno aperto tutto una sterlina,
2: un ciringhito.
0: A Londra erano i Pasadenas con Tribute su Radio 105. Siamo in chiusura, bella puntata, devo dire,
3: grazie soprattutto al professor Bini che ci ha raccontato, ci ha spiegato un sacco di cose, grazie agli esperimenti che ha condotto sulla nostra manola, tra l'altro.
2: Che bel risultato che ha ottenuto, però non trovare.
3: È molto bravo, ha raggiunto i risultati. Grazie.
2: Guarda che pelle che mi è venuta.
3: Grazie, proprio come quella di una donna,
2: incredibile.
3: Grazie Roma, ciao Manola.
2: Grazie Milano.
3: Grazie a Lidia, grazie a Marco. Ciao Ross.
0: Ciao Tony, ciao, buon amici. Weekend. Ci risentiamo lunedì mattina, ma dove? Alle 10 qui.
4: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
6: A Radio 105 le 12 in punto.
7: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
8: Buona giornata da Boris Mantova. Un altro drone è esploso in Romania nel porto di Costanza sul Mar Nero. L'area è immediatamente evacuata, non ci sarebbero feriti. È la seconda volta in pochi giorni. Resta la tensione con Mosca. Putin questa notte ha attaccato l'Ucraina facendo 3 morti e 4 feriti, nonostante poche ore prima avesse risposto alla lettera di Zelensky che diceva incontriamoci faccia a faccia per terminare il conflitto. Oltre a continuare a uccidere civili, lo zar chiede proprio a Zelensky che sia lui ad andare al Cremlino e non sia l'Europa a mediare. Altro fronte di guerra al Medio Oriente, il premier israeliano Netanyahu non fa votare la tregua con Beirut e accusa Hezbollah, almeno 7 persone morte, 12 feriti nei raid condotti questa notte nel sud del Libano. Israele avrebbe anche sfruttato la guerra in Iran per schierare truppe in Azerbaijan. Caso Garlasco, dopo 19 anni per la prima volta parla Marco Poggi, fratello della vittima, lo fa a Quarto Grado su Rete 4. Si è giocato per un anno sulla morte e sulla vita di Chiara, si è detto di tutto fino a essere accusato di essere coinvolto nell'omicidio di mia sorella. E ancora, la cosa che mi ha ferito di più è stato il voler rovinare il ricordo di Chiara. Le indagini su Crans Montana, le versioni di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale di Costellation, saranno messe a confronto nel lungo interrogatorio di fronte agli inquirenti del Vallese, oltre 70 avvocati di parti civili, compreso il legale che rappresenta lo Stato italiano. I punti da appurare: la gestione della serata in cui sono morti 41 giovani, le misure di sicurezza. L'economia, il PIL italiano è atteso in debole crescita dello 0,7% sia nel 2026 che nell'anno dopo. Lo rileva l'Istat, evidenziando come i consumi delle famiglie e delle istituzioni sociali rallenteranno quest'anno per poi riprendersi nel 2027. Previsioni del tempo, Andrea Giuliacci da Meteo.it.
9: Fine settimana in prevalenza soleggiato e stabile al centro e al sud, un po' di nuvole invece al nord, ma alternate a momenti di tempo bello e con dei temporali che rimarranno per lo più confinati sulle zone alpine. Le temperature saliranno e avranno nuovamente un sapore tipicamente estivo, specie a partire da domenica.
8: Lo sport tennis alle 19, questa sera Cobolli e Arnaldi si sfideranno per un posto in finale al Roland Garros, dove arriverà uno tra il tedesco Zverev e il ceco Mensik. Intanto si festeggiano Sara Errani e Andrea Vavassori, confermatisi campioni del doppio misto a Parigi per il secondo anno consecutivo. Formula 1, tra un'ora e mezza le libere del Gran Premio di Monte Carlo, Ferrari in pista con il padrone di casa Charles Leclerc e con Lewis Hamilton, Kimi Antonelli da leader del mondiale nel Principato di Monaco. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
11: No, non voglio.
10: Sì, ma la nostra qualità.
11: No,
10: beh, ma i nostri controlli.
11: No,
10: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
11: MV Line.
10: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
11: MV Line!
10: Maniaci della qualità.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Inizio conto alla rovescia.
14: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's a Giappone.
15: Fatto! prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Amici, buongiorno e ben ritrovati su Radio 105, ultimo appuntamento di questa settimana, di questo fantastico venerdì che trascorriamo insieme. Saluto e ringrazio subito Maurizio, saluto e ringrazio subito Diletta, come sempre.
1: Buongiorno amici, ciao a tutti.
0: Ciao Dile.
1: Vi auguro veramente un inizio di weekend spettacolare, straordinario.
0: Assolutamente sì, siamo pronti anche con la prima data del tour di Radio 105 che vi aspetta questa sera.
2: Ah sì, e che quindi... bello, ci sei tu.
0: Ci sono io, salutiamo Camilla.
1: Sono vane pompe che lusingano solo la vanità dei superstiti.
0: Perfetto. E
3: ciao Camilla, ciao Camilla, ciao
1: Camilla,
3: volevo mandarti questo audio io.
0: Ok,
3: spero che mi senti.
2: Sì,
3: che
2: ti sento.
3: Riceverai questo audio.
2: Ricevo.
0: L'hai ricevuto?
2: Sì.
0: Bene.
2: Assolutamente.
4: Secondo me fare l'amore è un po' sopravvalutato.
0: Beh, comunque venerdì, pensaci.
3: Posso parlare? Però guarda, due ore a rompermi il cazzo. Ma la volta che di mezzo mi interrompi pure. Andate a fare il culo.
0: Abbiamo appena iniziato comunque. Mauri, questa è quella del fischietto, giusto?
5: Esatto. Sto benissimo, il tempo è bello,
2: sì.
5: Quindi è possibile anche fare qualche passeggiata. Tutto bene.
0: Perfetto, grazie mille.
1: Lo so, dovrei lavorare invece di cercare dei fessi da imbrogliare.
0: Esatto, pensaci bene a questa cosa, eh.
6: Perché sei pazza, Simona? Cazzo! Sì.
2: Ma poverina!
7: Aspetta un attimo, che devo andare un attimo a fare 5 gocce di Chanel.
0: Perfetto, grazie per aver scelto questo momento per farlo, soprattutto...
7: Merry Christian!
0: Ma come Merry Christian? Siamo in estate!
8: Cerco di andare in chiesa, seguire un percorso spirituale,
0: okay.
8: Cerco di farmi circondare di amici e non riesco a fare niente.
0: Beh, insomma, mi sembra di capire che non siamo... nel momento giusto. C'è il droppino?
9: Mi incontri questa notte, ah. Non mi salutare.
0: Perfetto.
9: Perché a me l'ipocrisia mi fa schifo. A me la gente può, mi fa schifo.
0: Va bene?
2: Esatto.
9: E prima o poi la verità verrà a galla.
0: Ok. Posso? Mani? No, no, beh, dai, stop a tutto. Dai, basta.
10: Ragazzi,
0: ma
10: È venerdì!
0: Amici, pronti per questa nuova puntata di 105 Takeaway? Tutta la mia stima a Lauretta, che è in smart working anche quest'oggi. Brava Lauretta.
2: Double smart working.
0: Brava soprattutto a lei e a tutti coloro che in questo momento stanno già pensando a cosa fare nel corso del weekend. Ma attenzione, perché anche quest'oggi abbiamo una notizia, quindi news.
2: Uomini e faccende domestiche. 9 su 10 si sentono responsabili della casa tanto quanto le donne.
0: E non ho capito niente. Aspetta.
2: Era un po' lunghetta.
0: Infatti.
2: Allora,
0: uomini?
2: 9 uomini su 10,
0: okay,
2: si sentono responsabili della casa tanto quanto le donne.
0: Ma
2: con le faccende domestiche.
0: Ma le faccende domestiche, pulizia,
2: penso sia la
0: cucinare,
2: pulizia,
0: tutto
2: penso
0: quello.
2: Siano queste cose che si fanno in casa.
0: 9 su 10, quindi quasi tutti.
2: Quasi tutti.
0: Beh,
2: ma
0: sembra,
2: ragazzi, i tempi sono cambiati, eh.
0: Io sono, non lo so, sono d'accordissimo, ma io sono un maniaco della
2: tu
0: pulizia.
2: Tu secondo me sei tipo serial killer.
0: Io sono un maniaco della pulizia, sì.
10: Quindi fai parte, no?
0: Faccio dei 9 su 10.
2: Io faccio parte dell'uno delle donne.
0: Dell'uno delle donne,
2: sì.
0: Cioè nel senso fate voi che tanto
2: no,
0: io non c'ho. E vabbè, ne parliamo anche perché effettivamente
10: schifo.
0: È un
10: che
0: tema.
10: Che schifo!
0: Mauri, non te l'ho chiesto, ma tu sei uno ordinato o disordinato?
10: Diciamo pulito, ordinato.
0: Vabbè, ne parliamo, perché è un argomento che alla
2: non
0: fine
2: non spoilerare come siamo noi, no? Se no di cosa parliamo poi, dai.
0: Errore mio, ma ci riprendiamo subito le redini del programma con questo nuovo lavoro di Karol G. Ti piace?
2: Beh sì, poi Karol G con Manu Chao si chiama Viajando por el Mundo.
0: Brava!

0: La prima volta che ascolto questo brano di Karol G è Manu Chao con Viajando por el Mundo, che abbiamo appena ascoltato qui su Radio 105 a Take Away per aprire questa puntata di venerdì, dove abbiamo deciso di rovinarci subito il weekend.
1: Perché?
0: Parlando di faccende domestiche.
1: Sì, esatto. E ragazzi, sono qui per questo, per leggervi la notizia.
0: Allora, prima spoiler.
1: Ah, scusa.
0: Puoi mutare Lauretta, che è in smart working, ma lei prende talmente a cuore le notizie,
1: esatto,
0: che prende e fa i lavori di casa mentre fa il lavoro della radio, cioè fa due cose contemporaneamente. Però prima la notizia, poi considerazioni, prego.
1: Notizia.
0: Opala.
1: Eccoci qua. Buon venerdì a tutti. Sono Camilla, spero che voi passiate un bel weekend.
0: Ma sei la stessa persona di tre secondi fa, perché
1: secondo
0: ti presenti?
1: Secondo il report State of the World's Father 2025.
0: Sì, a te e a tua sorella.
1: State of the World's Father 2025.
0: Scusa, traducimelo. State
1: I padri del mondo.
0: Che cos'è?
1: Un'indagine svolta in 17 paesi su un campione di circa 12.000 persone.
0: Ehi, campione!
1: L'89% degli uomini si sente responsabile quanto il partner della cura della casa.
0: Ok.
1: Il 53% degli intervistati è convinto che la parità di genere...
2: di salire a casa, mamma mia, farmi una bella grattata di fagiana.
0: No!
1: Il 94%, attenzione, quindi prima era il 53, ora il 94% delle persone...
0: Sì.
1: Pensa che sia importante come donne e uomini. Mi sono persa.
0: Vabbè, lo stesso.
1: Mentre il 74% ritiene questa cosa molto importante.
0: Ma qual è la sintesi?
1: Ma l'80% degli intervistati ritiene che i figli maschi dovrebbero imparare a fare i lavori domestici.
0: Okay.
1: E quindi donne passano circa in media 3,4 ore dedicandosi all'emotional care. Dai, però, ragazzi,
0: sì,
1: cioè,
0: voglio dire,
1: è venerdì, abbiamo avuto tutti una settimana impegnativa. Mo l'emotional care non ce
0: posso
1: la
0: posso
1: dire.
0: Stiamo basici, ok? Camilla, tu scopi ogni tanto a casa?
3: Scusate, ho sbagliato base.
0: No, ma dai, per una volta, cioè, lo so che il doppio senso è veramente basico, ma per
1: ma
0: una volta concentriamoci, vi prego. Stiamo parlando di faccende domestiche. Breve riassunto: bisogna prima scopare o passare l'aspirapolvere, poi passare lo straccio e
1: comunque,
0: tutto il resto. Tu queste cose le fai?
1: Una comicità da quattro soldi.
0: Sì, esatto. Avevate capito
1: questo verbo per non capire più niente.
0: Sì, ma veramente posso dire troppo basici, ragazzi. Alziamo un attimo il livello.
1: La cosa che dobbiamo fare?
0: Allora, pulire.
1: Okay,
0: pulisci
1: pulire.
0: Ogni tanto in casa?
1: Sì,
0: meglio?
1: Sì.
0: Cioè,
1: poco.
0: Bene, mi
1: ma
0: fai
1: non...
0: capire la tua routine.
1: No, ciao ragazzi, sono
0: ciao.
1: Camilla. Allora,
0: vai con la routine.
1: Mia storia.
0: Chi è che ha fatto un routine?
1: No, no. Allora, io non è che pulisco poco perché sono una persona sporca, perché se entri a casa mia è sempre molto pulita.
0: Perché la pulisce un'altra persona.
1: Ho capito.
0: Cioè, la famosa donna delle pulizie.
1: Ho una donna delle pulizie
0: delle
1: che
0: pulizie.
1: Viene più volte a settimana e che pago.
0: E se vuoi che
1: parecchio,
0: ti pulisca,
1: esatto,
0: cioè,
1: e
3: gratis,
1: che,
0: gratis. Non te,
1: no, che pago
0: anche
1: tanti
0: se
1: soldi.
0: Aspetta, adesso mi viene in mente che tu potresti trovare gli schiavi che ti vengono a pulire casa.
1: Me lo scrivono sempre su Instagram. Posso fare tuo schiavo? A questo punto ora dico:
0: scusami,
1: vieni a pulire.
0: Ottimizza le risorse.
1: Lo so, che ho paura di far entrare poi quella persona dentro casa.
0: Hai ragione.
1: In effetti.
0: Vabbè, prendi i documenti all'ingresso.
1: Però comunque ho paura.
0: E li sequestri il passaporto.
1: No, quindi comunque. Quando vedo che qualcosa ovviamente si sporca e non c'è la signora, non c'è Mylin, ci penso io.
0: Non c'è Mylin?
1: Non c'è Mylin.
0: Come mai non c'è Mylin?
1: Non c'è Mylin.
0: Ok.
1: Però diciamo che per fortuna lei viene molto spesso.
0: Camilla, io ti faccio una domanda diretta
1: dai.
0: E la faccio anche ai nostri ascoltatori.
1: Mm.
0: Ok? La più grande questione... è legata alla pulizia del bagno.
1: No, quello lo pulisco sempre.
0: Ok, perfetto. Quando pulisci il bagno, fai tutto ciò che bisognerebbe fare o fai una
1: a cazzo di cane.
0: No, onesta dai.
1: No.
0: Perché guarda che pulire il bagno, soprattutto con sto caldo, è una sudorazione importante.
1: Vabbè, ho capito, ma se lei viene 3 volte a settimana, fai conto? Cioè, non è che in quelli gli altri giorni in cui lei non c'è, il bagno diventa, cioè io vivo da sola, quindi comunque magari passo
0: ma la domanda...
1: per il calcare. Il coso nel WC?
0: Per
1: no? Per pulirlo?
0: Per cosa?
1: Per
0: non lo so, dimmi
1: per
0: tu.
3: Culo con cacca.
0: No, per sapere.
3: Culo con cacca.
0: No, va bene, dai, non parliamo di questo. Però, amici, se vi va al 342 41 15 105, ci raccontate se anche voi siete dei bravi ometti di casa. E mi sembra di capire dalle percentuali che hai detto sia un po' sdoganata questa cosa, che era sempre
1: che
0: comunque a discapito delle donne,
1: principalmente femminile. Adesso, soprattutto, cioè, qua ci. Questa ricerca è stata fatta molto bene da Lauretta, in realtà.
0: Sì, e no, dice non che da Lauretta, dall'intelligenza artificiale sotto
1: no,
0: indicazioni di Lauretta.
1: Dice che in Europa la tendenza è quella, cioè si pulisce entrambi, uomini e donne.
0: Io ci sto,
1: Ma sì, è giusto.
0: Questa cosa. E mi sento comunque eterobasico, nonostante sia un'ottima signorina delle pulizie.
1: Ah, vedi,
0: okay?
1: Meno male.
0: Cioè, mi sento,
1: non intacca la tua
0: virilità a vedermi con i guanti gialli in giro per casa a spolverare. Mi sento comunque confident.
1: Uomo strong,
0: sì,
1: uomo
0: sì,
1: alfa.
0: Sì, sì.
1: Ma chi è che
0: Oddio! Era Rosario che salutiamo. Esatto, comunque amici, aspettiamo che la vostra di opinione. Nel frattempo, pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo

0: Ora immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione, la potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL. Beh, non serve più immaginarlo, perché da Kia è nato il primo motore Tri-Fuel, quello del nuovo Kia Sportage Turbo Tri-Fuel, full hybrid, turbo, benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio. Nuova Kia Sportage Tri-Fuel, tre anime, un'unica scelta.
1: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
2: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
14: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
15: Ok, e quindi?
14: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
15: Allora la risposta è MG.
16: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
18: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
19: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
20: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
19: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
20: Ecco, guarda qui! Olio Pietro Coricelli extravergine d'oliva da un litro a 3,99 euro.
19: E succede anche sulla spesa online.
21: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
22: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
23: E se fosse solo colpa mia?
24: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
23: Cosa è cambiato?
24: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
0: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: È il nostro 105 Selection, come sapete ogni venerdì cambia e allora adesso abbiamo Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love, qui
1: mi
0: su
1: piace
0: Radio
1: molto,
0: 105.
1: Mi piace molto quando mi impreziosisci il programma con questa pronuncia corretta e soprattutto non ci racconti niente in relazione agli artisti internazionali. Questo, devo dire, è un bellissimo
0: momento.
1: Posso
0: dirvi però una cosa al volo
1: prego,
0: molto interessante.
1: Sapevo che arrivava la rottura di balle, prego.
0: Ricordate che Madonna e Sabrina Carpenter si sono esibite per la prima volta insieme quest'anno durante la seconda settimana del Festival Coachella, dove io ero, e hanno, come dire, come si dice, hanno rotto l'internet.
1: Hanno rotto l'internet.
2: Tutti i dirigenti, un saluto, grazie. Da Lecce, Mimma Sturbo.
1: Salutiamo anche i nostri ascoltatori da Lecce. Abbiamo ovviamente un tema che per una volta la nostra redazione ci ha fatto due sorprese. La prima ci arricchisce con una notizia che va un po' contro a quello che avevamo appena detto, cioè che 9 persone su 10 alla fine vedono di buon occhio, ok, il fatto di fare i lavori, le faccende domestiche in casa, parlo degli uomini. E poi c'è una contro news: a un italiano su 4 non piace fare le pulizie. Quindi voglio sapere, se abbiamo appena detto che 9 su 10 sono a favore, perché c'è una contro news che mi è appena stata data,
0: chi
1: dove 1 su 4, che tra l'altro è il 25%, no? Quindi dove sta la verità? Cioè, vi assicuro,
0: vuol dire che noi italiani siamo più rompiscatole da questo punto di vista.
1: Guarda, c'è anche una specie di piccolo decalogo che non vi starò a leggere, delle cose che sono più stressanti per la vita di coppia, diciamo così, quando si ha a che fare con le pulizie domestiche. Allora, agli italiani non piace proprio fare che cosa? Al primo posto c'è spolverare.
0: Spolverare. Rottura di balle.
1: Seguito da... Ah no, questo sono d'accordo.
0: Cosa?
1: Qua mi viene la tachicardia.
0: Ah sì.
1: Seguito dal pulire il forno. Pulire il forno, amici.
0: Brutta.
1: Anche se io vedo sempre questi video su...
0: che io non uso mai il forno, quindi il mio è sempre pulito.
1: A parte che te non cucini mai, quindi al massimo l'unico forno da pulire è quello che ti fa le robe.
3: Cucinare.
0: No, raga, io sono bravissima a cucinare. Vi giuro, il giorno che potrò provare questa cosa, vi lascerò tutti a bocca aperta, ma a pancia piena.
1: E pancia piena col forno sporco e qualcuno lo dovrà pulire e non sarai tu. Comunque, vedo sempre dei video a proposito del forno che ci sono questi rimedi, butta l'acqua lì e manda lì e usa questo prodotto, non fai un cazzo e a un certo punto ti appare il forno pulito, poi provo a farle io queste cose, non funzionano mai. Però vabbè, questa è un'altra storia. Vi dico anche che oltre al forno c'è svuotare la lavastoviglie. Io ho visto coppie uccidersi per questa ragione, tipo tesoro, svuota la lavastoviglie.
0: Sì, però hanno ragione.
1: Chi?
0: Che palle.
1: Oh, che palle, cioè, ma lava lei, almeno svuotala, cioè, il poverino.
0: No, io parlo per me, che palle. Sai cosa faccio io? Quando faccio la lavastoviglie, poi riprendo tutto da lì, capito? Quando mi serve una tazzina, vado lì.
1: Niente, fa la doppietta, vabbè. Fa
0: e
1: la
0: poi
1: doppietta.
0: A un certo punto si mischiano le cose che diventano di nuovo sporche con quelle pulite, quindi alcune sono pulite doppie, capito?
1: Mamma mia, cioè lì...
0: Perché per la pigrizia di togliere due piattini in più. Cioè, io le posate, le mie posate sono sempre nella lavastoviglie. Io le prendo, poi le rimetto.
1: Posso...
0: Qual è quella sporca, qual è quella pulita?
1: Possiamo declinare l'invito a cena da te, se siamo d'accordo.
3: L'ho usata io.
1: Esatto, almeno...
0: al massimo l'hanno leccato i miei gatti oppure
1: peggio mi sento, ma abbiamo
0: scusa.
1: No, dicevo, all'ultimo posto, così lo cito, la pulizia del bagno, che pensavo invece fosse al primo posto, ma in realtà hanno sovvertito questa sorta di classifica che vi ho appena letto.
0: Sì.
1: Ma dicevo, doppio regalo dalla redazione, perché una notizia va contro l'altra. Però abbiamo la fortuna tra pochissimo di avere un ospite che io, nel vero senso della parola, asciugherò con tutte le domande, perché essendo con la DHD io in casa vado di pulizia come se non ci fosse un domani. Quindi, mentre tu sei una che si fa detonare una volta che entra in casa e i pezzi dei tuoi vestiti immagino rimangano appiccicati ovunque.
0: No, c'è Mylin.
1: Esatto, c'è Mylin.
0: Che salutiamo.
1: Esatto, però sappiate che c'è su questo tema di litigare tra le coppie di chi deve fare cosa, addirittura ci sono libri che parlano di questo. Va bene, ne parleremo tra pochissimo, però andiamo avanti con la musica.
0: Sì, Lady Gaga con Doechii, questa è Runway.

0: Runaway qui su Radio 105 a 105 Takeaway. Ovviamente siete tutti in attesa di scoprire trucchi e rimedi per pulire forni, fornetti, ma non è questo il tema. Il vero tema è le pulizie in casa, chi le fa? Perché la frase che una volta nella vita avrete sentito dire dal vostro partner è questa: con in mano una ciabatta o un mestolo, faccio sempre tutto io.
1: Sì, o la mamma, questa è anche la mamma che la dice di solito.
0: Comunque c'è qualcuno.
1: Non la mia, la mia non ha mai pulito niente.
0: In questo momento abbiamo il non la tua, ma dai, ma puoi parlare così di tua madre?
1: Ma
0: che cosa brutta.
1: Ma mamma adesso dirà "non è vero". C'era una signora con noi.
2: Rialziamo un attimo.
0: Salutiamo la mamma di Camilla. Però sappi che in realtà noi facciamo affidamento, noi uomini di una certa età, soprattutto la mia, sempre solo su una persona che questa frase me l'ha detta 750 milioni di volte, la mia mamma. E cosa accadrebbe se tutte le mamme scomparissero all'improvviso? C'è un libro che si chiama proprio così, Faccio sempre tutto io, scritto da Luigi Di Razza, che saluto e ringrazio per essere qui con noi. Benvenuto Luigi.
3: Ciao ragazzi, ciao, grazie per l'invito.
0: No, grazie a te di aver scritto questo libro. Sappi che sei responsabile della tensione tra lo stretto di Hormuz dopo che hai scritto questo libro, perché con ciò che hai scritto, cosa accadrebbe se tutte le mamme del mondo scomparissero all'improvviso, si sta per scatenare la terza guerra mondiale. Cioè...
3: Esattamente questo. L'unica cosa che potrebbe scatenare la terza guerra mondiale se sparissero tutte le madri.
0: Cioè,
3: esattamente questo. L'unica cosa che potrebbe scatenare la terza guerra mondiale se sparissero

0: mia generazione, è un libro umoristico, una narrativa, quindi finzione, ma molto molto molto reale,
1: Guarda,
0: perché ti
1: Luigi,
0: assicuro
1: non ci
0: che
1: crede
0: è
1: nessuno che è
0: molto,
1: finzione.
0: sarebbe davvero.
1: Non ci crede nessuno che è finzione. Luigi,
0: Sì,
1: io voglio, cioè, lo sa. Poi è
0: infatti.
1: giusto che tu ti difenda dietro, ma è frutto di fatti realmente accaduti, però ovviamente non lo puoi dire.
0: Assolutamente. Esattamente, esattamente.
1: No, però scusa,
0: Ovviamente
1: c'è
0: il
1: una
0: libro.
1: domanda
0: Sì,
1: che ti
0: sì.
1: voglio fare e perdonami, ogni tanto c'è un filo
0: Vai.
1: di ritorno e di ritardo anche, quindi ci sentiamo un po' a spizzichi e bocconi, però la domanda è: il sottotema, l'hai già, la sottotraccia l'hai già citata in copertina, però c'è anche un tema che è quello dedicato ai famosi mammoni, cioè nel senso c'è un tema dedicato a questo, perché diciamo la verità, quando la madre smette di dire faccio sempre tutto io, diventa la partner e poi lo scontro diventa quando stavo bene, quando c'era la mia mamma che
0: Mamma.
1: faceva tutto. Immagino sia anche quello, no?
0: Assolutamente sì. Molto spesso mia madre mi diceva: questa casa non è un albergo.
1: Certo.
0: Ed è realmente quello che si pensa poi ad una certa età. Io ricordo che io sono andato via di casa molto presto, avevo 20, molto presto, insomma, 22 anni, quindi subito dopo l'università sono andato via. Quindi mi sono raffrontato subito con la realtà dei fatti, ossia che la vita domestica è assolutamente difficile da gestire da soli, ma anche in coppia. E quindi il libro affrontava proprio questo, in maniera molto concreta, tutto quel carico invisibile che spesso tiene in piedi una famiglia e che ci accorgiamo soltanto quando viene a mancare.
1: Ecco.
0: Quindi sicuramente questo è uno dei temi principali del libro, in
1: Ecco,
0: chiave
1: ironica, cioè
0: ironica, ma
1: diciamolo perché chi ti segue
0: assolutamente.
1: sui tuoi social, insomma, sa che tu hai ovviamente uno sguardo ironico e tutto quello che poi fai sui tuoi social viene proiettato nel libro, cioè non è un pesantone, ecco,
0: Assolutamente.
1: diciamocelo, sennò poi
0: No,
1: uno
0: no,
1: dice,
0: no. No,
1: anzi.
0: no, assolutamente. È proprio una narrativa umoristica, non è un saggio. E ovviamente da quando sono diventato padre 2 anni fa che mi sono reso conto che tante, tante cose sulla genitorialità le raccontiamo male. Ed è per questo che nascono un po' i video sui social, per raccontare quella parte della genitorialità che a volte non viene raccontata come dovrebbe. Non è tutto bello, non è tutto facile, non è tutto così scontato e spontaneo. Questo è all'interno del libro, ovviamente, in una chiave umoristica, quindi si ride tanto, ci si commuove a tratti. E il libro è un po', secondo me, quella cosa in più che il video sui social non dà, sia per una questione di tempistica, ovviamente hai molto più tempo per parlare e per toccare determinati argomenti, e anche perché leggere, ti dà proprio una spinta in più di
1: Certo.
0: concentrazione. Ormai sui social 20 secondi e skippiamo al massimo. Sì,
1: Sì,
0: con il libro invece devi essere lì.
1: hai più tempo anche di descrivere determinate situazioni, ovviamente. E in bocca al
0: Esattamente.
1: lupo per questo tuo lavoro. Faccio sempre tutto io, caro Luigi di Razza, per essere stato qui con noi. Lo
0: Grazie
1: leggerò e ti
0: mille. E
1: facciamo sapere.
0: rifletterai.
1: E rifletterò insieme. Grazie, Luigi.
0: Grazie
1: Ciao,
0: pure.
1: ciao.
0: Buona giornata, ciao ciao.

0: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto
0: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Ehi, hey, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
4: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmio!
5: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
6: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad istrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
8: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
9: Ah no, io riparto con Boscolo.
10: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
11: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
14: No.
13: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Venerdì 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono Ilenia e Daniele Battaglia.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
2: 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
1: Solo con Radio 105. In collaborazione con
3: Riso Flora. Pronto in 10 minuti. Ideale per insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti dolci e salati. Riso Flora. Non scuoce mai.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
7: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
8: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
7: Che estate esagerata!
8: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
9: Estate palco luci!
10: E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro e bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
13: Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
15: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
16: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
17: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
18: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
17: Brava Samira!
18: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
17: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
18: Riso Flora, non scuoce mai.
19: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
20: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: 105.
22: Che storia.
23: Radio 105 compie 50 anni.
24: Che storia.

0: Jamiroquai qui su Radio 105 chiude questa puntata con Deeper Underground, quando stiamo per arrivare al termine, ma io già vi do l'appuntamento questa sera al Parco San Giuliano di Venezia per la prima data del nostro 105 Summer Festival.
1: Sei emozionato?
0: Sono carico a mille, sono pronto per stare in vostra compagnia e ovviamente ritrovare te, Camilla, a partire da lunedì qui a 105 Take Away. Grazie a te, grazie a Maurizio, grazie a Lauretta
1: ovviamente.
0: Se questa sera siete dei nostri, fatevi riconoscere,
1: dai, fate un urlo.
0: Come faccio a capire se è un urlo?
1: Take Away,
0: sì, cantate la sigla a cappella, perfetto. A questa sera, per quanto mi riguarda, buon weekend, grazie a tutti, ciao.

0: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
1: Figurati, me ne trovano un altro.
0: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
2: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
3: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
4: Su Radio 105 sono le ore 13.

0: Buongiorno Squizzati, buongiorno Lodo.
1: Buongiorno Ari, buongiorno Squizzati, come va? Lo sentite il profumo del weekend?
0: Sì, siamo proprio in pieno weekend. Siamo entrati,
1: cioè, in già pieno, stiamo entrando.
0: Si sente, tu già sei entrata, profumo, già ti sento. Già vedo con la valigia lì fuori, c'hai già il trolley, mi hanno detto.
1: Ho già il trolley, pronto per sgommare via.
0: Quindi dobbiamo scegliere l'argomento con il quale oggi giochiamo e che vi permetterà di vincere 2000 euro. Vediamo
1: un po' qui che entro io. Caro Ere, qui che entro io, sai che questo è il mio compito. Ma prima un po' di notiziole. Parliamo delle nostre carissime amiche zanzare.
0: Ci hanno combinato.
1: Google vuole rilasciare 64 milioni di zanzare maschio in California e Florida nell'arco di 2 anni. La zanzara è l'animale più letale del pianeta, trasportatore di virus. L'obiettivo non è creare un'invasione, ma al contrario ridurre drasticamente la popolazione di zanzare selvatiche in queste aree con quelle sane che non trasportano virus.
0: Lo dicono loro, sarà comunque. Io ho saputo che hanno già aperto 2 sedi Autan in Florida e in California.
1: Fabbriche di Autan nuove.
0: Ma è perché sì, perché però... te li mette per forza. Ma trasportano, no, non ma trasportano.
1: Ma basta venire in provincia di Vercelli, qua, che è tutta una zanzara.
0: Sì, ma invece di buttarne di più, non si possono eliminare quelle che ci sono, che zanzare sono veramente fastidiose.
1: Ma adesso, a parte gli scherzi, possiamo a cosa serve la zanzara? Cioè, allora, io so che tutto ciò che è nella catena alimentare, tutto serve, ma la zanzara,
0: infatti,
1: ma cosa mi rappresenta?
0: Appunto, perché ne mettono ancora di
1: Dimmelo.
0: Più?
1: Dimmelo.
0: Ma poi Google può mandare le zanzare, cioè non ho capito.
1: Ma perché,
0: cioè, si può fare?
1: Ma poi si facesse cavoli suoi Google, ma cosa vuole Google?
0: Vabbè, io questa è una bella notizia. Guarda che una puntata sulle zanzare, Uzi, durante l'estate dobbiamo farla, le zanzare.
2: Facciamo anche quelli sugli zanza.
1: Anche zanza e zanzare, questo sarà il titolo, va bene. Poi parliamo del nostro amico Vasco, perché da Milano a Napoli, passando per Roma e Bologna, il volto di Vasco è apparso all'improvviso in oltre 20 città italiane, scatenando ovviamente la curiosità dei fan.
0: Ovvio.
1: Nessun annuncio ufficiale, però l'operazione arriva mentre il tour 2026 di Vasco entra nel vivo e si avvicinano le due date evento di Ferrara davanti a 120.000 spettatori. Cosa vorrà dirci Vasco?
3: Voglio trovare un senso a questa cosa. Anche se questa cosa un senso non ce l'ha.
0: No, ce l'avrà un senso.
1: Ma,
0: dai,
1: ce l'ha sempre, scusa. Tra l'altro abbiamo Vasco qui che ci manda un salutino velocissimo.
2: Insomma, ho premuto invio e partita sta cosa.
1: Ah, avete stampato per sbaglio? Ah, mannaggia.
0: Ah, è partito invio dal tuo computer. Tu sei andato da... vabbè, lo sapevo. Comunque ragazzi, ci sarò sicuramente al concerto di Vasco. Tu ci vai? No, bisogna andarci per forza.
1: Ma non lo so. Andiamoci,
0: dai,
1: ma mi inviti? Dai, io
0: dai,
1: vengo.
0: Andiamoci,
1: super
0: dai,
1: volentieri.
0: Dai,
1: allora, poi parliamo di velocità. Il gran premio più glamour dell'anno è arrivato. Stiamo parlando del Principato di Monaco. E lo spettacolo non è solo in pista. Come ogni anno, saranno tantissime le stelle che popoleranno il paddock durante tutto il weekend. Da Mbappé a Van Dijk, Cillian Murphy, Emily Ratajkowski, John Legend. Ma così, per snocciolarne alcuni.
0: Veramente sarà un grande evento, oltre che sportivo, anche glamour. E quindi noi vogliamo dedicare questa puntata a cosa? Al glamour oppure
1: alla velocità?
0: Alla velocità, un bel tema. Velocità, mi piace questo tema. Quindi oggi parliamo di velocità. L'andiamo proprio veramente a trattare in tutti i suoi aspetti, curiosità, notizie. Insomma, sarà una bella puntata. Ora ci ascoltiamo un brano di Noemi. Noemi con la quale condurrò un bel programma che è Yoga Radio Estate, che andrà in onda a fine luglio e poi vi terrà compagnia tutto agosto su Italia 1. E sono queste 4 tappe. La prossima andiamo a... aspetta, adesso che siamo a venerdì,
1: siamo
0: la prossima
1: venerdì.
0: Andiamo a Piacenza.
1: Oh,
0: l'11 giugno siamo a Piacenza. Quindi se volete venire, ci sono io e Noemi e tanti cantanti. Quindi vabbè, ho fatto questa marchetta, mi sembrava opportuno. Ci ascoltiamo questa bella canzone di Noemi, che è Tu cosa fai stasera. Anzi, Tu cosa fai questa sera. Era sbaglio, pure l'altro giorno quando ho registrato la prima puntata.
1: Ercald.
0: Sono sempre chiamato.
1: Ma Davolo, puoi
0: fai stasera?
1: Il titolo della cosa, però.
0: Chiedo schiuma. Allora. E poi torniamo con gli Squizzati di 105.
1: Vai.

0: Eccoci cari squizzati, siamo pronti per iniziare un'altra grande, grandiosa. Madò, che fastidio.
1: Le zanzare che hanno sganciato da Google. Oh, tra l'altro mi sono dimenticato.
0: Cosa?
1: Lodo, mi sono dimenticato.
0: Che ti sei dimenticato?
1: Di dire grazie a tutti coloro che ieri hanno seguito Sarabanda.
0: Quindi
1: mi ero dimenticato
0: vero,
1: di dirlo.
0: È vero.
1: Tra l'altro nella puntata in diretta di ieri,
0: sì,
1: come oggi siamo in diretta, ma pure ieri, insomma, nella puntata di ieri, mi sono dimenticato di lanciare il... Infatti poi la sera sono andato a casa, mi hanno pistato di botte e ieri mi sono dimenticato di lanciare che nella puntata
0: ma
1: di
0: sai
1: ieri
0: cos'è?
1: C'era Sarabanda. Vabbè ragazzi, poi sono
0: sai
1: stato
0: cos'è?
1: Rimproverato da tutti. Dimmi.
0: È la veneranda età che ti fa
1: dici
0: fare
1: quello.
0: Questo. Sono i 61. Vabbè,
1: ma no,
0: allora...
1: sapete cos'è? Eravamo rimasti d'accordo con Uzi che mi aveva detto per una volta non fa proprio la marchetta del programma la sera, che se è giusto
0: sì,
1: Uzi,
0: anche un po' di no
1: vero,
0: di...
1: Uzi,
2: non solo ma ieri c'erano i concorrenti che avevano partecipato a Sarabanda anche.
1: Vabbè dai, vediamo chi
0: è vero. Okay. Va bene dai, vai con lo squizzino.
3: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
0: Allora, il primo squizzato, sai come si chiama?
1: Come?
0: Antonino. Antonino, 31 anni, vive in provincia di Caltanissetta a San Cataldo. Laureato in design, attualmente collabora con uno studio di architettura. Il suo mood di vita è da squizzato, ha fatto anche l'animatore, dice. Ciao Antonino.
1: Ciao Antonino.
4: Ciao. Ciao.
0: Buongiorno.
1: Come stai Antonino? Come va Antonino? Tutto bene?
4: Tutto bene.
0: Dai.
1: Bene. Antonino, sono contento. Allora, ti faccio subito la domanda, vai. Come si chiama il motore termico? A scoppio o a triche trache?
4: A scoppio.
1: Bravo Antonino.
0: Giusto. Allora Antonino, adesso ti schiero Paola, 39 anni, vive a Bruino o Bruino, non lo so come si dice, in provincia di Torino, impiegata in un'autodemolizione, nel tempo libero sta dietro a sua figlia e ascolta un sacco di musica. Ciao Paola!
1: Ciao Paola, buongiorno!
5: Ciao Enrico!
0: Buongiorno! Ciao!
5: Che bello sentirvi! Ciao.
1: Ma quanto siamo contenti! Vero, ma che...
5: Sono emozionatissima!
1: Paola.
0: Che acuti, che bello!
1: Già mi piaci Paola! Senti Paola! Allora mi devi dire, dove si trova il pistone? Si trova nel motore o nella discotecona?
5: Non ho capito, scusa.
1: Il pistone si trova in una discotecona, il pistone della discoteca, oppure si trova nel motore?
5: Nel motore, io in un'autodemolizione come posso sbagliare?
0: Allora, bravissima. Allora abbiamo Antonino contro Paola nella prima manche, questo o quello?
6: Questo o quello?
0: Questo o quello?
7: Questo o quello?
0: Questo o quello?
1: Facile. Allora, io vi faccio delle domande. E sono le domande del quiz della patente. Voi mi dovete rispondere proprio con la patente. Vero o falso? Chi fa due errori è fuori. Partiamo con Antonino. Antonino, il segnale di dare precedenza impone di fermarsi sempre e comunque?
4: Falso.
1: Infatti. Falso. Vedi perché sono già trabocchetto. Io se rifacessi l'esame della patente.
0: No, disastro. Anch'io.
1: Paola, sei pronta?
5: Sì, sono pronta. Vai.
1: Il segnale di divieto di sosta consente la fermata per la salita e la discesa dei passeggeri. Vero o falso?
5: Vero.
1: Brava. Antonino, è consentito superare i limiti di velocità per sorpassare un veicolo lento.
4: Falso.
1: Infatti. Ma tu se ne sicuri, ragazzi? Perché io lo faccio sempre, quando un è lento lo sorpasso. Ma guardate, Uzi, non
0: però
1: si fa.
0: Non sarebbe consentito,
1: non si fa.
2: Esatto, poi non dire fanno, la targa.
0: Lo fanno un po' tutti.
1: Ho capito,
0: però.
1: Ma se va lento e va sotto i limiti di velocità non lo posso superare? Cioè va lento.
2: Sì, ma tu non puoi superare comunque i limiti imposti dalla legge.
0: Sei tu che non puoi.
1: Ho capito, scusate tanto, vado avanti. Ed è il momento di Paola, giusto? Paola?
0: Sì, Antonino.
5: Sì.
0: O no?
5: No, Paola.
1: Paola. Durante la guida con nebbia fitta è obbligatorio accendere i fendinebbia posteriori.
5: Vero.
1: Esatto. Antonino, è vietato l'uso del cellulare alla guida a meno che si utilizzi un sistema viva voce o auricolare.
4: Vero.
1: Esatto. Paola, la linea bianca discontinua consente il sorpasso se le condizioni lo permettono.
5: Verissimo.
1: Infatti, Antonino, la doppia linea continua permette l'inversione di marcia se la strada è libera.
4: Falso.
1: Ah, Io invece pensavo che era vero, pensa un po' a Paola.
0: Ma Harry, toglietegli la patente, vi prego.
1: La linea gialla continua. Delimita una corsia riservata ai mezzi pubblici o di servizio.
5: Vero.
1: Esatto. Antonino, è obbligatorio avere a bordo il triangolo di emergenza e giubbotto riflettente.
4: Vero.
1: Cazzo, stanno andando alla grandissima, ragazzi. Paola, è possibile guidare senza cintura di sicurezza su strade urbane se il veicolo lo consente?
5: Falsissimo.
1: Esatto, allora ragazzi, siamo quasi arrivati alla fine. Antonino, un veicolo elettrico è esente dal rispetto dei limiti di velocità?
4: Falso.
1: Esatto, Paola, quando il semaforo è giallo lampeggiante si deve sempre fermarsi.
5: Falso.
1: E allora vi salvate tutti e due.
0: Bravissimi.
1: Ragazzi, bravissimi.
0: Che fenomeni, bravi.
1: Vero? Eccezionale. Allora, sia Antonino e sia Paola si salvano. Siete contenti?
4: Sì.
1: E allora noi ci vediamo tra pochissimo. Ci ascoltiamo tra pochissimo. Lo dico ai nostri ascoltatori e diamo la linea alla pubblicità.
6: Ma se uno adesso avesse voglia di uno snack? A quest'ora ci sta, no? Che sia sfizioso però. Con gli originali salamini Beretta non si sbaglia mai. Ideali come snack, spuntino, stuzzichini, insomma, sempre. Infatti noi ce li portiamo a tutte le tappe del 105 Summer Festival. Incredibilmente buoni, possono mangiarli tutti. E ce n'è per tutti i gusti. Dal classico a quelli affumicati, piccanti, al tartufo e molti altri. C'è sempre un perché per gli originali salamini Beretta. Ma fate presto, perché spariscono in fretta.

0: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
4: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
5: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€ i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99€, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69€. Lidl vale davvero.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
6: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
7: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
8: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
11: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
10: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
11: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
10: È buonissima!
11: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
10: E per risotti cremosi?
11: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.

0: Eccoci!
1: Eccoci cari squizzati, buon venerdì a tutti. Oggi giochiamo a tema velocità. Nostri primi due concorrenti, Antonino e Paola, hanno praticamente rifatto l'esame della patente. L'hanno superato a pieni voti, tant'è che si qualificano anche per la seconda manche.
0: Bravissimi, ricordiamo che Antonino ha 31 anni, vive in provincia di Caltanissetta, San Cataldo per la precisione. Mentre Paola, tu vivi a Bruino, 39 anni, provincia di Torino. Abbiamo detto bene Bruino o Bruino?
2: Confermo, bravissimi.
0: Bruino. Allora, Antonino è un laureato in design, attualmente collabora con uno studio di architettura, mentre Paola è un'impiegata in un'autodemolizione. E che fai lì, Paola? Sono curioso, eh?
2: Io ritiro le macchine da demolire. Volete rottamare qualche macchina, venite da noi, costo 0, 25 euro di carburante.
1: Ma senti Paola, ma ti è mai capitato di poter dare una martellatina a una macchina così, giusto per sfogarti?
2: Io lavoro qui da 19 anni, mi è sempre piaciuto, ma purtroppo non l'ho mai fatto,
1: mai,
2: non me l'hanno mai fatto fare.
0: Lo dovresti fare, tanto poi
1: sarebbe
0: viene demolita.
1: Sarebbe terapeutico anche.
0: Sì, scusami, tanto poi la devi demolire. Allora, Antonino, Paola, siamo pronti per giocare all'Indovina chi o cosa?
3: Indovina chi?
4: Ma chi?
3: Indovina chi? Ma anche cosa?
0: Allora, avete capito che velocità insomma è un tema larghissimo e parliamo di automobili anche. In questo caso mi dovete dire di chi o di cosa parlo. C'è un po' di tutto, velocità, automobili, aerei, insomma un po' di tutto. Partiamo con Antonino.
5: Sì.
0: Di cosa parlo? Dietro.
5: Sedile?
0: No, Paola, destro e sinistro.
2: Le frecce.
0: No. Antonino. Fuori.
5: Passo.
0: Andiamo da Paola. Regolabile.
2: Le luci.
0: No. Antonino, visibilità.
5: Specchietti?
0: Lo specchietto, sì, gli specchietti.
1: Bravo.
0: 1-0. E andiamo da Paola. Paola invece, vediamo se mi dici di cosa parlo. Rotore.
2: Motore.
0: No, andiamo da Antonino. Sollevamento.
5: Passo.
0: Andiamo da Paola. Verticale. Rotore. Sollevamento. Verticale, di cosa parlo?
2: Aereo.
0: No, no, no, l'aereo no, non è. Antonino, militare. Niente, vado da Paola. Soccorso.
2: Elicottero.
0: L'elicottero,
1: brava.
0: Sì, poi avrei detto anche civile, pale, eccetera. Torniamo da Antonino. Attenzione Antonino, mi devi dire di cosa parlo. Remoto.
5: Come, scusa, puoi ripetere?
0: Remoto.
5: Passo.
0: Andiamo da Paola. Radiocomando.
2: Aereo.
0: No, te sei fissata con quest'aereo. Antonino, telecamera.
5: Drone.
0: Il drone.
1: Bravo.
0: Il drone. 2-1. Paola, mi devi dire di chi parlo. Cintura.
2: Macchina.
0: No, cintura, di chi parlo. Antonino, persona.
5: Conducente?
0: No! Paola, accanto!
2: Passeggero!
0: Il passeggero,
1: sì.
0: Due pari! Allora, chi indovina questo va avanti. Due pari. È il momento di Antonino. Attenzione! Vediamo chi indovina, eh? Di cosa parlo? Auto!
5: Elettrica.
0: Di cosa? Paola, moto.
2: Ruote.
0: No. Antonino, curve.
5: Segnale stradale.
0: No. Paola, gara.
2: Pista.
0: La pista, sì.
1: Bravo.
0: Allora si salva Paola, che demolisce, non un'auto, ma demolisce il nostro Antonino, quindi Antonino eliminato. Ciao Antonino!
1: Ciao Anto!
5: Ciao!
1: Un bacione!
0: Paola, Simona, come stai? Sei contenta?
2: Sì, tantissimo!
1: Grande, bravissima!
0: Simpatica, allora adesso ci ascoltiamo di Meek, Beautiful Freaks. Poi torniamo e scopriamo Paola, così allegra, contenta, euforica, chi sfiderà. A tra pochissimo.

0: E andiamo avanti a tutta velocità, perché oggi di velocità si parla qui agli squizzati di 105. Paola ha mandato a casa il suo avversario, ma verrà risfidata, in men che non si dica. Vai!
1: Lo squizzino!
2: Lo squizzino!
3: Lo squizzino!
4: Lo squizzino!
0: Allora, il suo sfidante si chiama Davide, 53 anni, vive a Cesano Maderno, è un ispettore tecnico, dice che ha una figlia 13enne indemoniata, ama la musica, ha anche una band e ha partecipato a Sarabanda nel 2001 portandosi a casa qualche soldino. Ciao Davide!
5: Ciao Davide!
6: Ciao ragazzi!
0: Buongiorno!
6: Ciao a tutti!
5: Senti, perché è indemoniata tua figlia? Perché anch'io ho una figlia ormai ha 26
6: anni. Perché è un adolescente, quindi sono così.
5: Ne
6: però
5: so
6: è meravigliosa.
5: Ne è so una, qualcosa.
6: È una ragazza meravigliosa, davvero.
5: Mia figlia ha 26 anni, però ha 13 anni anche lei, dicevo la stessa cosa, un po' indemoniata, sì. Però guarda che ti daranno problemi
6: immagino
5: e soddisfazioni.
0: Ma beate
5: allora,
0: loro.
5: Davide,
6: tante
5: hai partecipato a Sarabanda nel 2001?
6: Sì, sì, quindi ci conosciamo.
5: Ma hai vinto qualcosa?
6: Qualcosina, sì,
5: ah, sì?
6: Dai, quando
5: quanto
6: facevi un giochino. Quando facevi un giochino all'interno del gioco, è durato poco quel giochino lì.
5: E che giochino era? Me lo ricordi?
6: Era, mamma mia, adesso.
5: Ma come,
6: no,
5: ci hai vinto i soldi, te lo ricordi?
6: C'hai ragione, però che ho vinto i soldi me lo ricordo, quello sì.
0: Quello non si dimentica.
5: E non ti ricordi quanto?
6: Sì, 2 milioni in gettoni d'oro all'epoca.
5: Ah, vabbè, 2 milioni, e oggi sono 2.000, che meno però, devo dire, alla fine. Vabbè,
6: dovevo
5: però
6: pagare, mi ricordo, l'assicurazione, Enrico, quindi
5: l'hai
6: mi
5: pagata?
6: È andata di lusso.
5: L'hai pagata?
6: Sì, alla grande.
0: Top!
5: Bene, bene, bene. Durante Sarabanda ho dato tantissimi, tantissimi soldi, proprio milioni di euro.
6: È vero.
5: E miliardi di lire, milioni di euro, sì, sì.
6: Innamorato
5: allora,
6: di Sarabanda.
5: Ti faccio la domanda, sei pronto?
6: Certo.
5: Parliamo di velocità. Cos'è la Spider? Un'auto con un ragno o un'auto senza tetto?
6: Un'auto senza tetto,
5: ovviamente. Yeah.
0: Certo, bravo Davide. Allora abbiamo Davide contro Paola nella manche musicale. O la sai o te ne vai?
1: O la sai
7: o te ne vai?
5: Allora Paola, tu eri tanto contenta perché hai vinto, hai gioito, ma adesso è arrivato Davide che nella fase, diciamo così, musicale del nostro gioco potrebbe essere più preparato. Sei preoccupata Paola?
8: Ecco.
5: Sei preoccupata?
6: Intanto saluto Paola.
8: Ciao.
6: Ciao.
0: Ciao.
5: Lui saluta, lui è co-conduce, capito? Ormai. Senti Paola, sei preoccupata te?
8: Molto.
5: Vero?
8: Sì. Poi l'emozione gioca brutti scherzi.
5: Attenzione, mi dovete dire i titoli esatti, Chi arriva a 5? Chi arriva a 5? Va allo squizzone dove ci sono 2000 euro. Chi sbaglia dal punto all'avversario, attenzione. Davide, partiamo con gli One Republic, vai. Vai. Dai, di velocità,
6: I lived.
5: No, run. Paola, con te invece torniamo in Italia, abbiamo Mengoni, vai.
8: Essenziale, no.
5: No, pronto a correre. Mi siete restituito il punto. Davide, vediamo cosa mi combini invece con il classico Gianni Morandi.
6: Andavo a 100 all'ora.
5: Andavo
0: sì,
5: a 100 all'ora.
0: Per trovare la mia famiglia. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
5: Che all'epoca a 100 all'ora era tanta roba, andavo a 100 all'ora, proprio andavo, come dire, oggi a 300.
0: Che bad guy.
5: Paola, è vero, Gianni Morandi un bad guy all'epoca. Allora Paola, questa non la puoi sbagliare, Giovanotti.
9: Mi fa girare la testa quando sto su di lei.
5: No, la mia
8: passo.
5: No, la mia moto.
9: Sei come la mia moto, sei proprio come lei.
5: Davide, andiamo. Abbiamo Snoop Dogg. So what, I keep them rolled up, sagging my pants, not caring what. Dai. Dai.
6: Non mi ricordo, ma
5: no, Young Wild and Free.
6: Vero. So what, we
5: Allora Paola, due punti.
6: Sarà difficile.
5: Mannaggia, questa era un po' difficile, però è molto ascoltata in radio,
0: sì.
5: Molto trasmessa. Abbiamo Snoop Dogg in studio che ci viene a riassumere la situazione, ragazzi, è appena entrato.
0: Con la torcia olimpica ancora.
2: Però, allora, siamo 3-2.
5: Ma non è romano.
2: Ah sì, allora, we are 3-2 to Davide and now is to Paola.
5: Tu Paola. Ragazzi, che dobbiamo fare? Tutti i romani arrivano un po'. Paola, ci sei?
8: Sì, ci sono.
5: Il Luna Pop per te, vai, brano facile questo.
9: Veste truccate, anni 60, girano in centro.
8: Qualcosa di grande.
5: Ma no, 50 special. Se indovini la prossima vai a 5, mandi a casa Paola e tu vai allo squizzone. Per te abbiamo i grandi Queen!
6: Don't stop me now!
5: Don't stop me now!
0: Yes!
5: Stop me now!
0: Yes,
5: stop
0: yes,
5: me now. E Davide stop riesce! Senti, senti la Lodo trasformata in Freddy! Allora Davide, tu prosegui il gioco, noi salutiamo Paola. Paola, mi dispiace.
8: Paola. Lui era, è venuta a Sarabanda, era facilitato.
0: No,
5: però Paola, adesso io ti devo dire che 50 special me lo dovevi proprio portare a casa.
8: Sì,
5: eh. Pronto a correre.
8: So, hai ragione pure tu.
0: Imperdonabile, Paola.
8: Lo so, hai ragione.
6: Ciao,
8: lo
6: Paola.
5: Senti,
0: ciao.
5: Davide,
0: un bacione, ciao.
6: Un piacere, ciao.
8: In bocca al lupo, ciao.
6: Crepi, ciao.
5: Facciamo così, noi ci ascoltiamo Achille Lauro con Comuni Immortali. Poi torniamo e vediamo se Davide riesce a vincere 2000 euro.

0: E siamo arrivati al momento della resa dei conti, lo squizzone insieme a Davide.
1: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro.
2: 2000 euro.
1: Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso, nel gioco di... Lo squizzone.
3: Davide, complimenti, 53 anni, vive a Cesano Maderno, ispettore tecnico, è sposato, ha una figlia tredicenne che abbiamo detto dice sia indemoniata, ma è normale. Come si chiama, Davide?
4: Mia figlia ha un nome molto particolare, si chiama Isobel con la O, come
3: Isobel.
4: Una canzone di Bjork.
0: Di Bjork, sì, ma dai, che bello.
4: La conosci?
0: Certo.
3: Davide ama talmente la musica che ha anche una band con cui fa cover anni 80 e lui è il frontman, ha partecipato anche a Sarabanda nel 2001 e ha anche vinto 2 milioni di vecchie lire. Allora attenzione Davide,
4: saluto
3: oggi
4: Enrico, ne approfitto per salutare anche il mio gruppo, gli 80s.
3: Ok, li salutiamo anche noi. Salutiamo gli 80s. Allora adesso concentrati, non pensare a nulla, hai 60 secondi, mi dai 5 risposte esatte e ti porti a casa 2000 euro, quindi ci incontriamo dopo tanti anni, ti ho dato 2 milioni di vecchie lire, ora ti potrei dare 2000 euro, ok?
4: Ok, sono pronto, ho messo le cuffie.
3: Quale famoso pilota sfoggiava lo strano acronimo WLF sulla tuta da motociclista? Sta scorrendo il tempo.
0: Passo.
3: Fermalo! Stop al tempo, stop. No,
4: stop,
3: Davide, non hai capito il gioco. Scusami se ti dico questa cosa. Se tu fai passare i secondi, ora ne hai 45, vuol dire che non riuscirai mai a raggiungere le 5 risposte esatte, capito? Quando non li sai, devi dire non lo so.
4: Ok, okay. Perdonami, Enrico.
3: No, bene, perdonami, io te lo do come consiglio, no? Poi fai come ti pare. Però dico attenzione, perché
4: vai.
3: Se ci sono adesso 45 secondi, devi sfruttarli al meglio. Come si chiama il film del 1994 in cui un autobus non può scendere sotto una certa velocità senza esplodere?
4: Passo.
3: Speed. Dove si è corsa l'ultima tappa del Giro d'Italia 2026?
4: Passo.
3: Stop. A Roma. Attenzione, attenzione, attenzione.
4: Mannaggia.
3: Mi devi dire quando è nata la prima automobile? Allora sono 18 secondi, 17, 16.
0: Passa!
4: Passo.
3: Stop.
0: Ah.
3: Nel 1886, mi devi dire in quale paese è nata la...

0: patente di guida. In quale paese, secondo te, è nata la patente di guida?
1: 5, 4,
2: 3. Passo.
0: E in Francia nel 1883, ogni quanto si paga il bollo auto?
1: 1.
2: Mannaggia.
0: Ogni anno. Comunque mi dispiace, anno, guarda, devo dire, Davide, spero che tu canti un po' più veloce rispetto alla lentezza, perché non è mai accaduto, però anche questo poteva accadere. Mi ha fatto piacere rincontrarti dopo tanti anni. Non hai vinto nulla.
2: Grazie,
0: però insomma,
2: Enrico.
0: 2 milioni di vecchie lire già te l'ho date. Salutiamo il nostro Davide, andiamo in pubblicità, torniamo e ci salutiamo.
3: Ciao Davide.
4: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto
4: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto allaccia la libertà!
11: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola MotoG 87 nei migliori punti vendita.
12: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
14: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
15: Capisci quello che dice?
14: Roba senza senso.
15: Io invece sì.
16: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
14: Cosa vuoi fare?
15: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Radio 105,

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Venerdì 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono Ilenia e Daniele Battaglia.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
2: 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
1: Solo con Radio 105. In collaborazione con
3: Nuovo Sportage Turbo Trifuel. Full Hybrid e un'anima GPL. Con oltre 1500 km di autonomia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
10: Prendiamo due prodotti Luxury.
9: E teniamo lo scontrino.
10: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
9: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
11: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce. L'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì! Perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
12: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
13: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
12: L'ha applicato da sola?
13: Ma certo, pennello, polso e voilà!
12: L'allievo che supera il maestro!
14: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
15: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
16: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
17: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
18: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
19: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
20: crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
21: Ma che felicità scodinzolare.
20: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
22: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
23: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
24: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro e il prosciutto cotto Alta Qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
23: Ti aspettiamo!
22: MD, buona spesa Italia!
0: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.

0: Mauri, ti vedo un po' dispiaciuto, un po' contrariato, ma un po' così.
1: Non contrariato perché. Ma no, ma perché prima è successo un patatrac. ma lui aspettava i secondi che scorrevano.
0: Non era mai successo, devo dire così.
1: Mai successo nel nostro gioco, e però mi dispiace poi quando perdono i nostri concorrenti, mi dispiace sempre. Comunque è venerdì, ci vediamo ovviamente, e vi diamo appuntamento a lunedì prossimo alle ore 13 puntuali. Io ringrazio tutti coloro che ieri hanno seguito Sarabanda Celebrity, quindi sono molto contento dell'ascolto che abbiamo fatto, anche grazie a voi. Ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito oggi agli Squizzari di 105. Ringrazio anche Lodovica, grazie Lodo.
0: E io ringrazio te, grazie Henry. Buona settimana, anzi buon weekend a tutti quanti. Ciao squizzati.
1: Ed ora lo Zoo di 105, Squizzati d'Italia, domani. No, a dopodomani.
0: A dopodomani.
1: A lunedì. Sì, alle ore 13. Gli Squizzati di 105.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Beh, comunque, non è che Papi se la può tirare tanto, sto guardando i dati d'ascolto. 915.000 è uno share del 7%, una poverata.
4: Posso dirti
3: insomma,
4: che comunque la trasmissione l'hai vista perché Tilt hanno cambiato il nome per non invitarci?
5: Sì.
4: Quelle stesse persone che hanno fatto Tilt.
5: Infatti si chiama Tolt, hanno tolto voi.
4: Sì, esatto, bravo, sì, esatto.
3: Che schifo, bravo,
4: che schifo. Cazzo.
3: Ma senti, non ti sei fatto la doccia? Perché io quando metto il cappellino è perché non mi sono lavati i capelli e quindi non mi sono fatto.
5: No, Marco, io mi sono incendiato di bombe okay, e pistacchielli.
3: Viva la sincerità, no, sono le due.
4: Vuoi vedere? Vuoi vedere? Andiamo, vai.
0: Io so perché hai messo i cappellini.
4: Sai che ne ho fittate uguali.
6: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale.
4: Tutto!
6: Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Ragazzi, oggi nella maggior parte d'Italia finiscono le scuole. Da domani fino a settembre i figli staranno a casa. Chissà che felicità vola nell'aria delle case degli italiani. Ma tranquilli, perché se foste veramente furbi, mettereste i vostri ragazzi ad ascoltare due ore di Zoo.
3: Giusto.
6: Fidatevi che funziona. Nuovi ascoltatori per noi e le meno stemmie. Cazzi per voi.
5: Esatto.
6: Giusto, Sandro?
5: Chi è Sandro?
6: Non c'è Sandro?
5: Non c'è.
6: Oggi non è venuto?
5: No, non c'è mai stato.
6: Vediamo se gli altri ci sono. Pippo Palmieri?
7: Ci sono.
6: Letizia Puccioni?
8: Presente.
6: Paolo Nois?
9: Abadà.
6: Fabio Lisei?
10: Eccolo signore.
6: E da Miami ci sarà il nostro amico Marco Mazzoli? Ma certo che c'è. Marco Mazzoli c'è sempre. E adesso mi do uno schiaffo sul glande e... Sigla.
5: Di legno il suo glande.
4: Sono gli schiaffi di Lino Bassi.
5: Di 70.
3: Oh, ho comprato la crema per i coglioni.
4: Bellissimo. Quindi per noi?

0: allineati, fratello, perché anch'io ho scoperto a cosa servono i peli delle palle.
1: Anche tu l'hai tolto tutto? Io ho tolto tutto, ho fatto proprio una rapata a zero.
0: Mi hanno regalato questo rasoio apposta per i testicoli.
2: Sì,
0: l'ho provato.
1: Sì,
0: sì. Ho scoperto a cosa servono i peli per le palle. Servono a non far attaccare le palle alle cosce.
1: Sì, no. Giusto, bravo. Io attenzione. Sì. Amico mio, tu sai che in America inventano la qualsiasi.
0: Certo.
1: Tu l'altro giorno non c'eri e io e Fabio abbiamo parlato di testicoli, stranamente che non ne parliamo mai in onda. Ed è venuta fuori sta roba, ma trovati un deodorante, io deodoravo i coglioni con il deodorante stick per le ascelle, no? E tutti mi hanno scritto, no, guarda che fa male. Allora abbiamo cercato online, mentre eravamo in diretta, un prodotto apposta per le palle.
0: Sì.
1: E ho trovato Happy Nuts, che tradotto in italiano vuol dire palle felici, coglioni felici praticamente, e l'ho comprato mentre eravamo in onda. Mi è arrivato ieri, tra l'altro una figura di merda, perché i signori di Amazon, io c'ho il numero della mia casa ovunque, cioè è scritto sul cancello, sul muro, uno addirittura si illumina col numero di casa e portano sempre i pacchi dalla mia vicina. La mia vicina, che è un po' ciecata, ha aperto il pacco e c'era la tinta per la barba e il coso, proprio con scritto coglioni felici, no?
0: Sì.
1: Allora vado a bussare a casa sua sperando non avesse aperto il pacco.
0: Detto, signora, invece... c'ha quel kit per cinquantenni.
1: Invece mi fa, no, scusami, sai, non avendo gli occhiali ho aperto il pacco, ho visto che c'erano delle robe da maschio. Poi fa, vuoi un bicchiere di vino? Ho detto, aia.
0: Vuoi un bidet?
1: La ringrazio, è stata gentilissima. Ma io dico, ma quanto puoi essere ritardato? Cioè, quello di Amazon,
0: ma
1: perché?
0: Tu che non hai accettato il vino?
1: No, ascolta, va bene tutto.
0: Ma era
1: no.
0: gratis.
1: Ho capito.
0: E non dico il vino.
2: Poi scappi, sei anziana, sei anche più veloce.
1: Ma non è anziana, ci avrà, 55 anni. Non è neanche una brutta. No, una bella donna.
0: Allora!
1: Poi c'è il grano, questo c'è il grano.
3: È sposato!
2: Allora Marco, io ti suggerisco la tattica slot machine. Tattica slot machine, ogni colpo un deca.
1: Ma sì. No, poi mi fa, senti, sto facendo, lei vende orologi di pregio, gioielli,
0: generale,
1: no? Sì, e mi fa, però ho iniziato a fare l'artista, ma ha fatto dei quadri stupendi, sai la famosa scritta Love, non mi ricordo chi l'ha fatta, quella che c'è a New York?
2: Sì.
1: Ha fatto i quadri in rilievo, utilizzando però le lattine di vecchie bibite storiche, tipo Coca-Cola degli anni 60, per ricoprire la scritta Love, ma ha fatto delle robe fighissime, solo che a un certo punto mi fa, vieni in camera da letto che ti faccio vedere gli altri.
0: Ti faccio vedere la scritta fuck. Vieni. Allora signori italiani, inviate alle vicine che volete fottervi il deodorante per i coglioni.
2: Perché lei da lì ha evinto che sei una persona desiderosa.
0: Esatto.
1: Sì, uno che si cura invece
3: comunque
1: in realtà è tutto il contrario.
0: È uno che si odora i coglioni, vuol dire che se ne vanta.
2: O che li usa perlomeno.
1: Invece no, è stato un acquisto incauto.
0: Cioè no. Ordina una decina di accorciacazzi e lo mandi a tutto il vicinato. Cioè, tutti diranno, perché si vuole accorciare il cazzo?
2: Allora, ordini questa pomata che si chiama Schizza Prest, così dai l'idea di essere uno che dura tantissimo, capito?
1: Schizza Prest e cazzo più corto.
2: Sì, sì. Cioè, accorcicaz e Schizza Prest. Quick Schizz. Secondo me così la vicina te l'ho fatta.
1: Ma non la voglio la vicina, mi fa schifo.
2: Vabbè, mica come sei io.
0: Allora fai dei quadri.
1: Ma poi c'ho mia moglie, stupenda.
0: Ma non vende
1: bellissima.
0: Quadri.
1: Cosa c'entra?
0: Non c'ha gli orologi di lusso.
2: Tua moglie ti ha offerto il vino quando ha visto la pomata per le palle?
1: No,
2: fai le tue pezzone, no?
1: Ah, però ieri l'ho portata fuori a cena perché poverina. È diventata. È un foglio di carta, è un fantasma. Si è sempre chiuso in sto cazzo di ufficio di merda. Va bene, comunque, parlando di robe accadute, avete visto l'aereo che è collassato della Lufthansa?
3: Carrello, sì, è cascato.
1: Carrello davanti,
0: no? Di pacca.
1: Nuovo di... Sì, è 2025, quindi nuovo. Allora, io mi sono un po' documentato. Le ipotesi più probabili sono... Errore durante manutenzione o test del carrello. È sempre errore umano alla fine, Poi, in passato c'è scritto un altro 787 ha avuto un incidente simile quando vennero effettuati test sul carrello senza che i pin di sicurezza fossero installati correttamente. Se tu vedi il video, sembra proprio che uno ha premuto il tasto. Perché proprio è collassato, boom, è andato giù dritto, di muso. E no, quindi vabbè, probabilmente è un errore umano. Beh, grazie a Dio non è morto nessuno, qualche ferito qua e là.
2: Allora, però tu non immagini, è una notizia di cui parlare, dai.
1: Poi nessun italiano, sai che c'è sempre. Se non metti l'italiano, uno dice: vabbè,
2: neanche che ne so, un lorusso di origine lontana, niente. No,
0: comunque è un errore ingegneristico. Perché quando hanno progettato gli aerei, li hanno fatti troppo alti da terra. Se avessero proprio l'assetto sportivo,
1: hai ragione, hai ragione.
0: Col parafanghino, proprio bassi bassi.
2: Tipo sprinter.
0: Cioè, quando a terra sei già lì, non puoi impattare, capito?
1: Con lo spoilerino davanti,
0: tante ruote sotto.
4: Perché mettere i motori sotto, li metti sopra e guarda.
0: L'ha fatti i motori sopra.
1: Scusa, però, Pippo, tu che hai viaggiato privato,
2: nel tempo,
1: sei un signore, insomma.
4: Certo,
1: cara. Insomma, hai visto gli aerei dei ricchi? Non hanno i motori sulle ali, ce li hanno dietro. E quelli per i ricchi ricchi ne hanno tre di motori, capito?
4: Esatto, esatto.
1: Cioè, tipo Bocelli, quando fa le attraversate oceaniche, non è che può salire su all'Italia, capito? Certo. Sono io rompono i coglioni. Poi è uno che guadagna un
2: poi
1: fracco di
2: grano.
1: Poi
2: non trova il posto, gli dicono, guarda, il 7D.
1: Smettila.
0: Se lui dà il biglietto a destra.
1: E lui viaggia con, adesso non mi ricordo, non è un Gulfstream, qualcosa del genere, però lui viaggia solo quello con tre motori, perché dice, ne salta uno, ne ho ancora due, ne salta due, ne ho ancora uno, in qualche modo arrivo,
2: certo,
1: giustamente. Dovrebbero fare gli aerei con 60 motori.
2: Ma lui prende il posto finestrino inutilmente o?
1: No,
0: sì, però il problema è che ad Andrea quando sale in aereo allora c'è il tre motore,
2: sì, guarda, quattro
0: ne abbiamo aggiunto uno visti, per lei ce n'è uno solo, però sì, certo,
1: sì, certo. Guarda che il suo staff
2: senta, scusi, percepisco un rumore di elica, no, è un effetto speciale, è il suono.
1: Guarda che il suo staff vede, cioè non è che va da solo,
0: no, perché lui si circonda di persone a cui dà una possibilità, come è successo
2: esatto,
0: cioè il pilota comunque ipovedente, le hostess ipovedente, tutto.
2: Le hostess senza gambe in giro sul carrellino così spingendosi coi pugni.
0: Forse siamo entrati.
1: Comunque parlando di sta roba qua, adesso non so se è vecchio o recente, ma quelli di Saturday Night Live,
2: sì,
1: quello americano,
2: sì,
1: hanno, sai che loro fanno le pubblicità molto spinte, cioè peggio di noi sono, politicamente scorrettissimi e ovviamente per prendere per il culo i bianchi americani, sai che sono un po' razzistelli,
2: sì,
1: hanno fatto questo spot, finto ovviamente, dove il pilota è di colore e il secondo pilota è una donna. Ma hanno ingegnato, la compagnia aerea si chiama White Flying, una roba del genere, e praticamente c'è un finto pilota bianco che si presenta alla porta per tranquillizzare i passeggeri bianchi, no? E invece in realtà è nero, e poi hanno una macchinetta dentro la cabina di pilotaggio che camuffa le voci e le fa diventare texane. E alla fine del volo il finto pilota rispunta di nuovo e dice: spero vi sia piaciuto il viaggio, ovviamente tutti i passeggeri bianchi. Questo arriva e dice: oh, veramente grazie, è stato un piacere. Lui fa: beh, è stato un privilegio bianco. Cioè, questi sono pazzi, però, pazzi
2: adoro, cazzo.
1: Vabbè, comunque torniamo al nucleare, forse? Era ora, cazzo.
0: Oh, meno male, che dai.
2: Ma solo per gli automatici dei tabaccai.
1: No,
2: sarà
1: no,
2: destinato,
1: guarda,
2: no.
1: La Puccioni stamattina stranamente ha lavorato, incredibile.
3: Non è da ieri che ti mando questa notizia, ma la ignori e oggi.
1: Non l'ho ignorata, la stampante ogni tanto fa i capricci.
0: Sceglie, la sua stampante sceglie.
3: Oggi ci sta meglio rispetto a ieri, va bene.
1: Quando vede che il file della Puccioni... Allora, il paese maggiormente dipendente dall'energia atomica è la Francia.
2: Sì, è vero.
1: Garantisce circa il 69% della produzione domestica, da cui compriamo poi noi italiani.
2: Certo,
1: capito? Segue l'Ucraina con il 55%, però hanno dovuto spegnerne una a fine settembre per via della guerra, dell'invasione russa. Poi c'è la Slovacchia, il Belgio, la Russia si ferma solo al 20%, gli Stati Uniti solo 19,6%.
2: Sì, però gli Stati Uniti hanno messo un botto di paleoliche, ma veramente un botto.
1: La Cina appena al 5%, però sia la Cina che gli Stati Uniti stanno costruendo circa 20-21 centrali nucleari per i prossimi anni.
0: Non solo, credo che la Cina usi il solare pesantissimamente, infatti non si abbronzano.
1: No, usano il carbone.
0: No, ma hanno anche il fotovoltaico.
2: Sì, no,
1: sì, ma hanno molto
2: quantità,
1: carbone.
2: Sì, però... no, ma lo stanno riducendo, ma hanno una quantità di fotovoltaico imbarazzante. Hanno un intero deserto coperto di pannelli.
1: Però per il momento l'energia la producono con il carbone.
3: Però c'è da dire che gli Stati Uniti sono il paese con più centrali nucleari, piccole, perché hanno 93, piccole però, piccoline, esatto, piccoline, poi c'è la Francia e la Cina è terza.
1: Paolo, forse tu non lo sai, visto che hai la casa qua, tu sì, sai che abbiamo una centrale nucleare alle Chise, enorme.
0: No, meno male, cazzo.
1: No, nel senso, sappi che se senti qualche puzzo strano,
0: a me fa piacere, cioè io vorrei avere una pelle squamata meravigliosa e quattro braccia. Comunque, aspetta, la Francia, il fatto che abbia così tante centrali, lo vedi, se tu vai d'inverno tipo a Sanremo, no? Dove non c'è il video di Michael Jackson, di Thriller, no? Non c'è un cazzo. Tu passi dall'Italia alla Francia e devi mettere gli occhiali da sole di notte. Perché hanno le luminarie ovunque! Inutili! Cioè la buttano via l'energia elettrica. Loro accendono i rasoi e lasciano sul terrazzo così per andare apposta.
1: Comunque è vero che il solare costa tanto, però poi a lungo andare in posti come tipo la Florida, la Sicilia, la Calabria, per dire, la Puglia, dove c'è tanto sole. Io non capisco perché tutti dovrebbero avere i pannelli solari.
2: Certo.
1: Anche perché poi a un certo punto, se ne hai abbastanza, generi così tanta corrente che la puoi rivendere e guadagnarci anche del
2: denaro.
1: Io non
2: voglio rompere il cazzo sempre con il Baden-Württemberg.
1: Ancora.
2: Però il Baden-Württemberg, che è un posto in Germania dove non c'è il mare, dove c'è tendenzialmente brutto tempo, e ci sono queste case di campagna e c'hanno tutti i loro due pannellini solari. E
1: ma costa un botto, Fabio. È un investimento della Madonna iniziale. Cioè dovrebbero essere i governi a dare i pannelli gratis e magari prendersi poi la corrente in eccesso. Cioè dovrebbe essere un investimento che fa il paese.
2: Ma
1: non...
2: lo paghi in bolletta piano piano. È un investimento sul tuo futuro.
1: No.
5: Allora io al momento oggi ho già venduto 31 kilowatt di elettricità.
1: Sì, ma quanto ti è costato? Però tu sei pieno di grano, viaggi con l'aereo privato, c'è la barca.
5: Bello. No, io sono uno di quei pochi fortunati.
1: C'hai la villa su due piani con l'ascensore.
5: Tre piani. Quando ancora le cose erano abbastanza fatte bene, io ho sfruttato il 110% perché ho dovuto fare.
1: Ma il 110% però è stata un'inculata generale.
3: Solo
1: comunque.
3: Solo Pippo ci ha guadagnato.
1: Sì.
5: Allora, alzi la mano. Sono nate 1000 società a farlocche che hanno fatto
0: Palmieri, allora alzi la mano chi ha la palestra in casa. Palmieri. Alzi la mano chi ha gli appuzzi in giardino. Palmieri.
2: Alzi la mano chi ha la sala giochi in casa.
0: Alzi la mano chi ha lo studio in casa fuori dalla palestra di casa.
2: Alzi la mano chi ha la tavernetta per le cene con gli amici. Palmieri.
0: Possiamo andare avanti un po', Palmieri.
3: Se vuoi.
2: Alzi la mano chi non ha niente di tutto questo. Ah, un plebiscito.
1: Standing ovation.
3: Esatto.
1: Palmieri, c'è qualcosa che non ci racconti.
0: Vabbè, fa 180 serate all'anno.
1: Ma va, c'ha tutti i figli in Sardegna che lo mantengono.
5: Bravo,
1: no, stai scherzando.
5: La tassa,
1: quello è stato l'investimento. Il suo cazzo.
3: Lui tutto al contrario fa. Riesce a fare tutto al contrario.
1: Comunque dovrebbero essere i governi, dovrebbero essere gli stati a investire in questa cosa. Perché poi ci possono guadagnare in futuro.
3: Ma infatti gli stati del nord, del nord Europa fanno così.
1: Infatti fanno così e così poi alla fine funziona tutto. Cioè a me è venuto il tizio, c'è un incentivo, $18,000, ma vai a fare in culo, mi compro un'altra macchina.
0: Scusami Marco,
1: intanto la Tesla Cybertruck lo sai che è un generatore di corrente. Se salta la corrente c'ha la presa e puoi attaccarci il frigorifero alle robe, figa, per 3 giorni dura. Bello.
0: 3 giorni sei vivo.
2: Oh, sei salvo, non dei pannelli che ti durano 30 anni.
0: Aspetta, no, i pannelli in Florida con gli uragani. Cioè non è proprio una roba.
1: Volano via, fai.
0: Cioè, ti tagliano fuori come le ghigliottine.
1: Per questo dico che dovrebbe essere lo Stato a farlo, non il singolo cittadino. Conoscendo come lavorano i cubani, te lo attaccano con lo spago gli elastici, capito?
2: Vabbè, ma con quello che paghi di assicurazione te li rifanno, poi no?
1: Ma sai che ogni. Allora, io ho l'assicurazione per il flooding, certo, che è il. Come cazzo si dice in italiano?
2: L'inondazione,
1: no? Essendo attaccato all'acqua. Mi è mezzo crollato il muro, ho detto c'ho l'assicurazione, figa, chiamo loro. Comunque quella è un'altra questione. Dico cosa? Scusa, pago l'assicurazione. Ma quello non rientra nella. Alla fine te la picchiano in culo.
0: Ma ascolta, io ero assicurato, la casa è assicurata, è stato un fulmine, mi ha devastato l'impianto elettrico 5 anni fa. Ho chiamato l'assicurazione e ho detto: ma da dove è entrato il fulmine? Cazzo, è entrato alla porta di casa, sarà entrato
2: acitofonato
0: dall'impianto
2: guardi.
0: Elettrico. Ma se è entrato da fuori ed è entrato nella spina, sì.
2: Poteva
0: se
2: sarare.
0: Da fuori è uscito dalla spina, scusi, non è coperto.
1: Come fai a dimostrarlo,
0: ma
1: poi?
0: Ma scusi, ma che ragionamento, eh?
1: Non so.
0: Ma che ragionamento, eh?
1: Va bene, ragazzi, è momento di iniziare la puntata con una bella storia. La vera storia dello zoo di Pavia. Ci colleghiamo con Gnagno 5.

0: Miagno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone.
2: Outs. E rieccoci, pippati bastardi, sempre solo col vostro unico Max Pezzalissimo a raccontarvi le mitiche origini dello zoo. Pavia hanno più o meno ai giorni nostri. Marcolino e i boys si stanno destreggiando in diverse esperienze al di fuori della fattoria, così che il grande pubblico li veda e li apprezzi per quello che sono, tipo eventi, ospitate in doppiaggi, eccetera, eccetera. Tra i vari ed eventuali si fa avanti quel pazzo sgravato musicante di Enrico Papi, che sta facendo un nuovo programma.
3: Ok, Enrico, quindi vorresti fare un programma musicale in cui bisogna indovinare le canzoni? Tipo Sarabanda, strato merda vaffanculo?
4: Bravo! Esatto! È proprio come Sarabanda! Però non si chiamerà Sarabanda.
3: Ah, e come si chiamerà, bastarda mangiatopi?
4: Si chiamerà Papi Papiciulo!
2: Oh yeah, super nuovo turbo programmissimo Papi Papiciulo, un programma incredibilmente frizzante dove vengono chiamati i nostri Marcolino Patatino e Paoletto Noisino.
5: Beh, Lin, ma perché io no? Non era Paolo quello che non veniva invitato?
2: Silenzio, stecco bastardo. Ora il giro merda tocca a te. Comunque, il programma di Papi, che non è Sarabanda, è uguale a Sarabanda e i nostri due amicissimi si sfideranno a colpi di Moseca.
6: Incarrico, Papi, vuoi sapere quanto vale la tua auto?
4: Ma è simpaticissimo il nostro orsetto colosone.
3: Delfino. Dai, dai, Enrico, facciamo sto gioco che poi devo montare le scenette, cocco bello frocio pazzo.
4: Oh, sì, sì, certo. Però prima facciamo entrare il nostro ospite specialissimo che sarà anche giudice e arbitro di questa gara. Signore e signori, Beppe Vessecchio!
7: Uè, yam è bello, ragazzi. Sono molto felice di essere qui insieme ai miei più super migliori amici della fattoria di Radio Norma.
6: Inga Vessecchio, maestro, baffami tutto, inga, inga baffi.
4: E allora forza, cominciamo con la prima canzone. Paolo, tocca a te. Moseca. Dai, buttati.
5: Dai.
4: Ah, che facile.
5: Facile.
6: Inga, questa la so, dai. Il centro di gravità permanente, inga, facile.
4: Ci sei andato vicino. Il titolo però era Centro di gravità permanente senza il... Ma come si fa? Dai! Che facciamo, maestro?
7: Purtroppo, purtroppo, amico mio, non posso tollerare un errore così grave su un maestro assoluto come Franco Battiato. Lui non si merita l'articolo. No.
4: Io ci ho provato, Paolo. Ma come si fa a sbagliare? Dai! Sei proprio ritardato. Allora, Marco, dai, tocca a te, Marco.
3: Vai. Questa la so.
4: Dai, che la sai. È una battaglia, è una battaglia, una battaglia. Vai, vai.
3: Sì, forse.
4: È una battaglia famosa. È combattuta da un soldato con nome che inizia per P. P. P. P. E. P. E. Dai.
3: Ok, ok, ok, la so. Vai. La battaglia di Pietro,
4: Bravo! Allora, Marchino, il titolo esatto è La guerra di Piero. Però direi che ti sei avvicinato abbastanza. È concorde, maestro?
7: Direi assolutamente sì, perché si vede che la sapeva. Sì.
6: Ma scusate, io ho sbagliato solo un articolo.
4: Dai, dai, su, Paolo, non cominciamo con queste polemiche che poi mi salgono i 5 minuti, I 5 minuti, belli un po'. Dai, dai, andiamo, dai che tocca a te. Dai, dai che la sai, vai, vai, vai.
6: Inga, sono un DJ, non posso sbagliare, questa la so. Questa è Escape di Rupert Holmes.
4: Paolo, ma no, dai, no. Questa è la pigna colata song, dai, ma la sanno tutti, dai.
6: Inga, sì, tutti la conoscono come la pigna colata song, ma il titolo originale è Escape, inga, capito?
4: Ma chi cazzo se ne frega del titolo originale, dai. Che ne pensa, maestro?
7: Io penso che sto me merda solo Putimbo che mi ha fatto perdere già sparammoc.
4: E io sono d'accordo con Napoletano. Paolo, sei davvero una vergogna. Mica come Marco, che è bravo, preparato, sempre attento.
1: perché ride? Ma dai, malissimo.
4: Non male. Dai, Marco, tocca a te. Moseca.
3: Moseca. Questa la so. È quella di CSI, Plutonio alla diarrea.
4: Bravo! È proprio una delle canzoni di CSI. Ma come hai fatto? Ma come ha fatto? Bravissimo! Bravo!
3: Il titolo.
6: Ma scusate, non ha detto il titolo. Maestro, dica qualcosa.
7: Ma va bene così, tanto chi stracazzo lo sa il titolo vero, eh? Va bene così. Vince Marco.
4: Vabbè, direi che siamo tutti d'accordo, no? Moseca!
6: Gioco di merda, un culo papi. Ammazzo bastardo.
2: Come si sono divertiti i nostri patati. Marco ha proprio stravinto il gioco e Paolo è un rosicone.
6: Marco, vaffanculo. Non voglio più farmi imbarcare in queste cose qua. Portati Fabio la prossima volta.
3: Ma dai, Paolo, è stata divertente. Su, carta minchia doppio strato.
6: No, basta. Anche se dovesse apparire adesso dal nulla Alessandro Borghese ad invitarci, io direi di no.
8: Ciao ragazzi, sono io, Alessandro Borghese. Volete partecipare al mio show voi due ed assolutamente non Fabio?
3: Ecco appunto, dai Paolo andiamo, cazzo stronzo ciuccio.
6: Ok, va bene.
2: Come resistere alle nuove esperienze? Chissà come se la caveranno. Scopritelo nei prossimi episodi. Proud to be gnagno.
3: Come sospetti di sapere come finisce? Però scusa Fabio, allora, giustamente ogni volta che partecipiamo insieme io e Paolo vinco io, no?
5: Certo.
3: E quindi ho detto stavolta vai da solo, è andato a fare sto reality The 50s ha perso anche lì. Cioè scusa Paolo, però che cazzo?
4: Perso. Mi hanno votato e sono uscito.
3: Hai perso. Scusa, facciamo il giro limoni. Puccioni, secondo te cosa ha fatto Paolo?
9: Dove? Quando? Ha perso.
3: Che cazzo.
1: Oggi,
3: ha perso.
1: Oggi.
3: Chicca, cosa ha fatto Paolo al The 50s?
9: Se non hanno votato, ha perso.
3: Ha perso. Pippo, cosa ha fatto Paolo?
4: L'hanno eliminato, però hai perso.
3: Hai perso. Cioè, non riesci a vincere.
9: Però, posso spezzare una lancia, non sempre perdere è proprio perdere. A volte, forse, perdere è anche un po' vincere. Ecco.
3: Ma vai a fanculo.
1: Pescato come uno scemo.
3: Ma vai a fare in culo. Senti, ma invece di andare a fare un programma con 50 persone, fai The One, solo tu, così vinci. Per forza di cose.
6: Lo sto facendo su YouTube, il bar del lunedì. Seguitelo su YouTube. Il bar del lunedì.
3: Il bar del... Aspetta, me lo segno così ti piglio per il culo anche per...
6: Guardalo. Se
1: facevi i cazzi tuoi.
6: Come io ho guardato il tuo podcast.
3: Una merda.
6: Sì.
3: No, dai, vabbè, non era una merda. Bella scenografia, l'audio perfetto.
1: Peccato Rovazzi.
6: Peccato Rovazzi e tutti quelli che hanno invitato.
1: Sì, e tutti quelli che hanno partecipato.
6: Tranne
3: i suoi amici.
6: Che li fissava.
3: E io li fissavo, non potevo dire niente, altrimenti si incazzavano tutti. Senti, così, dai, la verità è quello. No, non puoi dire questo. Ma scusami, ma che cazzo mi hai portato a fare? No, ma non puoi dirle parolacce. Allora. No, non gli puoi chiedere quella roba.
6: Guarda, Marco, è andato esattamente come The 50. Ti hanno fatto registrare, poi hanno levato tutto, no?
3: Sì, tutto. Sì.
6: Esatto.
3: Vuole come all'isola. Come all'isola, il 90% di quello che dicevamo io e Paolo, via,
6: basta,
3: tagliato.
6: Basta.
3: Mamma mia. Dai, ci colleghiamo con Wonderland. Ha trovato un nuovo camionista veneto che cerca Camilla bestemmiando. Non so chi sia, sono curioso.
1: Non male come aperitivo.
3: Andiamo, vai.
10: Questo è Wonderland.
6: No.
11: In questo Wonderland verrà utilizzata la voce di un camionista veneto che manda un messaggio a Camilla facendole una dedica con il clacson del camion.
12: Ciao Camilla, volevo mandarti questo audio io. Spero che mi senti, che riceverai questo audio. Il mio cuore batte come le ganasse del pandileame quando ha finito di scaricare. Volevo mandarti questa trombata perché te la meriti tutta. Ciao Camilla, senti il mio cuore come batte, come vibra, come le trombe di porco. Porco!
6: Yeah. Porco, geniale, Wender.
13: Pronto?
12: Ciao Camilla! Senti il mio cuore come batte, come vibra, come le trombe di porco!
13: Ma che ti parla?
12: Ciao Camilla! Volevo mandarti questo audio io! Spero che mi senti, che riceverai questo audio!
13: Ma ascolta, ma con chi parli?
12: Il mio cuore batte come le ganasse del spandileame quando ha finito di scaricare. Porca! Perché te l'analisi tutta?
13: Ciao Camilla, il mio cuore batte.
12: Senti il mio cuore come batte.
13: Ciao Camilla.
12: Ciao Camilla. Ciao Camilla. Porca!
14: Vodafone, messaggio gratuito. Il numero selezionato è inesistente.
12: Porca!
3: Sì.
12: Porca!
13: Oddio. Pronto?
12: Ciao Camilla! Volevo mandarti questo audio io! Il mio cuore! Il mio cuore batte come le ganasse del spandileame quando ha finito di scaricare! Volevo mandarti questa trombata, perché te la meriti tutta. Senti il mio cuore come batte, come vibra, come le trombe di porco. Porco! Ciao Camilla!
13: Chi è che parla? Non riesco a capire chi sei.
12: Il mio cuore batte come signor. Le ganasse del spandileame quando ha finito di scaricare. Senti il mio cuore come batte, come vibra, come le trombe di porco. Ciao Camilla. Porco.
13: Pronto?
12: Ciao Camilla.
13: Hai sbagliato.
12: Volevo mandarti questo audio io.
13: Hai sbagliato.
12: Il mio cuore batte come le ganasse del spandileame quando ha finito di scaricare.
3: Aia.
12: Vendetta.
3: Vendetta di che?
1: Ha ragione.
15: Si deve vendicare.
13: Pronto?
12: Ciao Camilla.
13: Hai sbagliato numero.
12: Senti il mio cuore come batte, come vibra, come le trombe di porco.
13: Imbecile.
12: Camilla!
13: Senti che robe.
12: Volevo mandarti questo audio io. Il mio cuore batte come.
13: Attende per telefono per questo qui.
12: Ciao Camilla! Ma
13: sta finendo però chi è?
12: Porco!
13: Pronto?
12: Ciao Camilla!
13: Pronto?
12: Ciao Camilla! Volevo mandarti questo audio io! Senti il mio cuore come batte, come vibra, come le trombe di porco! Porco!
3: Ma non puoi chiamare!
13: Ma hai sbagliato numero, ma va a cagare!
12: Camilla!
3: Aia!
11: Ora tocca a lei! Sì! Avete capito benissimo.
3: La sparacancri no.
11: La vecchia sparacancri.
1: Grazie.

0: Pronto?
1: Ciao Camilla! Volevo mandarti questa trombata!
0: Cosa?
2: Gli angeli del demonio che si raccolgono.
0: Qualcuno te, quella puttana di tua madre che ti ha cagato quella volta, doveva sopportare quando ti ha fatta. Hai capito? Vattelo far mettere in culo te e chi ti ha cagato. Sei una grande puttana. Tu sei un schifoso maledetto. E vattelo far mettere in culo, chissà che te venga il più grande cancro che c'è sulla terra. Così non potrei neanche pisciare.
1: Senti il mio cuore come batte, come vibra, come le trombe, porco! Porco!
0: Ma vaffanculo, deficiente!
1: Ciao Camilla!
3: Wender! Wender, stai attento, guarda che questa c'ha veramente i poteri, io riconosco le persone. Non ti voglio vedere con le cannucce,
4: Robe. Brutto.
3: Questa li spara veramente.
5: Questa li bazooka, secondo me.
6: Volevamo avvisare i vari automobilisti in Italia che sono entrati in vigore i Tutor 3.0, molto più efficienti. La tratta più controllata è la Milano-Scandiano. Capito? Milano-Scandiano. Hanno intensificato quella tratta dopo aver notato una macchina sportiva nero-opaca a due posti andare spesso a 260. Fate attenzione.
2: Della strada.
3: Comunque ci segnalano che non è un camionista, è un trattorista. E questo messaggio era per la Ghini.
7: Ti posso spiegare? Allora, questo messaggio è stato preso da Daniele che lo usa nella sua trasmissione per Camilla Ghini. Ma il trattorista non sa neanche chi sia Camilla Ghini.
3: Siamo maturi. Senti come batte il mio cuore, porco!
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
9: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
11: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
12: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
13: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
14: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
13: Spiega meglio.
14: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
15: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
16: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
17: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti contatta, perché la qualità ci vede benissimo.
16: Oh! Oh, Contacta, adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Super conveniente Navidad!
18: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
19: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetike Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
21: Io Kamik.
20: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
21: Ma è Kamik?
20: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
21: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
22: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: E se fosse solo colpa mia?
24: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
23: Cosa è cambiato?
24: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
25: Rieccoci con le hit estive in classifica, torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
26: Crema di caponata o salsa di fichi?
25: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
27: La Piadineria.
26: La più buona perché è mia.
28: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
29: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
30: Che estate esagerata!
29: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
31: Attenzione,
32: attenzione,
31: attenzione.
32: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

Senti, mi rivolgo solo a quelli che hanno i figli in questo programma, quindi io e Paolo siamo esclusi. Beh, ormai i vostri figli sono grandi comunque, a parte quella della... Beh, no, aspetta, tua figlia è ancora piccola in questo programma, quindi io e Paolo siamo esclusi. Beh, ormai i vostri figli sono grandi comunque, a parte quella della... Beh, no, aspetta, tua figlia è ancora

0: Un genitore, secondo me, visto che ha la responsabilità, può decidere: no, guarda, glielo voglio insegnare io e i miei figli. Allora,
1: allora insegnagli anche la storia e la geografia e vattene a far culo. Cazzo, devi insegnare.
2: Sì, magari in un bosco.
1: Esatto. Cioè.
0: Comunque, rimanendo in tema, cioè, leggevo povertà educativa e relazionale. Uno studente su tre vive in comuni in Italia,
3: certo.
0: In comuni senza scuole e senza presidi culturali. Sì. Cioè. Presidi poi sarebbe, è scritto presidi, sì. Ma è presidi. E uno studente su tre in Italia vive in comuni dove addirittura non ci sono i cinema, i teatri, luoghi per spettacoli dal vivo. Il 13,7% dei ragazzi tra gli 11 e i 19 anni dichiara di avere amici con cui confidarsi.
1: E sono tutti in Liguria, ragazzi. Cioè, tutti qua.
3: È vero.
0: Questo è un quadro terrificante, comunque. Sì. Beh, tra i social network, che ormai invece di avvicinarci, di essere sociali, ci hanno resi sempre più asociali. E poi se pensi che comunque in piccoli comuni probabilmente non ci sono strutture necessarie per dare un minimo di educazione ai ragazzi, è ovvio che poi crescono pazzi e hanno voglia di fare puttanate.
1: L'Italia è un paese di piccole realtà, ragazzi, è sempre stato
0: capito.
1: Così. E che adesso vediamo molto di più il confronto con le grandi città.
0: Però una volta c'era il cinema, quello della parrocchia, per dire, non lo so, cioè, c'erano più attività anche nei paesi
1: sì,
0: piccoli.
1: Sì, ma la terza volta che hai visto la storia di Gesù, Marco, cioè,
0: no,
1: nel senso,
3: no, però c'era,
1: ma non
3: no,
1: è che speri in un finale diverso che vola,
2: no,
1: cioè.
2: No, è che i cinema di periferia, tra virgolette, sono purtroppo falliti nel corso del tempo con la crisi del
0: quello
2: cinema.
0: Volevo
2: ma
0: dire,
2: ma c'erano i cinema
0: sì.
3: Esatto,
0: oh, io sono cresciuto in Brianza, Montevecchia, Merate, quei posti lì avevano il loro cinema, sì, dove proiettavano film attuali, insomma, magari con qualche ritardo.
2: No, ma... no, prime visioni ce l'hanno anche i cinema di periferia.
0: Sì, ce le avevano, perché ormai i cinema sono falliti, quindi non c'è più neanche un luogo dove uno si può acculturare, non solo il cinema, anche teatri,
1: no,
0: robe.
1: Vabbè, ci sono le sale scommesse, sì, che rappresentano un buon punto di incontro.
2: Le slot valley,
3: ma infatti c'è un problema forte sociale, ragazzi, poi sì. Si può continuare a far finta di niente, però c'è un problema vero.
0: Madonna.
3: Questi ragazzi non hanno niente da fare, non hanno neanche contezza della gravità delle cose che fanno, né contezza delle conseguenze della gravità delle cose che fanno, quindi è proprio
0: anche perché non vengono puniti, cioè nessuno gli insegna un cazzo,
3: ma li beccano, sì, certo. A quel ragazzo che hanno accoltellato, ora l'ultimo che mi viene in mente qui vicino nei pressi di Corso Como, quello che l'ha accoltellato ha preso 20 anni, cioè comunque 20 anni e ti sei rovinato la vita a 18,
2: però anche senza anni. Parlare di atti così gravi,
3: no, certo,
2: anche il teppismo spiccio vedo che ormai è dilagato.
0: Ma ieri non so se è stato un caso, se era il mio algoritmo, continuiamo a vedere robe brutte che succedono in Italia.
2: Distruggono quartieri.
0: Ma non solo appunto accoltellate, no, stupri e robe varie, ma anche ragazzini che stanno sulle panchine aspettano che passano le coppie per lanciargli i sassi. Cioè tutta sta roba qua.
2: Sì.
0: È vero che lo facevamo anche noi, cioè io no, insomma. Ma quando eravamo giovani noi comunque si facevano puttanate.
1: Sì,
0: non
1: si lanciavano le castagne ai boy scout.
3: Sì, però raccomando, le puttanate un po' eccessive. Tipo l'altro giorno sono usciti da una discoteca in Sicilia alle 3:30, una discussione banale, e una cosa fatta, ha preso la macchina e ha tentato di investire il gruppo con il quale stava litigando.
1: Ecco.
3: Cioè, che non è una cosa normale.
1: Posso dire una cosa? Scusate, ho notato un dettaglio.
0: Vada.
1: È che sono sempre maschi.
3: Infatti.
0: Sì,
1: cioè non leggi mai un caso di cronaca di questi legato a una ragazza, una femmina,
2: ci sono
1: una donna.
2: Anche le ragazze che si uniscono.
1: Sì, ma sono quasi sempre maschi.
3: Grazie Fabio.
0: Bravo, ammazziamo i maschi. Hai ragione Fabio, no, dobbiamo distruggere.
1: C'è un problema.
3: Ma mi diceva una pseudo barzelletta di uno che dice: se tutti gli uomini si estinguessero, chi vi difenderebbe? Una domanda a una ragazza. E lei ha risposto: da chi?
0: Brava, è vero. Comunque, parlando del passato, ragazzi, purtroppo noi pensiamo che nel passato la musica era più bella, la musica era migliore, eccetera. Invece, rivivendo, ripercorrendo tutti gli anni più importanti del Festival di Sanremo,
3: sì,
0: che rappresenta la musica italiana, gli anni 70 pure faceva cagare, cioè una merda. Infatti ci colleghiamo con C'era una volta Sanremo. A parte alcune canzoni che secondo me avevano un qualcosa di pepato, ecco,
2: sì,
0: il resto era tutta merda. Colleghiamoci, Pippo. C'era una volta Sanremo, prego.
4: Rai Cacca presenta C'era una volta Sanremo.
5: C'era una volta Sanremo.
0: C'è?
5: Il festival della canzone italiana, non la fiera della puttana.

La 25esima edizione del Festival di Sanremo vide in gara una cozzaglia di dilettanti allo sbaraglio: Galeotti, Sciancati, Accattoni, Coglioncelli di primo pelo, Matte Fetenti e persino un orso con la laringite. Ad uscire vincitrice da questa giostra degli orrori fu Gilda con Ragazza del Sud.

classificarsi al secondo posto nella prima edizione a colori del festival è Anna Margarina Copertoni con Sposami, non sono pazza.

In ottava posizione una delle poche note liete di questo festival, sì, il ritorno del quartetto Satana con Soppesa mille palle, amore mio.

0: bella.
1: Edizione da dimenticare. Bellissima. Invece per Sedanina a sedia soda con Olettette. Edizione da dimenticare invece per Sedanina a sedia soda con sì. Olettette a sacchetto.
2: Che brutto.
3: Che senso?
2: Che brutto.
0: Disperata.
2: Vabbè, ci credo. Antiestetico.
4: Ho le tette a sacchetto, mollie flosce, come mocci,
2: che brutto,
4: di catarro.
2: Che schifo.
4: Quando tolgo il reggipetto, cado in morte, sotto sotto,
0: sì.
4: Il mio ginocchio.
2: Sera, che parolasso.
4: Ho le tette a sacchetto,
0: sì.
4: Sembran belle, sembran sode, è un trucchetto.
0: Eh beh.
4: Togli loro un sostegno, un supporto, e Galileo ci andrà matto.
2: Galileo.

0: Vedi, io farei una legge contro le donne che ci ingannano. Cara Puccioni.
1: Io non ti inganno.
0: Facci vedere, non ci crediamo.
2: Che poesia. Che voce.
0: No, perché è capitato anche a voi, immagino, no? Sì. Soprattutto Fabio, che sì, vedi, sta bella, sto bel paio di tette, poi dopo slacci il meccanismo e c'ha le tette.
2: Sì. E rimbalzano sul materasso, potong.
0: Puccioni, sai che noi siamo come San Tommaso, ci vogliamo mettere il naso.
2: Caro Marco, lingua, siamo anche come San Randazzo, ma non ti dico cosa ci vogliamo mettere.
3: Siamo anche come Billy Fetish.
1: E che fa Billy Fetish?
0: Tante cose. Cioè, vorremmo appurare che non c'è il trucco, insomma.
1: Ma non è una cosa che vi riguarda, nel senso.
0: Ma come no?
1: Ma no,
0: certo,
1: tanto
0: è scienza.
1: Una volta che avete appurato, tanto non ci potete fare niente.
0: Adesso tu vuoi negare che io, Paolo e Fabio e Pippo siamo tre scienziati, quattro scienziati?
1: Capito, ma che ve le faccio vedere a fare? Tanto non ci potete fare.
3: Allora, tu sai che cos'è l'usucapione?
1: Sì, lo so, ma non
3: allora,
1: per voi.
3: Da quanto tempo ci frequentiamo in questa stanza?
0: Sì.
3: Allora, ormai sei nostra.
1: Addirittura.
0: Certo. Sì,
3: ti abbiamo trovato come i galeoni al largo.
1: Ma non vi facevo schifo? Ma cos'è sta storia?
3: Sì,
0: fai schifo, sì.
3: No, okay. Io ti ho detto che non scopo quello che mangerò. È diverso.
0: Bravo Paolo.
4: È arrivato il momento di giocare con noi. Lasciate il vostro nome e numero di telefono al 342 41 15 105 e solo chi si comporterà bene si porterà a casa le nostre incredibili cianfrusaglie. Noi siamo lo Zoo.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
7: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
8: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
9: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
10: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
11: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
12: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
13: Allora la risposta è... MG.
14: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
17: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
18: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
19: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango.
20: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
21: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
22: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
23: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola Moto G 87 nei migliori punti vendita.
24: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
25: Tecnomat, più professionale, meno caro.
26: Attenzione,
27: attenzione,
26: attenzione.
27: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
28: Che storia!
29: Radio 105 compie 50 anni.
28: Che storia!

0: siccome ha vissuto un sacco di anni qui, Pom.
1: Nica, stavo parlando, scusa.
0: Eh no, che c'era la musica a 300. Dicevo, uno dei miei rimpianti è che Phil Collins ha vissuto a Miami un sacco di anni e non sono mai riuscito a conoscerlo. Avrei voluto stringergli la mano perché veramente lui è uno dei numeri uno in assoluto.
2: Io avrei voluto dargli uno schiaffo sulla pelata.
0: No, non sta neanche bene, adesso non sta bene. Patatino. Però ha vissuto qua, aveva una villa pazzesca di fronte alla baracca di Paolo, abitava ai tempi, sì. Cioè proprio,
2: quindi sai, casa bella con vista brutta, diciamo.
0: Sì, esatto, sì, sai quelle villone stupende che ci sono di fronte al tuo palazzo di merda, hai presente?
3: Sì, sì, presente.
0: Sì, quelle più a destra, quelle proprio da ricchi, ricchi.
3: No, cioè, dopo no, sono coperte da un altro palazzo, non le vedo neanche tutte.
4: Il quesito è casa bella con vista brutta o casa brutta con vista bella?
3: O casa brutta con vista brutta. No, quella ce l'abbiamo già.
0: Però quella c'è già, quella basta comprare una casa qualsiasi a Milano.
1: Esatto. Però non è brutta, dai, la casa di Paolo, la zona è bella.
0: No, la casa di Paolo, ragazzi, a parte gli scherzi, Paolo è stato lungimirante, nel senso che ha fatto un grande investimento e adesso hanno ristrutturato tutto, è un bel palazzo. Poi in una zona che sta esplodendo, quindi bravo Paolo,
2: un passo
0: bravissimo
2: dal mare, un passo dal canale.
0: Poi rubando mobili, tappeti, robe varie ai vicini che stavano pulendo.
3: Allora, Paolo, ricordiamo sempre questa cosa. Se tu mi abbandoni un tappeto in cellofanato in un corridoio,
0: ma magari l'aveva appena comprato.
3: Io guardo fuori una, guardo fuori due, guardo fuori tre,
0: ma non è la legge del mare, Paolo.
3: Passano tre ore abbandonato lì, sentivo il tappeto. Cosa fai? Non lo tiri in casa?
4: È giusto.
3: Lo scopri, lo fai respirare, stava da Dio, l'ho tenuto.
2: Fatto bene. Stessa cosa per gli elettrodomestici, se stanno troppo staccati dalla presa muoiono.
3: Scusa,
0: giusto.
3: Tu compri casa a Miami, stai via 6-7 mesi, lasci gli elettrodomestici spenti, la casa è aperta che stanno facendo le pulizie. Passo di là uno, passo di là due, passo di là tre, sento così, vedo quel fornellino lì elettrico che fa aiuto, ti prego,
4: fammi funzionare,
3: lo prendo, lo attacco alla spina, vedo che sta bene, stava bene lì, l'ho lasciato lì,
0: certo, giusto,
2: l'ho salvato.
3: Ti faccio un altro esempio, stai traslocando, ci sono dei comodini, li passo uno, li passo due, li passo tre, dei comodini così da soli, li porto in casa, gli riempio il cassetto e fanno
2: perché giusto, erano giusto, scomodini
0: giusto, da hai ragione, è giusto, è giusto. Cioè anche i comodini, i tappeti, gli oggetti, sì, certo, soffrono, poverini. E quindi Paolo si è arredato casa rubando oggetti ai suoi vicini.
3: Ho salvato cose.
0: Certo, giusto. Mi sembra giusto, bravo Paolo, bravo, esatto. Complimenti.
3: Che poi ci sia una taglia nel mio palazzo. Messa nell'ascensore da mesi.
2: E nessuno lascia fuori neanche il tappetino.
0: Ma il giorno che mi chiama mi dice: Marco, io ho bisogno che mi dai una mano. Dico: certo Paolo, cosa posso fare? Dovresti andare a casa mia, ti faccio aprire l'appartamento perché stanno rifacendo i balconi. Siccome i balconi hanno queste due barre d'acciaio che devono essere infilate nel pavimento di cemento,
3: fino
0: dall'altra
3: parte.
0: Fino dall'altra parte, dice, io ho appena rifatto il pavimento in finto parquet,
3: plastica,
0: insomma. Se puoi cortesemente andare a vedere che lavoro hanno fatto. Allora, una persona normale, sana di mente, cosa fa? Siccome dovevano bucare il pavimento di Paolo,
3: certo,
0: io dico: siccome non è incollato né niente, sfili il parquet, lo metti da parte,
3: esatto,
0: fai il buco nel pavimento e poi rimetti, una volta che hai finito il lavoro, la pavimentazione. No, hanno tagliato, letteralmente tagliato un quadrato dal suo pavimento e si vedeva l'appartamento di sotto. Io arrivo, era tutto in cielo. Sai, tipo le scene di CSI quando c'è il cadavere, no?
3: Sì.
0: Pensando, uno entra, vede il cellofan, non vede il buco, se ne va, no? Apro il cellofan e dico: Paolo, io non so come dirtelo, ma ti hanno letteralmente tagliato il parquet quadrato, no?
3: Però dai, hanno messo il cellofan a 40 centimetri dal soffitto, quindi non serviva a
0: niente.
3: Casa ha cambiato aspetto. Sembrava Shining, era polvere ovunque.
0: Mamma mia.
3: Ma sì, dai, Marco,
0: più
3: sono
0: degli animali.
3: Sono io.
0: Sono degli animali, delle bestie, cioè proprio scimmie.
3: Hanno avuto il rispetto della casa che meritava, cioè.
0: Certo. C'era ancora il nome dei proprietari di tutti gli oggetti che ti sei inculato.
3: Sì, no. Cioè, così. Io chiedo sempre di lasciare la porta troppo aperta, perché non vorrei mai qualcuno passa.
2: No, ma scusa, è una tentazione, diciamo.
3: Scusa, dove le preso questo?
2: Ma senti, ma
3: no, però guarda che i mobili li ho riverniciati.
2: Tiri ancora su i cuscini dal terrazzo di sotto con la canna da pesca.
3: No, io spero che siano delle folate di vento, ho trovato delle coperte.
0: Ma smetti. Dai, abbiamo 32 secondi e poi giochiamo a Ce lo manca.
5: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.

0: Base cultura.
1: Scusa Lucy, rubo due secondi. Che non si dica che io sia un taccagno e che io non voglia migliorare anche l'aspetto, diciamo, l'immagine del nostro programma. Ho comprato una webcam nuova.
2: Ah,
1: vedete qua?
2: Sì, sì.
1: È
2: sì,
1: la
2: sì.
1: Insta 360.
2: Cioè Instabil.
1: L'Insta è, cioè, è una roba devastante.
3: Perché non la usi?
1: Non me la fanno installare, perché sai che ci sono le policy aziendali. Mamma mia, devi chiamare il 6060. Ti risponde questo svogliato a cui fai magari una battuta, sai, sei quello dello zono e dici: senti, siccome
2: faccia
1: ci sono
2: di
1: tutte...
2: merda.
1: No, no, senti, siccome ci sono tutte queste policy aziendali del cazzo, e lui. Come scusa?
3: Le ho scritte io.
1: Come scusa? Dico sì, ci sono le policy del cazzo. Non posso aggiornare, non posso installare un software a meno che voi di Mediaset, da non so dove cazzo, interveniate.
4: Educazione.
1: Mi sembra un linguaggio scurrile. Dico, sì, vabbè, sono dello zoo, già infastidito.
4: Sai
1: no?
4: Che se chiama Fabio bestemmiando, dico: oh, bella fa, com'è?
1: Niente, lui perfetto.
4: Io
1: grande.
4: Lo chiamo, uè, troia! Sì, avrei sì, bisogno sì. Fatto.
1: Morale, stiamo in collegamento, gli do accesso al computer, stiamo in collegamento due ore lì che spipola, mi guarda, devi riavviare. Dico, va bene, riavvio. Vabbè, se non funziona ci risentiremo. E infatti non funziona, io c'ho sta telecamera.
4: Vi risentirete.
1: Sì, certo, è così.
4: Magari diventate migliorissimi amici.
5: Ho una bella notizia per te invece. Allora, quando rientri in Italia devi portare il tuo computer, anzi il tuo computer lo dai ad Erasmo. Erasmo ti dà un computer, lo porti qua e ritornerai a Miami con un computer nuovo, ultima generazione, con dentro il software.
2: Con dentro quello del 6060 seduto.
5: Quindi segnatelo e porta.
1: Sì, anche perché questo mi sa che tra un po' se ne va.
5: Quello devi darlo a Erasmo, infatti.
1: Ah, Erasmo è, Erasmo è il Fabio Lisei.
5: Sì.
1: È come Fabio Lisei con Wender e i telefonini.
5: Esatto, tu gli dai quello e poi tu ti porti quello nuovo a casa.
1: Allora ti presento, Lucilla, Silvia da Verona.
3: E vai.
6: Ciao.
3: Lasciatela stare.
1: Silvia, allora io amo il Veneto, lo sai, io sono Veneto Inside. E so che a Verona è pieno di belle fighe, quindi voglio immaginarti una gran bella fica. Lo sei, magari, non lo so.
6: Sei fica. Lo so, dopo vi lascio su Instagram così potete vedere.
2: Ecco, sicuramente hai un telefono di merda.
3: Sì, sì.
2: Però sei offerta di farsi
6: sicuro,
2: vedere.
6: È un 3x10.
1: Ti sentiamo malissimo, vorremmo sentirti meglio.
2: Vorremmo sentirti dentro.
4: Intanto guardiamola, dacci il profilo, dai.
1: No, subito. Siamo delle troie proprio. Aspetta.
2: Sì, siete proprio delle baldracche.
1: Allora, aspetta. Instagram, vai, dacci il tuo indirizzo.
6: Esatto,
1: così.
6: Allora.
2: Vai. Ah, momento delusione? Ok, vai.
6: Aspetta,
4: abbiamo sentito Ano e Affitti.
2: Allora, Affitti l'Ano, non abbiamo capito.
3: A Torino ha detto. Affitti l'Ano a Torino.
6: Mi sentite?
2: Sì.
1: Male, è un telefono di merda. Rifai, vai. Vai.
6: Allora, il mio profilo è Twitty Cristini, scritto T di Torino, doppia, E di Empoli, T di Torino, lunga.
1: Twitty. Cioè, non capisco.
3: Twitty, come l'uccellino di Silvestro.
6: Come l'uccellino, esatto.
2: Twitty Cristina?
3: Twitty Cristini, no. È quello lì, il secondo.
1: Twitty Cristini.
3: Twitty Cristini. È una fica, ok.
2: Titti. Passamela!
4: Porco diavolo!
1: Titti Cristini?
2: Twitty.
6: Sono io.
3: TW e
4: spostati, puzzoni! Fammi vedere!
1: Twitty con la I o la Y? Twitty.
4: No. Twitty Cristini, ti mangio gli intestini.
1: Twitty Cristini.
4: Ah, ma sei una super atleta.
3: TW e TTY.
4: Ma c'hai più testosterone di me, amore.
1: Cristini? No, io non la trovo. Non la trovo.
3: T di Torino. Doppia V.
1: Sì.
3: Empoli. Torino, Empoli. Torino, esatto.
1: Twitty allora.
4: Quello che hai sulla coscia è una voglia o un tatuaggio?
3: Secondo te,
6: Paolo? È un tatuaggio.
2: Tatuaggio bellissimo,
1: Sì, ma finite di darmi l'indirizzo, voglio masturbarmi anch'io. Scusa,
3: Cristini.
4: Quella che hai sulla fascia è una voglia o un tatuaggio?
1: Ma che cazzo?
3: L'hai trovato o no?
1: Non la trovo, non la
3: ma
1: trovo.
3: Ma mandagliela su WhatsApp, che povero Marco si sente.
2: Ormai l'abbiamo consumata tutta. Ma Marco è semplice. Sento... Twitty Cristina, scritto come Twitty. Twitty, W-E-T-T.
3: Con la Y finale e poi attaccato Cristini invece che Cristina.
1: Cristini. Esatto. Ah, ok. Sai che arriva. Quindi è Twitty. Eccola qua.
2: Sentiamo le. Adesso fa un 10.000 secchi su Instagram. Saponifichiamola, dai.
1: Cosa ho detto io? Cosa ho detto io che a Verona è pieno di fica? Il Veneto produce fica, è incredibile.
0: Spostati, buccioli!
1: Un attimo, per i ritardati come me, allora ripeto con calma: Twitty, T-W-E-T-T-Y Cristini. Twitty Cristini, Madonna che fregna.
0: Guarda sta spaccata, Marco. Zumba! Zumba, Antonio Zumba!
1: Antonio Zumba!
0: Zumba! Dai, Orso Yogi, veloce!
2: Ecco, sta arrivando lo Zumba.
1: Sta arrivando, sta arrivando.
2: Ok, guarda come separa le acque tipo Mosè, guarda.
1: Vedo, adesso vedo.
0: Ma senti, ma ancora più vicino!
2: Sei un parcheggio per le biciclette, sei.
3: Guarda. Non avete mai visto un culo?
2: Non così!
1: È un bel culo, è un, capito, è un gran bel culo. Culo,
3: venite, dai. Vabbè.
2: Come si fa lo screenshot?
3: Sei molto bella in forma, tutti, dai. Cristini.
6: Grazie.
1: Senti, Lucilla Gelosilla. Lucilla Gelosilla e Letizia Gelosoni.
3: Non potrei mai competere, mai in nessun universo. Mai.
1: Fai una foto anche tu così e noi ti commentiamo.
3: Ma perché dovrei?
2: A me farebbe molto ridere.
0: Più della faccia.
2: Ma no, perché ci conosciamo da amici.
3: Allora,
1: Paolo, falla tu, Paolo.
2: Sai che vi farei arrappare di brutto?
3: Se la fai tu, la faccio anch'io, Paolo.
2: Facciamola tutti, dai.
1: Ma dai, tutti, ok.
6: Ma se volete, ve la faccio
1: io.
6: Volete uno, potete venire anche ad allenare.
1: Aspetta.
2: Qualsiasi cosa hai detto con quella bocca, comunque ci è piaciuto.
3: Va bene, dai, che dite?
1: Allora, dai, giochiamo. Silvia, attenzione.
0: Ma non ho finito.
2: No, qualche si interrompe.
0: Ok, sono a posto.
1: Allora, attenzione, potresti vincere un orologio fumagazzi.
2: Briccona.
6: Proviamo, vediamo di non perdere.
1: Madonna mia, tutto quello che dici per me è santo.
2: Guarda, se ci volessi un po' di culo sei a posto.
0: Oh, mandami le tue calze, dai.
1: Basta.
2: Ti mando le mie.
3: Io però non mi ricordo come si chiama questa.
1: Silvia,
3: scusami. Silvia. Tutti i Cristini.
1: Ah, chiamala bel culo.
2: Chiamala invidia.
3: Sicuramente. Bene, tutti i Cristini, ti dirò una sfilza di cose. Mi devi dire cielo se sono cose che esistono, ma anche se sono cose inventate. Per vincere il mitico orologio Fumagazzi, devi mandare i calzini a Paolo. Scherzo, devi darmi le risposte esatte. Andiamo. In Svezia ti puoi sposare da Ikea.
6: Cielo.
3: Dal 27 giugno 5 negozi ospiteranno i matrimoni di 3 coppie ciascuno.
2: Hai detto Ikea?
3: Sì.
2: Legno.
0: Sega. Sì.
3: Va bene. Un santo divenuto santo perché produceva birra e incitava i fedeli a berla. Scusami.
6: Cielo.
2: Hai detto birra?
0: No. Ubriaco a casa. Sega.
3: È Sant'Arnolfo di Soissons che capì che la birra non era contaminata come l'acqua e durante un'epidemia salvò la vita a molti fedeli. La cintura di grado più alto del taekwondo si chiama cintura Chuck Norris.
6: Manca.
2: Hai detto Chuck Norris?
6: Ma dovrebbe essere cielo.
3: Sono d'accordo.
1: Dovrebbe essere cielo, sì.
3: Sì. Beh, comunque lui ha la cintura più alta del taekwondo. In Svizzera, se insulti Heidi, rischi una multa fino a 1000 franchi.
2: Figa, sono povero.
3: Attenzione, Paolo.
6: Manca,
3: sì, me lo sono inventato.
2: Anzi, è uno sport nazionale. Sì. Fanno questi campionati di insulta alla bambina bastarda.
3: Yodel contro Heidi. La cittadina Chicken, cioè pollo.
6: Cielo,
3: si trova in Alaska. Attenzione, 5
1: è anche
3: 5.
1: Intelligente, sì, anche
2: e nessuno passa la canna, tra
3: ne manca una.
1: È anche intelligente. Pazzesco.
3: Il teorema di Rolle stabilisce che se una funzione è continua in un intervallo chiuso, derivabile nell'intervallo aperto e assume lo stesso valore agli estremi, allora tu sei stronza.
6: Manca.
3: Esatto.
1: Ho vinto. Tutte sei. Che bel culo. Allora, io consiglio ai maschi arrapati di mettere un like sulla pagina di Twitty TWETTY Cristini, perché merita, merita veramente. Ti sei meritata anche un orologio Fumagazzi, cioè un weekend meraviglioso per te. Eh sì, senti, grazie mille, grazie anche a tua mamma e tuo papà per aver prodotto quel bel pezzo di culo.
6: È tutto merito dello sport, ragazzi.
3: Penso anche io.
1: Allora, ma anche del buon signore.
2: Sì, scopiamoci buon signore. Lo sport.
3: Sì,
2: cazzo.
3: Bravo Paolo, dillo forte.
1: Ciao Silvia, viva Verona, ciao.
6: Ragazzi, ciao.

0: fa la faccia di quelli che dicono che ascolta lo zoo, è sdentato, è tutto spasticato.
1: Magari non hai denti, che ne sai?
2: Aspetta, è successo di peggio, ci stava ascoltando sua madre.
1: No, no, io non credo che sia la mamma,
2: sì,
1: secondo me è la sua
2: meravigliosa creatura.
1: È la sua allenatrice.
2: Ma no, dice mia figlia qua.
0: Comunque tutti
1: figlia.
0: I ragazzi dello
2: c'è
0: zoo,
2: scritto.
0: Tutti in no. silenzio perché stanno guardando i video, è vero, sì sì, è vero. Neanche fosse Greg, ma vai a fanculo, ma neanche fosse sto Greg, ma stai zitto.
3: Hai scoperto di peggio pagando, dai, che non hanno neanche tutte le dita le tue fidanzate, dai.
0: Ma vai a fanculo, ma sono tutti Brad Pitt, ma vai a cagare.
2: Cioè,
0: come quelli che scrivono,
2: ex.
0: Tu magari, non so, fai un post tutto profondo e ti scrivono, ma cazzo, ma che taglio di capelli c'hai? Poi vai a vedermi che sono calvi, senza denti, ma vai,
1: certo,
0: a fare in culo.
1: A cagare,
0: ma brutti mostri.
2: Vabbè,
0: di
2: una volta
0: merda.
2: Mi ha preso in giro Dracula.
0: Io guarda che io c'ho tutte le sere Tom Cruise che mi chiama e mi citofona, che vorrebbe essere uguale a me.
3: No, vorrebbe la tua tinta.
0: Beh, ho tinto la barba stamattina. Siede.
2: Sì.
0: Siede.
2: Effetto
0: fatto un colpo di gioventù.
2: Posso darti un consiglio? Allora, dica. Prima la tingi, poi dopo la radi, perché così rimane il sale e pepe.
3: Certo.
0: Ah, bravo.
3: Che è tipico di Miami, proprio.
2: Non
3: per
2: devi
3: sale
2: farlo
3: e pepe.
2: Al contrario, se radi prima poi tingi, ti tingi la faccia.
0: Hai ragione. Bravo Paolo, grazie. Prenderò. Senti, hai qualche consiglio per la barba tu invece, Lucilla?
1: Io no. Sì.
2: Che noia, che noia, che barba, che noia.
1: No, stavo pensando, niente, ero nei miei pensieri un attimo, ma è tutto ok.
2: Diccelo.
1: No, non lo dico perché...
0: Ma dillo.
1: Pulici.
0: Come Bulicci?
1: No.
0: Ma tu, scusa, tuo fidanzato c'ha la
2: a parlare, dai, di culi e siamo Bulicci?
1: Sì, dai.
2: Sai che se sputo per terra rimbalza rimane incinta, cazzo.
1: Ma non sei stanco. Questa riecheggerà da sola nelle tue orecchie, non c'è bisogno,
2: sono
1: di commentarla.
2: Sono troppo alfa, cazzo.
0: Paolo è molto alfa e anche tanto testosterone.
1: Perché non ne sfoga abbastanza.
2: Ma che cazzo dici? Parla con la mia ragazza.
1: Cioè, non è vero.
3: Guarda che se vai avanti ti presenta anche l'amica.
2: Questa invece è l'amante, ciao.
1: La mia ragazza.
0: Paolo, quante seghe ti fai ancora al giorno?
2: 105. Ho vinto la vita. Una al giorno è secca proprio. Quella per forza.
0: Tutti i giorni? Tutti i giorni, sempre?
2: Sì, se no mi addormento.
0: Cioè non c'è mai stato un giorno in cui ho detto no, oggi non ci voglio farmi una sega.
2: Quando ne perdo una la recupero il giorno dopo.
3: È come l'handicap a golf, capito?
2: Ehi, non mi offendere,
3: No, tipo meno tre.
2: Ah, scusa.
3: Cioè sei sopra di tre seghe.
1: Ma
3: capito?
1: Sono tutte seghe che hai voglia di farti oppure è tipo un dovere?
2: No, è un mantra.
1: Cioè, quindi anche magari una sera dici che palle, non c'ho voglia, vabbè, mi faccio. Cioè,
4: comincia.
0: Una domanda, io sono molto timido, lo so che non ci crede nessuno, ma la verità.
1: Sì, Marco,
0: io
1: certo.
0: No, io veramente sono sempre stato un bambino molto timido e ho determinate timidezze che ancora sono lì nascoste bene, ma io, per esempio, non potrei mai farmi una sega davanti a mia moglie. Cioè, nel senso, mi becca in bagno.
3: Io sì. Quanto
0: sì.
3: Vuoi?
0: No, nel senso, non mentre stiamo facendo roba. Cioè, se mia moglie dovesse entrare in bagno o in camera e mi becca col cazzo in mano, io ci rimarrei malissimo.
2: Come, scusa, non lo fai a letto mentre lei guarda la TV?
0: Tu ti fai le seghe. No.
3: Tu non le lasci le mollichelle di pane per arrivare fino alla scrivania dove ti stai segando?
2: Cioè, se magari hai fatto roba e comunque sei ancora arrapato, non stai in un angolo. Scusa, un attimo, arrivo.
0: No.
3: Cioè, tu usi il separé?
0: No, io a parte che non mi masturbo come Pippo, ma se dovessi, cioè è una roba che mi metterebbe imbarazzo.
1: Ma annuncialo.
0: Cioè, io cago con la porta aperta, cioè noi caghiamo.
2: Ah, però, scusa, fammi capire allora. Le feci sì, il sesso no. Cioè,
0: la sega mi fa. Cioè, non lo so, secondo me l'uomo quando si sega è ridicolo, cioè fa ridere.
3: Anche
0: dai,
3: quando non si sega, Marco.
0: No, generalmente. Ma allora, immaginarmi Paolo, Fabio, Pippo sull'asse del cesso, lì col cazzo in mano.
2: Ma Marco,
0: mi fa ridere.
2: Io sono ridicolo anche in abito da sposa, cioè voglio dire.
3: Da sposa soprattutto.
2: Da sposo, perdonate. Sono ridicolo anche quando parlo, hai visto? Cioè, sono ridicolo sempre.
0: No, capito, però immaginarti sul cesso che ti fai una sega e beccarti così all'improvviso.
2: Ma chi ti fa una sega seduto sul cesso? Sì,
0: non lo so, dove ti seghi tu? Ovunque, tipo, qual è il posto prediletto?
2: Dimmi uno.
3: Ripostiglio dove sta il rumba?
0: Ma nel senso, allora, tu sei a casa col cazzo in mano, no? Stai guardando un porno, senti che tua moglie sta arrivando, ti manda un messaggio, sto entrando, tu continui o ti blocchi?
2: Ma non mi tange minimamente.
3: Anzi, va a aprire la porta con l'uccello in mano, vieni cara.
1: Sì.
2: Oppure, se mi ha scritto prima, gli apro prima la porta e poi mi rimetto a fare quello che stavo facendo.
1: Sì.
2: A parte che c'è la sega da divano, sì, la sega da letto, sì, la sega da cucina,
3: la sega da scrivania.
2: Cazzo,
1: ma sei sempre seduto?
2: No, dipende.
3: Okay. A volte appeso.
1: In cucina
0: in doccia ti seghi ogni tanto?
2: Scusa Marco,
3: è il balsamo Marco,
1: cioè è il modo di lavarsi, anche
2: ma che domanda, cioè, scusa, no, ma... alla terza volta che levi cappuccio al frate anche lui piglia freddo, voglio dire.
3: Guarda che poi il frate con il raffreddore è un problema.
2: Tra l'altro devo chiedere, scusa Lucilla, ma quella dello sputo non era bellissima?
1: No, non era, ma infatti te l'ho detto che ti sarebbe riecheggiata, vedi?
2: Sì, sì, ecco, era una cazzata, l'ho pensato adesso.
1: È arrivata.
2: E comunque, detto, dai.
0: Andiamo dritti.
2: Andiamo dritti, dai. Andiamo dritti,
0: è il momento, però vedi, perfetto, perché adesso facciamo cultura seria.
1: Oh. Esatto.
0: Perché Lucilla è una persona molto seria, al contrario di quello che possono pensare le persone. Lei è una persona con due lauree, se non sbaglio.
1: Sì.
0: Uno stipendio da miserabile, però due lauree, ha studiato ed è molto preparata e ha realizzato un nuovo docuzoo insieme al barbuto tinto di Wender. Oggi di chi parliamo? Di cosa parliamo?
1: Oggi parliamo del sequel di un film molto famoso che è Alien. Ma non è il sequel che vi aspettate, è un altro.
0: Okay. Curiosità, curiosità. Andiamo, vai.
4: Docuzoo, storie incredibili che appartengono a pochi.
5: Parker, ti abbuffi come se fosse l'ultima volta che mangi.
6: Che ti prende bello? Il cibo poi non è così malvagio.
5: Che ti succede? Che?
6: Stai calmo, vai! Attento! Tienilo fermo! Tienilo fermo!
0: Che scena.
2: Mamma.
7: 30 ottobre 1979. Piazza Cavour, Roma. Ciro e Carlo sono appena usciti dal cinema Adriano, dove sono andati a vedere Alien, uscito in Italia pochi giorni fa. Che film! Ridley Scott ha fatto un capolavoro. Attori perfetti, effetti speciali mai visti prima, tensione alle stelle. Tutto incredibile. Altro che i film a cui lavorano loro. Sono andati al cinema proprio per prendersi una pausa dal montaggio dell'ultimo film a cui stanno lavorando. Ciro Ippolito è produttore, sceneggiatore e attore da tanti anni nella scena cinematografica napoletana, mentre Carlo fa il montatore. Hanno lavorato a film di successo come Lo Scugnizzo, L'Ultimo Guappo, Il Mamma Santissima, però entrambi non ne possono più di quelle pellicole tutte uguali, con i soliti personaggi, le solite location e le solite trame. Sono ben consapevoli che non potranno mai lavorare a una produzione come quella di Alien. Hollywood resterà per sempre un sogno. Ma la voglia di cambiare aria e lanciarsi in qualche progetto più stimolante è sempre più forte. Mentre si fumano una sigaretta fuori dal cinema, Carlo e Ciro osservano le locandine appese all'ingresso. Una attrae la loro attenzione. È quella di Zombie 2, di Lucio Fulci. Il film aveva sfruttato l'onda del successo di Zombie, L'Alba dei Morti, spacciandosi per sequel, ma non aveva niente a che fare col film americano di George Romero uscito l'anno prima. Eppure il trucchetto aveva funzionato, perché tantissimi italiani erano accorsi al cinema a vedere Zombie 2. Carlo, ridendo, dice a Ciro che anche loro potrebbero fare la stessa cosa, ma magari con Alien. I due restano ancora una mezz'ora davanti al cinema a scherzare su quell'idea assurda, immaginandosi la realizzazione del fantomatico sequel di Alien. Poi si salutano e ognuno se ne va a casa propria. L'indomani, Ciro non riesce a smettere di pensare che quella che sembrava una battuta tra due amici forse potrebbe trasformarsi in realtà. D'altronde ha più di un decennio di esperienza nel cinema, tantissime conoscenze. Cosa gli impedisce di realizzare il sequel del capolavoro di Ridley Scott? Decide di fare una pazzia. Contatta la rivista Variety, il magazine numero uno in fatto di cinema, e fa annunciare il titolo del nuovo film in lavorazione, Alien 2.

Il giornale nel giro di pochi giorni viene inondato di richieste di informazioni riguardo al sequel di Alien e le proposte di finanziamento del progetto arrivano copiose. Ovviamente, il film esiste solo nella testa di Ciro. Non c'è una trama, non ci sono i set, non c'è niente. Bisogna iniziare a pensarci e farlo in fretta. Ciro vorrebbe ambientarlo sottoterra, all'opposto di Alien di Ridley Scott, che è ambientato nello spazio. Si procura quindi i dépliant delle grotte di Castellana in Puglia, fa ingrandire le fotografie e le fornisce ai produttori interessati a finanziare il film, spiegando loro che i teatri di posa con le scenografie delle grotte sotterranee sono già pronti. I produttori si convincono e forniscono a Ciro 400 milioni di lire per poter partire con il progetto. Come prima cosa, Ciro si sputtana gran parte dei soldi comprandosi una macchina sportiva e andandosene a fare la bella vita a Monte Carlo. Dopo qualche giorno, però, capisce che se non farà il film finirà nei guai e quindi con i pochi fondi rimasti si rimette a lavoro. Trova il cast, ma ha dei problemi con la regia. Con il primo regista ci ha litigato e lo ha mandato via. Il secondo era già impegnato con un altro set e non era disponibile. È una follia, lo sa, ma non ha altra scelta che assumere lui stesso la direzione del film. Le scene sottoterra vengono girate tutte alle grotte di Castellana, mentre altre scene vengono girate tra la California, il Messico e Cinecittà. La questione effetti speciali è spinosa, perché senza le maestranze di Hollywood, qualunque tentativo di creare alieni spaventosi e persone divorate da mostri orripilanti risulta dozzinale. In uno scantinato di un palazzo romano, dove stanno girando le scene più complesse, Ciro si sta cervellando per trovare il metodo migliore per rendere i mostri alieni senza farli sembrare fintissimi. Ad un certo punto gli viene un'illuminazione. Fa un cenno a Bombardone, suo attrezzista di fiducia, e lo manda in macelleria. «Comprami 150.000 lire di trippa». Bombardone esegue e quando torna i due sistemano la trippa intorno alle cineprese per simulare una soggettiva del mostro. E per rendere il tutto ancora più verosimile, collegano delle pompe mediche alla carne in modo che dia l'idea che abbia vita propria. L'effetto è sorprendente.

0: Solo che tra i chili di carne tenuti al caldo che lentamente iniziano a emanare odori di cadavere e le urla terrorizzate dei protagonisti, il vicinato si insospettisce. Dopo qualche giorno di schiamazzi e odori pestilenziali, si presentano alla porta dello scantinato i carabinieri, che arrestano tutta la troupe. No. Nonostante le difficoltà, il film esce nell'aprile del 1980 e ha un enorme successo. Tutti vogliono andare a vedere il sequel di Alien. Ma quando la pellicola approda oltreoceano, Ciro si vede recapitare niente meno che dalla Fox, casa di produzione di Alien, una causa per 10 milioni di dollari per l'utilizzo della parola Alien nel titolo del suo film. Ciro è rovinato. Quello che era nato come uno scherzo sta per diventare la sua fine. Ma un giorno bussa alla sua porta un avvocato inglese che gli consegna un libro. È un vecchio romanzo impolverato degli anni 30 che si intitola Alien. L'avvocato spiega a Ciro che presentando quella prova nella trattativa con la Fox, Ciro avrebbe dimostrato che neanche loro erano titolari del nome Alien e così tutte le accuse sarebbero cadute. E in effetti è esattamente quello che succede. Alien 2 sulla Terra, questo il titolo completo del B-movie del 1980, incasserà in Italia e nel mondo appena più di ciò che fu speso per realizzarlo. È un film imperfetto e bizzarro, con soluzioni narrative assurde e scene splatter al limite del raccapricciante. Ma è un film che appartiene a una stagione del cinema italiano in cui si poteva sognare di rincorrere un successo internazionale come Alien, con mezzi modesti, e creare qualcosa di, a modo suo, indimenticabile.
1: I so pazzi, ah, i so pazzi.
2: Ragazzi, vi devo dire questa.
3: Siamo i numeri uno. Siamo i numeri uno.
2: No, ma vi devo dire questa.
0: Hai fatto anche te?
3: Alien 3.
2: No, mi è venuto in mente che mio padre e mio zio hanno fatto gli effetti speciali del film Contamination, Alien Contamination, del 1980. Me l'ero dimenticato sta roba.
4: Quello dove prende raffreddore.
2: Ma no, è un altro B-movie degli anni 80. E cioè, con queste
3: vabbè,
2: uova.
3: Tuo padre e tuo zio probabilmente ne hanno fatto un po' di queste robe qua. No.
2: Beh no, questo mi ricordo. Tra
3: ma
2: l'altro,
3: quando ti organizzi una cena con tuo padre che mi voglio fare imbuffare di racconti? Cazzo.
2: Minchia, oh, con mio papà. Poi parte con le barzellette, finita.
3: No,
2: tu
3: le
2: odi?
3: Non le voglio sentire mai. Mai.
2: Allora, se cercate Contamination sì. del 1980, gli effetti speciali li hanno fatti mio padre e mio zio.
5: E poi tuo padre ha fatto anche la colonna sonora che era questa qua.
2: Esatto. Gli alieni coi bonghi, sì, arrivavano.
3: Ma se riuscite a recuperare anche un giornale di cronaca nera degli anni 70-80 di quel omicidio. No, aspetta, forse questo non devo raccontarla.
2: Di chi? Di tuo padre?
3: Devo parlare anche io della famiglia.
4: Il curriculum.
3: Forse.
5: No, ero
2: piccolino.
6: Mio padre era un verme di dune. Ho le foto.
7: Se vi siete persi le serate che abbiamo fatto lo scorso weekend, andate sul profilo Instagram di Pippo e vedrete un video riassunto. Mi raccomando però, non perdete quelle del prossimo fine settimana.
3: Sì.
7: Pippo e Johnny saranno a una mega festa universitaria a Sassari. Paolo venerdì 5 sarà a Bra in provincia di Cuneo. E sabato 6 insieme a quel tamarro di Wender a Ciampino, Roma.
4: Ci sono anch'io.
7: Marco, ormai a te non lo chiedo più.
3: No.
7: Dici di andare a New York e non ci vai.
3: Non ci sono.
7: Devi andare a Las Vegas e rimani a Miami. Beh,
3: sì.
7: Comunque vada. Divertiti.
2: Lo so, questo weekend stavo pensando di fare un'altra radio, che ne dite?
3: Così.
5: Che genere?
2: Hits, devo fare la hits, quindi grandi successi dagli anni 80.
3: Ma
2: il
3: forno
2: ad
3: a legna o forno elettrico?
2: Elettrico.
4: C'erano le centrali
5: anni
4: nucleari.
5: Anni 80 hai detto?
2: Cosa? Sì, dagli anni 80 ad oggi.
5: Anni 80, allora invece di fare una hits, fai una AIDS.
8: Accidenti!
3: Questo mi è piaciuto!
9: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
10: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
11: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato Esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
12: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
13: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
12: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
13: Ecco, guarda qui! Pasta De Cecco di semola da un chilo a soli 99 centesimi.
12: E succede anche sulla spesa online.
14: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
15: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce. L'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta. Acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati. Povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
20: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
21: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
22: Super conveniente Navità!
23: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente! È una promessa!
24: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
25: Ok, e quindi?
24: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
25: Allora la risposta è MG.
26: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
27: Ti aspettiamo negli MG Store.
28: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
29: Euronics, c'è il Black Friday! Un'estate di occasioni da cogliere al volo! Affrettati! Hai tempo solo fino al 17 giugno! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
30: Attenzione! Attenzione! Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
0: con la signorina Patrizia lei si dovrà mettere il grembiule.
1: Passami la Patrizia con il grembiule.
30: Questo è lo Zoo di 105.

0: io non capisco sta roba, io vado fuori di testa quando leggo ste puttanate. Cioè, vai. Allora, Como, ordinanza anti-Maranza. Ma cosa vuol dire? Che cazzo vuol dire? Cioè, non ha senso sta roba. Cioè, l'ordinanza dovrebbe essere che non commetti reati, punto, a prescindere che tu sia un Maranza o meno. Se commetti un reato devi essere punito, punto.
1: Ma qual è l'ordinanza però? Cioè, che cosa consiste?
2: È di non fare andare i ragazzini senza essere accompagnati dai genitori.
0: Dai genitori al lido, per esempio.
2: Esatto, ma non per i reati, perché sporcano, perché...
1: Ma ragazzini fino a che età?
2: Fino alla maggiore età, immagino.
0: Il Maranza non so da che età.
3: Già la roba del Maranza.
2: Ma Maranza è riduttivo, è fatto per...
0: Ma che cazzo vuol dire?
2: Se tu
0: commetti un reato devi andare in prigione, se è grave, o essere punito.
3: Se sei un cagacazzo devi essere allontanato.
0: Antimaranza, ma che cazzo vuol dire sta roba?
2: Io per farsi leggere.
3: Adesso spezzo un attimo una lancia. Cioè,
1: ce la fai? Vuoi una mano?
3: Sì, dammi una mano, tieni forte.
1: Crac crac!
3: Cioè, comunque già il concetto di ghettizzare un certo nucleo o agglomerato, gruppo di ragazzi con un nomignolo del cazzo.
0: È una roba che... Se lo danno loro comunque.
2: I giornalisti. E comunque è un titolo.
3: Cioè sì, l'abbiamo un po' allargata.
0: Ma ragazzi, ma semplifichiamo. Se sei testa di cazzo paghi,
2: contro i minori non accompagnati.
0: Guarda, siccome ne abbiamo parlato prima, no, dei ragazzini che non hanno strutture dove insomma culturarsi eccetera, secondo alcuni ascoltatori hanno scritto tipo: rimettete il servizio obbligatorio di leva.
1: Ma vaffanculo, ma che cazzo serve?
3: Io sono d'accordo.
1: Sembra che la nostra è una generazione di persone decenti.
0: Quando io vedo i genitori che vanno dai professori a minacciarli perché magari il professore ha rimproverato uno studente, cioè sei un coglione, lascia che il professore faccia il suo lavoro.
1: Esatto.
0: Io ho preso un sacco di schiaffi in faccia dai miei professori e guarda che personcina che sono.
1: Ecco, però quei genitori che vanno a picchiare i professori sono quelli che hanno fatto il militare, vorrei ricordare. Non sono diventati degli adulti.
0: Sono cresciuti in questo buonismo del cazzo.
3: Non è vero, perché c'hanno 30 anni.
2: Ma che 30 anni?
3: Uno col figlio al liceo che 30 anni c'ha, ce n'ho 50.
0: Lascia che i professori facciano il loro lavoro. Sono educatori e a volte gli schiaffi servono. Schiaffone in faccia, vaffanculo.
2: Ma i genitori facessero i genitori invece fargli ombrelli.
3: Leti, tu hai fatto il militare, Leti?
2: No, sì, io sono riformata.
3: Perché eri donna?
2: Tette grosse.
3: Ah, ok. Sì. Ma comunque se facessero il militare obbligatorio sarebbe per donne e uomini, mica solo per uomini.
2: Lo è già,
3: obbligatorio.
2: Sì, ma il servizio militare è sia per uomini che per donne.
0: Appunto, sì, quello è un passo successivo, è anche eccessivo. Cioè, fai rispettare la legge, una legge, falla rispettare. Se uno commette un reato, paga le conseguenze.
3: Ma come fai tu, poliziotto, a fermare
0: un ragazzino? Appunto, è lì il problema, la gente deve aver paura delle forze dell'ordine.
2: Se no
0: li chiamiamo gli uomini in divisa, forze dell'ordine. Ordine,
2: posso
0: forze
2: dire? Posso
0: dell'ordine.
2: Dire una cosa? Non ci so, cioè non serve per forza punire.
0: Sì, basterebbe, sì.
2: Devi aver paura. Basterebbe ci fossero. Cioè,
3: adesso non dire sta cosa che non condivido.
0: Come no?
3: Spesso e volentieri ci sono, ma l'intervento è relativo.
0: No, cioè, ragazzi, non possono fare
3: non è che puoi prendere dei ragazzi di 16 anni e picchiarli. Cioè,
0: ma non devi picchiarli
3: anche fisicamente.
2: Ti sto dicendo, faccio un esempio: mega rissa al castello Sforzesco, si menano, fanno cazzotti, botte. Hai visto una volante passare?
0: È quello il problema.
2: È quello, io dico.
0: Ma
2: come
0: il problema è che alcuni movimenti politici, se il poliziotto muove un dito.
2: Ma non devi muoverlo il dito, basta che passi.
3: Come fai a fermare delle violenze senza muovere un
2: ma
3: dito?
2: Ma se passa la volante.
3: Ti chiedo un consiglio, perché magari io sono cretino, non lo so. Io vedo 20 ragazzi che si stanno pestando, come faccio a fermarli?
0: Taser.
3: Dimmi tu, come li fermo?
2: Perché ci sono 20 ragazzi?
3: Ma scusami, ti ho fatto una domanda. Vedo 20 ragazzi che si picchiano, come li fermo?
2: Io penso che, secondo me, se ci fossero delle pattuglie che girano in giro, io non contro
3: me. Ti ho fatto una domanda.
2: Ti sta rispondendo
3: a me? Non mi ha risposto. Allora, io sono poliziotto, davanti a me vedo 20 ragazzi che si stanno massacrando. Sono lì, in macchina, che faccio?
2: Spari in aria?
0: Sparo in aria, non c'è bisogno di sparare.
1: Sparo in aria.
2: Che ne so, io non so, mi state mettendo in
0: taser.
3: È una domanda seria. Devo scendere e mettergli le mani addosso. Dal momento che gli metto le mani addosso dei ragazzi.
2: È già tardi.
3: Non è tardi. Dal momento in cui io tocco fisicamente. Posso essere
1: ragazzi? Scusate, ragazzi,
3: il problema diventa. Sì. Disciplina.
1: Ma noi stiamo spostando il problema a quando la rissa ormai è in corso.
2: Ok,
1: il problema è a monte. Cioè, il problema è che non ci devono proprio essere le risse.
3: Aspetta, ma non è che
0: ma
3: ci
0: se tu scusa Fabio, se tu sai che c'è una conseguenza alle tue azioni, una
1: lo fai lo stesso, Marco.

0: perché no, anche non è vero.
1: Anche
0: non
1: nei paesi dove la legge è più repressiva. No,
0: senti, io vivo in America, a Miami.
1: Tu vivi in America, il tasso di omicidi più alto del mondo.
0: Ma che cazzo c'entra?
1: C'è la pena di morte, c'è il tasso di omicidi più alto del mondo.
0: Lascia perdere quello, non andare sempre all'eccesso.
1: Sì, Marco, non è il deterrente. Vabbè,
0: è un deterrente comunque. Io ho una macchina sportiva, non faccio il coglione in macchina perché so che se mi ferma la polizia mi fa un bucio di culo così.
1: Stai parlando di un'altra cosa. Ci sono paesi con leggi meno restrittive, senza pena di morte, senza polizia in ogni angolo.
0: Non c'è bisogno
1: di
0: pena di morte o sparare in aria.
1: Dove i ragazzi non si accapigliano. Perché non si accapigliano? Cioè perché è una questione culturale. Perché la gente non si mena. Non si mena perché ci sono spazi sociali, perché sono persone che crescono in ambienti dove
0: ma quando vedi sti gruppetti, maggior parte stranieri che fanno delle porcherie e nessuno può intervenire perché c'è il buonismo.
2: Specialmente stranieri, per favore.
0: Beh, no, è vero, è così, no, è la verità.
3: La soluzione c'è comunque, la soluzione c'è. Se volete, ce l'abbiamo nel prossimo spot incredibile, perfetta, proprio. Sì. È lei.
0: Sei sicuro? Ma ti assumi le tue responsabilità,
3: Mi ha mandato un messaggio adesso, Maggioni, metti questa che è perfetta.
4: Aspetta, mi assumo le responsabilità, è stata la mia intuizione, Maggioni, è 50-50 la colpa.
0: Va bene.
3: Sentiamo.
0: Basta che non paghiamo io, Fabio, la Puccioni.
1: Esatto. No, pagherete tutti.
0: Perché nel nostro caso c'è sempre da pagare, fidatevi.
1: Tutti,
0: sempre.
1: Io ho pagato per te un sacco, bastardo.
3: Sentiamo.
5: Il Texas, la mia terra. La terra delle opportunità, la santa madre della beneamata sedia elettrica e delle armi da fuoco nel cruscotto. Una patria meravigliosa che ho sempre protetto col mio distintivo ed il mio ottimo lavoro da bravo poliziotto. Ma purtroppo questa casa che tanto amo è rovinata da questi fottuti musinerri.
0: No.
5: Ehi tu!
6: Dice a me, a gente?
5: Sì, dico a te, che hai da guardare?
6: No, non stavo guardando nulla io.
5: Ah, fai il duro,
6: Non ho detto niente, giuro.
5: Non puntare quel ferro contro di me,
6: Ma non ho nessun ferro.
5: Adesso basta, hai passato il segno, vieni qua.
7: Ehi, agente Power, ma non ti sembra di avergli spappolato le cervella sull'asfalto abbastanza?
5: Oh, Jerry, questi non sono mai abbastanza.
7: Non è il momento di rinfrescarsi un po'?
5: Hai qualche idea?
7: Ma certo, con questa, la Klu Klux Cola.
5: Davvero refreshi.
8: Oh, oh, oh, sì, agente Power. Sono io, Klu Klux Klaus, il Santa Claus suprematista. Ricorda, solo con la Klu Klux Cola puoi rinfrescare le tue nocche insanguinate dopo una lunga giornata di odio razziale.
5: E per stare in forma, c'è anche la Klu Klux Cola Zero. Zero calorie, zero zuccheri e zero tolleranza.
6: Potrei averne un goccino?
5: Zitto,
8: sì!
9: Klu Klux Cola! Odia i neri! Klu Klux Cola!

0: faccio dei night live.
1: Geniale.
2: Yeah! Clu Clux Cola. Refresh your n***a.
1: Voglio sentire cosa c'è sotto il beep.
3: Comunque, che tu sia giallo, verde, rosso, blu, nero, bianco, non me ne frega un cazzo. Se commetti un reato devi pagare le conseguenze, punto. Non è una questione di razzismo o meno. Poi vai a vedere i numeri, le percentuali e le risposte ce l'hai già, senza fare la buonista del cazzo. Puccioni, dai, su.
4: Cazzo vuoi, Marco, dai.
3: Cazzo vuoi tu, vuoi gli schiaffi, bastarda. Guarda che io picchio tutti, anche il koala,
1: anche
3: non me ne frega
1: Clara
3: un cazzo.
1: Picchia lui.
3: Io sparo a Clara, occhio.
1: Poi gli passa sopra con la sedia.
5: Ciao!
1: Ciao a tutti, ciao!
5: Ciao!
6: 105 Summer Festival.
7: 105 Summer Festival.
6: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
7: 105 Summer Festival.
6: Venerdì 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
7: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
6: Conducono Ilenia e Daniele Battaglia.
7: Tanta musica, tanto divertimento, a ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
6: 105 Summer Festival.
7: 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
6: Solo con Radio 105. In collaborazione con
8: Moschino Beauty presenta Gummy and Yummy, due nuove irresistibili fragranze. Un'esplosione di colore e gioia negli iconici flaconi a orsetto. Provale subito.
9: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
10: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Sa,

0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Parti e se ti cancellano il volo?
3: Tanto io parto con Boscolo.
4: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi. Accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
2: Che bel terrazzo!
3: Grazie!
2: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
3: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
2: Allora lo consiglio al vicino.
3: No!
2: Perché?
3: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
2: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
6: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
5: Cioè?
6: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
7: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
8: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
9: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmio!
10: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
11: Radio 105. Proud to be different.

0: Buongiorno!
1: Buongiorno, che ore sono?
0: Le 16 in punto.
1: Ti sei appena svegliato? Buongiorno,
0: sì. Buongiorno.
2: Ladies and gentlemen, from the Radio 105 Main Studio, 105 Music and Cars.

0: Ma come dormi? Buongiorno. Mamma mia! Posso dire che questa notte però ho fatto una dormita.
1: Hai fatto sogni strani?
0: No, non ho fatto sogni strani, però ho dormito tanto.
1: Tanto bene.
0: E normalmente mi sveglio abbastanza presto. Alle 8 ero lì che dormivo con un sonno come se fossero state le 4 di mattina.
1: Sì, ma non me lo devi dire.
0: Ma bellissimo, bellissimo. Solo che effettivamente sono un po' così.
1: Mi viene da sbadigliare se mi dici che...
0: Addirittura?
1: Sì, sì. Sì, sono preso strano oggi.
0: Come mai?
1: Non lo so, sto andando a letto sempre abbastanza tardi, cioè mi addormento piuttosto tardi. Ieri sera ho visto un film fino alle 2 di notte così e poi la mattina vorrei dormire, ma tra una cosa e l'altra non riesco,
0: fai,
1: non
0: niente.
1: Ce la faccio. E quindi, e poi c'è un po' di ansia anche.
0: Perché è un po' di ansia?
1: Ma perché questo mese di giugno, che è appena cominciato, insomma, sarà un mese bello, bello pregno.
0: Pregno, certo.
1: E quindi
0: c'ho
1: la testa,
0: belle,
1: sì.
0: Dai.
1: E poi vorrei farti già vedere il mio conto corrente al 5 di giugno.
0: No, non è possibile,
1: giugno.
0: No,
1: ecco.
0: Dario.
1: Sì,
0: no,
1: anche
0: no,
1: quello un pochino mi ha...
0: No, non è possibile.
1: Stanotte ho fatto fatica ad addormentarmi.
0: No, dai, Dario, non
1: sì,
0: è possibile.
1: Non è possibile.
0: È solo il 5 giugno.
1: È solo il 5 giugno.
0: Hai comprato qualcosa di cui nessuno sa?
1: No, è che ho comprato troppe cose che comunque magari anche mesi fa che ogni
0: che
1: mese che non ricordavo.
0: Esatto.
1: Sì, è un po' quello.
0: Oh,
1: vabbè, dai, amici,
0: meno male che venerdì. Thank God it's Friday.
1: Ma veramente.
0: Buongiorno alla Pinnetta, buongiorno alla zia che oggi, insomma, non è in radio, ma lo sapevamo.
1: L'avevamo
0: già detto.
1: Beh,
0: ieri.
1: Ragazzi, comincia, se per me sarà un mese impegnativo, per te uguale. La zia non ne parliamo proprio, serata in Azerbaigian. Una star internazionale.
0: Sì,
1: ormai.
0: Certo, esatto. Buongiorno al nostro Pivati, come stai, Piva?
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Tu come stai oggi? Anche tu non ti senti un po'? Forse anche il tempo ha piovuto tanto qui a Milano, quindi...
2: Io ho fatto occhi più cracker.
1: Hai occhi più cracker?
2: Ho fatto occhi più cracker.
0: Occhi, sei andato di occhi, come mai? Eri un po'...
2: No, è penso la cervicale, l'anzianità, il tempo.
0: Però che bella notte, che bel venerdì.
1: Ma che bravi che siamo però ragazzi. Qua, onestamente, quella più sana di tutti sei tu comunque da sempre. Grattata, brava.
0: Grazie, come sempre, no?
1: Sì,
0: perché,
1: no.
0: Insomma, adesso non è che...
1: Però è vero,
0: voglio
1: cioè,
0: dire, ecco.
1: Ci dai proprio le piste.
0: Bene,
1: voglia,
0: sì,
1: vabbè.
0: Ecco, esatto. Buongiorno a tutti. Beh, comunque è venerdì, quindi inizia un nuovo weekend. Secondo me ci sarà anche bel tempo, poi ne parleremo più tardi.
1: Sì.
0: Insomma, adesso non so se in tutta Italia, però ieri sera per esempio a Milano c'è stata un'altra bella scrosciata, vero? Che ha portato
1: piovuto.
0: Comunque le temperature ad abbassarsi. Io questa mattina ero in giro col motorino
1: freschetto.
0: Ma faceva molto freddo,
1: sì.
0: Cioè per dire... Sì, fresco, non potevi stare con la maglietta, dovevi metterti il giubbino.
1: Io che vado in giro col motorino, quindi, vado in giro felpato, perché
0: vedi,
1: sennò sento freddo, poi mi fa male il pancino.
0: Però beh, mazza, oh, madonna. Vabbè ragazzi.
1: Ragazzi, un disastro.
0: Ma scusa, ma prendiamo, non si può affittare una bella clinica che ci mettiamo tutti dentro.
1: Posso dirti.
0: Così ogni cosa, qualsiasi cosa, guarda che vai di là, c'è il lettino, c'è la flebo.
1: Te l'ho detto che è il mio sogno, la mia anzianità, io vorrei farla in un villaggio. Ho iniziato a vedere la nuova serie dei Duffer Brothers, che sono quelli di Stranger Things, che sono produttori di questa serie molto bella che si chiama The Burrows, dove è una sorta di villaggio nel deserto, adesso non mi ricordo del Texas o di un posto simile, dove vanno i signori un po' grandicelli, comprano delle case, ma hanno tutto.
0: Certo, ne abbiamo parlato in onda, no? Che abbiamo detto sì, vicini ma non troppo.
1: Sì,
0: insomma.
1: No, lì sono vicinissimi.
0: Sono vicinissimi.
1: Ma ci sono anche gli alieni. È
0: gli
1: bella,
0: alieni.
1: Sì, è una cosa un po' strana.
0: Bello,
1: sì,
0: bello, bello.
1: E io vorrei quella roba lì.
0: Ah, bello, vabbè, non si sa mai nella vita. Ti organizza. Adesso?
1: Adesso
0: mi sembra un po' prestino. Volevo salutare Angel Fire, naturalmente il nostro amico Danilo, Stefano da Verona, che dice forse sbaglio, ma ti dice qualcosa se dico Italia Network lo scuorenta. Ogni tanto, tornano.
1: Torna.
0: E quindi, Stefano, non sbaglia assolutamente. Direi di no.
1: Mi piace che tu non abbia letto giustamente un messaggio che è arrivato direttamente a te.
0: Esatto.
1: Non capisco, ma. Signori, un po' di creanza.
0: Non c'è il nome, avrei voluto salutarlo, ma non si è firmato. Comunque grazie, apprezzo quello che potrebbe sembrare un complimento.
1: Sì, no,
0: irripetibile, irripetibile. Radiofonicamente, però ecco, ti ringrazio se quello volevamo. Va bene.
2: Ha scritto Bella Gaffi?
1: No, la cosa peggiore.
2: Peggio di Bella Gaffi.
1: Poi te lo leggiamo.
0: Allora, Proce.
1: Esatto.
3: Fernando,
0: tanti auguri.
1: Bravo. E poi Marchesi, cuoco storico che ha insegnato a tutti. Come si chiamava? Gugu?
0: Gualtiero. Fernando e Gualtiero sono i santi di oggi.
1: Tanti
0: e diciamo
1: auguri.
0: Allora tanti auguri.
4: Attenzione. Attenzione.
3: La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: show.
1: Ma no, ma come?
0: Somber.
1: Ah, ecco, ecco.
0: Potential.
1: Mi sembrava strano, dicevo.
0: È vero, troppo carica per questo disco che normalmente invece disannunciamo.
1: Potential.
0: Esatto, con un volume un po' più soft.
1: Va bene, allora, sai come ti puoi come redimere da questa cosa?
0: Sì.
1: Puoi chiamare la persona che abbiamo al telefono, come spesso capita il venerdì, con quel tono lì, secondo
0: con quel tono.
1: Sì,
0: e allora, amici, diamo il benvenuto, come quasi tutti i venerdì all'interno di Music in Cars,
1: sì,
0: al sommo santissimo Andrea Giuliacci. Andrea!
1: Mamma, che roba.
2: Questa
1: Andrea!
2: Registro, eh?
0: Come stai, Andrea? Benvenuto!
2: Bene, bene, grazie. Tutto bene,
1: tutto
2: grazie.
1: A posto.
0: Bene, bene. Senti, Andrea, beh, ci siamo rinfrescati, devo dire, negli ultimi giorni.
1: Anche
0: non
1: un
0: ci
1: po' bagnati,
0: possiamo
1: eh?
0: Lamentare, sì, dai.
2: Sì, sì, direi che soprattutto al nord, in particolare martedì, abbiamo vissuto una bella rinfrescata, ma giustamente, come avete accennato, anche una bella inzuppata, nel senso che di acqua ne è caduta veramente tanta. Ecco, per chi è in partenza, per chi è già partito per il fine settimana, invece pochi problemi, non vi preoccupate, perché il fine settimana sarà in gran parte soleggiato, magari un po' di nuvole ancora domani al nord, ma le nuvole che lasceranno spazio a tratti anche ad un po' di sole, e soprattutto porteranno poche piogge, più che altro qualche breve acquazzone temporale sulle zone alpine, i classici temporali estivi sulle Alpi, però per il resto non ci sarà bisogno dell'ombrello. Al centro e al sud tanto sole, domenica anche al nord tanto sole, appena qualche breve temporale pomeridiano sulle Alpi, e poi le temperature che torneranno a salire. Domani magari al nord sarà ancora una giornata relativamente fresca, non propriamente fresca, ma con temperature tipiche di inizio giugno, quindi non un caldo strano, anomalo. Poi ecco che domenica anche al nord torneranno a salire, direi domenica una giornata con temperature da fine giugno inizio luglio anziché inizio giugno, quindi per chi ha deciso di partire direi proprio il tempo ideale.
1: Giusto.
0: E poi settimana prossima, stavi dicendo, mi sembra di capire che le temperature aumenteranno nuovamente, ma torneranno, insomma, ci saranno delle temperature folli come settimana scorsa.
1: Cioè il caldazzo.
0: Sì, la caldazza.
1: Allora,
0: o no, invece.
2: Allora, caldo sì, ma non così anomalo, così eccezionale, perché quello di fine maggio è stato davvero eccezionale.
0: Sì, esatto.
2: Ecco, non così straordinario. Farà caldo, un caldo da piena estate. Il caldo sarà piuttosto intenso, soprattutto al sud, ma lì dobbiamo anche tenere conto che già fisiologicamente le temperature sono un po' più alte, quindi qualche punta di 34-35 gradi sì, al sud. Al nord e al centro temperature da estate già iniziata, ma senza dei valori particolarmente alti. Giornate comunque dal sapore estivo, anche lì con il sole al centro e al sud. Al nord invece attenzione, a tratti anche all'inizio della prossima settimana si vedranno un po' di nuvole, non si può escludere qualche improvviso temporale, non solo sulle Alpi ma anche sulle vicine terre.
0: Okay, va bene, dai, mi sembra tutto abbastanza
1: così,
0: dai, regolare,
1: quantomeno,
0: dai.
1: Esatto, sì, nella norma,
0: nella
1: Andrea,
0: norma.
1: Grazie, tu partirai, visto che parlavi, l'hai detto spesso, chi partirà, chi partirà, vai da qualche parte?
2: Io almeno rimarrò qua.
0: Niente, Andrea,
2: rimarrò qua a controllare che non faccia troppo
1: male.
0: Bravo, bravo,
1: a presidiare
0: Andrea,
1: il fortino, bravo.
0: Secondo me d'Andrea
2: bravo,
0: ci mente,
2: esatto.
0: Ha iniziato a mentirci, però va bene così, fai bene. Non dirlo. Va bene, grazie Andrea Giuliacci,
1: Andrea,
0: davvero buon lavoro, grazie ancora.
2: Grazie, ciao, un buon fine settimana a tutti.
0: Grazie, ricordiamo meteo.it per tutti i nostri aggiornamenti.
1: Sì.
0: Oh, allora attenzione, è venerdì e quindi
1: musica nuova. Forse questo, mi sento di anticipare, potrebbe essere un tormentone, così.
0: Potrebbe, si chiama

0: Mamma mia, Merken Cremont con Serena Brancale, brava, mi piace,
1: brava.
0: Mi piace, qui è The Colors, insomma, si sente.
1: Ah, sono loro? Non li avrei mai riconosciuti, incredibile, guarda, pazzesco.
0: Incredibile, Partenope, eccolo qua.
2: 105 Music and Cars presenta.
0: Brusa Parco.
3: Brusa il parco.
1: Sai che questa sigla ormai da quant'è che ce l'abbiamo? Da anni? Ogni volta che dice Brusa Parco mi fa sempre ridere.
0: È parco. Buongiorno amici, mamma mia, dai che stiamo andando avanti anche nella versione così un po' estiva del programma, però andiamo avanti col Brusa perché sì, c'è sempre bisogno di avere, come dire, un luogo in cui ci si può sfogare, in cui ti è permesso proprio tirare fuori la rabbia per qualcosa che magari ti è capitato.
1: No, poi negli anni scorsi noi un po' lo chiudevamo prima, sì. Più andiamo avanti, più credo che la gente abbia ancora voglia di sfogarsi anche
0: è
1: se
0: vero,
1: è arrivata l'estate,
0: certo,
1: per cui
0: sì, esatto.
1: Potete farlo in due modi: o ci scrivete un messaggio in cui ci raccontate che cosa è andato storto per cui vi siete arrabbiati, bisogna sempre scrivere aprendo o chiudendo il messaggio la parola Brusa Porco, 342 41 15 105.
0: Se no allo stesso numero, messaggio vocale con la vostra voce e ci raccontate quello che vi è successo, magari un'ora fa, magari stamattina, magari lo scorso weekend.
1: Perché no?
0: Perché c'è stato un weekend lungo, grande traffico che evidentemente ha causato anche un po' di problemi. Potete sfogarvi oggi all'interno di Music in Cars, quindi 342 41 15 105.
1: 105 Music in Cars. Amici, ora parliamo del vostro nuovo alleato, Dreamy Mini Flow, l'asciugacapelli così piccolo da poter essere portato in borsa, ultraleggero, compatto, ma così potente da regalarvi un'acconciatura perfetta in pochi minuti, proteggendo la morbidezza dei vostri capelli.
0: Ideale per i vostri viaggi o per il dopo palestra, disponibile in diversi colori pastello per adattarsi perfettamente al vostro stile. Venite a scoprire la gamma Dreamy Beauty al 105 Summer Festival.
1: Info sul sito ufficiale Dreamy.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
8: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
7: Dai, Scudo, non essere arrabbiato.
9: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49€ al chilo.
14: Eurospin, la spesa intelligente.
15: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. non è evoluzione, è la nostra natura.
3: Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
16: Che facciamo questo weekend?
17: Stiamo a casa.
16: A casa?
17: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
16: E dove?
17: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
16: Porto le pantofole.
17: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
18: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
19: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
18: Brava Samira!
19: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
18: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
19: Riso Flora, non scuoce mai.
20: E se fosse solo colpa mia?
21: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
20: Cosa è cambiato?
21: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
22: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
23: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
24: Ma che felicità scodinzolare.
23: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
25: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
26: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
27: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
28: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Ma brusa porco. Sabato scorso alle 14 parto per portare mio figlio alla partita. C'è una piccola spia accesa alla macchina. Ho un po' di paura, perché non voglio fare ulteriori danni. E in attesa di capire cosa fosse, siamo stati a casa o comunque in zona fino al mercoledì mattina. Alla fine la spia era un contatto. Sai che non ho capito.
1: Brusa porco, non ho capito niente.
0: Niente, l'ha scritto malissimo.

0: ma brusa forte di un brusa forte. Sì. Ho appena chiamato il meccanico,
1: sì,
0: e mi ha detto che meccanico, il motore della mia auto è da buttare.
1: Aia.
0: Bella rogna, aia, ma brusa forte.
1: Da buttare. Addirittura da buttare. Cioè buttare l'auto, sì. Ammazza, oh.
2: Oggi comunque ci deve essere qualcosa.
1: Sono riuscita a fare il famoso ponte settimana scorsa dopo mesi e mesi di orari folli. E sono stata male tutti e quattro i giorni con l'influenza. E poi brusa porco, ancora non mi passa il raffreddore. Cercasi più tempo da vivere e meno malanni. Brusa porco, Ludovica da un paesino sperduto.
2: Comunque Ludovica qua, ma il comune è mezzo gaudio, non è che io sia ancora un bijoux.
1: Appunto, appunto.

0: Qui entriamo in un campo minato. Brusa porco di un brusa porco.
1: Sì.
0: Alla collega. Troppo collega.
1: Aia.
0: Di mio marito.
1: Aia.
0: Che fa un po' la gatta morta con lui.
1: Aia.
0: Brusa porco.
1: E tu fai la gatta viva. Viva.
0: Gli artigli proprio. Sì, sì.
1: Sì, questo è un gattino, dai, su.
0: Quella fa altro che...

0: Anche io.
1: Peli, sì, devo dire. Allora, il pezzo chiaramente lo conosciamo tutto, I Was Made For Loving You dei Kiss. Questa versione di un po' di tempo fa, di Youngblood, è stupenda.
0: Bellissima.
1: Lui d'altronde è veramente uno dei nuovi, mettiamola così, dei giovani, insomma,
0: del mondo della musica.
1: Mamma, ragazzi, io vado fuori di testa. Bravissimissimissimissimo. Grande.
0: Tra
1: grande.
0: L'altro lui è uno dei tanti artisti grossi che ci ascolta spesso e che ci ha mandato tanti messaggi.
1: Sì?
0: Per i 50 anni
1: Yuba?
0: Della radio, certo, tu non lo sai, ma lui.
1: Ah, quindi ci sarà anche lui a Ferrara?
0: No, non c'è a Ferrara, okay. Però ci ha detto che perché è in giro per il mondo. Però sarebbe voluto venire.
1: Certo,
0: sì, esatto. Ma quando, Fabi?
1: Allora, ricordiamo, amici fancarsisti, non so se vi ricordate, qualche giorno fa l'abbiamo buttata lì, anche se molti amici che ci ascoltano, che ci seguono, lo sanno già. A Ferrara, il 19 giugno, quindi insomma tra poco, tra un paio di settimane, saremo tutti lì per fare questa mega festa, una grande festa di Radio 105 proprio per il suo compleanno dei 50.
0: Esatto, ci saranno tutti gli speaker della radio, i DJ, per cui ci saranno tantissimi momenti di musica, di DJ set, venerdì 19 giugno a Ferrara in piazza Ariostea. Tra l'altro l'ingresso è assolutamente gratuito.
1: Quindi mi raccomando, dalle ore 21 ci saremo tutti, veniteci a trovare.

0: 105 Summer Festival.
1: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
0: Venerdì 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono Ilenia e Daniele Battaglia.
1: Tanta musica, tanto divertimento, a ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con

0: collare Se Resto allacciato, si parte! Se Resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Se Resto allaccia la libertà!
2: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola Moto G 87 nei migliori punti vendita.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
6: contabilizzare le fatture? Fatto.
7: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
8: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto!
8: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire. Sono persone.
13: No.
12: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Radio 105. Proud to be different.

0: 105 Music and Cars presenta.
1: Che ci hanno mai mannato?
2: Se non è mai successo, succederà.
3: Brucia porco.
2: Lo dico, può capitare.
3: Brucia porco.
4: Ah, ma è una ninna nanna questa.
2: Sì, insomma, ne abbiamo parlato ieri del loro concerto. Eccoli qui.
4: Chi sono i calcestruzzi? I legnaioli?
5: Sono i Metallica.

0: Siamo venerdì, voglia di relax, con il weekend in arrivo, pesca, paddle, un sacco di belle cose, che bello!
1: È bello!
0: No, no, invece no, solo impegni e tante rotture. Non si può, non se ne può più, brusa poco.

0: qualche giorno fa. E Chiara, Chiaretta da Pavia, scrive: la mia maestra di italiano, il penultimo giorno di scuola, mi ha fatto fare un tema.
1: Brusa porco!
0: Magari il tema era proprio sul brusa porco.
2: Certo, certo, sicuramente. Magari una bella tesi anche. Perché, perché no? Perché no?
3: Ma brusa porco, d'un brusa porco. Arrivato il weekend e sì, fa brutto. Arrivi da lunedì a venerdì e fa bello. Il weekend è brutto, ma brusa porco. Cristian, Luca, Luserna, fratelli.
0: Ma non è vero, ho detto.

0: Luzerna non lo so.
1: Vabbè, ma Luzerna si sverna.
0: Luzerna sarà in Italia. Provincia di Trento, eccola qua, eccola qua. Brusaporco, attenzione, questo è un brusaporco di qualche giorno fa perché siamo tornati da una vacanza a Corfù. Che bello! Ma causa maltempo, invece di atterrare a Bergamo, hanno deciso di farci atterrare a Bologna. Poi da Bologna prendo il pullman per andare a prendere la macchina a Bergamo. E poi da Bergamo tornare a casa a Torino. Morale, partiti da Corfù alle 20, arrivati a Torino alle 6 del mattino. Brusaporco, Sabi da Torino. Mazza ragazzi.

0: Brusa porco. Era il 3 giugno quando mentre stavamo tornando a casa arriva una notifica dal registro elettronico. Apro e vedo un bel 4 in matematica. Maledetti brusa porco.
1: Insomma, ammazza, maledetti. Mamma mia Mattia.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
3: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo portabici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro, e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me: ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
8: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
15: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
16: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
17: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
16: Oh, Contacta, adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze. Salve!
19: Ah, lei, ho un problema, sa?
18: Cioè?
19: Da quando mi ha consigliato schermoterrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
18: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
19: Ha 6 balconi e un terrazzo!
20: Schermoterrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e in odore.
21: Schermoterrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
22: 105
23: Che storia!
21: Radio 105 compie 50 anni.
18: Che storia!

0: dicono, mi dicono dalla regia, non so se adesso sto per dire, che questo disco abbia in qualche modo fatto un po' la storia della musica. Si chiama...
1: Black or White.
0: Ah. Sì, Michael Jackson. Tu ne sapevi qualcosa?
1: Mai sentito.
0: Vai, infatti. 105 Music and
2: Cars. Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
0: E tu?
1: Chi,
0: no, dico,
1: io?
0: E tu dove?
1: Attento al portafoglio, no, io no. Io no. 17 in punto.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: seconda ora di 105 Music in Cars. Amici fancarsisti, benvenuti!
1: Benvenuti, è una seconda ora che insomma avrà anche l'arrivo per la prima volta dell'Ape Car, la prima della stagione. Ma il venerdì noi abbiamo anche una rubrica importante, oggi un po' speciale.
0: Oggi super speciale, com'è il nostro programma Music in Cars. Sentiamo,
2: 105 Music in Cars presenta. Lo sapevi che...
0: Allora, normalmente lo sapevi che prevede che noi andiamo a leggere delle curiosità, no?
1: Esatto.
0: Che ci possono servire anche da condividere per il weekend, eccetera.
1: Esatto.
0: Lo sapevi che oggi... È una cosa bellissima,
1: bellissima
0: questa.
1: Bellissima.
0: Davvero, io sono emozionatissima.
1: Anche io molto, sono contento che Emanuele mi abbia scritto per questa sorpresa. Perché oggi, 5 giugno, la bisnonna di Emanuele, la signora Maria,
0: sì,
1: compie
0: 105 anni!
1: No, vabbè.
0: Ma no, ma ragazzi!
1: Eccoci. Ciao Emanuele!
0: Emanuele!
3: Ciao, ciao ragazzi, sono qua con la mia bisnonna che vi saluta.
0: Mamma
3: ciao,
0: mia!
3: Ciao a tutti!
0: Ma che emozione!
1: Ciao Maria!
0: Maria!
1: Allora.
0: Maria, tanti auguri, tanti auguri.
3: Io ringrazio molto voi che vi disturbate per farmi gli auguri.
0: ma noi non
3: sono
0: potevamo.
3: Sono molto contenta.
1: Ma non potevamo,
0: credo,
1: Maria.
0: Non potevamo non festeggiare.
3: Essendo Radio 105 mi sembrava perfetta l'occasione.
0: Ma assolutamente sì.
3: Per me che sono molto... mi sento
4: ti emoziona quando ci sono queste cose, si emoziona.
1: No, ma
0: no. Mamma mia, che emozione nostra. Ma insomma credo che abbiate anche insomma già festeggiato.
1: Sì, si è arrabbiata
0: bisnonna,
1: Maria,
0: lei,
1: sì,
0: addirittura,
1: si è arrabbiata Maria, vero?
3: Sì,
1: che
3: sì,
1: ti sei arrabbiata perché martedì
3: sì, allora la nonna si è arrabbiata perché abbiamo festeggiato martedì in anticipo,
1: sì,
3: però era l'unico giorno che c'erano tutti i nipoti e i pronipoti, visto
0: perché
3: che siamo
0: quanti
3: più di 20.
0: Siete? Esatto, più di 20.
3: Quando siamo tutti siamo 22.
0: Mamma mia.
1: Ma Maria,
0: quanto amore, Maria.
3: Una famiglia molto numerosa.
0: Quanto amore, Maria, intorno
1: sì,
0: a te. Quanto
3: sì,
0: amore, quanto affetto.
3: E senz'altro.
1: Bellissimo.
3: Qualcuno sempre qui a...
4: che vengo a trovarti.
0: Oh, certo.
3: Farmi insomma, perché sono ormai non... 105 non è che sono molto
4: ma non è vero, è svelissima. Ma ancora la cicletta.
1: Maria, non la faccio io.
0: Sentito,
1: io ho 42 Vergognati. Anni e non faccio niente, Maria. Vabbè, senti.
0: No, io volevo fare
3: che...
0: Prego Maria,
3: mi
0: prego.
3: È sempre piaciuto fare ginnastica.
1: E a me no.
3: Ho potuto, sono andata.
0: Ecco.
3: Insomma, mi piace muovermi, no, non mi piace star lì come una addormentata.
0: E vorrei vedere infatti il risultato. Il risultato
4: è questo. Questo credo che sia il segreto per arrivare a questa età.
0: Esatto, ma io vorrei sapere solo una cosa, insomma, prima di salutarci dalla signora Maria. Ma la signora Maria, ogni tanto lo beve un bicchierino di vino ancora o no?
3: Metà bicchiere al pasto di Lambrusco,
0: ecco.
3: Mammabile.
1: Brava, questo volevamo sapere, brava, ancora...
3: Da piccola avevamo l'ua e facevamo noi il vino, quindi il vino l'ho sempre bevuto.
4: Anche quando erano giù in cella,
0: meno male.
1: Brava.
3: Non mi sono mai ubriacata.
4: Ah, beh, questo ci tiene a dirlo.
0: Ecco,
1: brava.
3: Ecco. Però un goccio di vino mangiando, metà bicchiere.
1: Mezzo bicchiere.
0: Vedi che adesso Maria ci sta prendendo gusto. Vedi che adesso sta con noi. Insomma, tutta l'ora. Maria, noi dobbiamo salutarci, però ti abbracciamo forte, forte, forte, davvero.
3: Va bene, io vi ringrazio.
5: Grazie. Perfetto, grazie ragazzi.
1: Ma grazie,
5: rimaniamo in bacio.
0: Grazie Emanuele, grazie Maria.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Grazie.
5: Ciao.
0: Noi tra l'altro abbiamo visto delle foto di Maria che ha festeggiato, una signora bellissima.
6: Bellissima. Aveva già 90 anni.
1: No, 105.
0: Sì, esatto. Questo è l'unico momento, caro Pivaz, dove questa cosa, anzi, sembra un ragazzino, 90 anni è un ragazzino.
1: Ma hai visto quanti messaggi degli ascoltatori? È stato un momento molto carino, devo dire. Grazie.
0: Davvero, grazie, grande ancora Maria, 105 anni! Evviva!
7: Let's go. Sounds good. Real good.

105 Music and Cars presenta Beach Vibes. Beach Vibes. Vibrazioni positive per la tua estate.

0: go away.
1: Please don't go away.
0: Senti quanti messaggi che sono arrivati per la bisnonna,
1: sì,
0: Maria,
1: sì,
0: mamma, davvero, davvero. Jack Johnson, Upside Down, protagonista del nostro Beach Vibes. Quindi non è più Thank God It's Friday, il venerdì, ma visto che insomma siamo in un mood assolutamente estivo, ci immaginiamo
1: spiagge.
0: In spiaggia. O che ne so, in viaggio verso una spiaggia con bella, insomma,
1: ma questa,
0: bella situazione.
1: Questa rilassatezza. Esatto, come scusami? Ok, no, però ci sta, arrivata l'estate, ci piace anche un po', come dire, spolverare dei dischi che ci mettono in una condizione, soprattutto il venerdì, che sia propedeutica a un weekend bellissimo.
0: Esatto, esattamente. Allora amici, sono le 17:15 minuti, davvero tanti messaggi stavo dicendo, mi ha fatto piacere perché poi è bello vedere che le persone si commuovono anche per cose così semplici.
1: È vero.
0: Così rare, perché insomma arrivare a 105 anni non è, devo dire, da tutti, però così semplici, una telefonata con una signora, io sarei rimasta a parlare con lei per ore.
1: È vero, ma
0: dire,
1: chissà quante storie ha anche poi da raccontarti.
0: Mamma mia.
1: E di tutto. Noi ci siamo focalizzati sull'uva e sul vino. Ma
0: vabbè, lo so. Ognuno poi si focalizza sulle proprie passioni. D'altronde è bene sapere se magari uno arrivando a quell'età si permette ancora di insomma godere di qualche.
1: Si permette. Va bene.
0: Benissimo.
1: Allora, tra poco, lo dicevamo prima, tornerà la nostra Pecar. Vi spieghiamo che cosa succede tra pochissimo.
0: Flamenco Paradiso. Oh, yeah.

0: Amici, ora immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione, la potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL.
1: Da chi ha è nato il primo motore tri-fuel, oltre qualsiasi immaginazione, quello del nuovo Kia Sportage Turbo Tri-Fuel, full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio.
0: Nuovo Kia Sportage Tri-Fuel. Tre anime, un'unica scelta.
2: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
3: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
3: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
4: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
3: MD, buon viaggio Italia!
5: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
7: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
10: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
9: Spiega meglio?
10: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99€, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69€. Lidl vale davvero.
14: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
15: Ok, e quindi?
14: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
15: Allora la risposta è MG.
16: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
18: Radio 105. Proud to be different.

0: American Girls, Harry Styles.
1: Ho capito, però
0: sarà mica Harry Styles.
1: Ma può essere.
0: O Harry Styles che imita Harry Styles.
1: Bah, lo sentiamo da talmente tanto tempo, probabilmente che ha perso significato anche il nome, no?
0: Amici?
1: Sì, sai, okay, quando ripeti una parola all'infinito, sì, che sì, poi sì, perde un po' il suo significato.
0: Certo,
1: ecco.
0: Certo,
1: no, però trovo che sia un po' poco inclusivo questo pezzo.
0: Sì, davvero?
1: Sì, perché non parla di American Boys.
0: Ragazzi, non ci avevo pensato, vedi che roba. Amici, attenzione, oggi è venerdì, torna la stagione, torna protagonista la nostra apina. Che cos'è la pecaro? Lo diciamo, a differenza del caramella.
1: Senti.
0: Il caramella è un club,
1: brava,
0: virtuale.
1: Mentre qui club non ce n'è, questo è un aperitivo del caramella club,
0: sì,
1: itinerante. Noi con questa apina, tutta gialla, con il logo di 105 di Music and Cars, va in giro esattamente dove siete voi in questo,
0: esatto,
1: momento.
0: Vi viene a trovare, va in giro in tutta Italia, in tutto il mondo, quindi è lei che viene da voi. Se l'avvistate,
1: esatto,
0: chiaramente è un gioco anche in questo caso virtualmente, però se l'avvistate,
1: perché,
0: pensi magari
1: che la gente dovesse, cioè pensasse che
0: me non sorprende niente, caro,
1: bravo,
0: Darietto, è giusto,
1: bravo,
0: specificare,
1: bravo, bravo,
0: esatto. Se doveste avvistarla, ci scrivete 342 41 15 105. Ci dite insomma il vostro nome, se siete con qualcuno, dove è passata la pina in quel momento.
1: Esattamente.
0: Cioè la pina a pina, non la,
1: la
0: pina,
1: pina,
0: la Pecar. Ecco,
1: ecco, la Pecar che tra l'altro distribuisce Ormonata gratuitamente, tanta musica e felicità.
0: Ecco.
1: 342 41 15 105, dove avete avvistato la Pecar?
0: Sentiamo, dai.

0: suoniamo musica e regaliamo felicità.
1: Diffidate dalle imitazioni,
0: sulle tre ruote siamo i migliori.
1: Frecciamo in ogni città,
0: siamo quelli
1: dell'Africa.

0: star subito internazionale, avvistata che volava sopra la Groenlandia. Barbara da Bolzano in volo verso il Canada.
1: Mamma mia.

0: stata la pina gialla come un girasole a Chioggia. Approfittiamo per fare gli auguri a Giulia ed Elia. Tanti auguri ragazzi, tanti auguri.
1: Avvistata la Pecara alla festa della musica di Villanova.
0: Uela!
1: Si è fermata a fare il pieno di birrette
0: sì.
1: E ascoltare

0: Contribuiamo tanta ormonata.
1: C'è dell'arte. Sì. C'è

0: Dimmi.
1: Non ho capito una cosa.
0: Sì.
1: Cioè, la Pecar tu sai com'è fatta, no? C'ha due ruote dietro e una davanti, giusto?
0: Sì,
1: ecco.
0: Sì.
1: Com'è possibile che Alex D'Adesio l'abbia vista a Meda, sulla Milano Meda, su una ruota? Cioè, siamo tutti
0: davanti. Si è alzata.
1: Ha frenato di botto.
0: Si è alzata, certo, certo. E la potenza, la potenza.

0: qui a Terracina, stava girando per fare granita. Gaetano, il camionaro.
1: Insomma, granita, noi facciamo l'ormonata versione, insomma.
2: Non è riuscito a fare la rima neanche con camionaro.

musicale del weekend che inaugura un nuovo fine settimana. Prima c'era il Caramella nella versione estiva, questo è l'aperitivo del Caramella, quindi l'Ape Car, e noi con la nostra piccola Ape Car gialla andiamo in giro per l'Italia, per il mondo, a distribuire musica

0: No, lui mi piace tantissimo.
1: A lui ti piace, Madonna. Addirittura sì. Nervoso, come ti piace? Ma gli piacciono i bambini bianchi e biondi. E io dico, no, bambini, oh ragazzi,
0: sì, no,
1: per
0: no,
1: ragazzi, no, per carità, la, mamma mia, cosa ho detto? Ragazzi,
0: no,
1: bianchi,
0: ragazzi,
1: nel senso
0: giovani,
1: un po' con quel, diciamo, fare d'angioletto.
0: Ma guarda Rosario, è tutto tranne che quello.
1: Effettivamente, sì, ma non è neanche Lenny Kravitz, no. Però, scusate, grazie.
2: Per la panza.
1: Ma dico, in generale. 105 Music and Cars.
3: Alla Coop le ciliegie fior fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann. Il meglio è per tutti. Anche a rate.
6: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
7: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
8: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su Expert.it.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle al naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: 105 Traffic.
16: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 7 Milano-Genova si registrano code per un incidente verificatosi tra Busalle e Genova-Bolzaneto. Sempre in Liguria un altro incidente sulla 10 crea code tra Arenzano e Genova-Pra. È diventata di 19 km la coda tra il bivio A1 A24 Roma-Teramo e Valmontone a causa di un grave incidente. Per un altro incidente lunghe code anche tra Monteporzio-Catone e il bivio di diramazione Roma-Sud A1 Milano-Napoli. Sulla 11 si registrano code per un incidente verificatosi tra Pistoia e Prato Est. Sulla statale 95, variante di Brienza, traffico rallentato per un veicolo in avaria all'incrocio Sant'Angelo-Le Fratte in direzione Brienza. Infine, sulla tangenziale di Napoli, coda per traffico tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta. ANAS

0: Si ricorda, l'uso del cellulare alla guida raddoppia il rischio di incidenti. Non distrarti usando il cellulare quando guidi. Viaggia in sicurezza. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Ehi, hey, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
4: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
5: Trovi Cesar, vaschetta cane 150 grammi tutti i gusti, gourmet perle, busta gatto 85 grammi tutti i gusti.
4: Che risparmiamo!
3: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
6: Convenienza nostra!
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
9: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
10: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
11: Ah no, io riparto con Boscolo.
12: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
13: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
16: La pubblicità sembra durare per sempre.
17: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
16: Poche cose sono per sempre.
17: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it. Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
3: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
4: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
5: con il sottoscritto Enrico Papi
6: e Lodovica Comello.
5: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
4: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
5: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
4: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
5: solo su Radio 105.
7: Vi aspettiamo!
8: Gli Squizzati di 105
5: su Radio 105.
7: Vi aspettiamo!

0: dicevamo ieri, questo è il nostro braccio fuori dal finestrino, che non obbligatoriamente deve essere proprio così tamarro.
1: Assolutamente.
0: Dai, diciamo. In questo caso bellissimo, un bellissimo pezzo dei Planet Funk che chiude la puntata di questo venerdì 5 giugno.
1: Allora, è stata una settimana corta, però come sempre grazie mille Funkarsisti, i primi siete voi. Poi grazie mille alla zia al centralino.
0: Grazie alla Pinetta, grazie Pivaz, grazie Darietto.
1: Grazie Fabiolina mia,
0: torniamo. Grazie a tutti voi.
1: Lunedì. Sarà una settimana lunga.
0: Sarà una settimana normale.
1: Esatto.
0: Caro Darietto.
1: Ciao, a lunedì.
0: Ma dico, è normale.
1: È normale. Lunedì.
0: A lunedì.
1: Ciao.

0: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Radio 105, sono le 18 in punto.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buonasera da Esther Oletto. Kiev ha confermato che il drone esploso nel porto rumeno di Costanza è suo e che è stato deviato dalla rotta dopo un'interferenza elettronica delle forze russe. Non vedo alcun motivo per incontrare Zelensky, così poco fa Putin ha risposto alla lettera del leader ucraino. Il capo del Cremlino intanto torna a scagliarsi contro le elite europee, incolpandole di provocare un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi esclude un faccia a faccia tra Khamenei e Trump, come auspicato dal presidente americano. Secondo l'Arabia, la Repubblica Islamica è pronta a trasferire parte del suo uranio in un paese terzo, mentre continuano i raid israeliani nel sud del Libano. Altre 12 vittime. Ha ucciso la madre di 78 anni al culmine di una lite e ha nascosto il corpo in un manufatto in cemento. Arrestato a San Vittorino, periferia di Roma, un 48enne che ha confessato. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'incendio del bar Constellation di Crans-Montana in Svizzera a Capodanno, costato la vita a 41 giovani. Le procuratrici di Sion contestano a Jessica Moretti anche il reato di falso documentale. Oggi c'è stato un confronto con il marito Jacques, i due proprietari del locale accusati di disastro e omicidio colposi. Allarme alla NASA e quattro astronauti della Stazione Spaziale Internazionale in modalità evacuazione per una nuova perdita d'aria. L'incidente è avvenuto nel segmento russo. Tennis, per il secondo anno consecutivo ci sarà un italiano in finale a Roland Garros e sarà uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi in campo dalle 19 per il penultimo atto del torneo. Quella di domenica sarà una prima volta per entrambi. Adriano Panatta premierà il vincitore a 50 anni dal proprio successo.
5: Cobolli e Arnaldi, ma anche Berrettini ha fatto grande torneo. Questo qui vuol dire che anche se manca Sinner qualche volta, ci sono gli altri ragazzi che possono fare un torneo molto importante.
4: E ora si conosce lo sfidante di uno dei due azzurri, sarà Zverev, che ha battuto poco fa Mensik. Bolelli e Vavassori invece si fermano in semifinale del doppio maschile, rendendosi in 2-7 alle teste di serie numero 1 gli spagnoli Granollers e Zeballos, che si prendono la rivincita degli internazionali d'Italia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no, non
6: sì, ma la nostra qualità.
7: No,
6: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV-Line.
6: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
12: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Buonasera Italia! Buon venerdì, anche sì, sta settimana se la siamo sfangata praticamente, settimana breve questa qua.
1: Due ore.
0: Sì, veramente, settimana corta.
1: Anche la prossima.
0: Sembrava due i giorni che eravamo, due giorni fa che eravamo a fare il ponte, e invece sono due.
1: Quello guarda sullo stretto.
0: Sì, va bene, no. Pronti per cominciare allora subito, velocemente, perché oggi ragazzi siamo un po' di corsa, dobbiamo fare cose oggi all'interno del programma, vedere gente, fiori, nomi, cose e città.
1: Guarda, da quando sei sceso in politica, socio?
0: Ma non sono sceso in politica.
1: Prima era aria fritta, adesso è polistirolo al vapore, cazzo.
0: Ma non sono sceso in politica, sì. Solo perché hai visto il mio profilo Instagram sotto un paio di video. Ma
1: sì,
0: va,
1: con dei commenti che magari potevi risparmiare.
0: Va bene, nel senso, ma sì.
1: Sono io quello che spara le cazzate.
0: No, c'è ragione,
1: cose, perché mi documento. A proposito,
0: devo usare il profilo falso quando faccio quelle cose lì.
1: Bravo, bravo. Caro giornalista, sì, so che ci stai ascoltando.
0: Ah sì?
1: Potrà starti sulle balle, non è un problema. Ma non si chiama Ciamp. Si chiama o Trump o Trump.
0: Ciamp.
1: All'italiano, no. Ciamp. Quattro volte in un articolo, in un Ciamp notiziario, anche abbastanza Ciamp.
0: Comunque, non abbiamo tempo oggi per le polemiche. Oggi dobbiamo andare di fretta, ragazzuoli. Quindi,
1: tempo per?
0: Niente. Salutare Dario Spada e Fabiola. Sì. Salutare la Claudietta. Salutare la Saretta. Ma dobbiamo salutare anche colui che oggi ci guiderà in questo ginepraio di calci e pugni.
1: Walter Fargi, io so che sono super partners. Fargenga!
2: Buonasera, buonasera, buonasera, buonasera. Dai che è tardi, forza che è tardi, sono già le 20.
1: Ma guarda,
2: guardate l'orologio.
0: Vuoi mettere la sigla di chiusura?
2: Sì, quasi quasi. Guardate l'orologio, che ora è?
0: Di 18.05.
2: No, sono le 20.
1: Esatto.
0: Di sicuro
1: 19.58.
0: Di sicuro oggi.
1: Saluta brigante, fuori ballo.
0: Sarà un'ora quella della carovana molto veloce oggi. No, dai, cazzo, subito così.
2: L'hai nominato.
0: Pronti per cominciare allora? Subito le coordinate per raccontarci quello che state combinando voi in giro per l'Italia.
1: 342 41 15 105.
0: Ma oggi è quel giorno lì. Perché sì, va bene fare le cose di corsa, va bene essere di fretta e di premura, ma le tradizioni sono tradizioni e bisogna mantenerle. Oggi è quel giorno, è il giorno in cui basta uno sguardo per capirsi. Basta un accenno capire che oggi è il momento non di parlare, ma di gridare, di alzare la voce, di innalzare le vostre urla lassù, nel firmamento e oltre, signori! Ma soprattutto...
1: Signore!
0: Oggi è venerdì, quindi...
1: Donna!
0: Vieni a prendere il pesce!

0: oggi è venerdì.
1: Sì.
0: Donna, vieni a prendere.
1: Ragazzi. E ormai è andata,
2: è finita,
1: ormai
2: è
1: l'abbiamo
2: finita.
1: Persa proprio. Salutiamo Mao che dice: cosa faccio? Niente, cerco di scaricare il camion e poi dovrei caricare anche per domani. Pensavo di riuscire ad andare
2: a fare, lascia il carico, no?
1: A farsi perse cose. Di riuscire ad andare a casa, invece niente, neanche stasera si va a casa. Va bene.
2: Va bene, poi ci offrono un interfono a buon prezzo.
1: Grazie, oggi non è venerdì, prova né il fatto che non c'erano scioperi che Martin è presente. Due cose.
2: Non sono ancora finite le due ore.
1: Può essere che
2: potrei
1: magari
2: fare sciopero a gatto selvaggio.
1: Debba andare via. Com'è il gatto selvaggio, scusami?
2: Passa un gatto selvaggio e gli corro dietro. Lo sciopero a gatto selvaggio è quello non programmato. Ti dicono venerdì ci sarà sciopero.
1: Sì.
2: No, tu non dici niente, venerdì fai sciopero.
1: Fai lo sciopero direttamente.
2: Esatto, così a caso. Si chiama sciopero a gatto selvaggio.
1: Potrebbe essere che adesso sei qui nella prima ora, ma nella seconda.
2: Tu eri negli anni 70, tu negli anni 60.
1: Non ero neanche nato negli anni 70. Caro il mio,
2: sui libri c'è scritto,
1: caro il mio vecchio. Allora, entriamo in clima argomento. Oggi dobbiamo parlare di strade. E cartelli stradali. Perché? Perché in pratica l'arcinoto è conosciutissimo
3: pool
1: di esperti. Oggi ci hanno fatto l'elenco dei cartelli più strani al mondo. Allora, in pratica sembrerebbe che quando noi qua in Italia, per esempio, abbiamo il segnale di pericolo perché ci sono i bambini che attraversano la strada fuori dalla scuola, in Australia hanno l'attraversamento canguri.
2: Sì.
1: In Africa hanno l'attraversamento zebre.
2: C'è più canguri
1: che bambini.
2: Che bambini.
1: In Africa c'è l'attraversamento zebre. In Nuova Zelanda, questo non sono andato a verificarla, mi sono dimenticato.
2: Ma attraverso sulle strisce poi le zebre?
1: Sì, fanno scopa.
4: Sì,
1: è come
2: se cadono e
1: quando
2: non le vedi più.
1: Praticamente, esatto, una zebra quando attraversa sulle strisce.
2: Ai miei tempi si chiamavano attraverso sulle zebre, sulle strisce zebrate.
1: In Nuova Zelanda c'è il passaggio dei pinguini che vanno verso il mare.
2: Sì.
1: Ma in Nuova Zelanda non ci sono, ci sono i pinguini in Nuova Zelanda.
2: Stai scherzando? Vanno tutti in vacanza là, eh.
1: Sì, certo. Uno dice: "Dove cazzo vado in vacanza?"
2: Ci sono anche i pinguini del deserto.
1: Ma che ma non esistono i pinguini nel deserto. Ma non esistono i pinguini nel deserto. Vabbè. Mentre in Italia il cartello stradale più strano che ad oggi, insomma, può essere registrato è a Massarosa in Toscana, dove c'è? C'è il cartello per l'attraversamento dei rospi.
2: Non la sapevo, sta cosa qua.
1: Va bene. Da qui arriva l'argomento di oggi. Allora, ammesso e non concesso che le autoscuole abbiano un nome, ok? Oggi dovete trovare il nome più sbagliato per una scuola guida. Allora, ogni tanto, una volta al mese, troviamo i nomi più sbagliati per le cose. Era due mesi che non lo facevamo. Nome più sbagliato per una scuola guida.
2: Scuola guida di Hogwarts.
1: Sì, ma
2: Expensive Petroleum.
1: Ah, certo. Bravo. Allora, immaginatevi che le scuole guida abbiano un nome. Ora, tipo la mia si chiamava Sant'Antonio.
2: Certo.
1: No, no, dovete trovargli il nome più sbagliato per la scuola guida. Tipo, scuola guida, abbiamo bevuto. Col punto, non la domanda, abbiamo bevuto qui. No, no, abbiamo bevuto.
2: Autoscuola impatto frontale. Grazie.
1: Sì. Io, maestra, io ne ho una bellissima. Prima che me la ciulano, io. Scuola guida a 90.
2: Qui si muore da eroi.
1: Sì,
2: quando non erano obbligatori le cinture.
1: Quando c'era la 1, la 1 turbo fatta in cemento armato.
2: 1 turbo
1: Mamma mia.
2: No, fatta in lamiera e non frenava.
1: Scuola guida contromano. Per esempio, dato per
2: ce l'ho. Autoscuola tre ruote.
1: Bella, bella questa qua.
2: Che cos'è?
1: Vabbè, tre ruote, nel senso, vai a tre ruote,
2: mi dico una sola.
1: Io, maestro, una bellissima. Io qua ne ho una. Qua, guarda me.
2: Adesso vediamo, dai, se mi superi.
1: Autosquadzi, scuola guida. Mi piace questa scuola guida. Scuola guida, le frecce agli indiani.
2: Te che guidi una BMW, sei andato lì.
1: Guarda che quelli che guidano la BMW sono, sono disciplinati. Sono quelli che guidano le Golf. E quelle cazzo di macchine che hai preso tu, che pensano i re della strada perché possono entrare nelle ZTL.
2: Vedi chi è lo stronzo? Anche ieri.
1: Vabbè, ho capito.
2: Vuoi rifare la cosa?
1: Non voglio rifare
2: il sondaggio?
1: Non voglio rifare il sondaggio. Ma dico solo che in città come Milano, uno che spende 50.000 euro per una macchina, non è corretto che stia fuori dall'area C quando tu ne hai spesi 10, consumi come una centrale nucleare.
2: Lo sapevi anche prima. Tu sei come quelli che, viva la democrazia, se dicono quello che dico io.
1: Ma non è così.
2: Se dice qualcos'altro è pericolo fascismo.
1: Ma non è così. Certo, ma non è così. Certo. Scusa, ma adesso, obiettivamente, la tua macchina consuma più della mia o no?
2: Ma non decido io.
1: Ma ho capito che non decidi tu.
2: Consuma come tre delle tue.
1: Ah, ecco, e allora perché tu sì e io no?
2: Ma tu lo sapevi prima?
1: Ma sì che lo sapevo.
2: È la legge, ma dai la colpa a Sala, che cazzo vuoi da me?
1: Ma sono 30 anni che do la colpa a Sala, aspetta. Ma non va giù. Scusami,
2: Fargi, la tua consuma di più della sua?
1: No, no, la sua
2: meno,
1: no,
2: la sua consuma di meno.
3: Meno.
2: Può entrare?
1: Ma perché la sua è elettrica?
2: Ma sei tu in mezzo.
1: Ma io non ce l'ho con lui, ce l'ho con te, cazzo.
2: Vabbè.
1: Ma non è giusto.
2: Però forse è colpa mia. Va allora, bene. Autoscuola, donna al volante.
1: Nome più sbagliato per una scuola guida. Voi dovete riuscire a pensare di aprire una scuola guida e nessuno venga da voi perché il vostro nome allontana praticamente tutti.
2: Beh, ve la faccio anche più facile. Potete usare per esempio il vostro cognome e poi farci Klein.
1: Sì, anche
2: tipo autoscuola anche... Klein. Guidiamo noi, il resto fa da sé.
1: Non fa rima.
2: Ma non deve fare rima.
1: Comunque il nome più sbagliato per una scuola guida. Fargi.
3: Cosa volete dalla mia vita? Cosa c'è?
1: Allora,
3: dai.
1: Scuola guida, apri la scuola guida, non deve esserci neanche un iscritto alla tua scuola guida per il nome.
3: Sì, sì.
1: Ok?
3: Sì. Scuola guida col cappello.
1: grande, sì, sì. Grande, vero? Sì, nessuno viene, ovviamente.
3: Bene, insomma, non ispira tanta fiducia.
1: Quindi, allora, la palla passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Dovete trovare il nome più sbagliato per una scuola guida. Allora, è vero che magari molte scuole guida non hanno scuola guida, autoscuola, boh. Immaginatevi dargli il nome e deve essere il nome più sbagliato che una scuola guida possa avere, ok?
2: E ce lo scrivete, ce l'ho al 342 4115 105 SMS, WhatsApp, WhatsApp vocali, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è.
1: E
2: oggi anche sul bollo. Grazie,
1: ricevuto. Bollo! Questo bollo, quello che io pago e tu no?
2: E io no.

0: Parliamo di auto, sì?
1: Vieni!
2: Vieni!
1: A prendere...
2: Pissi!
0: Amore! Amore, dicevo, parliamo di automobili oggi. Vi abbiamo domandato al 342 41 15 105 il nome più sbagliato per una scuola guida. Cioè, immaginatevi di aprire voi un'autoscuola e non deve venire nessuno a causa del nome, ok? Come per esempio
3: scuola guida senza freni.
0: Va bene. Scuola guida, ho preso il muro, fratelli. Valerio,
4: Ragazzi, io ho preso la patente all'autoscuola Panico. Però panico, l'accento panico è relativo, giusto?
0: Giusto. Potrebbe essere panico.
3: Scuola guida over 80, Leo da Triuggio.
0: Scuola guida, che schianto! Questo sembra un claim anni 80.
3: Autoscuola crash test. Marco,
0: chi è?
5: Io ho un nome formidabile.
0: Vai!
5: Giù il gettone!
0: Stefano dalla Svizzera che dice autoscuola ti sbatto da dietro. Oggi ci sta,
3: Massimo da Ravenna, scuola guida Aura.
0: Sì. Vabbè.
3: Bello. Pensa quando metti la P poi dietro.
0: Paura. Visto che l'accento è relativo. Autoschianto, Laura da Bolgare. Ok.
3: Autoscuola Patatrac.
0: Sì, autoscuola gli ausiliari, Gianluca da Lodi.
3: Scuola guida che due airbag. Peppio.
0: Chi è?
6: Io maestra, io. Scuola guida Milano. Andrea da Castelfidardo.
0: Ovviamente. Scuola guida precedenza sinistra, Federico da Bologna.
3: Ho detto Peppio prima, sì? Per i due airbag. E subito sotto è un altro numero contratto, Peppia.
0: Ok,
3: da Castelfidardo. Scuola guida Final Destination.
0: Bellissimo. Allora, noi ci fermiamo, vi ricordiamo le nostre coordinate. Oggi immaginatevi tutti quanti di aprire una scuola guida, un'autoscuola.
3: Sì.
0: Non dovete avere neanche un iscritto a causa del nome, cioè nome più sbagliato per la scuola guida. SMS, WhatsApp e WhatsApp vocali 342 41 15 105.
3: Come ha fatto Christian da Bologna.
0: Vai.
3: Questa è una citazione, vediamo chi ci arriva.
0: Vai.
3: Scuola guida è colpa dello spinterogeno. Su 105
0: l'ora della carovana. Diciamoci la verità, il tempo per cucinare è sempre pochissimo e se ai fornelli non siete proprio degli chef stellati, tranquilli, vi salva Riso Flora, impossibile sbagliare.
3: È super versatile e pronto in soli 10 minuti. Ci potete fare una poke bowl estiva, svuota frigo, dei pomodorini ripieni al forno pazzeschi o un risotto cremoso e sempre al dente.
0: I chicchi restano sempre ben sgranati e soprattutto non scuoce mai. Scoprite tutte le ricette su risoflora.it.
7: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno negli iper e market aderenti. Carrefour.
4: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
5: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
6: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
7: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
8: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
7: Cioè?
8: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
9: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
11: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
12: Che estate esagerata!
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
14: Che confusione sarà perché
15: le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
16: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
15: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
19: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
20: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: altro 105 Selection, Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Quanti anni ha Madonna adesso?
1: Madonna?
0: Ha appena fatto il Pride, è stata protagonista del Pride,
2: certo.
0: Dove ha fatto impazzire tutto New York, perché si è messa delle autoreggenti rosa che ha davodato. Ci sono delle immagini.
2: Quest'anno in Italia mi ha deluso, eh?
0: Non c'è stata Madonna in Italia?
2: No, il Pride.
0: Ah,
2: il
0: Pride, ok,
2: in
0: sì,
2: no, vede che non si è comportata benissimo.
0: No, davvero?
2: No, inclusività, inclusività, voi non potete entrare. Non si fa così.
0: Basta.
2: Andiamo avanti. Scusa. Cioè, se fanno il Pride per proclamare l'inclusione, certo. E poi tengono fuori la gente.
0: Tu sei andato?
2: No, perché
0: e
2: no,
0: allora
2: no,
0: ti hanno fatto entrare?
2: Non ho bisogno di
0: essere inclusivo.
2: Esatto.
0: Ma l'abbiamo capito, tranquillo.
3: Sì, sì.
0: Allora, 342 41 15 105. Oggi vi abbiamo domandato, visto che abbiamo parlato dei cartelli stradali più strani al mondo, vi abbiamo domandato di trovare il nome più sbagliato per una scuola guida. Sì. Cioè, voi aprite una scuola guida e, ammesso e non concesso che ci siano questi nomi, dovete trovare il nome più sbagliato per un'autoscuola.
2: Scuola guida Treviso.
0: Perché?
2: Scuola guida TV.
0: Scusa, l'ho capita dopo. Che il genio! Che il genio che lo
2: vuoi.
0: Allora, scuola guida ti tampono. O ancora, non si è firmato il genio.
2: Autoscuola e muretto, Francesco da Vienna.
0: Wow. Chi è?
4: Io tanti anni fa sono andata alla scuola guida una botte via.
0: Grande,
2: promosso,
0: grande.
2: Eh?
0: Poi, nome più sbagliato per un'autoscuola: lasciate i punti o voi che entrate.
2: Quella.
0: Franco, grande Franco.
2: Scuola guida senza scuola guida alla cieca.
0: Ah, ok, vabbè. Chi è?
5: Scuola guida riposa in pace. Ale da Grosseto.
0: Tu non hai la, non hai la patente, Ale?
3: No, no.
0: Bellissima sta roba.
2: Ti insegno a usare le station wagon.
0: C'è qualcuno che ha scritto autoscuola, eccolo qua, scuola guida Taffo, eh? Vi insegniamo a guidare le station wagon.
2: Okay,
0: Fabio,
2: perfetto.
0: Da Buriano, grande.
2: Chi è?
6: Diego da Acqui, autoscuola, io speriamo che me la cavo.
0: Grande.
2: Scuola
0: grande.
2: Guida Contromano, Luca da Novara.
0: Poi, a proposito di cose che esistono veramente, ad Ariano Irpino,
2: sì?
0: C'è davvero scuola guida il missile. Tu adesso, io ti voglio bene. Probabilmente si chiamerà Franco Missile e sì? Gli ha dato il suo cognome.
2: A Milano hanno aperto la scuola guida Rompi.
0: Rompi Milano. Vabbè.
2: Io l'ho girato.
0: Vabbè, c'era,
2: non c'era bisogno di
0: scuola guida.
2: Lo dicevo io.
0: Scuola guida spacca.
2: Oh.
0: Chi è?
7: Buonasera, soci. Autoscuola, autoscontro.
0: Sì.
7: Patrizia,
0: ok. Quanto eravate fighi? Quanto erano fighi quando eravamo ragazzini, quelli che avevano la chiavetta dell'autoscontro? Quelli,
2: vabbè,
0: che,
2: certo,
0: quelli che parcheggiavano.
2: Sì, quelli che sistemavano il fargi, uno che aveva la chiavetta.
0: Tu avevi la chiavetta?
2: Ma stai scherzando?
8: Certo, perché io andavo a lavorare durante quei giorni in cui montavano.
0: In nero, ovviamente.
2: No, gli davi una mano. In nero.
0: Eri bambino, eri ragazzo.
8: Negli anni 80.
0: Negli anni 80
2: non era lui
0: non
2: bambino. Quella gente lì non ha mai pagato le tasse.
0: Sì.
8: Negli anni 80 tutto era concesso.
2: Sì. Beh, guidavi con la gamba fuori, chiaramente. Quando andavi a parcheggiare.
0: Quanti? Ascolta, no, ascolta.
2: Poi erano fighi, guidavano.
8: Beh, sì,
2: non
8: sì,
2: sul
8: sì,
2: sedile,
8: sì,
2: ma
8: certo,
2: sul
8: certo.
2: Bordo dell'auto.
0: Poi rientriamo subito in argomento. Dimmi solo. Quante ne hai limonate perché avevi la chiavetta? Più o meno di 30.
8: Uff.
0: Scuola guida rotonda dritta.
2: Ok. Claudia da Casazza, quindi Bergamo. Autoscuola, ruota di scorta.
0: Grande. Scuola guida Ambriachi. Francesco da Milazzo, che è Messina, che non c'entra niente con la Toscana.
2: Vito da Ta.
0: Ta è Taormina.
2: Taormina.
0: Taormina.
2: Ultimo giro.
0: Bellissimo. Chi è?
9: Ciao soci, Pier da Udine.
0: Ciao.
9: Autoscuola Schianto e di botto hai la patente.
0: Come l'isola greca, Schiantos. Poi, questa è bellissima, che sembra un claim di quelle cose anni 80.
2: Sì.
0: Scuola guida, il mago del frontale. Fabio, che sembra uno che deve rifarti.
2: La strada è lunga, la pazienza no.
0: Bellissimo.
2: Grazie.
0: Allora, noi ci fermiamo, ragazzi. Andiamo a fare il pit stop a proposito di macchine. Vi ricordiamo solo quello che è l'argomento di oggi. Oggi dovete trovare il nome più sbagliato per un'autoscuola. Ammettete di aprirne una, nessuno si deve iscrivere a causa o per merito del nome. Quindi, nome più sbagliato per una scuola guida:
2: 342 41 15 105.
10: Sono 105 l'ora della carovana.
1: Electronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
10: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
11: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
12: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
13: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
14: Crema di caponata o salsa di fichi?
13: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
15: La Piadineria.
14: La più buona perché è mia.
16: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
18: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
17: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
18: Come risparmia?
17: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
18: E i lavori?
17: Ma c'è Ristruttura Smart.
18: Così ti risparmi anche tu, eh?
17: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
19: Iperceramica.
20: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
21: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
22: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
23: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
22: E il signor Alessandro Volta?
24: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
22: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
25: Eurospin, la spesa intelligente.
26: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
27: Che confusione sarà perché...
28: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
29: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
28: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
30: Ecco la refurtiva McDonald's.
31: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
30: E ci sono anche i McFits irresistibili.
31: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Ciao Radio 105,
1: ciao.
0: Sono Sidorella da Bra.
1: Sidarella.
0: E pensate se una scuola guida si chiamasse scuola guida chiusa? Nessuno ci andrebbe perché sembrerebbe che è chiusa, invece sì, è proprio il nome.
1: È aperta. Allora, com'è sì. Sidarella?
2: Sidarella. Che nome è Sidarella?
1: Non so, sarà
2: Cinderella.
1: Sarà Cinderella, sarà Cenerentola, sì, in italiano. Cenerentola, ti chiami, sì, Cenerentola, bellissima sta roba.
2: Cinderella.
1: Bellissima.
2: Gruppo meraviglioso.
1: Cenerentola.
2: Long Winter.
1: Sì, vabbè, ok, ho capito, vabbè, che ne sai di musica, va bene, Cinderella, che fanno genere?
3: Sì. La state perculando.
2: Glam rock.
1: No, no, assolutamente.
2: No, assolutamente.
1: No, no.
2: Chi dice due sorelle?
1: Comunque l'idea comunque l'idea,
2: sì,
1: di chiamare una scuola guida, sì, chiusa,
3: beh,
1: e
3: sì,
1: che non viene nessuno, wow!
3: Non vi è piaciuta?
2: Noel da Piacenza ha detto: nome più sbagliato per una scuola guida? Farmacia.
1: Vabbè.
2: Alla fine ci sta.
1: Si sono svegliati i geni adesso. Allora,
2: vai.
1: Nel caso fosse appena sintonizzati, torniamo seri per modo di dire. Allora, 342 41 15 105. Nome più sbagliato per un'autoscuola.
2: Chi è?
4: Ciao, soci.
1: Ciao.
4: Autoscuola Tamponati e Figli.
1: Sì,
4: Giorgio,
1: sì,
4: da Gagliate.
1: Mi è

0: Buona guida, gratta la marcia. Giuseppe D'Alecco.
1: Sì. Giuseppe da Cornate d'Adda.
2: Sì.
1: Dov'è Cornate d'Adda?
2: Non lo so.
1: C'è quella guida Prosecco.
2: Beh, non è.
1: In Veneto.
2: No, ma qua Cornate.
1: Giuseppe.
2: Mister sì. PDA da Siena sì. che scrive autoscuola infossetta. Credo che voglia dire nel fosso. Sì.
3: Ciao soci, la mia autoscuola si chiamerebbe autoscuola Sto Claxon. Altero Torino, ciao.
2: Wow.
1: Sto Claxon non è male.
2: Sto Claxon, io se avessi un'autoscuola la chiamerei Sto Claxon.
1: Giorgio da Almese.
2: Sì, Almese.
1: Sì, certo, se potessi avere 1.000 lire al mese.
2: Almese è un paese dove ci vai una volta ogni 30 giorni.
1: Certo. Autoscuola Zirupunti.
2: Sì, va bene. Allora, poi autoscuola, ce lo scrive Jacqueline da Monopoli.
1: Sì. Scuola guida Bendati Stefano.
2: Ma fammelo leggere, no?
1: Non l'avevi finito?
2: E non l'avevo finito, no.
1: Scusa,
2: detto,
1: non ti ascolto.
2: Ho capito, sì, ma mai nella vita. E infatti si vede come sei ridotto.
1: Certo, certo.
2: Jacqueline da Monopoli che dice: scuola guida sbattendo si impara.
1: Sì.
2: Non male, brava Jacqueline.
1: Mattia da Sarnano.
2: Sì.
1: Autoscuola Stevie Wonder. Con noi la patente non la vedi.
2: Allora, per favore.
1: Hai ragione. Dai. Simone da Borgo Mantovano.
2: Sì.
1: Scuola guida Ray Charles.
2: Dai!
1: E vediamo come guidi.
2: Allora, sti cazzo, anche i claim ci hanno messo.
1: Sì, sì.
2: Cioè, i claim anni 80 ci hanno messo pure. Allora, nome più sbagliato per una scuola guida.
1: Adesso comincio con i geni,
2: Sì, vabbè, chi è?
4: Soci. Scuola guida gomma sgonfia. Amore. Federico da Genova, 9 anni.
2: Guarda, questa qui è tua, socio. Dai. Gabriele da Genova, scuola guida. Vieni avanti, cretino.
1: Ehi.
2: Poi
1: Sara, Anna e Aura in versione AU.
2: Bellissimo. Chi è?
5: Buonasera, Paolo da Padova. Autoscuola Max Turbo.
2: Allora, per favore, è come Turbato Thomas, Max Turbo.
1: Allora, Dani suggerisce scuola guida in fondo al tunnel.
2: Wow!
1: La luce in fondo al tunnel.
2: Sì, la luce in fondo al tunnel. Mai seguire.
1: No, è un treno.
2: Mai, esatto, ma quando vedete la luce in fondo al tunnel di solito è un treno.
1: Ale da Moncalieri, autoscuola Amarone da compagno.
6: Autoscuola il gatto nero. Ciao Luca da Carrara.
2: Poi ciao Lorenzo da Giussano, autoscuola il vecchio col cappello. Scusami. Poi io, Mauri che scrive: autoscuola, investi nel tuo futuro.
1: Io vorrei investi in guide.
2: Grande.
1: E dai, chi è?
7: Anch'io, maestra.
2: Vai, bambina, dai. Anch'io.
7: Bellissima. Scuola guida, crash.
2: Siamo noi che vi dobbiamo dire se è bellissima.
1: A me è piaciuta, era bellissima. Va bene?
2: È bellissima. È l'autoproclamazione.
7: Bellissima.
1: Ma deve far ridere loro.
2: Io vi amo, io vi amo uno per uno.
1: C'è una fauna meravigliosa.
2: Bellissimo.
1: Dai che chiudo.
2: Allora, vi ricordiamo solo le nostre coordinate. Quindi, il nome più sbagliato per una scuola guida 342 41 15 105.
1: Rosso relativo.
2: Fine, chiudi, basta, finito, fine. Basta.
7: Ah, bellissimo.
2: Ma che cazzo?
8: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto!
8: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
10: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
11: Parti e se ti cancellano il volo?
12: Tanto io parto con Boscolo.
13: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
14: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
15: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola MotoG 87 nei migliori punti vendita.

0: tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
1: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
5: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire, sono persone.
6: No.
5: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: 105 Traffic.
7: Resta difficile la situazione lungo la 1 per un incidente tra il bivio per la A24 e Valmontone verso Napoli, 16 km di coda, 7 km di incolonnamenti sulla diramazione Roma Sud tra Monte Porzio Catone e San Cesareo verso la 1. A chi viaggia in direzione Napoli si consiglia di uscire sulla A24 verso Roma, percorrere il grande raccordo anulare e proseguire sulla diramazione Roma Sud, uscire a Monte Porzio Catone e rientrare sulla stessa 1 a Valmontone dopo aver percorso la statale 6 Casilina. Per chi proviene dalla diramazione Roma Sud si suggerisce di uscire a Monte Porzio e rientrare in A1 a Valmontone. Le altre notizie: lungo la 4 traffico rallentato tra lo svincolo di San Stino di Livenza all'accio con la 28 verso Trieste, materiali dispersi sulla carreggiata segnalati invece sulla A21 alla barriera di Villanova d'Asti verso Torino. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
8: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
10: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
11: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
12: Allora la risposta è MG.
13: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
18: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
19: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
18: Ti aspettiamo!
17: MD, buona spesa Italia.
20: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
21: Che confusione sarà perché...
22: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
23: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
22: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke.
24: Per
22: Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, canale 5.
0: Rieccoci con le hit estive in classifica Torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
1: Crema di caponata o salsa di fichi?
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
24: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
25: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
26: I prezzi stanno scendendo ancora, sono super convenienti.
27: Lo so, un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
26: Da non credere, è perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
27: Ecco, guarda qui, olio Pietro Coricelli extravergine d'oliva da un litro a 3,99 euro.
26: E succede anche sulla spesa online.
28: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
29: 105 Radio 105 Proud to be different.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: A Radio 105 sono le 19 in punto.
2: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
3: Buonasera da Esther Oletto. Putin replica a Zelensky che gli chiedeva un incontro per porre fine alla guerra. Ora non c'è motivo di vederci. Il presidente russo torna ad attaccare l'Europa, rea di creare il caos. Domenica a Londra, vertice tra il leader ucraino, il britannico Starmer, il francese Macron e il tedesco Merz. Kiev ammette il drone esploso nel porto rumeno di Costanza è suo. L'esercito israeliano ha annunciato di avere colpito oltre 650 postazioni di Hezbollah nell'ultima settimana e di aver eliminato più di 125 miliziani nel Libano meridionale. L'ONU raddoppia l'appello per gli aiuti nel paese dei cedri. Servono 640 milioni di dollari per 1,5 milioni di persone bisognose. Il giudice per le udienze preliminari di Roma ha rinviato a giudizio quattro medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. A tutti viene contestato il reato di omicidio colposo. Il processo sarà celebrato il 12 gennaio del 2027. Il delitto di Garlasco, Marco Poggi rompe il silenzio dopo 19 anni. Troppo feroci le accuse che hanno travolto il fratello della vittima Chiara, nonché amico storico di Andrea Sempio, nuovo indagato per l'omicidio della ragazza.
4: Essere accusato di essere coinvolto in omicidio di Chiara, essere accusato addirittura di essere un autore, sicuramente è la cosa che difficilmente mi andrà più via.
3: L'intervista esclusiva andrà in onda questa sera a Quarto Grado su Rete 4. Sono ritornati sulla Stazione Spaziale Internazionale quattro astronauti messi in sicurezza dalla NASA dopo l'allarme scattato per alcune perdite di aria nel settore russo, già segnalate nei giorni scorsi. Lo ha confermato la portavoce dell'ente Stevens su X. Tennis: Matteo Arnaldi rinuncia a giocare la finale del Roland Garros. Domenica sarà dunque Flavio Cobolli a sfidare il tedesco Zverev, che ha battuto in 4-7 il ceco Mensik. Si ferma nel penultimo atto del torneo il cammino di Bolelli e Vavassori nel doppio maschile. Gli azzurri sono stati sconfitti dagli spagnoli Granollers e Zeballos. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No, diciamo,
5: beh, ma i nostri controlli.
6: No,
5: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line.
5: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line.
8: Maniaci della qualità.
9: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
11: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
12: Radio 105. Proud to be different.

0: Capitale con Aranciata. Comincia così l'ora numero 2 della Caravana. Uè, allora, allora sei attento o no? Allora,
1: scusa, mi è venuto in mente un ci hai mai fatto caso che
0: dopo ne parli, dopo alla fine della puntata
1: non potrà andare in onda. Ah, è per questo che mi fa ridere tantissimo.
0: Allora non possiamo dirlo. Dicevamo, comincia l'ora numero 2 della Carovana di 105, dove non chiudiamo l'argomento. Oggi l'abbiamo parcheggiato soltanto la prima ora, ma è il momento di dare spazio a quella che è la rubrica più importante della settimana, al momento più bello della settimana.
2: Era stata una bella settimana,
0: al momento in cui i nostri soci, la famiglia della Carovana, può esprimersi liberamente, perché vi diamo il grande compito di riempire il buco radiofonico.
2: Beh, questa settimana votiamo democraticamente.
0: Sì. Vai, votate, dai.
1: Chi, allora, chi lo vuole fare?
0: Io con due mani e i piedi. Non gioco più.
1: Ok, smetti di giocare.
0: Ritorna il Dedichino.

0: momento dedicato.
1: Niente, oh, una volta che non la rovini sta cazzo di sigla.
2: Scusa,
1: cioè porca di
0: deve, deve fare ma rima. Non è deve arrivato il dedicato, se no è arrivato, è arrivino il dedichino.
1: Sì, allora ti chiamerai di Martine Paolato. Certo, veramente. Allora, come funziona? Noi vi lasciamo il buco radiofonico del venerdì. Quindi c'è questo mega buco radiofonico di 5 minuti che voi dovete riempire e farcire con le vostre voci.
0: Quelle cosa dovete mettere dentro il messaggio vocale, solo vocale, che ci mandate. Potete fare gli auguri a qualcuno.
1: Sì, potete fare magari delle marchette, marchette velate e poco velate, le vostre attività commerciali, ai vostri profili Instagram.
0: Potete dedicare una canzone a qualcuno.
1: No, dedicare le canzoni no, non si può.
0: Come no?
3: No,
0: certo,
3: no.
0: Certo che si può, noi non le mettiamo.
1: Cioè, non si può.
0: Ciao, sono Martin, volevo dedicare vaffanculo a Paolino.
1: Ma per quale motivo non te la posso mettere?
0: Ho capito, intanto io te l'ho dedicata.
1: Però vaffanculo a te te la metterei volentieri, guarda, proprio. No, allora, scherzi a parte, gli auguri se li volete fare, i saluti se volete salutare qualcuno.
0: Anche le marchette, se è stata corta questa settimana.
1: Le marchette vanno bene.
0: Sarete stanchi di aver lavorato, ci avrete da mandare a vaffa, solo vaffa.
1: Il vaffa, per esempio, lo potete fare, non lo so.
0: Al vostro capo, a un collega, a Paolino.
1: Sarete stufi di qualcuno o qualcosa, cioè dico, boh, ecco,
0: Paolino.
1: Lo potete fare. Adesso ho rotto il cazzo.
0: Vabbè, faccio gli esempi.
1: A un certo
0: no?
1: punto uno ti deve guardare negli occhi e te lo deve dire.
4: Hai rotto Paolino, ma che cattiveria.
1: Ma glielo devo dire, dai.
0: Vabbè, ma stiamo facendo gli esempi.
1: È tutto il giorno che non è attento, non è lì che litiga su Instagram, l'unica roba che mi dici, mi manda a cagare.
0: Ma li dico dove, che non trovavo neanche il messaggio.
1: Ma fai a rubare. Ma allora, dicevo, quindi i saluti li potete fare, le dediche le potete fare, le marchette le potete fare, i vaffa li potete fare,
0: gli auguri li potete fare,
1: anche quelli. Per quanto riguarda le marchette, piccola parentesi,
0: sì.
1: Allora, se volete fare le vostre marchette al 342 41 15 105 tramite ovviamente messaggio vocale, mi raccomando, quando promuovete la vostra attività commerciale, fatelo piano.
0: Sì. Cioè, non nel com.
1: Diventa complicato anche per noi. Quindi
0: esatto.
1: Deve essere una cosa. Ecco, se in questo momento avete anche Instagram a portata di mano, questo è il momento in cui io e il socio rifollowiamo tutti. Quindi, se voi cliccate Paolino DJ
0: o Martin Klein 105,
1: noi vi rifollowiamo tutti.
0: Lui vi rifollowa, io non ho spazio.
1: E allora che seguite solo Paolino DJ, ragazzi, cosa
0: ancora
1: volete che vi dica? Solo messaggi vocali, mi raccomando, riempite il buco radiofonico 342 41 15 105.

0: Bravi, bravi, che anche oggi state riempiendo il buco radiofonico. C'è ancora spazio per qualche vocale, quindi se volete ancora inviarli potete farlo per il dedichino. Quindi saluti, dediche, marchette, marchette velate.
1: Che però solo vocali, perché c'è un negozio di fiori, si chiama Fiori all'Angolo. Ho detto, se venite vi faccio il mazzo. A Mariano Comense
0: dovresti mandare il messaggio vocale,
1: altrimenti non ti possiamo
0: così
1: mettere.
0: Come tutti voi, ovviamente messaggio vocale al 342 41 15 105, così come tutti voi,
1: sì.
0: Questo è il momento in cui dovete seguire Paolino DJ, Martin Klein 105, e noi vi rifolluiamo tutti, ok? Ma anche oggi è arrivato il momento di regalare la maglietta di Radio 105.
1: E come si può fare? Regalare, la devono vincere.
0: Sì, no, beh, oggi, oh, tra l'altro è difficile, eh.
1: Non facile. Kit, scusa.
0: Sai che non mi ricordo nemmeno io. Kit. Ma certo kit. Che è il kit. Ma
1: me li hanno scalati dallo stipendio.
0: Ma certo, il kit. Tra l'altro oggi non ce n'è in palio uno, ma ce ne sono in palio due. Quindi due kit di Radio 105. Ritorna l'appuntamento con il gioco del 10. Allora, in questo momento, sempre al 342 41 15 105 ci inviate il vostro nome
1: e 10.
0: Basta. Facilissimo.
1: È il numero 10.
0: Fine. Allora, parteciperete a questo gioco, il primo gioco radiofonico nella storia della radio italiana, dove
1: due concorrenti sono una squadra, non uno contro l'altro.
0: Non siete uno contro l'altro, cioè dovrete esatto. fare squadra, dovete fare comunella,
1: sì.
0: E cercare di riuscire a contare fino a 10 in 5 minuti.
1: Anche
0: che
1: meno,
0: detto,
1: anche
0: che detto così sembra. No, 5 minuti, abbiamo stati 5 alla fine.
1: Ancora sono rimasti 5.
0: Sì, ma perché abbiamo fatto i conti.
1: Sì.
0: Non ce l'abbiamo fatta noi a farlo in meno di 5 minuti. Quindi. Allora, 5 minuti dovete arrivare a contare fino a 10. Uno dice, vabbè, quando ci vuole.
1: È facile.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10.
1: 10, sì.
0: Non è proprio così.
1: Vuoi raccontarlo subito?
0: No, lo raccontiamo dopo.
1: Perfetto.
0: Voi prenotatevi in palio maglietta, cappellino, portapasse, zainetto.
1: Vabbè, il kit intero di Radio 105.
0: Prenotatevi, sì. Il vostro nome. Scrivete 10 342
1: 41 15 105.
2: Sai contare fino a 10?
3: 10.
2: Sai contare fino a 10?
4: Su 105 l'ora della carovana.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
10: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
11: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
12: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro, nei migliori supermercati come AEO e Famila.
11: Dai, Scudo, non essere arrabbiato.
13: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
14: Una bella gita fuori? Ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
15: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

0: È arrivato il momento di giocare, fanciulli, di mettere in palio i due kit firmati Radio 105. Direi che è arrivato il momento di giocare con il giuoco del 10.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2: Radio 105 e la carovana presentano il gioco del 10.
1: 1, 2, 3.
2: Due concorrenti, una sola mente lucida.
1: 4, 5, 6.
2: Quando pensi di essere un fenomeno, noi ti impappocchiamo il cervello.
1: 7, 8, 9.
2: Sai contare fino a 10?
1: 10.
2: Sai contare fino a 10?
0: Che detta così sembra facile, ma adesso vedremo se i nostri due concorrenti Perfetto. Riusciranno a fare comunella. Andiamo a presentarli e a conoscerli. Direttamente da Venezia abbiamo Mirko. Mirko, pronto?
3: Buongiorno, buonasera a tutti.
0: Buonasera a te, sì, Mirko. Ciao. Cosa fai di bello nella vita?
3: Sono impiegato.
0: Impiegato. Okay. Allora, ti presentiamo la tua compagna di squadra.
4: Elisa da Novara.
0: Elisa?
5: Ciao.
0: Ciao
4: Elisa, tu sai contare?
5: Sì, sì, dai.
0: Fino okay, a 10 perfetto, teoricamente. Perfetto. Allora, Elisa Mirko, Mirko Elisa.
5: Piacere.
3: Piacere.
0: Perfetto, ok. Perfetto, allora, vai. Vi spieghiamo velocemente le regole del gioco. Avete 5 minuti di tempo per contare fino a 10. Tutti e due, entrambi, dovrete sempre ad ogni turno contare fino a 10. Il turno finisce ogni volta che arriverete a 10.
4: Certo.
0: Tutto chiaro fino qui?
5: Sì.
0: Ok, allora io direi, Mirko, tu farai i numeri dispari.
4: Quindi ogni volta che arriverete a 10, Mirko riparterà dicendo 1.
0: Ok? Okay. Mentre Elisa, okay. tu farai i numeri pari. Ogni volta che finiremo il turno, un numero a caso
4: verrà cambiato con una parola.
0: Parola, verso, citazione cinematografica. Quindi da quel momento, quando riparte il turno successivo,
4: esatto, sostituirete la parola, il verso al numero.
0: Ok? Tutto chiaro fino qui?
5: Okay. Perfetto.
0: Perfetto. Allora, noi possiamo solo dire la parola. In caso magari che vi dimentichiate qual è la parola, ok, l'altro potrà aiutarlo. Mirko si dimentica, esatto. Elisa potrà aiutarlo, certo. E viceversa.
4: Ancora per poco, perché poi li vedremo anche questo.
0: Ok?
3: Più facile viceversa, ok.
0: Perfetto. L'ultima cosa, ad ogni errore o stop, noi comunque comunichiamo la parola seguente e voi dovrete ricominciare. L'obiettivo comunque di fare tutti e 10 i numeri,
4: sì.
0: con le 10 sostituzioni, entro i 5 minuti. Ce la farete?
5: Sì, ce la faremo.
0: Ce la facciamo. Oh,
4: perfetto.
0: Allora, mi raccomando.
4: Facciamo la prova pulita, no?
0: Diciamo che quando cominciamo, la prima è pulita, la prima si parte dall'1 fino al 10 e si va, e poi da lì si cominciano a cambiare le cose. Siete pronti, Mirko? Sei pronto?
3: Partiamo.
0: Elisa, sei pronta?
5: Pronta.
0: 5 minuti a partire da adesso.
3: 1
5: 2
3: 3
5: 4
3: 5
5: 6
3: 7
5: 8
3: 9
5: 10
0: E fino qua.
4: E fino qua. Il 4 è tombola.
0: Vai Mirko.
3: 1
5: 2
3: 3
5: Tombola.
0: Brava.
3: 5
5: 6
3: 7
5: 8
3: 9
5: 10
0: Il 9 è Despacito. Vai Mirko.
3: Despacito. 1
5: 2
3: 3
5: Tombola
3: 4
0: Oh Elisa
3: 5
0: Ah ok
5: Hai sbagliato
0: Vai vai vai vai vai No no è giusto Vai vai 6
5: 6
3: 7
5: 8
3: 9
0: No!
4: No!
0: Despacito Ok
3: Despacito.
4: Adesso okay. il 10 è pastelli a cera
0: Via
3: 1
5: 2
3: 3
5: Tombola
3: 5
5: 6
3: 7
5: 8
3: Despacito
5: Pastelli a cera
0: Grande, il 7 è Tartarughe Ninja Vai Mirko
3: 1
5: 2
3: 3
5: Tombola
0: Sì
3: 5
5: 6
3: Tartarughe Ninja
0: Sì
5: 8.
3: Despacito.
5: Pastelia cera.
0: Grande.
4: Il 6 è spaghetti alle vongole.
0: Vai Mirko.
3: 1.
5: 2.
3: 3.
5: Tombola.
3: 5.
5: Spaghetti alle vongole.
0: Sì.
3: Tartaruga ninja.
5: 8.
3: Despacito.
5: Pastelia cera.
0: Sì. Vai. Il 3. Tu non puoi passare. Via Mirko.
3: 1. 1.
5: 2.
3: Tu non puoi passare.
5: Tombola.
0: Ok.
3: 5.
5: 6.
0: No,
4: no, spaghetti le bombole.
0: Ma lasciaglielo dire a lui che magari l'aiutava. Va bene, allora, attenzione perché vi manca ancora un minuto di tempo, ragazzi. Un minuto e mezzo a partire da adesso.
4: Il 2 è Yabadabadu.
3: 1.
5: Yabadabadu.
3: Tu non puoi passare.
5: Tombola.
3: 5.
0: Non gli rimane in testa.
4: Aiutala, dai.
0: Dai. Spa. Spa. Spa.
4: Spag. Spag. Spag.
5: Spaghetti alle vongole.
0: Ce la fa.
3: Vediamo. Tartaruga ninja.
5: 8.
0: Sì.
3: Despacito.
5: Pastelia cera.
0: Dai. Il 5 è pit stop.
3: 1.
5: 2.
3: Tu non puoi passare.
5: Tombola.
3: Pit stop.
5: Spaghetti alle vongole.
3: Tartaruga ninja.
5: 8.
3: Despacito.
5: Pastelia cera.
4: L'8 è Tigri ed Eufrate.
3: 1.
0: No!
4: È finito il tempo, è finito il tempo.
5: No!
4: È finito il tempo.
0: Sembrava facile arrivare a 10 in 5 minuti.
3: Abbiamo provato.
0: Invece no, invece purtroppo no, vi siete impapocchiati un attimo, vabbè, siete andati un pochino piano. Allora, fino a qui...
4: Elisa, ma non ti piacciono gli spaghetti alle vongole? Cioè, non ho capito.
5: Sì, sì, però li mangio, però.
4: Ok.
0: Niente, purtroppo non siete riusciti ad arrivare, ne avete detti qua... era il turno del nono,
4: sì, era
0: praticamente.
4: Il turno dell'ultimo.
0: Era sì, penultimo,
4: mancava Tigre ed Eufrate.
0: Mancava il Tigre ed Eufrate
4: anche l'uno.
0: E l'uno che sarebbe stato ruota della fortuna. Vabbè, insomma. Ragazzi, mi spiace. Mi spiace,
3: dai, è stato bello.
0: Sì, mi spiace veramente tanto.
4: Per noi sì, molto, che ridevamo un casino.
0: Allora, cominciamo da Mirko. Mirko, vuoi salutare qualcuno?
3: Beh, saluto mia moglie Laura e tutti quelli che mi conoscono.
0: Ok, ti mandiamo un abbraccio enorme, Elisa.
3: Anche a voi.
5: Sì, anche io voglio salutare tutti quelli che mi conoscono e che mi stanno ascoltando.
4: Okay. Va bene, perfetto.
0: Ti mandiamo un abbraccio enorme. Ciao, ciao Elisa, ciao, ciao.
5: Ciao,
0: sembrava facile,
4: quando abbiamo cominciato.
0: Che vi abbiamo detto, facciamolo in ordine sequenziale, no? Sì.
6: Ma possiamo fare lunedì, dai.
0: Lunedì, no, lunedì
6: cosa?
0: No.
6: Vabbè,
0: lunedì no. Tra una settimana, tra una settimana.
6: L'anno prossimo.
0: Li richiamiamo sempre loro due, glielo facciamo fare
4: un'altra volta.
0: Un'altra volta, magari studiano durante il weekend.
2: Sai contare fino a 10?
1: 10.
2: Sai contare fino a 10? Su 105 l'ora della carovana.
7: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
8: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
15: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
16: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
17: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
16: Oh, Contacta, adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
19: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
20: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
21: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
22: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
21: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
22: Come risparmia?
21: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro, ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
22: E i lavori?
21: Ma c'è Ristruttura Smart.
22: Così ti risparmi anche tu, eh?
21: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
23: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
24: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
25: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri, in diversi colori, con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
24: Ti aspettiamo!
23: MD, buona spesa Italia.
26: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Che confusione sarà perché...
2: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
3: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
2: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
4: Super conveniente Navitalia.
5: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
6: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
7: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
8: 105. Radio 105. Proud to be different.

0: Noici Runaway. E oggi, ragazzuoli, qualcuno di voi ha detto il 2 ha sbagliato prima, non si sono organizzati per il gioco. Il gioco del 10 è bastardo, sembra facile che uno dice devo contare fino a 10, ma se non ti ricordi le cose
1: è facilissimo, solo che abbiamo dei concorrenti che ragazzi raschiamo il pentolone.
0: Ma se quando abbiamo provato io e te non siamo arrivati a 3
1: con i numeri normali, tra l'altro neanche con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: È una mission impossible, non è facile. Però oggi è la prima volta che c'è un fallimento nel gioco del 10. Prima volta,
1: perché il primo avete detto tutti semplice.
0: Certo.
1: Poi abbiamo aggiunto una difficoltà, andava bene. Oggi è la prima volta che è quasi quello reale.
0: Vabbè, insomma, piano piano ci arriviamo. Comunque bravi, bravi lo stesso. Bravi anche tutti voi che avete riempito il buco radiofonico.
1: Purtroppo
0: ritorna l'appuntamento del Dedichino.
2: È arrivato

0: pronto a seguirvi tutti, vai!
1: Vorrei dire grazie, ma veramente grazie a tutti i miei colleghi, perché siete andati a pranzo senza di me e finalmente ho fatto una pausa pranzo in cui mi sono potuta rilassare.
0: Grande!
1: Ah, oggi vi voglio bene.
0: Grande, bella così, anziché offendersi.
2: Allora, per me tra due giorni finirà la scuola.
0: Sì.
2: Sono molto felice. Simone da Trieste, 10 anni.
0: Bella, grande Simo, bella.
3: Voglio fare tanti auguri a mio nipote Davide.
0: Sì.
3: Che fa gli anni 7.
0: Auguri, okay. Davide.
3: Tanti auguri a mio figlio Luca, che fa gli anni 8.
0: Auguri, okay. Luca.
3: E tanti auguri a mio figlioccio Gabri, che fa gli anni il 9 di giugno.
0: Ah, no.
3: Tanti auguri a tutti e tre.
0: Tanti auguri, Gabri, e tanti auguri a tutti, allora, vai.
4: Paolino, Marti, buonasera, Walter da Trieste.
0: Vai.
4: Volevo fare i miei più grossi auguri a mia moglie Sara,
0: okay,
4: per i nostri 6 anni da quando ci siamo fidanzati.
0: Grande!
4: No. Auguri, amore mio!
0: Che bello, auguroni allora, dai, per i 6 anni, figo!
5: Ciao, sono
6: pochi ancora.
5: Io volevo fare un saluto a voi e a tutta Radio 105, perché...
0: Okay.
5: Siete ormai la mia famiglia.
0: Grazie.
6: Oh, grande.
5: Grazie ragazzi a tutti quanti.
6: Ti abbracciamo
5: Nicola
6: forte.
5: Decimo.
0: Bella Nicola. Sei il numero uno, Nico. Un abbraccio
7: soci,
0: enorme.
7: Io ho un negozio di fiori.
0: Vai.
7: Mariano Comense.
0: Sì.
7: Che si chiama I Fiori all'Angolo.
0: Eccolo.
7: I Fiori. Se volete che vi faccio il mazzo, venite da me.
0: Eccolo qua.
7: Ciao,
0: vedi
7: che
0: la manda. Tranquillo. I Fiori all'Angolo.
2: Sono Simone da Trieste.
0: Sì.
2: Per me, tra 2 giorni finirà la scuola. Quindi lunedì e martedì. Martedì finisco scuola, sì.
0: Okay.
2: Simone da Trieste.
0: Ciao, Simo, ciao. Simo. Grande, tutti a casa praticamente.
2: Vabbè, io volevo martedì finisco scuola, sì.
0: Okay.
2: Simone da Trieste.
0: Ciao, Simo, ciao. Simo. Grande, tutti a casa praticamente.
8: Vabbè, io volevo

0: le mamme perché ha rotto i coglioni. Finalmente la scuola è finita. Ma c'è da dire che io le ho mandati a fare in c***o già tempo fa. Bene. Perché sono uscita dal gruppo.
1: Grande.
0: Abbandona ed elimina. Ciao ciao.
1: Ciao ciao. Ciao. Tu sei rivoluzionaria. Brava, brava.
2: Mi hanno appena rapito dall'ufficio per festeggiare il mio addio al celibato. E in macchina abbiamo anche un festeggiato.
3: Perché ha deciso di sposarsi. Coglione.
1: Mi è parso di capire che gli amici non fossero molto d'accordo, però.
4: Allora, ti dico solo una cosa. Quando il prete dirà finché morte non vi separi, è un bel modo per dire ergastolo.
1: Sì, e lì è finita.
4: Sappilo.
1: Non deciderai più neanche cosa guardare in televisione, ecco, ma probabilmente neanche adesso.
4: Quando dirai sì, sarà l'ultima volta che chiederanno la tua opinione.
1: Scusami, prima di chiudere, mi è piaciuto molto quando ha detto festeggiamo i 6 anni. Che tu hai detto è poco e io ti ho anche detto eh sì, hai ragione. Poi stavo pensando alla nostra situazione. Ma che cazzo stiamo qui a

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Che confusione sarà perché...
2: Le leggi le parole? No!
3: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
4: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
3: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
5: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
10: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
11: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiau!
12: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
13: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
14: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
15: Capisci quello che dice?
16: Roba senza senso.
15: Io invece sì.
17: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
16: Cosa vuoi fare?
15: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: 105 Traffic.
18: Questa la situazione su strade e autostrade. Liguria lungo la 7, tratto chiuso tra Busalla e Genova Bolzaneto verso il capoluogo per il ribaltamento di un camion con una perdita di gasolio. Ci sono code per 3 km nel tratto interessato. Incolonnamenti sulla 1 nel Lazio tra diramazione Roma Sud, grande raccordo anulare San Cesareo per incidente perché è diretto verso la Milano-Napoli. Incolonnamenti anche tra Biglia 1 a 24 e Biglia 1 diramazione Roma Sud per traffico congestionato verso il capoluogo Campania. In Emilia, infine sulla 1 troviamo code a tratti tra Modena Sud e Bivio con la A22 per traffico intenso perché si sposta verso Milano. Per il momento è tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
13: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
19: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani

0: gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Seresto, allaccia la libertà!
2: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
3: Prendiamo due prodotti Luxury.
2: E teniamo lo scontrino.
3: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
2: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio, ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
7: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
8: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
7: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
8: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
7: È buonissima!
8: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
7: E per risotti cremosi?
8: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
9: Radio 105 presenta 105 X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
10: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
13: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. E la qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
12: Ma che felicità scodinzolare.
13: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
14: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
15: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
16: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
17: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
18: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
19: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
20: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
19: L'ha applicato da sola?
20: Ma certo, pennello, polso e voilà!
19: L'allievo che supera il maestro!
21: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
22: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: Radio 105. Proud to be different.

0: Bossa Nostra, canzone che ci porta alla conclusione dell'odierna puntata della Carovana di 105 e anche al termine della settimana. Settimana breve, veloce, rapida e indolore.
1: Sì, come quella di settimana prossima.
0: No, settimana prossima sono i giorni
1: la
0: normali.
1: Mia.
0: Ancora, ancora con sta roba degli scioperi. Prima di salutarvi, piccola marchetta, io vi aspetto questo sabato al fronte mare di Rimini con l'Off Formentera. Sì. Socio, tu dove sarai?
1: Oh, tutto weekend.
0: Tranquillo,
1: casa,
0: bello.
1: Ci ho mangiato abbastanza per arrivare a fine mese. Vuoi che vada?
0: Lui si accontenta. Ha da mangiare, sì, al pane. Basta, a posto.
1: Il vino ce l'ha portato ieri.
0: Allora, cosa molto importante, adesso vi lasciamo in compagnia di Alessandro Sansone e Lucilla Agosti con il 105 Summer Fest.
1: A causa del fatto che il Briga è salito al cielo.
0: Certo. Sì, ma non come pensate
1: per
0: voi.
1: Per una settimana è andato a casa.
0: È andato a casa. 105 Summer Fest che sarà in quel di Venezia questa sera, quindi grande appuntamento, e un abbraccio a tutte le persone che sono andate ovviamente a vedere questo meraviglioso show e meraviglioso spettacolo. Vi salutiamo come sempre, ce la faccio con l'italiano, con la massima del brillo parlante.
1: Ci hai mai fatto caso che si ride, si scherza con tutti, ma non si scorreggia con chiunque? Perché alla fine quello che conta è a chi togli il respiro, non il sorriso.
0: E così vi auguriamo buon weekend.
1: Sì,
0: ci risentiamo lunedì qui su Radio 105.
1: Sempre le 18.
0: Perché le 18 è
2: l'ora della carovana.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
5: Buonasera, questa è Radio 105 e sono le 20 in punto.

0: 105 Summer Festival.
1: Eccoci qua, buonasera a tutti. Come sentite? È tutto diverso. Questa sera Radio 105 si veste da festival, perché inizia il festival estivo di Radio 105. Buonasera a tutti da Lucilla Gossi e Ale Sansone.
2: Buonasera, Simo J in regia. Buonasera. Insieme a noi, la credete al centralino. E in postazione in quel di Venezia, momenti, insomma, inizierà proprio il Summer Festival. Abbiamo la nostra Ilenia e Daniele Battaglia. Prima di queste 5 tappe del Summer Festival in quel di Venezia, quindi siamo molto contenti. Noi saremo collegati, parteciperemo.
1: Esatto. Che cosa succede? Allora, ve lo raccontiamo. Questa sera e in tutti i venerdì in cui c'è 105 Summer Festival sul canale 66 vedete lo show, vedete lo spettacolo, il palco. Poi ci siamo anche noi, che ogni tanto appariamo in un rettangolino in basso o in alto.
2: Pigolo.
1: Che commentiamo e vi raccontiamo un po' quello che sta succedendo, però comunque ve lo facciamo sentire ed ascoltare. C'è anche Linda Pani tra il pubblico,
2: sì,
1: che andrà a interagire, andrà a rompere le scatole. Bravo.
2: E poi tanti, posso dirti, tanti artisti, nel senso che non si può dire ovviamente la scaletta come sarà, ma Alfa, Mara Sattei, Nigiotti, Angie, Malgioglio, Night, Rove, Petit, insomma tanti.
1: Un sacco di gente. A voi come va, amici belli? È il 5 di giugno e quindi inizia ufficialmente l'estate di Radio 105, partendo con il festival che da qualche anno, insomma, gira l'Italia e fa tappa stasera. Ve lo ricordo, a Venezia, Parco San Giuliano, ok? Non è la prima volta che andiamo lì, insomma, ci conoscete voi amici del luogo e tutti gli altri che dovessero passare da quelle parti. Se vi allungate a Parco San Giuliano vedete un bello show.
2: Fermatevi. Sì. Sentite, magari c'è qualcuno che ci sta ascoltando dall'app, scaricatevela. Sarebbe bello se comunque continuaste anche a interagire con noi, 342 41 15 105. Diteci un po' che vibe ci sono in questo momento, quindi se siete in tanti, se c'è casino, se iniziano già a farsi vedere i primi movimenti sul palco.
1: Esattamente, per voi che siete lì, ma anche per tutti gli altri che magari, che ne so, ci vogliono mandare un messaggio così estemporaneo sul loro venerdì. Chiaramente è venerdì, ma non è venerdì, salta quando, oddio, salta.
2: Però l'abbiamo fatta ieri, dai, il Rocket e Maria l'abbiamo fatto ieri, però possiamo tenerlo, secondo me, il venerdì, ma non è venerdì.
1: Assolutamente, per tutti quelli che non sono abituati ad ascoltarci a quest'ora, è venerdì, ma non è venerdì, è una cosa che noi facciamo di venerdì, per dare
2: chi
1: voce.
2: Chi l'avrebbe mai detto, vero Simo?
3: Sai che mi stavo chiedendo, chissà che giorno fai.
1: Devo dire che Simone, tu al microfono sei molto simpatico, fai molto ridere. Vabbè, comunque è una cosa per cui diamo voce a tutti quelli che iniziano il weekend, ma per i quali non è veramente weekend, perché hanno un sacco di cose da fare anche se non devono per forza
2: esempio
1: lavorare.
2: Io sai che tiro se strizzo sempre l'occhio alle mamme come me che sono incatenate da delle dinamiche, soprattutto a giugno, di devastazione scolastica.
1: È vero, voi mamme sante a giugno,
2: sì,
1: tutto
2: no,
1: l'anno, ma a giugno di più.
2: È vero, però voglio proprio salutare chi domani come me, nonostante sia sabato e magari oggi lavora più tardi, noi oggi iniziamo e finiamo più tardi del solito, alle 8 ha una giornata scolastica con svariate recite.
1: Attenzione, giornata scolastica, cominciano le giornate scolastiche.
2: Di sabato, hai capito?
1: A Roma direbbero desabito.
2: Desabito.
1: giornata desabito.
2: Esatto.
1: Va bene. Allora, l'appuntamento con noi è dalle 20, quindi da adesso poi fra un po' inizierà il 105 Summer Festival che vi facciamo ascoltare e vedere, e finché non finisce noi siamo qua con voi.
2: Imperterriti, a tenervi compagnia, a vedere un po' che vibrazioni ci sono. 342 41 15 105, c'è Mimpa Legge.

0: Dracula, Tame Impala, siamo qui insieme. Buonasera a tutti. Questo è, ma non è il 105 Night Express, nel senso che è il 105 Summer Festival.
1: Esatto.
0: Fa impressione, io è la prima volta che mi succede di non dire più 105 Night Express.
1: Ormai è bello, sono però, sei mesi. È bello cambiare ogni tanto. Infatti, se guardate il 66 del digitale terrestre, anche le luci intorno a noi sono cambiate, i nostri sfondi sono cambiati.
0: Sì.
1: È tanto diverso. Cioè, abbiamo
0: completamente,
1: il logo
0: del 105 Summer Festival.
1: Le palme, mi sembra quasi di essere a Miami, insomma.
0: E posso dirvi, non so, vero, loro non sono ancora collegati con quello che sta succedendo,
1: no, noi
0: a Venezia.
1: Soltanto in questo momento abbiamo il privilegio di vedere a Parco San Giuliano che cosa sta succedendo tra il pubblico e anche dietro le quinte del palco del 105 Summer Festival.
0: Devo dire, bello, inizia ad arrivare un bel po' di gente, c'è già gremita la piazza del Parco San Giuliano, le luci sono molto belle.
1: Il mare, c'è il crepuscolo.
0: È bello.
1: Peraltro domani io sono lì.
0: Tu sei lì?
1: È già un matrimonio domani.
0: Ma proprio a Venezia?
1: In realtà il matrimonio ce l'ho vicino Oderzo. Vicino
0: sarà lì,
1: provincia
0: sarà...
1: di Treviso, provincia di Treviso,
0: ah,
1: e poi mi sposto a Venezia in serata.
0: E che fai a Venezia in serata?
1: È perché il ricevimento è a Venezia.
0: Beh, ma che bel weekend, sì. Da ricco che ti fai.
1: Da ricco, il matrimonio. Anzi, ho preso pure 100 euro di treno per andare. Tre treni devo prendere domattina.
0: Ma perché? Per andare a Treviso c'è da cambiare così tanto?
1: Sì, per arrivare a Oderzo c'è da cambiare tre treni.
0: Milano, scusami, Venezia. Ma perché non vai in macchina?
1: Perché la mia smartina non so se regge 4 ore e mezza di macchina. O meglio, ne ho fatte anche di più, però la voglio tutelare.
0: Poi
1: con questi prezzi posso dire risparmio andando in treno.
0: Sì, quello sicuramente.
1: Poi lì c'è mio padre con la macchina, andare in due.
0: Ah, perché c'è anche il tuo babbo.
1: C'è papà, mamma, insomma, tutta la famiglia, si riuniscono tutti per questo.
0: Ma chi si sposa?
1: Mia cugina, Daniela.
0: Ah,
1: Daniela,
0: è una di famiglia.
1: Una di famiglia, sì sì.
0: E che regalo le avete fatto?
1: Non posso dirlo. Perché metti che ascoltano
0: stasera. Ah già, perché magari non si... Vabbè, ve lo dici dopo.
1: Te lo dico dopo,
0: va bene, va bene.
1: Svegliamo tutto. Attenzione, prima che inizi il Summer Festival c'è comunque, ci siamo comunque noi, un po' della musica di Radio 105. È tornato J-Ax, ha cambiato genere completamente, adesso fa country.
0: Allora, lui adesso ha iniziato a fare country. Devo dirti che noi abbiamo un altro 105ista che ha aperto una radio country, che è il nostro Marco Mazzoli. Chissà mai che ci ritroveremo J-Ax in quel di Miami. O... no, deve essere intorno a Las Vegas.
1: Chi lo sa, sì. L'ennesima svolta di J-Ax, KPIO qui a Radio 105.

0: 105 Summer Festival.
1: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
2: Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
7: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
8: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno €25, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli €3,50 in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
10: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
11: Ah già, solo fango.
10: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
2: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
3: Dai, scudo, non essere arrabbiato.
4: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
5: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michel Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
9: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
10: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
11: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
12: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
13: Ma che felicità scodinzolare!
12: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
14: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
15: Radio 105. Proud to be different.

0: Wow, Olivia Rodrigo al Drop Dead 21, 20 e 21.
1: Magari.
0: L'automatismo di dire 21. Buonasera, questo è il 105 Summer Festival. Noi, Ale Lucilla del Night Express, che siamo qui in maniera particolare dalle 20 e siamo in collegamento appunto per la partenza della prima data del Summer Festival.
1: Che cosa succede? Che tutte le sere in cui ci sarà il Summer Festival noi saremo qui dalle 20 ad accompagnarvi, a raccontarvelo, oltre che a farvelo sentire, perché sentirete in diretta tutte le esibizioni degli artisti. Piccolo recap di quali sono le date. Allora, stasera, che è venerdì 5 giugno, siamo a Venezia, a Parco San Giuliano, quindi se passate da quelle parti c'è il palco del Summer Festival e tutto lo show presentato da Ilenia e Daniele.
0: Fammi vedere se le so a memoria. Poi c'è il 12 di giugno.
1: Esattamente.
0: Però non so dove sia.
1: Chiavari, in piazza San Giovanni Paolo II, con Manola e Dario Spada. E poi doppio appuntamento a Ferrara, in piazza Ariosea, 18-19 di giugno,
0: sì,
1: perché il 19 c'è anche la nostra festicciola.
0: Esatto, esatto. E poi, se non sbaglio, si va al 3 di luglio
1: a Baia Domizia.
0: Dov'è Baia Domizia?
1: Napoli.
0: Che bello, Napoli, c'è sempre un pubblico super quando si scende giù per l'Italia. E poi chiudiamo con il 24 di luglio.
1: Esattamente, con una data speciale a Malta. Attenzione, attenzione ragazzi.
0: Bello Malta.
1: Sì, magari qualcuno di voi sarà in vacanza da quelle parti.
0: È vero, beh, ci sono un sacco di italiani.
1: Sì, sì, sì, ci sono un sacco di internazionali, di italiani. È una grande comunità quella di Malta. E se qualcuno sarà lì in vacanza il 24 di luglio, sappiate che vi abbiamo già svoltato la serata. Capito ragazzi?
0: Belle queste tappe, mi piace. Chissà perché Malta. Mi piace questa cosa un po' di essere andati fuori anche.
1: Beh, se cominciamo a prenderci l'Europa, poi ci prendiamo il mondo, ragazzi, cominciamo a girare.
0: È risico, ragazzi, il 105 Night Express è come risico.
1: Esatto, magari, quello magari. Poi ci saranno delle novità per il 105 Night Express, ragazzi.
0: Quindi, di che tipo?
1: Di che tipo? Cose interessanti che vi racconteremo tra un po'.
0: Ah, per quello di cui parlavamo prima. Fai tranelli.
1: Va bene, 20 e 23 minuti, questa è Radio 105.
2: Summer Festival.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
4: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
5: Prendiamo due prodotti Luxury
4: e teniamo lo scontrino.
5: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
4: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Che confusione sarà perché...
8: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
10: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
12: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: È Radio 105. Proud to be different.

0: Magari a qualcuno farà strano sentirci a quest'ora, però è d'estate è così, ragazzi, c'è il Summer Festival e ci siamo anche noi a partire dalle 20.
1: Allora, devo dire, bello far parte comunque del Summer Festival in questo modo, col nostro studio del Night Express, che di solito è più notturno e invece è così sgargiante, giallo. Secondo me ci stanno bene questi colori.
0: Sì, sì, molto bello.
1: Vero?
0: La differenza la potreste vedere sul 66, che vi ricordiamo è il nostro canale televisivo, e normalmente vedete i programmi in diretta. Stasera il programma in diretta fa vedere il concerto che c'è a Parco San Giuliano a Venezia, che è il 105 Summer Festival, prima tappa di questa edizione 2026.
1: Allora, intanto vi abbiamo detto, visto che noi siamo qua, possiamo leggere, abbiamo come sempre i computer 342 41 15 105, arrivano un sacco di messaggi. A che ora arriva Angie? Non vedo l'ora che inizi, tra quanto inizia? Quindi c'è comunque anche da chi segue da casa la voglia che inizi questa prima data.
0: Allora, la lineup del 105 Summer Festival è molto ricca. Non tutti gli artisti si esibiscono in tutte le date, ma quasi tutti. Quindi noi vi diciamo in generale quelli che sono gli artisti del 105 Summer Festival. Per esempio,
1: ma con noi possiamo tipo dire pressappoco verso che ora, questo ci ha chiesto ad esempio quando si esibisce Angie, o dobbiamo rimanere sul vago?
0: Ma secondo me si può dire non l'ora esatta, perché non è detto, perché poi a volte come dire, l'ordine viene invertito, perché comunque è un festival live, tutto quello che sentite su 105 vedete sul 66 è tutto in diretta.
1: Però diciamo che intorno alle 21.30,
0: ecco,
1: más o menos, sì, potrebbe esserci Angie.
0: Dovrebbe essere quello,
1: esatto,
0: perlomeno da...
1: Poi Levante, Petit, Federica Abbate, Rove, sì, Night, sì, quelli che abbiamo detto prima, voglio leggere anche quelli dopo.
0: Emma, è vero,
1: Charlotte Cardin, Baby K, Clara.
0: Tanti.
1: Non li chiudo.
0: Poi in generale del 105 Summer Festival fanno parte anche Fra Quintale, Gabbani, Fred De Palma. Insomma, ce ne sono parecchi. Tra poco facciamo anche un collegamento con i conduttori.
1: E sono molto felice, lo ricordiamo, i conduttori di questa prima serata storici di 105 sono Daniele Battaglia e la nostra Elenia, per cui sarà bello fare una chiacchiera con loro. C'è anche Linda tra il pubblico.
0: Esattamente, quindi rimanete qui con noi.
2: Summer Festival.
3: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Che confusione sarà perché.
2: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
3: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
2: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
4: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
5: porta bici.
4: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
6: Che bel terrazzo!
7: Grazie!
6: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
7: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
6: Allora lo consiglio al vicino.
7: No!
6: Perché?
7: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
6: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
10: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
12: E se fosse solo colpa mia?
13: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
12: Cosa è cambiato?
13: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
14: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
15: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
18: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
19: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
18: Contacta, adoro!
19: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
20: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 0425. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Tra poco si comincia, tra poco inizia la prima tappa del 105 Summer Festival di questo 2026. Lucilla, che facciamo? Andiamo a Parco San Giuliano?
1: Andiamo immediatamente in quel di Venezia, Parco San Giuliano, sta per iniziare il 105 Summer Festival. Abbiamo la nostra Ilenia con noi al telefono. Ciao,
2: ciao
1: Ile!
2: E noi ci siamo, ciao ragazzi!
1: Ciao bambola! Come va?
2: Un po' di carica, va molto bene. Allora, in questo momento in realtà la situazione è questa. Io, Daniele Battaglia e Linda Pani, chiusi nello stesso camerino per le ultime prove, gli ultimi preparativi.
1: Potrebbe essere l'inizio di un porno anche, eh?
0: Beh, ragazzi, si vola subito, e torniamo subito al Night Express.
2: No, vi posso dire la verità. Stiamo scegliendo l'outfit di Daniele Battaglia.
1: Ah, e possiamo aiutare anche noi?
0: Quali sono le opzioni a sto punto?
2: Che ragazzi, sarà elegantissimo.
1: Torso nudo?
2: Sarà bellissimo, ma mezzo, diciamo.
0: Ok, ma è il solito colletto di vetro? Con i vetri rotti?
2: Sì, bravo, vedo che lo però non voglio spoilerare niente, anche perché poi, tra non molto, chiaramente, la prima tappa del 105 Summer Festival sarà visibile in TV sul canale 66 del digitale, sulla nostra TV.
1: Allora, noi lo stiamo dicendo tantissimo, arrivano già un sacco di messaggi, gente che ci dice allora quando inizia, siamo contenti, anche proprio di chi è già lì in loco, quindi è una cosa molto, è molto carina.
2: È molto carina, un cast pazzesco tra l'altro.
1: Ho visto.
2: Io vi passo, facciamo che Daniele Battaglia lo lasciamo per ultimo.
1: Va bene, ci vuoi passare Linda?
2: Vi passo Linda, che le sa tutte, è preparatissima.
1: Vai.
3: Ciao ragazzi, buonasera.
1: Ciao bella, ciao. Sei secchiona, sai tutto?
0: Anche perché è di casa Linda lì, sono le tue zone.
3: No, Daniele Battaglia, quindi qualcuno deve studiare.
0: Per forza. Lui è quello vestito bene, voi siete quelle preparate, come funziona? Al contrario.
3: Esatto, funziona esattamente così, ma il pezzo forte sono i calzini di Daniele Battaglia, quindi invitiamo gentilmente gli ascoltatori a fare un bonifico.
1: Sì?
3: E soltanto i pochi eletti potranno vedere i calzini.
1: Va bene.
0: Ok, il bonifico lo fanno a me ovviamente.
1: Lo facciamo sì. A noi del Night Express, giusto?
0: Mi sembra tutto giusto.
3: Voi siete pronti per questa maratona?
1: Siamo contenti, sì, molto.
0: Una gioia che te lo dico. No, siamo molto contenti, chiaro. Senti, ma tu Linda che sei lì, sei di zona, no? Tu sei veneta, sei di lì vicino.
3: Sì, ma abito 10 minuti da qua, quindi proprio sì.
0: Cioè, sei felice di questo? Cioè, potevano essere
3: tantissimo.
0: Altre, l'etapa invece è proprio quella vicino a casa tua. Comodo, no?
3: Tantissimo, sono proprio felice di questa cosa e proprio perché porto nel cuore la mia terra voglio chiedervi gentilmente questa cosa. Se sentite qualche parolaccia all'improvviso, abbassate i microfoni, spegnete tutto.
1: Va bene, del resto siamo in Veneto, no?
3: esatto, no, sono tutti i miei conterranei, non è vero, sono tutte baggianate.
1: No, poi è molto bella anche la tua partecipazione appunto col contatto col pubblico, che secondo me è una parte molto bella sempre da far sentire, da far percepire.
3: Assolutamente, cioè il pubblico sarà proprio protagonista oltre a tutti gli artisti che hanno una line-up pazzesca, quindi è bello perché la radio è di chi la fa e anche di chi l'ascolta, ovviamente.
0: Ok ragazzi, oltretutto amici, se siete all'ascolto e siete all'ascolto da lì, sappiate che Linda Pani potrebbe aggirarsi tra il pubblico e intercettarvi nel caso, insomma, abbracciatela tutti forte che lei apprezza, vero?
3: Va bene, vi passo Daniele Battaglia.
1: Passacelo. Bene. Un bacio.
3: Portate pazienza.
1: Sì.
3: Okay, un bacio.
1: Si fa desiderare. Ciao Linda, ciao bella.
3: Ciao.
1: Eccolo. Eccolo.
4: Allora, dopo aver fatto questo intervento ricco di contenuti, voglio dire che Linda

0: se non sbaglio intorno alle 22, giusto?
1: Allora, sì. Sempre con la variabile delle scalette che possono cambiare, intorno a quell'ora sì, quindi
0: perfetto.
1: Una bella sorpresa che insomma, e non so se possiamo anche dire un'altra sorpresa, io le dico tutte, tanto Massimo mi licenziano, godo tantissimo, dovrebbe esserci in apertura, mi hanno detto i rumors, un certo cantante che si chiama Alfa.
2: Già.
0: È confermato da Scaletta.
2: Già,
1: perfetto.
2: È una bella cosa. No, no.
1: Io fino a quando non le vedo certe cose non ci credo.
2: Hai ragione. Hai ragione, noi non l'avevamo detto proprio per aspettare che ce lo confermassi tu, effettivamente. Va bene, ragazzi.
1: Tanto alla fine ci serve sempre uno scemo che faccia queste figuracce e sono io.
0: È giusto, buon è giusto.
2: E ci alterniamo.
0: Un bacio, Daniel. Ragazzi.
2: Ciao, ciao, Dani.
0: Ciao, divertitevi.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Va bene, va bene. Tra poco li vediamo sul palco. Quindi,
0: sì.
2: Amici che avete sentito, insomma, se per caso state tornando a casa, avete cena con gli amici, mettete sul 66 che vi vedete uno show. Se poi siete là in zona, ancora meglio, gratuito.
0: Così
2: quindi
0: sappiamo, facendo un recap, che potremo vedere i calzini che non può mettere di Daniele Battaglia, il look della nostra Ile, unica studiosa, e Linda tra il pubblico.

0: È lei, è lei, è lei. Sena Spyro, Material Lover, 20:53. Siamo in questa prima ora della prima data del 105 Summer Festival. Lucilla e Ale con voi fino alla chiusura e sta per partire. Pochi minuti e finalmente si aprirà ufficialmente proprio sul palco.
1: Esattamente, inizierà l'edizione 2026 del 105 Summer Festival. Che cos'è? È un festival che va in giro per l'Italia, tocca diverse città con un sacco di artisti, perché il festival inizia alle 21 e finisce, non lo sappiamo, dopo mezzanotte sicuramente, perché gli artisti sono tanti.
0: Quindi... Se vuoi guardo da scaletta che ora danno la fine, ti piace?
1: Potremmo farlo, sì, effettivamente daremo delle indicazioni. Sì, dopo mezzanotte.
0: Dopo mezzanotte,
1: mezzanotte
0: esatto.
1: Abbondante. Vabbè, insomma, per voi libidine. Io che dico libidine.
0: Però
1: dico...
0: bello sentirti dire libidine. Fallo un po' la Jerry, dimmi libidine coi fiocchi.
1: Com'è che dice lui?
0: Libidine. Doppia libidine, libidine coi fiocchi.
1: Vedi, tu molto meglio, tu molto meglio. Grande imitatrice oltre che rumorista.
0: Io posso dirti che quando devo imitare qualche rumore o qualche cosa, io non ho la minima vergogna. Non ho niente dentro di me che mi dica non farlo.
1: Posso aggiungere, corollario, non solo quando devi fare dei rumori o fare delle imitazioni. Detto questo, forse è il motivo, grazie al cielo, per cui sei qua e fortunatamente sei qua con me. Allora, tra le varie cose, al di là di tutti gli artisti che ci sono, le date ve le abbiamo ricordate e tutto quanto, quello che è il 105 Summer Festival, nei venerdì in cui c'è il 105 Summer Festival noi siamo qui a partire dalle 20, quindi non c'è 105 in casa, ma ci teniamo Simo J che è con noi. Simo, ti tocca.
0: Sei felice, Simo?
1: Non tutte.
2: Bravissimo, ti non stavo tu. Per però certo sono felice soprattutto di cominciare questa avventura.
0: Ok, anche di stare un po' con noi, con me,
2: chiaro.
0: Con Ale, vero?
1: Vabbè, dopo aver fatto la Coppa Italia insieme, perché amici siamo andati a Roma per la finale di Coppa Italia. Come fai a dimenticarlo, giustamente?
0: Allora, vi stiamo guardando e siamo qua sul divano, anzi, siamo qui in divano. Per favore potete salutare mia mamma Annalisa, che è una vostra fan numero uno e sto aspettando solo questo.
1: Ma ciao Annalisa,
0: ciao mamma Annalisa,
1: baci. Quindi la puntata la dedichiamo a te stasera e a tutti i fan numero uno, che siate fan dal giorno uno, che siate fan da poco. Allora, mettiamo una bella canzone e poi tra poco inizia il 105 Summer Festival.
0: Arriva Mick, Beautiful Freaks, questa è Radio 105.

0: Beautiful Freaks. L'altra sera ci siamo divertiti anche un po' a cercare di ricordarci tutte le canzoni che hanno Freak nel...
1: Ah, bello, rigiochiamoci un attimo.
0: Nel titolo, peraltro ieri sera ce n'era venuta in mente un'altra.
1: Allora, di Freak di Samuele Bersiani, poi Freak Out...
0: Freak Out, Chic, che noi che non ci ricordavamo.
1: Poi...
0: I Silverchair, gruppo grunge.
1: I Silverchair,
0: degli
1: bravo.
0: Anni, che forse conosciamo io, te e quelli della nostra età che amavano il grunge. Gruppo fortissimo che ha fatto due dischi e poi basta.
1: Sì, però live spaccavano i Silverchair. A
0: porca
1: me piacevano un sacco.
0: Porca miseria, erano molto
1: scuri.
0: Guarda, ti dico come è iniziata la questione. Con i Silverchair noi ci innamoriamo, noi gruppo musicale, ci innamoriamo di questo speaker radiofonico che metteva questo tipo di musica.
1: Ed era molto cupa.
0: Sì, cupa, però erano in pochi a mettere quella musica e soprattutto nelle radio locali romane. E questo era proprio al paese nostro, Monte Porzio.
1: Guarda qui come te lo ami tu, Monte Porzio, come te lo coccoli.
0: Ma che mi coccolo, una cosa buona. No, scherzo.
1: Ricorda anche sempre, molto spesso, che c'è l'uscita proprio Monte Porzio.
0: E Catone, ragazzi.
1: Catone.
0: Siamo, come dire, noi monteporziani siamo conosciuti perché siamo stati il paese dei matti. Durante la guerra si fingevano matti per non andare.
1: Quindi anche qualche tuo avo avrà finto.
0: Può essere. Può essere. Credo che sia rimasta poi nel
1: che
0: gene. Sia rimasta. Comunque c'era questo ragazzo che si chiamava Moonchild, figlio della luna, e noi andavamo sotto a sto balcone a sentire la trasmissione perché lui
1: si chiamava Moonchild, sì. Ed era proprio lì a Monte Porzio Catone.
0: Sì, una radio che sarà durata pochi mesi.
1: E perché non vi invitava a sua casa e vi teneva sotto al balcone?
0: Ci ha invitato una sera, siamo saliti, abbiamo visto la trasmissione dal vivo, io avrò avuto 16 anni.
1: Ma lui cosa aveva? Aveva tipo
0: anni.
1: Quelle cose che si vedono nei film, tipo...
0: I CD, faceva la radio con i CD. CD, microfono, tutto in autoregia, in una stanzetta in questo palazzo, non so se fosse casa sua o comunque un piccolo studio, si sentiva nei Castelli Romani.
1: E poi perché ha chiuso?
0: Ah, chi lo sa, erano quegli anni in cui le radio o spaccavano oppure chiudevano, cioè...
1: E a te lì è venuta voglia di fare radio o no? Ancora
0: no.
1: Non ci pensavi?
0: Allora, probabilmente dentro sì, ma poi insomma il nostro sogno era la musica. Il nostro sogno
1: e
0: era
1: se
0: divenire...
1: Ale Sansone dice dentro sì, vuol dire che questo desiderio è stato covato, strozzato, soffocato nel silenzio dentro di lui
0: per
1: decenni.
0: È vero. No, il sogno in quel momento era di essere trasmesso da quella radio, cioè che trasmettesse la nostra musica. E una volta lo fece.
1: L'ha fatto?
0: Sì, gli abbiamo portato il CD e lui, che era un illuminato perché metteva anche cose di nicchia.
1: Ma che fine
0: emergenti.
1: Ha fatto sto Moonchild?
0: Non lo so, adesso vado a fare una ricerca.
1: Ah, cercasi Moonchild.
0: Non c'era, magari poi è diventato uno speaker conosciuto, magari è il nostro collega, adesso io non lo so. Però in quel momento per noi era un, come dire.
1: Ma quanti anni aveva Moonchild?
0: Noi avevamo 16-17, lui 26-27.
1: Ma che è fricchettone Moonchild? Uno che si chiama così avrà aperto una bancarella di medagliette, tipo sai, occhi di tigre.
0: Sì, mi è appena arrivato un messaggio.
2: Scusami, ma il nome chi è?
0: Non lo sappiamo, non l'abbiamo mai saputo. Non l'abbiamo mai saputo, però mi è arrivato un messaggio dal mio cugino, che è il cantante del gruppo che eravamo. Ha detto: Moonchild adesso si è aperto un resort a Ibiza e ha uno yacht di 40 metri.
1: Hai capito?
0: Moonchild. La bancarella. Ovviamente non è vero. Insomma,
1: non è vero.
2: Ti figo, veramente.
1: Ma che ci illude tuo cugino?
0: Adesso venderai i braccialetti come i Masai a Zanzibar.
1: Lo chiamiamo, era un attimo, pronto Moonchild? Che te ricordi?
0: Ti ricordi gli Zen, quelli che venivano là sotto? Va
1: eravamo
0: bene.
1: Ragazzini.
0: Comunque, piccola digressione: stasera c'è il 105 Summer Festival, prima tappa, Venezia, Parco San Giuliano. Abbiamo preso anche un po' di tempo perché l'inizio previsto per le 9
1: è slittato di un po'.
0: Come tutti, come insomma, le grandi manifestazioni, le scalette rischiano di iniziare leggermente dopo.
1: Slitta l'inizio, slitta anche la fine. Questa cosa va sicuramente detta. Senti, Ale, siamo forti sulle date. Visto che ci chiedono di fare un ripasso un po' delle 5 date del Summer
0: Festival.
1: Presa
0: della Bastiglia, ok.
1: Allora, prossima, 12 di giugno
0: a...
1: Lo sai?
0: Sì,
1: dove?
0: Ce l'ho scritto qua, a Chiavari.
1: A Chiavari, okay.
0: Ok.
1: Poi 18 a Ferrara e il 19 sarà anche ancora lì a Ferrara per la nostra festa. Dopodiché si va al 3 di luglio...
0: Baia Domizia. Prima ho detto Napoli, chiaramente siamo vicino a Napoli, ma non è Napoli.
1: No, che sei matto, è Caserta.
0: È Caserta,
1: e poi
0: scusa.
1: Si chiude in quel di Malta il 24 di luglio.
0: Esattamente, è una data speciale, insomma, in quel di Malta, come diceva Lucilla poco fa. Oh, ci siamo quasi, eh?
1: Cioè, io direi che quasi quasi ci siamo, dai. Un pezzino da ascoltare, perché sennò qui...
0: cioè, esatto, ancora. Dai, sentiamo i Medusa e poi torniamo in diretta che inizia il 105 Summer Festival.

0: Beth and Boone, Mr. Electric Blue. 21.09, stiamo aspettando che inizi il Summer Festival, stiamo tenendo d'occhio come tanti che ci scrivono al 342 41 15 105. Ovviamente ci potete seguire sia dalla radio, dal 66 del digitale terrestre, quindi ci sono tanti modi, e in loco, perché ci hanno scritto anche da là, eh?
1: esattamente. Per esempio Stefania: io dal divano, mia figlia a San Giuliano, quindi a Parco San Giuliano, tra il pubblico del 105 Summer Festival. Stasera prima tappa, un sacco di artisti: Daniele Battaglia, Ilenia, che presentano l'evento, Linda Pani tra il pubblico, e noi stiamo aspettando, quindi adesso vi portiamo fino all'inizio. In questo momento sul 66 ci siamo io e Lucilla, ma stiamo guardando uno schermo, sì? Dove c'è il palco del 105 Summer Festival, e appena vediamo che salgono sul palco Daniele e Ilenia, vi lasciamo a loro.
0: Il tempo, nel senso, la luce è cambiata, si vede il pubblico che è sempre di più appunto in piazza San Giuliano, stanno pulendo il palco, hanno salutato i ragazzi dell'animazione, quindi possiamo dire che davvero quasi quasi ci siamo.
1: E allora lasciamo la linea al palco del 105 Summer Festival a Ilenia e Daniele, sentiamo come inizia.
2: Ciao a tutti, buonasera, ciao!
3: Buonasera Venezia! Che spettacolo che siete, bellissimi!
2: Non vi sento, ciao a tutti! E allora, buonasera, benvenuti, come state? Intanto vi vedo tantissimi e sono felicissimo di essere qui per questo primo appuntamento con il 105 Summer Festival, primo appuntamento con te anche, Ilenia, sono molto felice.
3: Ma soprattutto con te sono felicissima anch'io. Lo facciamo, signori, subito un applauso per Daniele Battaglia.
2: Poi vi registriamo, li teniamo in radio, perché a proposito di radio, questo è un tour speciale per noi.
3: Assolutamente speciale, perché 2026, signori, e chi naturalmente segue, e credo tantissimi, Radio 105, soprattutto da molto tempo, sa che coincide con un compleanno importante quest'anno. Radio 105, quindi tutti noi, ma anche voi ascoltatori fedeli, compie 50 anni!
2: E allora facciamoci un applauso a noi che facciamo Radio 105, a voi che ascoltate Radio 105 e ci date la possibilità di trasmettere la musica, che è poi il motore di questa manifestazione. Soprattutto questa sera ci sono tantissimi ospiti, non vi dirò i nomi perché molti li scopriremo strada facendo, ma vi posso assicurare che sarà un inizio sensazionale, straordinario.
3: Assolutamente.
2: Solo se però mi fate sentire l'urlo più forte per il 105 Summer Tour. Vai! Ok, allora.
3: Direi, Daniele, che l'energia c'è, l'energia non manca. Poi naturalmente vi faremo fare anche
2: cose, certo.
3: Sì, più volte, applausi, insomma, nel corso della serata. Volevo solo ringraziare anticipatamente tutti gli artisti che sono qui questa sera, questa notte, che hanno scelto naturalmente di essere presenti e di festeggiare, celebrare i 50 anni di Radio 105 insieme a noi. Grazie a loro e a tutti voi naturalmente per esserci.
2: Allora, visto che dopo andremo velocissimi, tanta musica, poche chiacchiere, anche se in radio siamo abituati anche a fare due chiacchiere con i nostri ascoltatori, a proposito di 50 anni di festeggiamenti, dovete sapere che noi siamo venuti proprio qua, io ero presente per una data del tour del 105 Summer Festival, e ha festeggiato con noi e festeggerà con noi una persona che l'anno scorso ricopriva un ruolo diverso da quello di quest'anno. Era assessore alla coesione sociale, al turismo, ok, e allo sviluppo economico. Beh, fatto sta che in un qualche modo 105 ha portato bene anche al sindaco di Venezia, ovvero Simone Venturini.
3: Sindaco, cioè il primo cittadino con noi questa sera.
4: Ciao, buonasera a tutti,
3: sindaco.
4: Buonasera.
3: Oh, benvenuto.
4: Siete bellissimi.
2: Simone, l'anno scorso ci davamo del tu.
4: Bisogna continuare.
2: Posso ancora. Benvenuto e grazie dell'ospitalità anche quest'anno.
4: Grazie a voi, è davvero un piacere ospitarvi, è davvero un piacere continuare questa nostra amicizia. È un'amicizia all'insegna del divertirsi, ma anche dell'attenzione alle nuove generazioni. Io, insomma, spesso ho detto in questi mesi che voglio essere anche e soprattutto il sindaco delle nuove generazioni, che molto spesso non hanno spazio nell'agenda politica e noi invece vogliamo dargliela. I concerti, la musica sono un linguaggio universale e davvero la magia della musica è tutto questo. Quindi sarà una serata bellissima, piena di sorprese, non ve le posso spoilerare, me le hanno dette prima appunto qua dietro. Vi assicuro che però vi si sente un po' poco da dietro. Quindi se potete poi alzare il volume degli applausi.
2: Ci lavoriamo, ci lavoriamo,
3: faranno
2: ci lavoriamo.
3: Sicuramente, sindaco, non abbiamo
4: vai,
3: tutti.
4: Vai, vai, fatevi sentire, allora. Mestre. Bene, bene. Sono caldi, sono caldi.
2: Ovviamente vorrei ringraziarti a nome di Radio 105 e dell'ospitalità. È un piacere ritrovarti su questo palcoscenico e ringraziare ovviamente anche tutta l'organizzazione che ha permesso la macchina per realizzare tutto ciò che è veramente imponente.
4: Forze
2: grazie.
4: Dell'ordine, operatori addetti al palco, Croce Rossa, Croce Verde,
3: tutti.
4: Tutte le persone impegnate, una grandissima macchina per farvi divertire in sicurezza e con gioia. Ciao a tutti,
2: grazie
4: buon
2: mille.
4: Concerto.
2: Grazie
4: ciao,
2: ancora.
4: Ciao, ciao,
3: grazie,
4: ciao.
2: Allora, non saremo soli però questa sera perché è il compleanno di Radio 105, quindi tutti i protagonisti di Radio 105 saranno in campo in questo tour e lo diciamo anche alla nostra Linda Pani. Vero Linda, dove sei?
5: Buonasera!
3: Buonasera Linda! Ah, ora ti vediamo.
5: Ciao raga!
2: Eccoti! Ok, ciao!
3: Ciao Linda, è proprio davanti a noi in mezzo al pubblico. Linda, che fai lì?
5: Aspetta, aspetta, facciamo le cose fatte bene perché questa è casa mia, ok? Quindi voi sapete già cosa rispondere. Arai fioi!
3: Ah vabbè, qua giochiamo il jolly però.
2: Sì, non facciamo altre cose che conosco bene anche io. Ma
3: no,
2: posso...
3: no,
2: no, no, no, no, no, no, scherzo. Linda, allora, senti un po' lì l'atmosfera com'è. Se sono pronti per quale artista magari?
5: Allora, ho già indagato.
3: Brava.
5: Allora, voi per chi siete qua?
6: Rove.
5: Un urlo per Rove.
2: Poi.
5: Vai.
6: Dito nella piaga.
2: Ok.
5: Poi?
7: Cristiano Malgioglio.
5: Poi?
8: Baby K.
5: Poi?
8: Alfa.
2: Allora, ne hanno già nominati alcuni, però Linda, poi ci collegheremo anche tra pochissimo con te per i prossimi appuntamenti, però vediamo
3: esatto,
2: se qualcuno lo possiamo accontentare.
3: Sì, mi sa, caro Daniele, che possiamo partire proprio dall'ultimo artista che è stato citato. E quindi credo che insomma potremo veramente accontentare questa arena veramente magica. Allora, volete sapere chi è il primo artista che salirà su questo palco questa sera, questa notte, insieme a voi? Allora, il suo tour è sold out sempre. A settembre sarà l'Arena di Verona, poi ci sarà l'Unipol Arena di Milano, ma intanto questa sera ce lo gustiamo e ce lo godiamo noi con la sua incredibile musica, la sua travolgente energia. Lo chiamiamo insieme, che dici?
2: Tre.
3: Oh yes.
2: Uno, due, tre. Alfa!
9: L'altro, alla fine.
10: Inizia sempre con un ehi, come stai? Che diventa questa sera? Cosa fai? Che

Lega, Lega, Lega.

0: pensarci tutte le altre 19. E giuro non ne posso più di fare a meno di te. Fare a meno di te.
1: È lui, eh?
2: Sì, sì, c'è Alfa sul palco del 105 Summer Festival.
0: Arriviamo alla finale, lo facciamo con lo spritz.
2: Eccolo qua, che bellissima. Bello. A me mi piace il filo rosso e adesso ha detto questa cosa. Quindi avete
1: Alfa.
2: Immaginato. Sì.
1: Alfa sul palco del
0: Come
1: Summer Festival.
0: Sai, ci siamo presi e invertito le con la R. Da fare tutto a tu che fai finta di niente là.

Ho pulito il marcio che era dentro, versandomi le lacrime. Il senso di vuoto che ora sento mi fa riempire pagine, mi resta di te solo qualche canzone. Restimi anche quando resti per le tue.

0: Grazie a tutti, buon inizio estate. So che è un giorno importante per molti di voi perché finiscono le scuole, quindi buon inizio estate, buon vento. Ciao.
1: Alfa, signori, non andare via. Alfa, resta con noi. Grazie. Ti prego, resta con noi.
2: Allora, signori e signori, Alfa! Intanto fatti fare un cin cin anche per l'Arena di Verona. Complimenti davvero.
0: Onorato.
2: Verrò sicuramente. Perché
0: suona sarcastico questo verrò sicuramente.
2: No, verrò sicuramente nel senso, mettiamoci d'accordo perché è difficilissimo trovare un biglietto, non saprei come fare.
3: Ecco, serio.
2: Allora, Alfa, ho bisogno di te. Vista l'interazione che hai con il tuo pubblico e non solo, noi dobbiamo festeggiare i 50 anni di Radio 105.
0: Sì.
2: E mi piacerebbe creare con la tua complicità una sorta di gigantesca torta su cui mettiamo delle candeline che sono i vostri cellulari con la torcia accesa.
1: Allora, avete tutti sicuramente uno smartphone in tasca o con voi, quindi vi invitiamo naturalmente a fantastico, ecco. L'hanno già fatto.
2: Chi non lo fa sono 10 anni di sfiga, sappiamo.
1: No,
2: scusa, errore mio. Ecco, diciamo questo. Bellissimo. E vorrei che tu, Alfa, soffiassi su queste candeline e appena Alfa soffia, giù tutte le torce. Ce la facciamo?
0: Ma che onore che mi stai dando. Che onore che mi stai dando.
2: Ho scelto te per una ragione.
0: Come fanno a capire che soffio?
2: Io farei un semplice 1, 2, 3 e soffi. Ok. Pronti, eh?
0: Vai. 1, 2, 3.
1: Tanti auguri!
2: Grazie Alfa. In bocca al lupo davvero.
1: Grazie. Mamma mia. Allora, no, fatevi un applauso da sole di nuovo, fortissimo. Bravi. Perché siete stati bravissimi.
2: È la prima volta che vedo così tante candeline. Non penso un uomo possa sopravvivere così tanto a lungo per soffiarne veramente. Però
3: erano
2: grazie.
3: Erano più di 50 negli anni di 105.
2: Guarda, sono veramente tantissime. Però siamo partiti con le emozioni, con la musica. Andiamo avanti, Linda.
3: Esatto, perché adesso c'è la seconda artista di questa serata che ha una caratteristica speciale, ovvero che le piace una certa zona che è il top delle classifiche. Lei nella sua carriera ha preso addirittura 18 dischi di platino, wow. 6 dischi d'oro, ha una voce inconfondibile che porta magia, che porta raffinatezza, e queste sono le cose che sappiamo di lei. Poi ci sono quelle che non sappiamo, come il titolo del suo album. Avete capito chi è?
2: Io sì,
1: forse anche loro. Avete capito chi è?
2: Siamo insieme?
1: Dai, insieme. Mara Sattei!
4: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: La voce incredibile di Mara Sattei sul palco del 105 Summer Festival. Vieni, vieni, vieni Mara, vieni qui vicino a me. Allora, io so che è appena uscito un tuo pezzo veramente pazzesco che non hai ancora fatto, non hai ancora eseguito in live.
1: No, mai.
0: Ma ce lo fai un regalo? Sarebbe bellissimo, insomma, da parte tua se ce lo facessi ascoltare. Voi ne avete voglia? Venezia, sì o no? Allora, sappiamo però, Mara, che è un duetto in realtà e tu questa sera sei da sola ad eseguire sabato sera, però magari potrà avvenire una magia. Mara Sattei!

0: Grazie mille, grazie. Bellissimo suonarlo dal vivo.
1: No, rimanete e prendetevi questo applauso perché è la prima volta che si esibiscono live con questa canzone, quindi fateli sentire il calore più forte di questa splendida serata. Mara, noi ci vediamo a novembre per il tuo tour nei club, il 13 novembre a Roma.
0: Esatto.
1: Ok. Io vengo, mi aspetto come sempre da te grandi sorprese.
0: Top, grazie mille davvero.
1: In bocca al lupo per tutto. Grazie a Mara Sattei. Allora, non voglio portarmi via in questo momento Enrico Nigiotti. Va bene se rimane con me un attimo Enrico Nigiotti? Sì. Io tutte le volte che ascolto le tue canzoni penso a... Chi è che di voi è innamorato? Ci sono degli innamorati? Mi alzate le mani?
2: Anche dello spritz va bene. Anche
1: ecco, esatto. Guarda quanti innamorati. Allora, io dovrei dire fortunati oppure maledetti in questo caso, sarebbe il termine giusto, vero?
3: Sì.
1: Ecco, io tutte le volte che ascolto le tue canzoni riesco a innamorarmi e lo riesci a fare molto bene. Lo fai con la tua musica e lo fai anche questa sera per noi in questa data, la prima del 105 Summer Festival. Enrico Nigiotti.

Chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è. Grazie. Con questa vi saluto, è una canzone che è la canzone che mi ha salvato la vita. Il prossimo anno fa 10 anni, ma continua comunque a camminare nella strada della musica. E si chiama L'amore è. Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi, mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra, e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male. L'amore è così stupido, ma fallo poi a capire. L'amore è solo carte da scoprire. E anche quando sarà chiaro che non c'è più niente, tu credimi, credimi, credimi. E anche quando avremo troppe cose da cambiare, tu credimi, credimi, credimi, credimi, credimi sempre. Non importa come sarà, ma il sesso resta sempre un posto fisso.

chiami sempre, perché parlo di te da gennaio a dicembre. Ecco, parlo di te, ah, ecco, parlo di te, sì, parlo di te.

0: credimi sempre. Tu credimi, credimi, credimi, credimi, credimi sempre.
1: È la voce di Nigiotti che ha animato questo, questa parte del Summer Festival. Sta
2: lo
1: salendo sul palco.
2: Facciamo questo grandissimo applauso per le emozioni che ci regala Enrico Nigiotti.
3: Eccolo qua.
2: Grazie.
4: Eccolo. Grazie a te Enrico.
3: Allora, cara Lucilla, chi abbiamo sentito finora?
1: Abbiamo sentito Mara Sattei, prima Alfa, Mara Sattei, Nigiotti, ma comunque siamo soltanto all'inizio di una lunga serie di artisti che stanno per salire sul palco. Tra poco li presenteranno la nostra Ile e Daniele.
3: Esattamente, stasera c'è la prima data del 105 Summer Festival a Venezia, Parco San Giuliano. Il prossimo artista sicuramente fa movimento, sicuramente fa del movimento cubano. Se... il movimento cubano.
1: E chi è? Chi è cubano? Se diciamo movimento cubano?
4: Sarebbe bellissimo se tutti quanti al nostro tre urlassero il loro nome, proprio come segno di presenza. Cioè, io c'ero quella sera, ero testimone.
2: Proviamo.
4: Ero sotto al palco. Dai, al nostro tre,
3: ognuno dice il suo.
4: Urli
1: dai,
4: il proprio
1: dai,
4: nome.
2: Perfetto. Uno,
3: noi.
2: Due, tre.
1: Lucilla!
2: Non ho capito niente, ma andiamo avanti. Anzi. A te la presentazione di questo grande artista.
3: Chi è secondo
4: allora,
3: voi?
4: Daniele,
3: chi è secondo
4: che in realtà
3: voi?
4: Fossi tu a presentarlo come si deve. Io sono particolarmente emozionata. Come vedi, mi sono messa anche la giacca perché voglio essere elegante per lui, perché sta per arrivare un vero e proprio mito, cantante, performer, autore, personaggio televisivo. Chi più ne ha più ne metta.
2: Allora ragazzi, tanto
4: sentili,
2: avete capito tutti, però lui tutte le volte mi dice: ah, ma la presentazione erano un po' scarichi quelli del pubblico, non va mai bene niente.
4: Non è vero.
2: Facciamo una cosa, possiamo dire tutti piano piano lentamente Cristiano.
1: Cristiano,
3: avrete
1: Cristiano,
3: capito che c'è Cristiano Ronaldo
1: Cristiano,
3: stasera.
2: Cristiano Malgioglio.
3: Ah, c'è Malgioglio, c'è Malgioglio che ne fa due. Vediamo com'è vestito Malgioglio.
1: Dai, buttiamo.

Grazie! Grazie! Sono felicissimo stasera di essere qui. Dovete sapere che in questo posto io ho fatto il mio primo spettacolo e sono veramente emozionato. Sono passati tanti anni e poi io amo molto il Veneto perché siete bellissimi. Davvero ve lo dico, è un pubblico sempre caloroso. Beh, io sono sempre emozionato. Io mi emoziono sempre. Grazie. Grazie davvero. Adesso voglio ringraziare naturalmente 105 per avermi invitato. Grazie. Grazie, grazie. Volevo ringraziare naturalmente il direttore Assa Albaderi, che è un uomo straordinario, che ogni anno ci regala sempre questi spettacoli con molti artisti, e poi è un numero uno e io l'adoro veramente, come adoro questa canzone che adesso vi presento, Amore di contrabbando. È un brano perché di contrabbando, perché quando uno è innamorato non lo deve sapere nessuno, lo deve sapere lui, lei o lui, lui e basta, perché se lo sanno gli altri può succedere a qualsiasi cosa, no? Allora andiamo con Amore di contrabbando. Io sono pronto, voi siete pronti?

0: Grazie. Grazie, grazie, grazie.
1: Signori, non ho sentito l'applauso più forte per Cristiano Malgioglio. Sembra a me questo che lo tengo io.
0: No. Ma sai perché l'ho tolto?
1: Vieni, prenditi il centro.
2: Vieni,
0: perché,
2: vieni,
0: perché stavo sudando.
1: Allora,
0: ma che pubblico caldo che c'è?
2: Mamma mia, ma
0: sono siete
2: pazzesco.
0: Davvero così caldi? Senti, perché mi guardi? È bello.
1: No, perché la mia voglia, Cristiano, di regalare questa cosa che costa 6.000 euro a uno del pubblico.
0: No, no,
1: ti
0: no,
1: prego.
0: Perché c'ho, guarda, no, io sono.
1: Ti prego, fammi
0: no,
1: fare un regalo.
0: Io
1: fammi,
0: sono arrivato.
1: Fammi fare un regalo.
0: No, no, ma non posso regalarti. No, ti spiego il motivo. Io sono arrivato stasera, 3 ore fa, da Istanbul.
2: Wow,
0: e sono
2: guardali.
0: Non mi sono neanche cambiato, ho soltanto questa roba, basta, l'altra ce l'ho.
1: Ma fai un regalo al pubblico.
0: No, ma il pubblico,
1: il pubblico regalo, apprezza.
0: Il regalo più bello che ci siete, siete in tanti. E questo è bellissimo, ragazzi, è favoloso.
1: Allora, per questa volta ti perdono, anche se non fai il regalo.
0: Sai che sei diventato più bello, che ti succede?
1: Però non mi va bene. Vorrei che congedassimo questo grande artista,
0: anche tu, naturalmente.
1: Ok, in maniera seria, con l'applauso veramente per il grandissimo
0: grazie.
2: Cristiano Malgioglio. Cristiano, è stato un onore immenso.
0: Grazie a te.
2: Grazie.
0: Buonasera.
1: Grazie, Cri.
2: Grazie. Grazie di cuore per
1: allora.
2: Essere qui. Oh mamma mia, Daniele, che serata.
1: A proposito,
2: allora, io non la vedo, però tu la vedi?
1: Linda, dove sei?
2: Ma sei no, qua, Linda Pani, dove sei?
3: Eccoci.
2: Ciao Linda!
1: Ciao!
3: Ciao a tutti, ciao ragazzi! Allora, adesso io voglio sapere con un bell'urlo quanti di voi seguono Amici, il programma? Ho trovato qui le fan,
2: Ma insomma, mi sa tutti!
3: Assolutamente, perché la prossima artista si è fatta proprio conoscere nell'edizione di quest'anno, a 25 anni, è sarda e poco a poco l'hanno conosciuta tutti. Lei è una signorina al 105 Summer Festival, è

poco poco, tu mi ami poco poco, tu mi baci poco poco, io ti lascio poco poco. Grazie! Ciao a tutti! Wow, siete tantissimi! Io sono Angie e il prossimo pezzo è intitolato La Signorina.

0: Wow, grazie mille.
1: Angie,
0: grazie.
1: La voce di Angie sul palco del 105 Summer Festival. Vi stiamo facendo ascoltare e vedere sul 66 la prima tappa del 105 Summer Festival.
2: Mancano ancora tantissimi cantanti, adesso sono saliti sul palco. Daniele Battaglia sta facendo proprio due chiacchiere con Angie, 25 anni, sì. La conosciamo tutti come Angie di Amici. Devo dire, una voce, un'emozione, una capacità anche di relazionarsi col pubblico che tutti quelli che hanno fatto Amici comunque riescono ad avere.
1: È vero. Infatti anche al 342 41 15 105 tanti messaggi di persone che aspettavano proprio l'esibizione di Angie, e in questo caso sono stati accontentati, ma saranno accontentati anche tutti gli altri, perché ce ne sono un sacco, ce ne sono ancora un sacco, ragazzi. C'è Emma, come avete sentito, c'è Baby K, c'è insomma veramente tanti artisti stasera per la prima tappa del festival di Radio 105.
2: Però a quel che sembra, guardando Daniele Battaglia su quel palco, sta per presentare un'altra cantissima, grandissima cantante che abbiamo visto già sul palco di Sanremo quest'anno.
1: Esattamente.
2: Sentiamo un po'.
1: C'è un po' di Sanremo in questa estate.
3: Soprattutto del suo tour estivo, è dell'amore tour, e quindi è già pronta per regalarci quello che è l'amore. L'amore per la musica, l'amore per voi, l'amore che vive lei personalmente. E ovviamente già tutto questo lo dice sulla sua fase personale, e in autunno con un nuovo album, tutto ovviamente da scoprire, con Niente da dire e Sei tu. Levante!

grazie di cuore. Sono onorata di poter cantare il prossimo brano davanti a tutti voi. Siete meravigliosi, siete tantissimi. Spero di ritrovarvi presto. Ciao.

0: to you. Se l'amore sei tu. Grazie di cuore, maestra, grazie mille, grazie Radio 105, grazie. Ciao, buona serata.
1: La classe e l'eleganza, lo stile, le emozioni meravigliose che ci ha regalato Levante. Ancora un applauso forte, Venezia, per lei. Mamma mia, che serata. Come va, Venezia? Sempre bene, tutto bene? Oh, fantastico. Facciamo un su le mani, tutti, proprio tutta la piazza. Dai. Le teniamo su, le facciamo vibrare, destra, centro, sinistra. Anche tutti gli amici che sono laggiù in fondo. Vi vediamo, vi sentiamo sempre. Ciao! Allora, avete ancora voglia di musica? Quanta voglia! Vabbè, il prossimo artista direbbe Mamma Mi, direbbe. Forse qualcuno ha già capito, nella sua musica c'è Napoli, c'è tanta sensibilità e anche un tocco di francese. Ha già milioni di streaming, ha conquistato il cuore di migliaia di fan col suo album d'esordio e naturalmente anche con il suo tour. È pronto a salire sul palco del 105 Summer Festival, Petite!

Grazie, siete tantissimi. Ok, adesso canterò il mio nuovo singolo. A me, a me. Let's go, andiamo.

0: Wow, stupendo.
1: PT sul grazie. Palco del 105 grazie. Summer Festival. Stiamo chiaramente, se siete con noi stasera non c'è il Night Express, ma avete capito quello che sta succedendo, no?
2: Esatto, allora prima data, prima tappa del Summer Festival, ovviamente abbiamo toccato Venezia. Sul palco i presentatori sono Ilenia e Daniele Battaglia e stanno davvero facendo un susseguirsi di grandi cantanti. Tra poco credo che arriverà davvero una cantante che emoziona tantissimi e che ancora non era stata confermata in scaletta, quindi è un regalo, una chicca.
1: Esatto, una sorta di sorpresa, forse tra le più amate di tutto il 105 Summer Festival, che vi ricordiamo toccherà 5 città in Italia. Stasera la prima tappa è a Parco San Giuliano a Venezia. Allora, per scoprire qual è l'artista, vi lasciamo a Daniele e Elenia che ve la raccontano e ve la annunciano.
2: Sentiamo.
3: Parte di sé al pubblico.
4: Tra l'altro questo è un anno importante per lei perché sono 12 anni esatti dal suo enorme successo con L'amore non mi basta, e credo proprio che questa sera, signore e signori, ce la canterà. L'annunciamo insieme?
3: È qui con noi
4: Emma!
5: Ciao bella!

Grazie. Alziamo la temperatura, che ne dite? Siete pronti? Dai.

Giusto così. Ma che bel pubblico, ma che bella gente. Siete pronti per l'inno di

Mamma mia, grazie Emma di cuore. Allora signori, lo facciamo ancora una volta, un applauso forte per tutti gli artisti incredibili che stanno salendo su questo palco, una grande esclusiva soltanto per voi. Ve l'avevamo annunciato già all'inizio, insomma in apertura, che sarebbe stata una serata pazzesca, una serata magica, anche perché lo ricordiamo coincide con i 50 anni di Radio 105, insomma il nostro e il vostro compleanno. Tra l'altro l'artista che sta per salire sul palco, l'ho visto nel backstage, stava ballando e cantando tutte le canzoni di Emma. Cambiamo completamente registro adesso e lasciamo il palco ad un idolo della scena rap più attuale, il suo delizioso francese. Lo so che avete già capito, i suoi testi lo hanno portato, signori, a quasi 2 miliardi, non milioni, miliardi comprensivi di stream. I suoi successi lasciano sempre il segno e si è già portato a casa 18 dischi di platino. Allora, proviamo ad annunciarlo anche un po' in francese, faccio una prova, non è che lo sappia benissimo. Allora, madame et messieurs, les petites fous, signore e signori, arriva Rove!

Let's go. Questa la faccio per tutte le ragazze che sono qua sotto. Buona estate a tutti.

0: Ragazzi, davvero vi voglio bene a tutti voi, tutte le persone che sono qua sotto. Apprezzate questa vita perché spacca di brutto, davvero. Ma c'è qualcuno che gioca a calcio qua sotto? Sì o no? Gr, gr, gr, gr, ah. C'è qualche ragazzino meschan qua sotto? Sì o no?
1: Matti, in un'ora accende il fuoco nella tua avanza.

0: Buona estate a tutti.
1: Dove vai?
0: Non vado.
1: Ma dove vai?
0: Non vado.
1: Ma dove vai? Ma scusami, cioè lo facciamo andare via così? No, ve lo fate sentire il calore, visto che ne abbiamo bisogno, per Rove! Avevamo detto che avevamo sbagliato abbigliamento, però posso dire, visto come me l'hai conciati, era abbigliamento giusto, perché me l'hai scaldati veramente di brutto. Buona estate, grazie di essere stato qui con noi, in bocca al lupo per tutto, ragazzi. Grazie a Rove!
2: Allora, grazie a Rove che ha suonato, ha cantato per noi, ha scaldato la piazza. È vero, devo dire che sentire tutta una piazza che all'unisono canta in francese è una figata.
3: Eh sì, vabbè,
2: vero?
3: Anche perché parole è abbastanza facile.
2: Sì.
3: Amici, buona serata a tutti. Come avrete capito, non c'è il Night Express, ma è iniziato il 105 Summer Festival, il tour di Radio 105 che porta la musica più bella in giro per l'Italia. Ha appena cantato Rove, si è esibita poco prima Ema, Petit, Levante, un sacco di artisti. Ancora mancano, quindi chi verrà tra poco?
2: Chi qui ci ce lo chiedono in continuazione al 342 41 15 105. Noi che siamo qui in studio davanti anche al computer, quindi vi leggiamo, vi diciamo che le richieste sono tante. Sentiamo chi sta per arrivare.
1: Grande. Allora, tutto è pronto e ringrazio i tecnici. Al suo attivo ha 10 album, l'ultimo è già disco d'oro, veramente un cantautore profondo, emozionante in ogni sua canzone. A partire da Prima Che, il suo pezzo di Sanremo, fino al suo nuovo singolo Forte. A novembre, immagino sarete in tanti a seguirlo nei palazzetti di tutta Italia e soprattutto a vederlo in tour, ma stasera ce lo godiamo, possiamo dire, perché è pronto a farci veramente sentire la sua musica, un grande artista. Lui è Night!
4: Ehi, raga, come state? Cercavi me, non è vero, e stavi teratero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli, non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore, cerco il senso dentro le cose. Dici che resta, allora urlalo forte.

però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo, di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

e non lo so dove sei tu. Raga, fatevi sentire forte ogni tre. Uno, due, tre. Urlalo forte, che se ti cerco ti trovo, che se ti cerco ti trovo. Oh. Ah, com'è? Tutti pronti? L'astronauta.

0: dire no. Cosa rimane di me, di questo? Ora che sono lontano lo sai che c'è, ti penso. Dirtelo adesso, dimmi a che servirebbe. Gridare un sentimento, neanche si sentirebbe qui.
1: Non c'è più niente, niente, niente.
0: Wow. Fatevi sentire su, su, su, su, su, su, su.

prima della prima volta, prima della prima droga, prima della prima idea, prima del mio vero amico che l'ho visto andare via, prima di essere partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

nessuno a salvarci. Fissare il muro e stancarsi, trovare un buco e saltarci. Io non credo a chi mi chiama, credo abbia sbagliato nome. Io non credo a chi mi ama di più, non credo abbia valore, perché in tutta questa roba che c'ho addosso mi confondo. E non so se mi conforto, se mi ostacolo.

prima che qualcuno parli, prima che tu dica è tardi, prima che continui a farmi come che continuo a farmi, prima di essere scontato o di essere scordato, prima di essere qualcuno che vuole essere ascoltato, prima che tu faccia un post, prima che controlli i like, prima che tu dia potere agli altri su quello che fai, prima di mettere i vestiti dell'amore, di essermi investiti, di crescere aggressivi. Chi siamo? Finché sai cosa prendi, non lo sai cosa perdi, forse è tardi.

0: tu vedessi me. Grazie raga, è stato un piacere. Grazie di essere qui.
1: Grazie mille, buona estate e grazie di essere stato qui con noi. Grazie al grande Night. Grazie, grazie. Allora, vieni Linda, ci mettiamo qui, anche perché... Come sta andando?
2: Eh beh, sta andando bene, no? Sta andando bene, Venezia!
1: Allora, ero abituato a vederti in mezzo a loro, sono felice di trovarti qui sul palco, perché vorrei che tu presentassi la prossima artista, perché io sono particolarmente affezionato alle sue canzoni, ma anche a tutte le canzoni che ha scritto per altri grandi interpreti.
2: Esattamente, infatti lei è una ragazza veramente splendida e la sua vita l'ha dedicata proprio a scrivere con delicatezza e genialità i pezzi per gli altri, proprio i grandi della musica pop. Il suo primo album, infatti, si chiama proprio così, Canzoni per gli altri. Quindi una doppia anima che ad ogni Sanremo porta 4-5 pezzi che poi hanno un successo clamoroso. E quindi adesso che vuole... insomma, inaugurare una nuova vita artistica, è appena uscito il suo nuovo singolo. Sai come si chiama?
1: Lo so tutto perché ho dei superpoteri. Superman, scusami, ho dei superpoteri, ma lo so, Superman. Parliamo allora, scusate, gioco della Wonder Woman della canzone italiana. Lo diciamo insieme?
2: Sì.
1: Federica Abbate!

0: guarda che bellissimo.
1: Questo era Superman, che è il mio nuovo singolo. Ballerini incredibili dei Superman magici. Questa invece che sto per cantare la conoscete molto bene e voglio sentirvela cantare a squarciagola.

0: Federica Abate, la voce che avete sentito cantare fino a questo momento, l'ha detto anche Daniele prima di annunciarla, ha scritto per tantissimi artisti, scrive per tantissimi artisti e finalmente da qualche tempo canta anche le sue
1: canzoni.
0: Esatto,
1: sai che io ci sono cascata come una babba, recentemente su Instagram l'avete vista, si vedeva in abito da sposa, proprio che festeggiava il suo matrimonio, in realtà era il teaser del suo nuovo singolo, io ero convinta che si fosse sposata, le ho pure chiesto, le ho pure scritto su Instagram,
0: no,
1: ho detto congratulazioni.
0: No. Guarda, ci sono cascato anch'io, ma non ho scritto. Però secondo me qualcun altro pure ci è cascato. Meno male che c'è Simo J che ci
1: aiuta.
0: Dice, che ci dice come stanno realmente le cose. Amici, state ascoltando la prima tappa live del 105 Summer Festival. Le date sono 5. Oggi a Venezia Parco San Giuliano, il 12 giugno a Chiavari, poi il 18
1: Ferrara doppietta.
0: Esatto, a Ferrara, poi c'è anche il nostro compleanno il 19 sempre a Ferrara, il 3 di luglio a Baia Domizia e il 24 invece a Malta.
1: Per cui per tutte quelle date noi del Night Express ci trasformeremo nel trade union tra la vita sul palco, il festival e quello che è il nostro studio, quindi diventeremo una versione da studio del 105 Summer Festival.
0: Esatto, ve lo raccontiamo. In questo momento c'è Linda Pani che ha annunciato MV Killa sul palco.
2: Ripetizione, si fa impressione. Se fatta hit, chi te l'ha scritto?
3: Piglia i soldi, faccia i soldi, spenga i soldi, piglia i soldi, spenga i soldi, faccia i soldi, faccia i soldi, piglia i soldi, spenga i soldi, faccia i soldi.

Buonasera a tutti! Wow, quanta gente stasera! Per chi non mi conoscesse, io sono Envy Killa, SLF Napoli, e questo è il mio nuovo pezzo uscito da poco.

0: Grazie. Grazie a tutti.
1: Grazie a te. Grazie per essere stato qui con noi. Grazie. Buona estate.
0: Grazie, grazie.
1: Spaccato tutto.
0: Alla prossima.
1: Grazie, grazie, grazie. Allora, mi prendo un attimo, un istante, e vi chiedo anche di fare un applauso a tutte le persone che hanno contribuito a questo spettacolo, come questi ragazzi che sono qui sul palco, che insomma non vedete, ma ci permettono di fare questo fantastico spettacolo. Spero che quei quattro capelli che mi sono rimasti in testa con il vento non siano spettinati. E vorrei presentare, sono veramente molto felice di annunciare la prossima artista, perché 105 ha un rapporto privilegiato con le star internazionali. Allora, lei è una di queste. Vi assicuro che, se già non sapete di chi sto parlando, ha oltre 1 miliardo di stream in tutto il mondo. È l'artista femminile dell'anno in Francia, dove è stata platino con tutti i suoi singoli. È canadese, dal vivo vi assicuro spacca, perché lei è una vera headliner. Con il suo tour ha avuto 30 date sold out. Devo dire una cosa, è la prima volta in un festival in Italia. Non mi fate fare brutte figure, perché vorrei che portasse con sé un ricordo indelebile di questa serata, e noi abbiamo la fortuna di poterci godere una grande artista che è Charlotte Cardin.
2: Good evening.

0: Grazie mille a tutti, thank you so much for having me.
1: Prego, prego.
2: Prego Charlotte. Beh, lei bellissima, la stavamo guardando, ex modella, 31 anni, la 31 guardavamo anni. Così con questa figura nera, così esile.
1: Sì, perché...
2: Grande voce.
1: Sì, lei ha ringraziato tantissimo noi italiani per averla accolta, perché è arrivata in Italia qualche giorno fa e insomma è la prima volta che si
2: prima
1: esibisce.
2: Prima volta che si esibisce qua, infatti diceva poco fa, fatemi ritornare. No?
1: Non ti preoccupare, che tornerai.
2: Che ci pensa Alessandrone nostro.
1: Magari è sposata con un attore, Alyosha.
2: Adesso andiamo a spippolare un po' di curiosità. Chi arriva adesso, Ale?
1: Allora, Daniele e Elenia stanno scaldando il pubblico, sentiamo chi c'è. È uno del Leo là.
3: Un attimo, mi ero vestito bene, ho detto non fare il tamarro, poi mi sono ricordato che siamo quello che siamo.
4: Ci siamo vestiti bene, però il nostro animo poi alla fine
3: quello è.
4: In un modo o in un altro viene sempre fuori. Allora, signori, quando arriva lei sul palco, lo posso dire? Vuol dire che l'estate è iniziata veramente.
3: Allora, guarda, unica donna in Italia ad aver ottenuto un disco di diamante.
4: Wow.
3: Ha collezionato oltre 1 miliardo di view su YouTube, è stata al primo posto in classifica per 11 settimane.
4: Allora, è una donna pazzesca, un artista incredibile, personalmente l'ammiro moltissimo. Insomma, guarda, non vedo l'ora di averla qui sul palco per cantare con lei, per ballare, saltare insieme a lei e sicuramente anche voi!
3: Anche voi, perché lei è... Baby K!

Ma siete un sogno allucinante! Buonasera! Bellissimi, bellissime e tutto il resto! Siamo carichi, avete visto dove siamo? Voi siete veramente lo spettacolo questa sera. Lo sapete che questa sera per la prima volta canterò il mio nuovissimo singolo che è uscito proprio oggi e si chiama Tuca Macarena. Quindi io vi chiedo la vostra partecipazione, così dai, la celebriamo insieme questa uscita. Siamo pronti? Vai!

Beh, siete stati molto bravi, fatevi un applauso, grazie. Che bello celebrare questa uscita con voi. È stata la, era la prima, Sono emozionata, ve lo dico. Ma siamo in tantissimi. Ma laggiù, ci sentite? Vi divertite? Ok, allora. Benissimo. Andiamo avanti.

Ed è così. Basterà la musica per dirti che ti amo. È vero, è vero. Allora, io lo so che forse la prossima canzone la conoscete. Vorrei fare un augurio a noi, perché l'estate è già arrivata. Stasera fa più freschetto, ma l'estate l'abbiamo portata noi sul palco. Vabbè, ho voluto fare un attimo la zarra, scusatemi. Vorrei farci un augurio che possa essere un'estate, un anno, una vita, insomma, che possa passare dallo 0 al 100. Su!

0: Non ho parole, grazie, grazie davvero.
1: Sai quanto ti voglio bene da 0 a 100?
0: Quanto però?
1: 300.000.
0: Bravissimo.
1: 300.000 cuori per Baby K.
0: Grazie, grazie davvero.
1: Buona estate.
0: Ti voglio bene, vi voglio bene, grazie ancora.
1: Buona estate di cuore davvero. Allora, devo dire che vi faccio proprio i complimenti perché siete veramente un grande pubblico e io so che non mi farete fare brutte figure con i miei colleghi la prossima tappa. E a proposito di colleghi, dovrei vedere in mezzo a voi Linda Pani.
2: Eccomi.
1: Linda, dove sei?
2: Qua davanti a te. Eccoci. Ciao Daniele.
1: Ciao.
2: Eccoci.
1: Sai che bello questa cosa che vedo te e vedo un sacco di persone che fanno così alle tue spalle.
2: Sono bravi.
1: Pensa,
2: ragazzi,
1: se facessero
2: salutano.
1: Così.
2: Ecco.
1: No, no, va bene.
2: Allora, dovete sapere che ho voluto preparare una sorpresa per voi e quindi adesso questa sorpresa arriva a chi se la merita.
1: Sono curioso, quale sorpresa?
2: Tu non lo sai, Daniele, però adesso facciamo un gioco. Vi divido in tre settori. Il settore che fa più casino vince la sorpresa che arriva qua. Ok?
1: Ok, posso allora, giocare anche io? Io di che settore faccio parte?
2: Tu centro. Indica la sinistra, okay. Facciamo da okay. Qua, aspetta, okay. Da qua,
1: da qua in sinistra.
2: Poi. Facciamo una prova, 1, 2, 3. Bravi, bravi, bravi. Poi da qua, a qua, è il centro, sentiamo.
1: Non è... Ok.
2: Non ho neanche fatto il countdown. Invece, da qua in poi, destra, vai, un urlo. Chi okay. Ha vinto? Chi ha vinto? Voi che vedete bene da lì.
1: Allora, non sarò io certo a decretare, però da qui mi sembrava di aver visto una zona, questa è la mia destra.
2: Dici? Hanno vinto loro? È qui per voi, Baby K!
1: Lasciatecela viva, mi raccomando, perché deve fare tutta l'estate.
2: Ciao! Lei ci teneva tanto? Ci teneva tanto, tieni!
0: Oh, eccomi! Beh, siete stati vincitori, grazie per il casino, bravissime!
1: Però voglio dire, ma non potete immortalare questo momento, scusate.
0: Direi
1: quando
0: sì.
1: Vi ricapita di avere Baby K lì vicino,
0: sì.
1: Linda?
0: Facciamolo! Dove? Come? Voi? Lo immortaliamo con un... Yo!
1: Baby K!
2: Grazie!
1: Grazie mille, grazie!
0: Grazie!
2: E buona estate!
0: Grazie mille!
2: Allora. È ufficialmente cominciata l'estate così! Grazie Baby K!
3: Ciao!
1: Allora, adesso, dopo questa sorpresa, devo dire che è molto bello fare
3: vieni qua.
1: Bagno di folla, però fatemi anche salutare e ringraziare, noi non li vediamo, ma siete tantissimi, anche
2: sì.
1: Dietro alla regia di sala, grazie anche a tutti voi che siete là in fondo, ciao!
3: Ciao! Noi ciao. Da qui però più o meno,
1: ciao.
3: Vi vediamo tutti, riuscite ad alzare tutti, ma veramente tutti, le vostre mani al cielo, dai destra, sinistra, centro, in fondo, e facciamo ciao!
1: Questa è una rapina!
3: Esatto,
1: okay.
3: No!
1: No, dai, torniamo seri per un istante, anche perché dobbiamo continuare con, ovviamente,
3: con la musica, con la grande musica del 105 Summer Festival, sta arrivando un artista che comincia proprio con il botto a Sanremo, vince Sanremo Giovani e poi ci torna due volte nei Big e il suo album Desordio diventa oro, una delle voci più apprezzate in assoluto della scena pop italiana, tra le altre cose di una bellezza
1: esaltante,
3: esaltante, sconvolgente, la chiamo io, la chiami tu, la chiamano loro, la chiamiamo tutti insieme perché secondo me hanno già capito, signore e signori, ora c'è

verso gli uragani. Ciao a tutti! Come state, ragazzi? C'è un bel vento, ho scelto il vestito adatto. Let's go!

0: Le ragazze, Clara e San Giovanni sul palco del 105 Summer Festival, la prima tappa, Parco San Giuliano, Venezia, Mestre, come avete sentito poco fa anche nel saluto di San Giovanni.
1: Super energia e devo dire la bellezza di Clara, è proprio bella, la guardi, è bella tutta dalle caviglie ai capelli.
0: Beh, come darti torto.
1: Beh, lo so, anche perché qui vi siete vero sdilinguiti in complimenti, per cui non potresti dire il contrario.
0: Assolutamente, stanno per arrivare grandissimi artisti,
1: sì,
0: grandissimi
1: ancora.
0: Artisti ancora, sì. Per esempio,
1: ma così non dirli in ordine.
0: No, non li dico in ordine, li dico Rovazzi,
1: il Dito nella Piaga,
0: Carbrei,
1: Sara Toscano.
0: Ragazzi, ancora qui nella lunga ma bella serata live. State ascoltando il live di Parco San Giuliano. C'è un bel palco nel parco e c'è il concerto che Radio 105 porta in giro in 5 tappe anche in questo 2026.
1: È vero, siamo addirittura ad arrivo, nel senso che ormai il grosso è stato fatto, però come dicevamo fin dall'inizio in realtà state fino alla fine, ovviamente chi è lì ci sarà, ma chi è sul divano, chi è a casa che ci segue dal 66, perché saranno davvero grosse le sorprese.
0: Esattamente, Daniele Battaglia sul palco ha appena annunciato Carbrave.

0: Grazie.
1: Allora, ho un problema. Intanto l'applauso per Car Brave.
0: Grazie, grazie a tutti.
1: Allora, ho un problema. Provato la carriera da cantante e non mi è andata molto bene. Ho provato la carriera da presentatore e
0: va benissimo. Dire
1: la verità, no, però ho bisogno di una mano.
0: Ok, certo.
1: Cioè, nel senso, vorrei che tu mi aiutassi a lanciare la prossima artista.
0: Ok.
1: Però io, cioè, no, io non so come. Cioè,
0: io ora non so bravo come te.
1: No, no, ma ci mettiamo.
0: Ti provo.
1: Non so, allora, di solito si dicono delle cose.
0: Insegnami.
1: Tipo è un talento pazzesco.
0: Okay.
1: Ha vinto Amici.
0: Okay.
1: Ha recitato da protagonista.
0: Okay, mazza, quanta roba.
1: Non abbiamo bisogno di parole.
0: Okay.
1: Ha fatto Sanremo. Sai quelle cose che bisogna dire? Tra i big. Oltre 21 milioni di streaming, bisogna dare dei numeri così. La rivista Forbes, questa ci manca, l'ha inserita tra i 30 under italiani più influenti.
0: Beh,
1: è in tour da mesi. Ogni volta che si esibisce un successo, e ha fatto un duetto che devo dire, posso dire, per me è il duetto perfetto.
0: Perfetto.
1: Secondo te chi è?
0: Sara Toscano.
2: ¡Chao, Venecia!
0: ¡Un aplauso!
3: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Kiki Sara. Se llama Perfect. La vida es
0: hermosa. Disfruta.

0: a sto vento, cazzo. Allora, macello.
1: Allora, a parte che lo spieghiamo anche agli amici che ci seguono in radio, ok? Non ho mai visto un duetto vostro che comunque sia fatto dall'inizio alla fine senza che succeda qualcosa. Cioè, non è mai veramente perfect.
0: C'era così,
2: così con noi due.
1: Allora, il bello di questa serata è il vento, ok? Con gioie e dolori, ok? Ma il vento va e viene come gli artisti, e quindi mi fate sentire l'applauso per Cat Brave.
0: Grazie. Un applauso a Sara Toscano.
1: Sara, noi ti lasciamo adesso sul palco, sì, adesso è tutto tuo. Se hai bisogno di una mano, chiamaci. Sara Toscano.
2: No, wait a moment, un attimo, scusatemi. Fermi, posso aver... Grazie. Ci sono, forse.

0: Grazie. Adesso andiamo avanti, abbiamo ancora un po', eh?
1: Persi dentro un grande vortice, sciogli il ghiaccio con
0: la luce mi sfiora e la notte ancora lunga, scusa.

0: Grazie Venezia!
1: Wow!
2: Che meraviglia!
1: Meraviglia, tu Sara Toscana, signori e signore! Grazie. E le facciamo ancora un applauso fortissimo perché se lo merita tutto.
0: Grazie esatto. mille!
3: E buona estate!
0: Grazie anche a voi, buona estate! Ciao a tutti!
1: Ciao!
3: Grazie mille, allora andiamo a cercare ancora una volta con lo sguardo Linda. Linda Pani, dove sei?
4: Cercami, cercami, oh, vedi mamma, se mi vedi.
1: Linda, adesso è difficile però.
4: Eccomi qua! Sono qua.
1: Alza la mano, tu la vedi?
3: Eccoci.
4: Eccoci. Aspetta che salutano insieme a me. Vai, salutate.
3: Ciao.
4: Eccoci.
1: Ciao.
4: Siete stanchi? E allora io direi di fare una bella cosa. Tutti insieme, assecondatemi. Se non metti l'ultima.
1: Ah, proprio così.
4: Se non metti l'ultima.
1: Beh, Linda, ne abbiamo ancora tante però.
4: E allora?
1: Sì. Allora, signore e signori, intanto come va? Come procede Venezia? Avete ancora voglia di musica? Di saltare, di ballare insieme a noi? Allora sta arrivando un artista incredibile, la sua musica è proprio un pop, anzi un indie pop che ci fa ballare, ma anche ragionare, perché come dice il nome con cui è conosciuta, dove c'è qualcosa che non va, lei ci ficca il naso, anzi il dito. Allora fate un po' di rumore, bring some noise, perché stiamo per sentire i suoi successi più amati fino al suo tormentone naturalmente geniale. Che fastidio, vi dice qualcosa? Sul palco del 105 Summer Festival c'è Dito nella piaga.
4: Ciao a me.

Allora, la situazione vento è ingestibile. Potrei rimanere nuda da un momento all'altro. Però, dici meglio così? Meglio di no, meglio di no. Comunque, il prossimo brano è il mio nuovo singolo.

Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: ma sono matta.
1: Grazie! Che bomba!
2: Vorrei veramente, in questo caso, per questa matta, l'applauso di tutti quanti voi. Grazie. Per Tito nella piaga!
1: Grazie mille!
2: Buona estate.
1: Grazie.
2: E complimenti per la coreografia che ho imparato quest'oggi. Nuova.
1: Cioè, una
2: nuova,
1: tutto in live così.
2: Una nuova coreografia ho imparato.
1: Ciao a tutti.
2: Grazie, buona estate. Grazie, grazie di tutto nella piaga.
1: Grazie per essere stata con noi. Allora, Linda, Daniele, come va? Come procede? Come stanno loro, secondo voi? Chi è che vuole fare un test?
3: Bene, no? L'abbiamo sentiti prima, erano belli caldi. State bene? Siete ancora qua? Pronti?
1: Sì o no? Sì o no? Ok, allora noi siamo pronti per far salire su questo palco il prossimo artista, che è pazzesco. I suoi pezzi sono un po' come lui, sono divertenti ma con uno sguardo sul mondo che poi ti fa ragionare. Ha due difetti, solo due, che sono imperdonabili: ha stile e sa dire solo la verità.
3: Allora, io voglio fare una scommessa con voi, perché tanto so che tanto vinceremo. Scommettiamo che adesso salterete ad ogni pezzo del suo medley e praticamente canterete sempre, non smetterete mai. Ecco.
2: Allora, posso dire una cosa?
1: Certo.
2: Io non ho detto niente perché siamo amici da troppo tempo e ogni cosa è una rovina nella presentazione. Però vorrei che dicessimo per la prima volta insieme tutti e tre, magari anche insieme al pubblico, il nome e cognome del prossimo artista. Ci siamo?
1: Sì, però dobbiamo andare a tempo, ragazzi.
2: Allora, io dico uno, due, tre.
1: Perfetto.
3: Ce la possiamo fare.
1: Dateci una mano, voi.
2: Uno, due, tre.
1: Fabio Rovazzi! Bravi.
4: Ciao, maestre!
5: Ho tutto in una borsa, lo so, l'ho fatta grossa, aspè, vado di corsa. È tutto copia e colla, la moda ci controlla, sparisco tra la folla.

0: Ciao Johnny.
1: Ma guardi, signor Romazzo, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori lei sa tutto da raccomandare.

0: Grazie maestre, incredibile, come sempre.
1: Fabio Rovazzi!
0: Daniele Battaglia!
1: Sai cosa mi dispiace un po', Fabio?
0: Cosa ti dispiace?
1: Ti dispiace molto perché quando fai un medley di canzoni, cioè, non le conosce nessuno e non balla nessuno.
0: No, infatti sempre...
1: Secondo me dovresti lavorare un po' sulla... la parte del marketing, perché non ho mai visto tutti ballare dall'inizio alla fine tutte le tue canzoni, Fabio.
0: No, li voglio ringraziare perché è stato incredibile, incredibile, pazzesco.
2: Dai, che Fabio non sai che cosa è successo nel backstage, ma ci sono dei video, ci sono delle foto, poi magari ti mostreremo qualcosa.
0: Li recupererò.
1: Io ti auguro una grande estate come sempre e vorrei... Continuatelo pure, lo fate bene, vai.
2: Eh no, ma infatti!
1: Rovazzi!
3: Rovazzi! Rovazzi! Rovazzi!
0: Grazie maestre! Devastante.
1: Grazie a Fabio Rovazzi!
0: Ciao raga, grazie.
2: Buona serata.
0: Grazie mille. Grazie.
1: Allora, mantenete la luce sul pubblico perché vorremmo portarci, almeno per quanto riguarda me, Ilenia e Linda Pani, un ricordo bello di questa serata. Spero vi sia piaciuta. Vorremmo fare un selfie mosso alla Gue Pequeño.
2: Esatto, tutti lo stiamo insieme. Facendo veramente, sì, siamo d'accordo. Tutti
4: sono organizzati.
2: Non so se è una cosa un po' da boomer, ma a noi piace tantissimo.
1: Vai.
2: E quindi ci piacerebbe, Venezia, che alzaste tutti, ma veramente tutti le mani al cielo.
4: Vai con le mani al cielo.
1: Allora, così lo fanno le persone educate. Chi non alza le mani non fa l'amore domani.
2: Va bene, perfetto. Ci facciamo un selfone di gruppo.
4: Aspettate che
1: guardiamo se è venuta.
2: È mosso.
1: Se volete poi con
4: no, è orribile, rifacciamola.
2: Aspetta,
1: no, dai, non è possibile.
4: È orribile, ragazzi.
1: La ritocchiamo con Face Up.
4: Voi belli, eh.
1: Prego, vai, di nuovo. Le mani! Vabbè, se non è venuta, facciamo con l'intelligenza artificiale. Quello che diranno quelli che vedranno questa foto diranno: non erano così tanti, era intelligenza artificiale. No, eravate vivi, presenti qui con noi. Stiamo per arrivare al termine, però prima di salutarci, ovviamente vi dico che c'è già pronta una grandissima sorpresa tra pochissimo.
2: Sì.
1: Fatemi ringraziare le mie due compagne di viaggio, che sono Ilenia e Linda Pani.
4: Grazie a te, Daniele Battaglia.
1: Tutti quanti voi per essere stati ancora una volta, per quanto mi riguarda, il pubblico migliore. E sfido i miei colleghi per le prossime tappe del 105 Summer Festival. Secondo me non ci batte nessuno. Allora, grazie davvero di cuore.
2: Anche da parte mia, naturalmente, grazie di cuore a tutti voi. È stato bellissimo, è stato magico. E questo grazie e soprattutto a voi. Ve lo fate un applauso forte, dai.
4: Forte!
2: Finale da soli. Volevo approfittarne, Linda, Daniele, per fare ancora tanti, tanti auguri di buon compleanno. 50 anni di Radio 105. È stato un grande piacere, un grande onore festeggiare questo compleanno importante insieme a voi. Linda, ci sono un po' di appuntamenti.
4: Esatto, il tour di 105 Summer Festival continua anche nelle prossime tappe. C'è anche il compleanno di Radio 105.
2: Oh yes, ci saremo tutti,
4: dove saremo tutti il 19 a Ferrara. Intanto grazie mille, perché per questo primo, insomma, per questo primo step siamo stati tantissimi, quindi voglio dire, dato che è casa, grazie Fioi.
2: Grazie Fioi. E allora lui è Daniele Battaglia.
1: Grazie mille a Ilenia,
2: Linda Pani.
1: Signori, prima però di salutarvi, dobbiamo dire una cosa importante, che la musica continua con quelli che sono i protagonisti della notte, del club, perché su Radio 105 sono protagonisti anche con un programma, ma lo sono in tutte le serate migliori nei club italiani. Loro portano la loro musica, il loro spettacolo, il loro show, balleranno, canteranno insieme a voi, perché loro chiuderanno questa fantastica serata, ovvero sto parlando del Vida Loca! Ciao!
2: Ciao!
5: Ok maestre, ci siamo!

0: Grazie a tutti, maestri, è sempre un piacere passare la notte insieme a voi. Questa è la grande famiglia 105 Summer Festival. Noi ci vediamo qui alla prossima. Grazie a tutti!
1: Ale, chi l'avrebbe mai detto? 5 ore, boom boom boom, che siamo qua. Questa, devo dire, è una vera figata. La musica ti tiene sempre attivo.
2: Simo J sicuramente non l'avrebbe mai detto. Quella persona non l'avrebbe
1: Simo,
2: detto.
1: Simo, sei stato bene?
2: Sì, guardalo là con tutte le sue cosine. Va bene, amici, noi abbiamo finito per questa sera. Quindi il 105 Summer Festival, prima tappa, si conclude qui.
1: Esatto. Vabbè, noi torniamo con il nostro Night Express ovviamente lunedì sera, quindi passate un buon weekend. E poi ovviamente ci sentiremo anche a partire dalla prossima settimana, il 12.
2: Sì. Il 12 giugno ci sarà la seconda tappa del 105 Summer Festival, un sacco di artisti, quelli di stasera più tanti altri. Dove saremo? Saremo a Chiavari, in piazza San Giovanni Paolo II. Presenteranno Marola Mosley e Dario Spada. Quindi io e Lucilla sempre in studio a raccontarvelo. Passate un buon weekend e ci ritroviamo lunedì sera.
1: Vi vogliamo bene, fate bravi, ma non troppo. Ciao bimbi!
3: Cinque Summer Fest.

0: Benvenuti nel nostro Club On Air. Friday Night, DJ in session.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani.
2: Eric Prydz presents Epic Radio.
3: This is In The Club with Firebeats.
4: It's In The Club with Dombreski.
0: Now, 60 minutes with... Inizia il viaggio con Andrea Belli e Belli Italiani. Accendi la tua voglia di musica.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani.

0: 105 Club.
1: Il venerdì notte è 105 in the Club.
2: We'll be back in a while.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
2: 105 in the club.

105 in the club. Benvenuti nel nostro club on air. Andrea Belli presenta Belli Italiani.

Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.

Questa canzone continua a girarmi e rigirarmi nella testa. Quando chiudo gli occhi riesco ancora a vedere tutte quelle persone con le mani al cielo.